0: Life is good.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
6: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Summer Night.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Summer Night.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Summer Night.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ chiama Italia.
4: Siete in onda fra 3 minuti.

0: stai calma. C'è
1: ma
0: tutto.
1: Ragazzi,
0: c'è tanta di quell'energia che ci fa i 10 dischi di adesso
1: ma
0: con questa canzone.
1: Veramente.
0: No, perché mi chiedevo, no, se adesso si potrebbe ancora scrivere una canzone usando come metafora l'America. Nel senso che l'America di adesso non è l'America degli anni 70, no?
1: Non gode della stessa favore mediatico, sì, ecco, in qualche maniera.
0: Qui era proprio la roba da di sogno, era lontana, non la si conosceva, la
1: sì,
0: conoscevamo soltanto
2: adesso,
0: attraverso i film.
2: Adesso l'America è un paese di grandi contraddizioni.
0: Bravo,
1: bravo, Teona qualunque ci dice la sua. No, ma qui, cioè, si tocca l'America,
0: sì,
1: capito?
0: Sì, sì, sì.
1: Si tocca l'America, vuol
0: però
1: dire...
0: Però non era soltanto quella roba lì.
1: Non era soltanto.
0: Era proprio il sogno, insomma.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: E nella parte di Marrakech, perché Marrakech, l'altro che c'è insieme con Gianna Nannini, insomma, viene un po' dissacrata, questo volevo dire. Che poi stavo pensando, questa è del 79, l'abbiamo già raccontato, perché la canzone è uscita nello stesso anno in cui Marrakech è uscito dalla
1: pancia
0: di sua mamma.
1: Mamma.
0: Okay?
1: Sì, sì,
0: è
1: sì,
0: nato
1: sì.
0: Nel 79 come questa canzone. Subito dopo, per confermare appunto questa teoria che l'America era un posto da sogni, Beppe Grillo faceva Te la do io l'America.
1: È una cosa pazzesca, te la do io l'America. Poi
0: vedi
1: ha fatto
0: come cambiano i tempi.
1: Sì, poi
2: stavo vedendo la scheda qua su Wikipedia di Te la do io l'America. Dite la media degli ascolti che aveva ogni puntata.
0: Ah, 10 milioni.
1: Sa,
2: 16 milioni. Caspita, di media.
0: Vabbè, non c'era ancora media 7, sì, tanto per cominciare.
1: No, c'era ma poca roba.
0: I primi accenni erano, sì, 81.
2: Sì. Antonio Ricci lavorava qui.
1: Sì, certo, beh, autore di Beppe Grillo.
0: Beh, certo, roba di Liguria lì.

0: un meglio di, dai, lo so, sarete registrati, no, impossibile, no, no, no, guarda, impossibile.
1: Aspetta che c'è anche un'emergenza. Ti vedo strano stamattina.
2: Oggi sono...
1: Cioè già sei sempre strano, sempre, te, ma sì, ti vedo più strano
2: oggi
1: del
2: sono
1: solito.
2: Attanagliato, oltre che strano, sì.
0: Sei okay. Attanagliato oggi... perché?
2: Per due ragioni. Allora, la prima è che è uscito il nuovo disco degli U2.
1: Sì.
2: E incredibilmente mi piace.
1: Il singolo è uscito.
2: Sì.
0: Non è male.
1: Sai
0: non
1: cosa? Devo è un dire po' strano, è un po' strano, ma c'è un bellissimo gancio che ti rimane. Magari dopo ve lo facciamo sentire.
0: Ma sì, bello, molto bello.
1: Allora siamo... Alex, ho visto
0: non mi basta, per capire che siamo in diretta non mi basta.
1: No, c'è qualcos'altro però.
2: La partita di tennis incredibile di Djokovic, che è durata 5 ore, era esausto e dimostrando una forza di volontà da eroe.
1: Questa cosa di Djokovic, che non muore mai, alla fine, abbiamo parlato dell'Odissea, tutto si riporta sempre allo stesso schema, che è uno schema che gli sceneggiatori di Hollywood hanno nel cassetto. Quando gli commissionano un film un po' d'avventura, loro aprono il cassetto e vanno a guardare come funziona il viaggio dell'eroe.
0: Il viaggio dell'eroe.
1: Sì, perché alla fine, chiaramente, con tante piccolissime modifiche, non so, può cambiare l'epoca, possono cambiare i costumi, può cambiare l'età del protagonista, ma gli schemi sono sempre gli stessi: l'Odissea, Guerre Stellari,
0: okay,
1: Il Signore degli Anelli,
0: okay,
1: Il Re Leone.
0: Dimmi di questo viaggio dell'eroe.
1: Il viaggio dell'eroe.
2: Il viaggio dell'eroe si compone principalmente di tre momenti,
1: tre
2: anche
1: momenti.
2: Se poi è molto più articolato.
0: Immagino che si parta con la nascita.
2: No. Il primo momento.
1: Il primo momento è la vita normale. Tu sei una persona normale, okay, e a un certo punto ti arriva la chiamata.
2: Esatto.
1: Per qualunque tipo di motivo.
0: Ok.
1: E tu opponi subito un po' di resistenza perché dici: ma no, ma io.
2: Ma chi me lo fa fare?
1: Chi me
2: io
1: lo
2: sto
1: fa
2: bene
1: fare?
2: Qui,
1: sto
2: devo
1: bene qua.
2: A sfidare il drago.
1: Quindi rifiuti. Okay. Poi dopo incontri il mentore. C'è sempre un personaggio che ti dà la dritta, che ti convince, che ti fa capire che devi andare e parti.
2: Lucignolo incontri.
1: No,
0: il mentore.
1: Beh, però alla fine è che Pinocchio
2: anche
1: quello.
2: Pinocchio ha lucignolo per l'avventura.
0: Bravo. Ma non è forse più il grillo parlante?
2: Il grillo parlante è la coscienza.
1: No, non vi fate deviare da quella visione. È più una cosa epica.
0: Epica.
1: Quindi tu sei l'eroe.

0: il protagonista. All'inizio devi salvare il mondo, ma non ci vuoi andare. Sì.
1: Armageddon.
0: Bruce Willis. Certo, mica voleva andare lui a farsi esplodere su un
2: infatti, all'inizio non sei neppure eroe, sei un normale personaggio.
1: Vieni dalla vita normale.
0: Per cui la qualifica di eroe ti arriva alla fine. All'inizio tu devi essere Ulisse, cioè una persona tra virgolette normale. Certo.
1: Diciamo l'allenatore del Milan, Amorim. Capito? Era uno normale, lo gli offrono.
0: Poi c'è la parte centrale del film o del libro, quella in cui succede praticamente di tutto.
1: Tutto.
0: Tu parti, l'avventura, i pericoli, le tentazioni, c'è sempre un incontro femminile, c'è sempre qualcosa che ti riporta a un rapporto paterno un po' complicato. Paterno Dugnano, credo che sia per l'occasione, e poi alla fine c'è il ritorno.
1: C'è il lieto fine, poi?
2: Non soltanto, c'è la trasformazione perché in eroe, perché, e poi c'è il ritorno.
0: Bravissimo, quando torni tu sei un eroe.
1: Viaggio
0: l'abbiamo
1: del
0: preso per un eroe, no?
1: No, l'abbiamo preso per un coglione, no?
0: Ma anche quello, alla fine, il plot, diciamo, il punto di partenza
1: ed
0: era sempre quello.
1: È un po' tutto così, è un po' riconducibile
0: alla
1: sempre
0: fine
1: a questo.
0: Si riconduce sempre a questo. È una cosa molto bella, proprio classificata, il viaggio dell'eroe.
1: Fantastico.
0: Noi l'abbiamo
1: bello.
0: Un po' buttata via, ma insomma, se volete approfondire, Rambo, ecco, anche lui.
1: Anche Rocky,
0: se è per questo.
1: Giusto.

0: do due motivi per ascoltare questo programma su Radio DJ. Prima di tutto, quale programma vi parla del viaggio dell'eroe? Nessuno.
1: Dicelo.
0: Secondo motivo, ma non in ordine di importanza.
1: Quale programma vi mette queste canzoni?
0: Apre, quale programma apre con i Dream Academy Life in a Northern Town?
1: Grazie Jerry.
2: Prego, prego.
1: Il posto è sempre vacante. Quando puoi venire.
2: Ma tanto Jerry ha poco da fare, no?
1: Esatto. E quando non avrai niente.

0: niente da fare.
1: Jerry fa 380 puntate su 365, sì, ma esatto, se le merita, sai, perché
0: come,
1: il pubblico
0: è come le week di Sala a Milano,
1: certo.
0: Sai che Milano c'è, da quando c'è Beppe c'ha questa cosa delle week.
1: No?
0: La Fashion Week, la Music, sì, Week, sì, ciao, sì, e tutto il resto. Sono arrivato a pensare che Milano sia l'unica città che ha 70 settimane all'anno.
1: Certo, perché
0: in alcuni casi ce ne sono due o tre in contemporanea.
1: Sono come i miei giorni di Impulse, 450 all'anno.
0: No, prima di tornare con la bellissima canzone che avete appena sentito, volevo rispondere all'ascoltatore che ci ha mandato il seguente messaggio. Allora, il Signore degli Anelli è il viaggio degli eroi? Amore, a parte il fatto che l'abbiamo detto all'inizio in quel piccolissimo riassunto, la musica che sentivi in sottofondo, questa è la musica de Il Signore degli Anelli.
1: Certo.
0: Ti dico che mio figlio Filippo è talmente affezionato a quella serie televisiva che, cinematografica, sì, che non solo l'ha vista due o tre volte tutta, che un po' anche due palle, ma in macchina spesso mette questa musica.
1: Che bella, bella.
0: E sai quando la mette? Quando arriviamo in montagna.
1: Ah, beh,
0: quando arrivi,
1: beh,
0: in quei
1: bello,
0: posti, quei prati verdi che sembra un po'
1: bellissimo,
0: la Nuova Zelanda.
1: Bellissimo.
0: Vabbè, comunque, il viaggio dell'eroe.
1: Beh, la montagna ti chiama musiche epiche.
0: Sì.
1: Io metto sempre God Only Knows dei Beach Boys.
0: Io godo e basta.
1: Bravo, bravo.
2: Un riccio.
0: Che poi, Matteo, il viaggio si può fare in tanti modi: si può fare in macchina, si può fare in bicicletta, si può fare in aereo, si può fare portato in braccio dai tuoi amici.
3: Avete preso per un coglione?
4: Ma no, sei un eroe!
3: Ah, avete preso per un coglione?
4: Ma no, sei un eroe!
3: Avete preso per un coglione sotto la vera, mi fa male!
5: Sotto la vera.
2: Questo è un altro viaggio dell'eroe.
0: Il, certo, viaggio dell'eroe,
2: Oronzo,
0: sì.
2: Oronzo Canà.
0: Qualche ascoltatore del Volo del Mattino sta dicendo che è un argomento che spesso Fabio tira in ballo. Insomma, non abbiamo certo la pretesa di averlo scoperto noi. Il viaggio dell'eroe, questo mi piace molto, è la vita di Linus. Tutto normale finché non è arrivato Aldo Rock, che
1: mannaggia,
0: è contemporaneamente il mio mentore, il mio nemico.
1: Sì, le sirene di Ulisse,
0: sirene, cioè,
1: qualsiasi cosa. Certo.
0: La polizia pure.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Vabbè, no, la canzone di prima, bellissima, molto anni 80 insomma, si chiamava Life in a Northern Town, cioè la vita in una città del nord. Uno pensa che la vita nella città del nord sia più fresca

0: non è che ce ne stiamo vantando.
1: Esatto,
0: anzi,
1: esatto. Mica. Sì, sì. Ho visto per caso.
2: Seconda ondata di calore.
1: Sì,
2: anzi,
1: tremendo.
2: No, terza, scusa,
1: tremendo.
2: Terza.
1: E, non so da chi arrivasse, ma c'è un'espressione che mi ha molto colpito di uno su Instagram, mm-hmm, e dice: non ho capito da quando la bella stagione si è trasformata in una specie di pestilenza. Perché è un po' così. Cioè, tu devi a un certo punto della giornata stare chiuso in casa. Cioè, sì, ti è precluso, ti è preclusa l'aria aperta, che è una cosa che d'inverno in realtà non c'è, no? In qualche maniera. Sì, anche sì, il 2, il 4 gennaio.
2: La differenza dal freddo, per quanto possa essere tanto, diciamo, ti puoi proteggere, no? Perché esistono materiali che ti permettono di affrontarlo, e dopo un po' non è che ti puoi spogliare completamente.
1: Sì, sì,
2: specialmente,
1: anzi,
2: se fai un lavoro che prevede che tu ti vesta in una maniera presentabile.
1: Certo,
2: no?
1: Certo, certo.
2: Terza ondata di calore, e non dovrebbe neanche essere l'ultima, si dice. L'unico vantaggio, ma qui comincia a diventare una chiacchiera d'ascensore, è che almeno di mattina fa fresco.
1: Sì, no, di mattina si sta molto
2: almeno
1: bene. Bisognerebbe ormai cambiare gli orari di lavoro, fare una cosa tipo:
2: beh, sì,
1: si
2: sì,
1: entra alle 6 di mattina.
2: Ma io l'anno scorso ve l'avevo detto,
1: 14.
2: Facciamo dalle 7 alle 10, l'abbiamo fatto, vi è anche piaciuto, però poi perché non l'abbiamo rifatto quest'anno?
1: Chi lo sa, perché Vic e Marisa ci tenevano tantissimo, in particolare Marisa Passa.
2: Perché secondo me era più forte la sensazione di assenza da parte di quelli abituati,
1: beh,
2: a
1: certo,
2: sentirci alle 10, che non la novità del mattino presto.
1: Certo,
2: però
1: certo,
2: se campo l'anno prossimo torniamo.
1: Qua stiamo, non sono sicuro. Qua stiamo. Vabbè, vediamo.
2: Con questo caldo, sai, no?
1: Esatto.
2: Hai voglia di mangiare frutta e verdura?
1: Bravo. Devi non

0: Dracula Spettacular. Impala, Tame Impala è il nome della formazione. Impala che ci porta verso due direzioni completamente differenti. Uno è l'impalatore di cui abbiamo già abbondantemente parlato
1: Vlad
0: in altre occasioni, l'altra è la versione cinese con la L al posto della R.
1: Beh, sì, certo.
0: Ragazzi, signori degli anelli, come

0: Se piovesse. Sono talmente affezionato al Signore degli Anelli che con due amici abbiamo visto al cinema una maratona dei tre film, uno dopo l'altro, 11 ore di proiezione con una piccola pausa fra i tre. La mia compagna, questa è veramente da record, ha letto 26 volte il libro in italiano, 5 volte in francese, 10 volte in inglese e 3 volte in inglese arcaico.
1: Cioè, quindi 10 volte in inglese contemporaneo,
0: esatto.
1: E 3 volte in inglese arcaico, quindi con thy,
0: sì,
1: quelle cose,
0: sì,
1: strane,
0: quelle cose
1: che,
0: strane
1: che usavano una volta.
0: Al nostro matrimonio abbiamo messo la colonna sonora del Signore degli Anelli in chiesa come canzone di inizio. Ogni volta che la sento mi dà ancora più brividi. E a proposito del Signore degli Anelli, sto tornando dal Corriere per ritirare il pacco della Lego con dentro il castello da costruire, dice Elisa, e basta. Insomma.
1: E basta, Tolkien.
0: Ti ricordi quando le mamme erano molto contente dei loro piccoli e li presentavano, che ne so, a una signora, una vicina di casa, e presentavano questo bambino definendolo
2: il mio tesoro?
1: Guarda, mi sembra di riconoscere la voce della mia mamma.
2: Il mio tesoro.
0: Quel bambino lì è proprio un tesoro.
2: Il mio tesoro. Mio tesoro.
0: Esatto. Adesso si spiegano tante cose.
1: Tantissime
0: ecco
1: cose.
0: Quella mamma lì.

0: DJ Chiama Italia.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Nen. La senti?
6: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Aperti anche domenica 19.
8: Dettagli in negozi su demenego.it.
9: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
10: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare. Crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
11: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
10: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
11: Una produzione One Podcast.
12: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.

0: io avrei fatto questa.
1: No?
2: Ma dove?
1: Come? Se fossi stato Stevie Nicks, sì? Che purtroppo non sono, per fortuna non sono, dipende dai punti di vista. Vorrei tanto essere lei perché è bravissima, fantastica, famosissima.
2: Beh, certo.
1: Una voce incredibile. Non vorrei essere lei perché è alta la metà di me.
2: Aia.
1: Ma soprattutto c'ha 10 anni di più.
2: Quindi
1: per cui
2: vuol
1: già
2: dire...
1: mi lamento dei miei, no, no, quindi dire... allo scambio non ci sto.
2: No,
1: okay?
2: Il tempo sta per scadere, diciamo.
1: No, porrella,
2: beh, gioco forza è così. Oh.
1: Però bocche cucite.
2: Bocche cucite,
1: bocche cucite. Non si riesce a sapere niente di sto cavolo di matrimonio di Taylor Swift.
3: Si vede che l'hanno venduto a qualche Netflix.
1: Ma no. No,
3: sì,
1: no,
3: sì,
2: beh, ma lì per comprare, ma proprio... per, no, ma per comprare il matrimonio di Taylor Swift,
1: sì, esatto,
2: fai prima,
1: chi se lo può permettere?
2: Fai prima comprarti il Monte dei Paschi di Siena. Cioè, non so, una cosa.
1: Perché, per esempio, tutti a dire no, che è brutto sposarsi dentro un palazzetto, una come lei. Bisogna capire come lo ha allestito questo palazzetto.
3: Il castello, sì,
1: insomma, cioè, però non esistono documenti. Le uniche cose che sono uscite sono delle fotografie di, non so, un attore che sta andando lì.
2: Sì.
1: Che riceve un passaggio da un altro attore che sta andando anche lì. Tutte cose rubate un po' per strada, ma di quello che è successo dentro non si sa. Si sa che Stevie Nicks, appunto la cantante che avete appena sentito, ha cantato credo 2 canzoni. Se fossi stato Stevie Nicks avrei cantato questa.
2: Sì, che cioè, non è male.
1: Vorrei stare con te dovunque.
2: Sì,
1: no?
2: Cioè, certo,
1: una
2: certo.
1: Canzone che parla di un inizio e di una strada infinita. Insomma.
2: Sì, una canzone di 40 anni fa, dell'86, c'erano i primi compact disc, non so se voi avevate...
1: primi anni 80.
2: Sì, è dell'86. 86 questa, e io mi ricordo come mi beavo della fedeltà di questo album. Ah, senti come suona,
1: senti come suona.
2: Ma era tutto placebo, le mie orecchie sì. Non sono tarate
3: era
2: per capire
3: il piacere
2: ma
3: di
2: certo,
3: mettere un CD,
2: ma certo, ovviamente certo, sì certo. Ovviamente.
3: Avete visto come era vestito Ed Sheeran
2: al matrimonio?
3: No, no. Azzurrino con
1: il principe azzurrino.
3: No, ma... cioè, io non capisco come sia possibile che uno non si renda conto che quel vestito non è adatto.
1: Perché? Perché l'azzurrino ingrassa. Non lo so.
3: No, no, azzurrino sgargiante, un po' sportivo, senza calzini.
1: Ma
3: e vicino c'era Dakota Johnson, che era tipo alla notte degli Oscar.
1: Ho capito, ma sei un cantante, devi essere un po' rock, insomma.
2: Sì, poi quel gusto lì anglosassone. Va bene tutto.
3: Secondo
2: no?
3: me
1: il ciuffo com'era?
3: Il ciuffo era bello, bello
1: vigoroso. Rigoglioso.
3: Sì, sì.
1: Allora, comunque, sì, mille invitati.
4: Sono passato da Grecia. Grecia è passato da Grecia. Penso
1: ce l'hai
4: che
1: comprata
4: anche,
1: la Grecia.
4: Penso che anche Radio DJ adesso di colpo il logo di Radio DJ abbia molti capelli. Che Grecia fa
1: pensa
4: molti.
1: Pensa se avessimo ancora il logo iniziale, quello
3: il
1: col
3: testone
1: che era calvo.
2: Con tutti i capelli.
1: Avrebbero messo i capelli.
2: Tutti i capelli
1: comunque,
2: greci.
1: Tornando al matrimonio del secolo, insomma, mille invitati, non si sa quasi praticamente nulla. Anche un po' chi se ne frega, però è bello stare lì un po' a scavare, a indagare. L'unica certezza è che il matrimonio era già stato officiato in precedenza con pochissimi presenti qualche giorno prima a Nashville in Tennessee. Qui l'ha officiato, diciamo formalmente per il pubblico non pagante, Adam Sandler, l'attore comico americano.
2: Quindi
1: perché
2: è uno
1: proprio
2: scherzo,
1: lui
2: non sei uno scherzo.
1: Ma sì, sì, è un po' anche per ridere, okay, avrà fatto qualche battuta delle sue. Soprattutto chissà come era vestito, perché sai che Adam Sandler volutamente è la persona più sciatta del mondo. Fa apposta a girare sempre con dei bragoni e delle maglie
2: ciabatte,
1: molto molto larghe.
2: Reuccio della
1: ciabatte. Lì sono lui e lui che sono molto amici, perché sul set di un film di Adam Sandler Travis Kelce ha fatto una comparsata e sono rimasti amici da allora. Dopodiché le figlie di Adam Sandler, che si chiamano Sunny e Sadie, Sunny e Sadie sono ovviamente delle Swifties. Insomma,
2: quindi lui è amico del marito, ma le figlie vogliono.
1: È come se al tuo matrimonio officiasse Ernia.
2: Una cosa del genere, sì, diciamo una cosa del più o meno, dai, facciamo sì, una cosa del genere.
1: 26 milioni dati in beneficenza, questo l'avevamo già detto venerdì scorso, però divisi in tante piccole società, 2 milioni a una, 2 milioni all'altra, 2 milioni sono andati alla fondazione di Dolly Parton, cantante country, anche lei ormai ottantenne, quella di I Will Always Love You, per intenderci.
2: L'originale. Allora.
1: Che ha ringraziato su Instagram con questo bel messaggio.
5: Taylor and Travis, it's Dolly. And I was just told that you two are making a donation of $2 million to my imagination library. Thank you, thank you, thank you.

0: love you, thank you, thank you, thank you.
1: E te l'ho detto che non vorrei avere 80 anni, non ci mi manca molto, ma fammi godere quelli che ho ancora
0: tempo,
1: adesso.
0: C'è tempo, sai quanti baretti a Robecco puoi ancora fare.
2: Vabbè, questa è Radio DJ e DJ Cam Italia. Buongiorno.

0: Voce giovane.
1: Giovani e incoscienti. A proposito di giovani, abbiamo citato, ho citato due cantanti americane un po' avanti con gli anni.
2: Ottantenni.
1: Prima diciamo. Stevie Nicks e poi appunto Dolly Parton con la sua S un po' fischiante. Che uno pensa che sia colpa della dentiera.
2: No.
1: È il Texas.
3: È il Texas che è come dire che
2: infatti, è come dire che a Pavia,
1: di Pavia.
2: C'hanno la S pregando per uscire.
1: Dolly Parton è di Pavia.
2: E potrebbe
1: sintetizzando
2: essere,
1: in potrebbe maniera essere estrema. Pavia, sì. C'è un altro illustre ottantenne che è Sylvester Stallone.
2: Che compie 80 anni.
1: Che compie 80 anni, portati devo dire splendidamente. Bene. Io ancora ogni tanto un occhio alla sua serie Tulsa King glielo butto ancora.
2: Sì.
1: E c'è ancora lo stesso sguardo, la stessa aria un po' ironica.
2: Sì, sono rimasto molto sorpreso, ho guardato il suo account Instagram e sai quando dici ah cacchio vedi c'è anche lui, c'ha tipo 20 milioni, 19 milioni di follower e tipo 90 in comune con te, cioè nel senso che...
1: E tu sei che 50.000 persone, è chiaro che poi i più importanti li avrete in comune.
2: È vero.
1: Dipende da quanti ne segui.
2: È vero.
1: Tu segui tutti.
2: Tanti, non tutti. Sono molto cortese.
1: C'è una roba che mi fa molto ridere a proposito di Instagram e di Stallone. C'è qualcuno che si diverte a doppiarlo, ma in una maniera fantastica. Cioè, e lo fa parlare come se avesse un accento di Frascati, non lo so.
4: Ma è Fabio Celenza?
1: Non lo so, magari sì. Magari
4: secondo me è lui.
1: Però fa molto molto, se è lui fagli complimenti, molto molto bravo. Stallone qui in studio con noi ormai 4 anni fa, settembre 22, meraviglioso.
2: Super simpatico, grande senso dello spettacolo.
1: 4 anni fa già.
2: Sono passati 4 anni.
1: Sì. Settembre del 22, sono appena andato a controllare. Ragazzi, sono un po' stanco stamattina, sono arrivato a casa alle 11 ieri sera.
2: Ma
1: dopo
2: mai?
1: Aver fatto una cosa che soltanto... laureato in autostrade sarebbe in grado di fare.
2: Va
1: da solo
2: ora in onda Casalinetti,
1: che è il bradipo, si è impossessato di te.
2: Va ora in Casalinetti 700, quanti sono? 700,
1: sono 3,50 andare, 3,50 tornare.
2: 700 chilometri in 12 ore.
1: 700 chilometri al giorno.
2: 350 la data.
1: Sì, avevo delle faccende da sbrigare a Riccione, mia moglie è lì e non potevo non andare, non presenziare e quindi sono partito a mezzogiorno.
2: Urca.
1: Sono arrivato alle 3:30. Un tempo anche abbastanza decente, perché comunque c'era molto traffico, per fortuna nessuna interruzione, ce n'era di più sulla corsia che veniva verso Milano, diciamo.
2: Questo ti ha generato l'ansia del ritorno, che dici quando
1: no, perché sapevo che quelli erano quelli che si erano presi anche il lunedì mattina di vacanza.
2: Ah,
1: ma
2: già,
1: quelli alla sera non ci sono più,
2: già, è vero.
1: Però avevo l'ansia che ci fosse comunque un'interruzione prima o poi e quindi non mi sono mai fermato neanche a mangiare un panino, se non quando ormai ero praticamente arrivato.
2: Certo,
1: ho mangiato,
2: certo.
1: Che ne so, a Cesena praticamente. Tutto bene. Quindi 3:30, arrivo alle 15:30 a Riccione, alle 20 sono ripartito.
2: Urca.
1: E alle 23 ero a casa.
2: Preciso come la morte.
1: Precisissimo.
2: Sì. Che si dice in autostrada di bello?
1: Che è un casino, perché quando non ci sono le code, perché tra me e me dicevo la prossima volta voglio viaggiare solo di notte, guarda come si viaggia bene, in verità di notte adesso ci sono i cantieri. Saluto tutti quelli che a Modena andando verso sud si sono visti dirottare verso un'altra direzione, perché comunque i cantieri ci sono, i lavori vanno fatti, no? Per esempio a Firenze adesso stanno, credo che abbiano smantellato ieri il famoso

0: Ponte.
1: Sì. Per una settimana, 9 giorni.
0: Sì. E venerdì dovrebbero posare quello nuovo.
2: Stanno facendo dei lavori anche sulla tratta dell'alta velocità.
0: Sì.
2: Firenze a Roma.
0: Con delle gru che saranno alte 200 metri.
2: Piacevolissimo momento per chi viaggia in treno.
0: No, il momento più piacevole per me è stato quando finalmente mi sono fermato a mangiare un panino. Ripeto, dalle parti di Cesena, sono in coda alla cassa. C'è una signora con una figlia più piccola che mi riconosce, mi saluta mentre avanziamo piano piano verso la cassa. Mi dice: sono stata da Vasco. E io gli dico: ah, il concerto dove era a suonare? Perché era in giro, Vasco,
1: certo,
0: a suonare,
1: certo,
0: in questo periodo. Però a differenza del solito non ha fatto Milano o Roma come farà l'anno prossimo,
1: certo.
0: Dove era? No, sono stata a Zocca. Ah, è vero, gli ho detto, hai ragione, ho letto l'altro giorno che è tornato a Zocca. Lui cascasse il mondo, un mesetto a Zocca se lo fa, tornando, certo, alle sue origini. Però non è uscito.
1: Cos'è? L'ostensione.
0: Che sembra, sai, come quando non si scioglie il sangue di San Gennaro.
1: Sì.
0: Perché c'è questa cosa: quando Vasco va a Zocca, i suoi fans, che sono veramente duri e puri, lo sanno e quindi gli fanno la posta davanti a casa. Adesso non so se c'è una transenna o non ce n'è bisogno.
1: È tutto molto organizzato e civile. Cioè, quindi c'è il momento in cui esce, fa tutto con tutti. È tutto, mi sembra.
0: Sì, credo
1: un
0: che
1: rito.
0: Faccia due uscite al giorno.
1: Sì,
0: tipo.
1: Sì, una cosa del genere. Ok, ciao, basta. Andate.
0: E la gente rispetta.
1: Sono tutti molto carini.
0: Allora le ho detto: guarda, sarà stato stanco, poveretto, ha fatto 10 date in giro per l'Italia, insomma, noi cominciamo a essere grandicelli, dobbiamo anche riposarci. Vedrai che se torni un'altra volta sicuramente esci. Ma era tranquillissimo.
1: Ah, bene.
0: No, non c'è problema. Fa parte anche del bello di questa cosa, che se fosse garantito che uscisse...
2: certo, sarebbe meno speciale.
0: È come se tu vai al largo a vedere le balene, certo, e le balene sono lì che ti aspettano.
2: Esatto,
0: no?
2: Infatti,
0: poi fanno lo spettacolino. Le balene a volte non ci sono, no?
2: È ovvio.
0: Stanno,
2: certo, ti danno...
0: accoppiandosi.
2: Sì.
1: Io dopo adesso...
2: dopo.
1: Sì, certo. No, Vasco come una balena è una bellissima immagine.
0: Nel senso, come un animale raro.
1: E naturalmente sì, un animale raro.
0: Il caso di Vasco è un cinghiale.
1: Beh, assolutamente. Noi abbiamo stabilito così. Bello stagno.
0: Bello, sì, resistente.
3: Adesso è per te.

0: Max da Rimini scrive: il modo migliore per vedere Vasco è andare al Grand Hotel di Rimini. Lui ama andarci in vacanza almeno un mese all'anno e la sera dopo cena si ferma volentieri con i fans che sono riusciti a entrare anche soltanto per bere qualcosa. Direi, caro Max, il modo migliore per vedere Vasco, se sei di Rimini, è andare al Grand Hotel, perché sei già lì.
1: Certo. Non fa una piega.
0: Perché c'è poi una specie di pellegrinaggio estivo, no, di Vasco. Sta un po' a Rimini, a Gallipoli.
1: Sì, tanto bello.
0: Parecchi anni si è innamorato della spiaggia di Gallipoli.
1: Ma sicuramente il posto più comodo è Los Angeles. Cioè, dovendo scegliere, uno esatto. Dice dove vado? A Los Angeles.
0: Beh, a Los Angeles poi ci sta parecchio.
1: Ci sta moltissimo. Credo sta che moltissimo. Sia più verso l'inverno. E credo sia anche piuttosto nell'entroterra, perché vedo che fa delle camminate
0: sulle colline verso la scritta di Hollywood.
1: Esattamente.
0: Ogni tanto arriva fino sotto la scritta.
1: Esattamente.
0: Benvenuto nel club, dice Massi, camionista. 650-700 km al giorno, tutti i giorni, ci sta, cioè è possibile?
2: Potrebbe essere, certo.
0: Però sai che ci sono delle regole per cui non se ne possono fare più di tanti. Se tu guardi dietro il camion, ci sono i loro limiti di velocità. Metti che un camion in autostrada possa andare a 90 all'ora.
1: Sì, può essere.
0: Credo sia quella la velocità di crociera. Adesso mi perdonerete se sbaglio.
1: Già, giusto. Tu dici con quella limite di velocità.
0: Con quel limite lì, se tu ne fai 90 all'ora, per farne 700, cazzo, devi fare 8, 9, beh, se
1: 10
0: ci
1: ore.
2: Sì, sono un turno di lavoro.
0: Un turno di lavoro. Poi sono comodi i camion di adesso.
1: Sì, perché infatti
0: è sempre stare seduto.
1: Li abbiamo visti, vabbè, si vedono insomma fermi in sosta di sera.
0: Tantissimi.
1: E ho spiegato a Manuela, che non sapeva, che hanno una cuccetta dietro. Cioè non è che dormono tirando giù il sedile.
0: E non portano la fede nuziale.
1: È perché sennò si impiglia.
0: Perché hanno paura che si impiglia la portiera
1: e rimane e non è bellissimo. Ecco, volevo sapere dai camionisti.
0: Una volta era così, chissà
1: se
0: è ancora.
1: Sì, certo. E siccome a proposito di una volta era così, esiste ancora il tachigrafo? Immagino
0: che sì.
1: Ma sarà elettronico.
2: Sarà super controllato da un satellite.
1: Non c'è più il disco.
0: Ah, non credo. Nel frattempo sono cambiati tantissimo.
2: Adesso hanno aggiunto una roba per l'assicurazione che tiene d'occhio tutte le cose che succedono al camion e ovviamente la telecamera, la dashcam.
0: Invece ieri sera due cose in autostrada a proposito appunto di camion. Uno, che sono uscito a Fiorenzuola per fermarmi una volta che... stavo arrivando a casa, ma non ero tanto sicuro di arrivarci senza addormentarmi, quindi ho fatto una sosta lì e ho fatto fatica a entrare nell'area di servizio
1: perché
0: tanti camion c'erano che alla fine stringevano molto il corridoio. Era pieno.
1: All'uscita non hai fatto fatica perché avevi le ali.
0: Sì, ai piedi, come Mercurio.
1: Esattamente, come dei tori rossi.
0: E invece ho notato che non c'è più la Formula 1 in quella area di parcheggio appena prima di Modena. Magari l'hanno tolta da tanti anni, però non
2: c'era
0: so se...
2: una macchina?
0: Sì, però in direzione opposta. Se tu fai l'autostrada del Sole, prima di arrivare allo svincolo del Brennero, c'è un'area di parcheggio che è quella di cui ci parlava sempre Platinette.
1: Crostolo.
0: Esatto.
1: Sì? Del chi è?
0: Lì c'era un monumento alle macchine da corsa, perché era come per dire: state arrivando a Modena, la città di Ferrari, Lamborghini, Maserati, che ne so, tutta quella roba lì. Sì. Non c'è più. L'hanno rubata.
1: Probabilmente
0: l'hanno smantellata per
1: rimetterla. C'è dell'altro, c'è il monumento alla Sveltina, che invece da quelle parti
0: è la Sveltina.
1: Esattamente.

0: Vasco viene da tanti anni a Castellaneta, non a Gallipoli, eppure cittadino onorario, dice Sandro. Sono lì vicine, ma sono ovviamente due cittadine ben distinte. E a questo punto, allora, dai, il grande momento di Mauro Pasquali, vai.
1: Allora funziona così: si arriva sotto casa sua e i fans che arrivano salgono questa stradina fino a sorpassare la casa di Vasco di una ventina di metri. Poi quando Vasco rientra dalla passeggiata mattutina intorno alle 10:30, okay, i fans possono scendere lungo 2-3 transenne che sono davanti alla casa e lui si ferma a firmare tutte le cose che gli vengono proposte, chitarre, dischi, foto, di tutto.
2: Bello!
0: Vasco Rossi, l'autore di Voglio una vita spericolata.
2: D'altronde ho capito, però
0: adesso canterebbe Voglio una vita organizzata.
2: Certo, ma per far star bene tutti.
0: Ma sì,
2: poi,
0: ma sì,
2: per lui,
0: che cioè, è curiosa la vita come ti porta verso destinazioni.
2: Come si cambia?
0: Che poi sotto sotto la vita spericolata mi auguro ce l'abbia sempre ancora, almeno un pochino, giusto per divertirsi.
2: Spericolata che oggi ho fatto 9 km invece di 8. Voilà.
3: DJ, chiama Italia.
4: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Saint Clair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Saint Clair. Tutte le date su verticaltour.it.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app o su mcdonalds.it.
10: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare. Crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
11: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
10: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
11: Una produzione One Podcast.
12: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
14: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander.

0: Consumer Bank.
1: C'è una parte di te che si nasconde.
2: Camaleo, Pay per Film e My Movies presentano
1: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
2: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
1: E quando le maschere cadono.
2: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
1: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
2: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
3: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
4: Aggiorno le timeline su Excel, incrocio le allocazioni del team, calcolo le deviazioni di budget. Ci metto solo altre 4 ore.
5: Gestire la complessità in modo analogico appartiene al passato. Con il Master in AI in Automation for Advanced Project Management impari a integrare l'intelligenza artificiale nei tuoi processi per scalare i progetti e prendere decisioni strategiche. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
6: Un'ora?
7: No.
6: Un giorno?
7: No.
6: Un mese?
7: Fuochino.
6: Non mi dire, 2 mesi!
7: Eh sì, passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su Enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia, mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su Enel.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: No, non stiamo per parlare di Temptation Island. Ci fosse mercoledì l'altro,
1: amico
0: tipo, non
1: mio.
0: So, semifinale dei mondiali, Italia-Francia.
1: Guarda.
0: Ah no, non è possibile.
1: Bravo. Spagna-Portogallo ha fatto il 45%.
0: Sì,
1: fai
0: sì,
1: te,
0: sì.
1: Solo su Rai 1.
0: Ma se ci fosse mercoledì prossimo, che ne so, Francia-Inghilterra.
1: Si sposta Temptation Island.
0: Si può fare,
1: ma,
0: vero?
1: Ma certo. Oddio.
0: Non si offende nessuno.
1: Oddio, oddio. C'è buona probabilità che Maria chiami Donald
0: Trump. Spostano Francia-Inghilterra.
1: Che sposta, chiama Donald Trump. Che chiama Infantino e spostano Francia-Inghilterra.
0: È molto probabile, è molto probabile. 3, 4, 2, 5, 2, 2, 10, 12. Forza, scrivici! Certo che esiste il tachigrafo, esiste come? Adesso è collegato al satellite e la polizia può controllare tutto ciò che hai fatto anche da remoto senza nemmeno fermarti.
1: Matteo Curti, lo scienziato del gruppo di DJ Chiama Italia, definirà in poche righe la parola tachigrafo.
2: Tachigrafo viene dal greco tachius, vuol dire velocità. Quindi
0: benissimo.
2: Una cosa
0: e
2: che
0: grafo
2: tiene
0: è
2: conto,
0: quello che tiene conto,
2: tiene
0: di,
2: conto
0: cioè,
2: di, delle
1: la contabilità
2: velocità
1: di quello che hai fatto. Cioè,
0: sì,
1: non si limita a dire andavo a 60 all'ora. Now!
0: Per facciamo una cosa più moderna, è la scatola nera dei camion.
1: Bravissimo, oh. Bravissimo.
0: Gli esatto. Autisti di camion possono viaggiare per 4 ore e mezza, poi devono fare 45 minuti di pausa. Il crono tachigrafo è controllabile dalla polizia anche soltanto accostandosi al camion. Luca
1: bello,
0: da Napoli.
1: Bello.
0: Mio papà era senza l'anulare, appunto perché si era impigliato scendendo dal cassone del camion. Rudy da Belluno.
1: Ora sveglio.
0: Quindi,
1: oh, mamma
0: mia. Invece, quella famosa specie di Formula 1 che c'era nell'area di parcheggio, dove sarà finita?
3: Linus,
0: ehi.
3: Quel monumento lì della Ferrari l'ha spostato da degli anni, adesso è fuori dall'uscita di Reggio Emilia andando verso la tangenziale.
0: Grazie.
3: Ciao, saluti da Michele.
0: Ciao, ciao Michele, l'hanno spostato da degli anni.
1: Michele, con tutto il rispetto che ho per te Michele, io faccio il customer care, cioè tutti i giorni facciamo il programma per te Michele, ma non ti immagino magro, non so perché, cioè ti immagino uno... Cosa mangiamo oggi? Tagliatelle! Che roba. Beh, così, capito?
0: Per osmosi state facendo la Monaco-Venezia in bikepacking. Oggi terza tappa da Innsbruck a Vipiteno. Alessandro, che quindi sta scendendo dalla Germania, sta tornando verso di qua. C'è una ciclabile lunghissima e bellissima. Dico.
1: Molto bella.
0: Prima
1: o
0: poi,
1: sì.
0: Altro che Tour de France.
1: Esatto.
4: Radio, DJ. One nation, one station.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: che secondo me lui è arrivato a un tale livello di medesimazione nello spirito, cioè James Brown è entrato talmente dentro di lui che secondo me c'è la parrucca anche Bruno
1: Potrebbe
0: Mars.
1: Potrebbe essere, non lo so. Non credo, però... di sicuro fa le stesse mosse.
0: Alla stessa altezza, sì, più o meno, era piccolo anche James Brown.
1: 65, Bruno Mars. Sì. Io li classifico tutti quelli più bassi di me.
0: Piccolo,
1: sono
0: piccolissimo,
1: sotto 1,65. Inizio proprio a guardarlo dall'alto verso il basso, capito? Perché diciamo mediamente l'umanità è più alta di me. Cioè, no, è uno alto, ma no, non è alto. No, scusami, per me sono tutti alti.
0: Se tu che hai modificato Wikipedia hai scritto che sono 1,73 invece che 1,76.
1: No, tu sei 1,70, non sei 1,73.
0: Sì, sto... Comunque a San Siro due date, le uniche due date sì, italiane. Sì, ma sì, hai visto la cosa di San Siro del Prato di fronte? Aspetta che c'è Matteo che è in transagonistica.
1: Cosa c'è? Cosa c'è?
0: Non so cosa gli sta succedendo.
2: Stavo leggendo una cosa che abbiamo detto prima di Temptation Island, no? Che abbiamo detto che ci sono le puntate previste, eccetera. Stavo leggendo che mi arriva adesso una comunicazione che hanno cambiato la programmazione per non scontrarsi con la semifinale dei mondiali.
1: Ma ci credo,
0: è quello che abbiamo detto prima.
2: Quindi lunedì è il giorno in cui questa cosa accade.
0: E questo ti ha veramente sbalordito, perché avevi la faccia come se avessi vinto il Totocalcio o perso il Totocalcio.
1: E invece che succede? Che succede allo stadio di San Siro?
0: No, succede una cosa anche un po' imbarazzante. Poi chiaramente verranno fatte delle indagini un po' più approfondite, però è un po' milanese sta cosa. Cercherò di essere molto
1: milanese,
0: rapido.
1: Ma un monumento nazionale lo stadio,
0: sì,
1: di
0: ma
1: San
0: non riguarda tanto lo stadio, riguarda il prato che c'è di fronte, dove una volta c'era il palazzo dello sport, quello che cadde con la grande nevicata
1: dell'85.
0: Quel palazzo crollato è rimasto

0: crollato, recintato e abbandonato le macerie, insomma, per 20 anni. Dopodiché, in occasione, credo, di una finale di Champions League, qualcosa di questo genere, hanno bonificato l'area, l'hanno seminata a prato e l'hanno fatto diventare un piccolo parchetto di quelli dove vai, non neanche tanto a correre perché è molto piccolo, però ci vai a pascolare il cane, per dire, no? E l'hanno chiamato il Parco dei Capitani, dedicandolo a due capitani, credo, di Inter e Milan.
1: Molto bene.
0: Parco dei Capitani, generico. Ok, da qualche settimana, in attesa di fare i lavori che verranno fatti, perché lì più o meno sorgerà lo stadio nuovo, anche se in realtà un pochino più in là, hanno fatto la cosiddetta carotatura e hanno scoperto che quel Parco dei Capitani è incredibilmente inquinato. Ed è inquinato dagli idrocarburi. Non si capisce da dove arrivino questi. Quelli in profondità sono quelli più misteriosi, ma quelli più in superficie, che sono quelli pericolosi per gli esseri umani, dovrebbero però leccare l'erba per essere contagiati.
2: Certo, mangiare l'insalata.
1: Ma
2: che
1: per i cani.
0: Ma per i cani invece sicuramente.
1: Idrocarburi. Non amianto, idrocarburi.
0: No, idrocarburi. E dicono che è la somma degli scarichi delle macchine che si fermano davanti agli stadi quando ci sono le partite. Siccome le partite ci sono due, a volte anche tre volte alla settimana o nel giro di 7-8 giorni, tu immaginati migliaia di macchine ferme, di autobus che rimangono fermi tantissimo.
1: Certo, certo.
0: Nell'aria rimane sta cosa. Bello, eh?
2: Mi viene da pensare che proprio le piante rimangono impregnate e si vede perché hanno fatto il carotaggio. L'aria della gente che è l'intorno è ugualmente, cioè dentro le case.
1: Sì, bisogna fare, Matteo, un carotaggio nei polmoni di tutti
0: di
1: noi.
0: I poveretti che aprono, che abitano sopra la barchetta, che è una pizzeria che fa la pizza buonissima.
1: Tra l'altro.
0: Vabbè, dai, cambiamo argomento. Ilaria, io e mio marito Stefano.
1: Stefano, DJ Stefano.
0: Come dite voi in Italia?
1: Stefano.
0: Stiamo tornando verso Milano. Stefano, Milano era per quello. Dopo un weekend lungo al mare per festeggiare il nostro anniversario di nozze. Oggi, 8 anni fa, ci sposavamo. E quest'anno ci concediamo il regalo più bello.
1: Ah, che bello.
0: Siamo in dolce attesa. A dicembre diventiamo genitori. Grazie e un abbraccio a voi.
1: Avete aspettato 8 anni per fare.
0: Guarda che volevano essere sicuri.
1: È strana sta cosa. Beh.
0: Allora pensate, fra qualche anno sarete come Daniele che manda questo messaggio. Oggi inizia la nostra avventura. Siamo 4 famiglie col camper. Partiamo da vicino Valdobbiadene, quindi siamo zona del Prosecco, dalle parti di Treviso, destinazione Slovenia. Ci siamo ribattezzati gli 015 perché siamo genitori di ragazzi che hanno appena compiuto più o meno 11 anni.
1: Bello, sono 4 camper.
0: 4 camper,
1: 4 famiglie.
0: Quanti figli?
1: Secondo me uno o due, diciamo mal contati sono 15 persone, giusto?
0: Sì,
1: 4
0: sì,
1: per 4, 16. Facciamo che uno non ha figliato doppio, sono 15,
0: sì,
1: 14.
0: Sì, una quindicina di persone.
1: Sì.
0: Beh, quanto ci mettono a litigare?
1: Ah, tra di loro? Allora, secondo me il litigio parte dentro il nucleo familiare.
2: Sì, poi si esporta.
1: Tra di loro, diciamo,
0: sarà una vacanza meravigliosa.
1: Sì,
0: sai
1: sì.
0: Che la Slovenia è un posto bellissimo.
2: Sì.
0: Sai come faccio a dirlo? Così.
1: Perché non ci sei mai stato.
0: Non ci sono mai stato, ma chiunque ha avuto il piacere di passarci me ne parla come di un posto incantevole. Ma meriterebbe.
1: Bene. Meriterebbe, quindi pensando a Lubiana, noi
0: pensando a Pogačar anche.
1: Anche a Pogačar, a Tadej. Certo.

0: di tutti gli ascoltatori che hanno alzato il volume, il messaggio di Andrea che dice: ieri ho compiuto 40 anni, grazie per festeggiarlo con questa canzone che mi ha riportato a quando non avevo nessuna preoccupazione tranne perdermi nei video di MTV.
1: Sì. I tuoi 18 anni, visto che è del 2004.
0: Sì,
1: penso,
0: la canzone quindi. È di una trentina d'anni fa, insomma. No? Sì, più o meno metà degli anni 90. Si chiamava The Reason, il gruppo era Huba Stank, hanno provato a fargli fare anche altre cose, ma quello ha detto no.
1: Sono stanco. Come Uba, certo.
0: Mio babbo va a pescare, pesca a Mosca in Slovenia almeno un paio di volte l'anno da 10 anni e conferma che ci sono dei posti meravigliosi. Ciao ragazzi, Nicole da Faenza, provincia da Ravenna. Siamo stati a Lubiana anni fa, bellissima. Fra tutti i piccoli viaggi fatti con i figli, dicono sempre che Lubiana è stata la loro città preferita. Sono passati anni e se la ricordano ancora.
1: Mi piacerebbe tantissimo andare, e anche a Trieste.
0: Guarda, che da fare oggi?
1: È un po' lontanino.
0: Buongiorno, ho la fortuna di vivere in Friuli e posso confermare che la Slovenia è veramente stupenda, in buona parte perché gli sloveni hanno capito che la loro fortuna deriva dall'ambiente e lo sfruttano con rispetto. Non avete idea di quanti sport si possono fare fra paesaggi stupendi. Francesco da Udine.
1: Bene, così. Bellissimo, no? Più di così basta andare lì e vedere quanto sono alti. Sono tutti alti, ma così ce li teniamo.
0: È per quello che non ci vai.
1: Sì, perché comunque gli arrivo veramente all'ombelico.
0: Il Post di Vasco, la più grande residency mai realizzata in Italia.
1: Quella.
0: Sono già partiti perché i soci del Blasco Fan Club, con accesso prioritario, hanno potuto appunto accedere all'acquisto di alcuni dei biglietti, dei 500.000 biglietti che verranno messi in vendita.
1: 500.000,
0: sì. Perché sono 10 date.
2: All'Olimpico. 50.000 persone a botta.
1: 50.000, ma anche di più, ho letto. Cioè, nel senso che volendo.
0: Dipende da come monti il palco.
1: Va dai 55.000 ai 70.000. Caspita. La capienza.
0: Sicuri 500.000. Probabilmente entro il fine settimana potrebbero già anche essere fatti fuori, perché parte la possibilità appunto di accaparrarsi i biglietti. E vedremo.
1: Caspita, 10 date all'Olimpico.
0: 10 date consecutive, la più grande residency mai realizzata in Italia.
1: Quella.
0: La prima data è domenica 6 di luglio, l'ultima data. Di giugno.
1: Giugno. Lui va col
0: si vendono fresco. Giugno è bravo.
1: Lui ha una certa esperienza e va col fresco. Cioè, tu dici, ma può piovere? Ma che cazzo me ne frega? Beh, che piove, capito?
0: Parco coperto.
1: Il parco coperto, vediamo, viene più epico, capito? Da

0: Yeah.
1: Massimo Dani, Back on Radio, Going Back to My Roots.
0: Ti ha stuzzicato questa canzone.
1: Una delle varie versioni di questo brano presente. Ricorderete la Mondosier, ricorderete questa di...
0: La Mondosier, che era anche l'autore di questa canzone.
1: Naturalmente sì, ricorderete.
0: Questa è firmata dal gruppo degli Odyssey. Sai, Massimo, che con questo gruppo qua, un'altra loro canzone, molto bella, però ormai un po' minore perché molto vecchia. Che
1: Native
0: era...
1: New Yorker.
0: Sì, per quella canzone ho litigato con Nicola.
1: Bravissimo,
0: in una puntata di Sarabanda tanto tempo fa.
1: Aveva sicuramente ragione lui.
2: Beh, insomma, Going Back to My Roots.
0: Firmata da questo gruppo misconosciuto ormai, ma invece molto popolare negli anni 70. Ho guardato stamattina su Spotify quanti ascolti hanno. Tipo 2 o 3.
2: No.
0: No, vabbè, ne hanno un pochino, però poche in confronto alla bellezza di alcune loro canzoni, tipo questa che avete appena sentito. Going Back to My Roots. Nome del gruppo, appunto, gli Odyssey. Monta l'attesa trepidante per l'uscita del film di Christopher Nolan, il regista più acclamato di questi ultimi 30 anni, no? Il regista di molti capolavori, no? Almeno così sono definiti dalla stampa dedicata, insomma.
2: Sì.
0: Il film esce finalmente giovedì prossimo, giovedì 16 luglio.
2: Quale film? Quale
0: Odyssey.
2: Odyssey, proprio come la canzone che... come
0: che
2: gruppo
0: l'Odissea, l'Odissea. Le avventure di Odisseo.
2: L'Odissea.
0: E tu dirai, le avventure di Ulisse? No, le avventure di Odisseo, perché Odisseo è il nome che viene usato per il protagonista nel film ed è il nome greco, giusto?
3: Sì, Ulisse è un adattamento in latino.
0: Perché l'Odissea si dice scritta da Omero, ma non c'è certezza neanche su questo.
3: Vabbè, all'epoca insomma si andava un po' a occhio.
0: E come hanno fatto a recuperarla? Cioè la Mondadori con chi si è messa d'accordo? Cioè il contratto?
2: Liberi.
0: A chi l'ha riconosciuto?
3: Non lo so, forse
0: chi,
3: come...
0: a chi hanno pagato?
3: No, secondo me gli eredi di Omero...
2: ma sono straliberi quei diritti lì. Cioè, insomma,
0: ma non ci sono mai stati, nel senso che comunque se non si sa chi l'ha scritta l'Odissea, come fa a esistere un autore?
3: Certo, è attribuito. C'è stata la tradizione orale, dice, mi ha raccontato Omero, poi da lì sono passati secoli.
2: Quello che conta è chi scrive poi la sceneggiatura, no?
0: Del film, ma il film si basa su un libro che tutti quanti abbiamo studiato, l'Odissea di Omero. Ma se Omero non è vero che l'abbia scritta, chi cazzo l'avrà scritta?
2: Sì,
0: qualcuno,
2: certo.
0: Rimane vago, poi magari qualcuno più ferrato di noi ci potrà spiegare meglio il procedimento, insomma, no? Christopher Nolan ha paragonato questa storia un po' a Guerre Stellari. No? Nel senso che alla fine poi sono sempre quelle le dinamiche, no? un uomo solo contro tutti, il buono, il nemico da sconfiggere. Infatti pare che la storia racconti fondamentalmente le 3 grandi battaglie, no? Quella contro le sirene, quella contro, come si chiama, Polifemo
3: e Circe, forse.
0: E la maga Circe, bravissima, la difficoltà che c'è nel resistere a un gruppo di bellissime ragazze che ti vogliono ammaliare.
2: Esatto. E chi lo fa?
0: Troppe fighe.
2: E chi lo fa? Telemaco?
0: Lo fa Matt Damon.
3: Infatti lo fa Ulisse.
2: No, lo fa Tom Holland.
0: Tom Holland, che hai
2: nominato adesso.
0: Sì,
2: Tom
0: Telemaco. Ma Telemaco
2: qui...
0: non è il...
3: è il figlio.
2: Qui dice che Tom Holland...
0: E non leggere i nomi a caso, che poi li crei confusione.
2: Tom Holland, filmografia.
0: Ma tu volevi dire Polifemo?
2: No. Odissea fa Telemaco, no? Sì. Ecco, l'ho appreso adesso da Wikipedia. Beh, vi devo fare un'ammissione. Posso fare un'ammissione? Non ho mai sentito. Io Tom Holland non l'avevo mai sentito.
0: Ma guarda, Nicola, ti
2: non
0: perdono, perché c'è tutta una generazione di nuovi attori che anche a me sono abbastanza respingenti.
2: Ma tu non hai l'idea di quanti film ha fatto
0: Spider-Man.
2: Tom Holland.
0: Qualsiasi
2: film
0: è un attore giovane, dai.
2: Spider-Man.
0: Ma sono film che tu non vai a vedere.
2: Venom, Uncharted, Odissea, Spider-Man.
0: Tutti quei film lì sono film che noi siamo troppo vecchi per andarli a vedere. Li possono vedere magari i nostri figli. Comunque il protagonista principale, Ulisse o Odisseo, che dir si voglia, lo fa Matt Damon.
2: Okay. Perfetto.
0: Poi c'è Anne Hathaway, Il diavolo veste Prada, nei panni di Penelope.
2: Sì.
0: C'è Charlize Theron nei panni di Calypso. Chi era Calypso?
3: Calypso è la ninfa bella dove...

0: Dove lui praticamente, che succede? Lui finisce la guerra di Troia, va, rimane lì e si mette sull'isola di Ogigia, se non ricordo male, dove c'è la ninfa Calipso, che è tipo la capa di quest'isola. E lui sta lì, ma tutto contento, cioè la ninfa è bella, lui sta bene. Poi, vabbè, gli viene questo senso di colpa e ricomincia il viaggio al contrario per tornare alla moglie. Certo, ma lì lui non lo avrebbe mosso nessuno.
1: Comunque, Tom Holland, che nella vita reale è sposato con Zendaya, che tu conosci altrettanto bene, fanno Telemaco e Atena. Poi ci sono molti altri attori molto famosi, c'è Robert Pattinson che fa il capo dei proci. A me la cosa che è piaciuta tantissimo è che alla prima che hanno fatto a Londra, Christopher Nolan non ha voluto neanche un influencer.
2: Neanche uno.
1: Brutto carattere, ma che figata.
2: Sì, sei contento tu.
1: Un pochino.
2: Che
1: un
2: di
1: pochino.
2: Questa richiesta un po' analogica, diciamo. Tutto, ma non digitale. Va bene, come si chiama Tom?
1: Tom Holland. E a tua figlia, va?
2: Siri, inserisci Tom Holland nelle cose da sapere. Giornale. DJ, chiama Italia. Radio,
3: DJ. One Nation, One Station. Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
4: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
5: Nen. La senti?
6: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
8: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
10: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
12: Radio DJ consiglia.
13: Vivi la grande musica di Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto al Loco Rotondo. Con i concerti in esclusiva nazionale di Darkside, Over Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio.
12: Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su DJ.it.
13: The Valley is beating.
14: DJ, chiama Italia.
15: Salida del vuelo con destino a la

0: E poi, Nico, questa canzone qua alla fine parla di un viaggio, no? Un viaggio un po' periglioso, come si diceva una volta, quindi diremmo un'odissea.
1: Un'odissea.
0: Cioè, mi meraviglia che Christopher Nolan non abbia pensato anche a Manu Chao per ricavargli...
1: Tra gli attori.
0: Ma sì, una piccola parte, in qualche in mezzo ai proci, io ce lo vedrei bene.
1: Bravissimo, perché quello che parlava alla fine, però non il dia, però...
0: Sì.
1: Quello era Manu Chao, che faceva Manu Chao, lo dico tutte le volte.
0: L'hai già detto qualche altra volta. No,
1: a tutte.
0: Sono andato a controllare, la mia intenzione iniziale era quella di umiliarti, ma ne esco...
1: veramente una merda.
0: No, scherzo. Ma ne esco invece con l'atteggiamento del vecchio padre,
1: certo,
0: che rincuora il figliolo.
1: Pat, ne esci con Pat.
0: Sono andato a controllare Tom Holland, che ha 30 anni, ha fatto una dozzina di film fino adesso e credo di non averne visto neanche mezzo.
1: E che te avevo detto, Marta?
0: Perché sono tutti film Spider-Man, Venom, Avengers, diciamo, è un attore da centro commerciale, che è brutto da dire, poveretto. Spero che con l'Odissea avrà occasione di dimostrare le sue doti di attore senza bisogno di avere un travestimento o qualcosa di più complicata.
1: Sì.
0: Si sta divertendo invece Matteo con questa storia del poema Odissea, che sul libro, se tu compri il libro, non c'è scritto di, c'è scritto attribuito a...
1: Davvero,
0: attribuito a Omero.
2: Beh, no,
0: la frase è quella, no?
2: Dentro, però fuori Omero Odissea, okay, sulla copertina. Ma questa roba qui ha dato vita a una cosa che si chiama questione omerica, che va avanti da due secoli, e alla fine non è che c'è la possibilità di ottenere delle testimonianze. Si crede che sia esistito senza nessuna certezza, ma ci sono anche altri casi.
0: Lo stesso Omero si dice che sia esistito, no?
2: Appunto. Ma anche l'Iliade, stessa cosa, non è che tu puoi dire no, l'ha scritta, no, uno si fida del fatto che c'erano all'epoca.
0: Pensa quando
2: degli...
0: fra, perdone, in 2000 anni parleranno di me, di Nicola, si dice che c'erano due che facevano la radio,
1: no, adesso...
0: uno molto bravo, l'altro che rompevi con gli
1: certo.
2: E si parla degli Aedi, che sono delle figure professionali.
1: Sto scrivendo solo di Aedi da quando mi hai detto Aedo.
2: L'Aedo era una professione che nell'antica Grecia esisteva, erano dei cantori, dei cantastorie,
0: certo,
2: che si accompagnavano con la lira,
0: con la cetra. Certo. E per cosa lo facevano?
1: Per la lira.
2: Per la lira. E loro raccontavano di aver letto questo
0: facci fare bella figura, Matteo, così rispondi anche a quelli che stamattina mi hanno chiesto come mai non fai il fantacalcio.
2: Beh, perché
0: io ho detto, ragazzi,
2: non
0: posso far fare il fantacalcio a uno che sa cosa sono gli Aedi.
1: No, il fantacalcio,
0: scusami, il calciomercato, il calciomercato, perdon.
1: Vivi bene di sta storia dell'Aedo. No,
0: la minaccia del calciomercato.
1: No, preferisco che tu finisca bene di dire che cosa l'Aedo, velocemente.
2: Allora, non c'era la possibilità per tutti di leggere e scrivere,
1: okay,
2: perché erano analfabeti. Quindi per tramandare le storie che erano importanti,
1: Viola,
2: per il tessuto collettivo, c'erano questi che le raccontavano, le dicevano, le dicevano carinamente, cioè con la
0: adesso cedra. Dobbiamo invitare qua, prima che esca l'Odissea, o il giorno in cui esce l'Odissea, Viola Marconi, con la lira, però.
1: Bravissimo.
0: E lei ce la racconta su. Tlan, tlan, tlan, tlan, che poi è quella dell'intervallo, la lira.
1: Sì, bravissimo. L'arpa,
0: chi è?
3: Sono Vinicio Capossela. Volevo dirti che io ho fatto una canzone al fondo del mare, delle oscurità del poeta maledetto. Quale sono?
0: Vero.
3: Intitolata Aedo.
0: Davvero?
3: Esplora la figura del cantore.
0: Noi non
3: cieco.
0: Siamo degni di averti qui come ospite.
3: L'Aedo venne, per chi era presente, per chi è un mondo difficile. Praticamente Vinicio Capossela
0: Vinicio Carotone. È diventato Vinicio Carotone.
1: Sì.
0: Lucia, sono sempre la vostra corrispondenza da Londra. Tutto sold out qui per il film Odissea al cinema. Ho trovato posto soltanto il 20 luglio, ma alle 8:30 del mattino. Mi tocca prendere mezza giornata libera e andare a lavorare.
2: Sotto da 3-4 ore, come
0: quasi 3 ore. No, dura tanto, ma non troppo.
1: Roba che piacerebbe a te.
0: E poi no,
2: io ci vado.
0: No,
2: io
0: devi andarlo a vedere perché è fatto con delle camere pazzesche.
2: Con le IMAX. Grandissima qualità. Infatti, bisognerebbe.
1: Qualità.
0: Polifemo lo fa per caso.
1: Polifemo, grande qualità. Sudato, naturalmente, con la camicia.
0: Tutto sudato.
1: Con le cifre.
0: Qualità.
1: Con le cifre. Pipì sulla camicia.
0: Lella da Pordenone, Telemaco, Ulisse, Polifemo e Penelope sono i nomi dei nostri quattro gatti. Saluto una mia vicina di casa che non vedo da un po' di tempo, ma che insomma è famosa nel quartiere per avere dei bellissimi flat coat.
1: Cos'è flat coat?
0: È una sorta di golden retriever più lungo, più magro, col naso più lungo.
1: Quanti ne ha?
0: Tre.
1: Matteo, reddito di questa amica di Linus.
2: 3,5 milioni.
0: Ma va, no,
2: 3,5 milioni l'anno.
0: No, no, no, no,
2: non
0: no,
2: suoi,
0: come
2: si entrano in casa.
0: Come si chiama? Francesca,
1: ti chiedo io scusa, è una mia bislacca teoria in base alla quale se hai dei cani uguali e sei di Milano in un bel quartiere, io ho quantificato 1 milione a cane annuo, naturalmente.
0: Sì, non credo sia il suo caso, anno. Anche se abita in una bella casa. Per vai carità, a sapere comunque. Per e lei aveva Ulisse e Odissei, la okay. coppia erano maschio e femmina e non mi ricordo più quale dei due è mancato poco tempo fa, ma purtroppo nella vita dei cani così succede è, anche questo, pensa che succede anche nelle persone.
1: Così è. So che Gabriele Muccino sta preparando l'Eneide per non essere da meno, così è.
0: Tom Holland ha fatto anche il film sullo tsunami The Impossible con Naomi

0: Niente, si vede che stamattina è la giornata di quelli che hanno cantato canzoni di grande successo nei primi anni 2000, prima The Reason degli Uba Stank e adesso Mojo con Lady, e che però non hanno voluto ripetersi con un altro successo, sempre per un'attitudine un po' alla loffiaggine. Certo. Uba Stank perché era stanco.
1: Sì.
0: Mojo
1: perché era Mojo,
0: perché
1: evidentemente.
0: Era Mojo, mannaggia.
1: Evidentemente. Volevo sapere da te, Linus, che
0: dimmi,
1: così
0: dimmi.
1: Tanto
0: dimmi,
1: ne
0: Jimmy.
1: Sai, anche perché Jimmy?
0: Così, dimmi.
1: Ah, ok. Che anche sei a casa da solo, quindi un po' ti devi occupare delle faccende domestiche.
0: Sì.
1: Questo Mojo, secondo te, per passare lo straccio sul pavimento, quale
2: strumento utilizza?
1: Quale strumento utilizza?
0: Il fesso che sei,
1: Vileda,
0: avrebbe
1: però
0: detto mia mamma.
1: Il fesso Vileda. Vileda. Anche
0: ti ricordi che
1: diceva?
0: C'era un film sulla ragazza che ha inventato il Mojo?
2: Certo.
0: Con Lawrence,
2: sì, sì, sì.
0: Come si chiama?
1: D'Arabia.
0: Jennifer Lawrence.
1: Ah,
0: Lawrence
1: d'Arabia. Si è stanco, mi sono svegliato alle 4.48.
0: Anche sono io quello stanco.
1: 4.48 per andare a correre, vedi te.
0: Signore, davvero c'era un film in cui raccontava di questa invenzione,
2: sì,
0: che aveva fatto.
2: Jennifer
0: Lawrence.
2: Joy.
0: Sì, sì, sì, famoso, famoso. Il termine Aedo è usato da vecchioni.
1: Aedo,
0: scusami. Capisce che ho fatto perito elettrotecnico. È usato da vecchioni nella canzone Ultimo Spettacolo, che è un omaggio a Francesco Guccini.
1: Certo.
0: Però tu mi insegni, Roberto Vecchioni insegnava latino al liceo,
1: quindi
0: per se non lo sa lui
1: può,
0: cos'è?
1: Può usare Aedo in una canzone. E quindi grazie a questo radioascoltatore che ci ha detto questa cosa, che ChatGPT non ha beccato, perché io a ChatGPT ho chiesto
0: e non lo sapeva.
1: Mi dici qua in quali canzoni c'è la parola Aedo? Vuoi sapere il titolo?
0: Perché lei è americana.
1: Perché nel titolo
0: c'è
1: quella di Vinicio Capossella. Ma no, io voglio sapere in quale, perché me
0: niente,
1: ne ricordo
0: una.
2: Adesso te ne dico un'altra che appunto ritorna sia nella musica che negli studi classici. L'Aedo è stato il primo a fare questo mestiere, a raccontare, eccetera. Poi naturalmente si capiva che aveva successo e si è sviluppata la professione. Quello dopo si è chiamato rapsodo perché mischiava storie
0: e tu
2: differenti.
0: Tu vorresti fargli fare il calciomercato.
2: Si capisce
0: e
2: il motivo che del perché viene utilizzato il termine rapsodia per delle canzoni che mischiano generi diversi.
0: Perdonatemi l'intrusione, non vorrei che foste in ansia, volevo aggiornarvi. Francesca, che vi ha scritto ieri mattina mentre percorreva un tratto del Cammino di Santiago, è riuscita poi a percorrere i 10 km di salita che stava affrontando ed è ancora
2: male,
0: viva.
2: Bravo.
0: Ma non ce lo dice lei, ce lo dice il suo ufficio stampa da Milano, Carlo.
1: Molto bene, allora grazie.
0: Insomma, papà, fratello.
1: Grazie. Sì, ma mi piace più ufficio stampa come figura.
0: Perché ormai tutti hanno l'ufficio stampa.
1: Sì, direi di sì, moltissimi.
0: Tu ce l'hai?
1: No, io non ho l'ufficio stampa. Ma va,
0: dai, allo.
1: Allo? No. Ma tu sei fuori con quel che il custa. Poi ovvio.
0: È solo per questo.
1: Lo fa Graziella Lopedota.
0: Senti,
1: Graziella @notorialab.net.
0: Venerdì 24 luglio, ultima puntata. Avrei la canzone pronta da mettere quando finiamo a mezzogiorno meno 5.
1: Oh.
0: Senti la prima frase, se non lo fa proprio al caso nostro.
1: Sentiamo.
0: Vai, sentiamo. Vai.
3: È l'ultimo giorno in questo forno, son cotto, non ne posso più.
0: Che dici?
1: Ma va già bene adesso, figura.
0: Finiamo adesso.
3: Partire ad

0: Se fate le parole crociate, la parola Aedo la trovate spesso. Sai dove la trovate tanto, tra l'altro? Aedolo.
1: Ah, sì. Aedolo. Una bellissima centrale idroelettrica che può essere che, visitata.
0: Era una gita delle scuole medie come la mia. Io a Turbigo e tu a Aedolo.
2: Spettacolare, sotto una montagna. Bellissima.
0: C'è il lago? Vabbè, ma è vicino a casa di Miclini.
1: Sì, sopra sì, Darfur. Sì.
3: E non era una gita, era un gratto. Era un gratto.
0: Una grattata.
3: Grattata totale.
0: Ah, lo so, grattata recentissima.
3: Lunga vita, long life to the
0: Senti
3: gratto.
0: Questa. È nelle difficoltà che si riconoscono le persone.
1: Grandi amici di Enel. Vi faccio una battuta. Vi faccio
3: non sono
1: una
3: affatto
1: battuta.
3: D'accordo.
0: A
3: ma
0: luce
3: comunque.
0: Fu, a luce fu.
4: Vai. Ma che... Scusate ragazzi, ma state parlando dell'Odissea o me ero perso qualcosa?
3: Estate. Sono in vacanza vale tutti, persino il Santo Padre è in vacanza.
0: Tutti i cervelli sono in vacanza. Senti questa, domenica mattina mio marito e mio figlio erano in un negozio di abbigliamento sportivo ad Ivrea e hanno incontrato Aldo Rock. Ha dato consigli a mio marito su alcuni integratori. Sono consigli interessati.
3: Beh, certo, consiglio peloso, altro che grattata. Qui,
0: sai
3: ragazzi.
0: Che l'altro giorno, due venerdì fa, quando ha finito, no ascolta, dovremmo andare, perché non facciamo anche? Per me quel quarto d'ora lì, quando finisce la puntata di Aldo Rock, è pesantissimo,
3: sì, perché
0: mi martella con tutte le cose
3: le
0: che vorrebbe
3: basse.
0: Fare facendo pagare me. Però non è tanto il pagare, è proprio le proposte che mi chiede di fare. Io ho 70 anni, ragazzi, abbiate pietà di me.
3: Certo. Non ce le hai ancora 70, è da
0: ma
3: due,
0: non so
3: tre
0: neanche se ci arrivo.
3: È da 2-3 anni che continui questa
0: prepararmi.
3: Faccenda. Di...
0: Beh, insomma, alla fine, per convincermi così, aspetta un attimo, ti regalo due buste di aminoacidi. Allora, mi regala due buste di aminoacidi. Il giorno dopo sono a casa, queste due buste mi si palesano davanti, io penso cosa farne, guardo la data di scadenza, erano scadute da 2 anni.
3: Cioè, capisci?
0: Ma sono sempre buone.
3: Sì, certo.
0: Matte, è il tuo momento. Stiamo per ascoltare il nuovo singolo degli U2. Dici due parole al volo e lo mettiamo.
1: Sono molto contento di essere rimasto sorpreso da questa uscita, perché i precedenti dischi che avevano proposto non sono album, sono uscite singole. Erano sognanti, però un po' impalpabili, no?
0: Sì,
1: diversi.
0: Come se avessero più qualcosa da dire che da suonare, mi sembrava.
1: Era
0: più importante il testo che la
1: canzone.
0: Tanto
1: che infatti in alcuni casi erano poesie in musica.
0: Vedi.
1: C'erano delle urgenze che Bono aveva. In questo caso ha pensato, credo esclusivamente alla forma live, dove questa canzone potrà essere dirompente.
3: Dopo tanta carota, un po' un piccolo bastone. Sorprendente. Sono sorpreso.
1: Lo dobbiamo dire, carino. Hanno fatto tante canzoni discutibili e adesso sono tornati.
0: Discutibili.
1: E adesso sono tornati con.
0: Si intitola Street of

0: One Station.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E Non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: C'è una parte di te che si nasconde.
6: Camaleo, Pai per Film e My Movies presentano
5: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
6: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
5: E quando le maschere cadono.
6: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
5: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
6: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Radio DJ consiglia.
9: Vivi la grande musica di Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto a Loco Rotondo. Con i concerti in esclusiva nazionale di Dark Side, Ove Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio.
8: Viva Festival! Dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su DJ.it.
9: The Valley is beating.
10: Un'ora?
11: No.
10: Un giorno?
11: No.
10: Un mese?
11: Fuochino.
10: Non mi dire! 2 mesi!
11: Eh sì! Passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su Enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su Enel.it.
12: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi dopo le 7. DJ! Buongiorno dalla redazione. Washington ha vanificato tutti gli sforzi degli ultimi mesi per ristabilire la pace nella regione. Così Teheran ha commentato la nuova ondata di attacchi sferrati dagli Stati Uniti nelle ultime ore, accusandoli anche di avere violato apertamente tutti i termini del memorandum d'intesa siglato a giugno. Le forze americane hanno condotto raid sul territorio iraniano per, hanno affermato, indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto di Hormuz. La Repubblica Islamica ha risposto colpendo obiettivi e basi militari statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Qui le forze armate sono intervenute e con un messaggio su X hanno dichiarato di essere impegnate in queste ore nell'affrontare bersagli aerei ostili. Attacchi anche nella regione di Mosca, dove nella notte 3 persone sono morte e 5 sono rimaste ferite per il raid di alcuni droni ucraini. Un altro attacco ha provocato un incendio in una zona industriale nel sud della Russia. Manca intanto l'accordo fra i 27 stati membri dell'Unione Europea sul nuovo pacchetto di sanzioni, sarebbe il 21esimo contro Mosca. Gli ambasciatori sono tornati a riunirsi ieri per raggiungere un'intesa prima del Consiglio Esteri previsto oggi. Parliamo di tennis. Vincere qui 2 volte è incredibile, non pensavo fosse possibile. Così Jannik Sinner ha commentato l'impresa compiuta ieri a Londra, dove ha vinto per la seconda volta di fila il torneo di Wimbledon, battendo in finale Sasha Zverev con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Il numero uno del mondo centra così il quinto slam della carriera e la 100ª vittoria nei major. Il tedesco invece da oggi sarà il numero 2 del ranking. Ciclismo, primo giorno di riposo oggi al Tour de France. Ieri il belga Mathieu Van Der Poel ha vinto la 9ª tappa della Grand Boucle da Malmora a Ussel, frazione ridotta di 30 km per il caldo torrido che ha colpito la Francia. In maglia gialla Tadej Pogacar. Ieri si è corso anche il Gran Premio di Germania classe MotoGP. La vittoria è andata a Marc Marquez su Ducati davanti alle Aprilia di Ogura e Raul Fernandez. Lo spagnolo è a soli 18 punti dal leader del mondiale Jorge Martin.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nelle prossime ore bel tempo ovunque, in mattinata clima molto caldo e cieli limpidi al centro-sud, qualche nube irregolare sulla Toscana e al nord. Nel pomeriggio situazione invariata. Le previsioni del meteo.it tornano stasera alle 20.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Noi invece ci risentiamo alle 8.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Nei videogiochi è così, corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
7: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
8: Un'ora?
9: No.
8: Un giorno?
9: No.
8: Un mese?
9: Fuochino.
8: Non mi dire, 2 mesi!
9: Eh sì, passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su Enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis riconosciuto ogni 12

0: mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su enel.it.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
2: Have fun with Eni più insieme moltiplica la tua voglia di scendere in pista.
3: Ciao Vic e Mari.
4: Ciao Vic, ciao Mari.
5: Ciao Vic, ciao Mari.
6: Buongiorno Vic e Mari.
7: Ciao Vic, ciao Mari.
8: Ciao Vic e Mari, quando iniziate?
9: Ma tra un attimo.
10: Tempo un disco e arriviamo.

0: The Wave Jungle su Radio DJ, la canzone che avete appena ascoltato. E noi in qualche modo siamo in una sorta di jungle,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: tutto verde qui intorno, tutto terribilmente bellissimamente verde.
1: Che felicità, ma hai detto jungle per vedere se fossi sveglia, di Novik.
0: Sì, perché presto, questa mattina abbiamo gli occhi così a metà, a mezz'asta.
1: Sì,
0: e quindi...
1: io sono arrivata a colazione prima del Vic dicendo e facendo anche dei commenti pesanti, vedi, e il ritardo mi ha detto puntualissimi ed è sceso tutto gonfio, che lui di solito sembra sempre alle 6 della mattina, sembra sempre
0: pimpante,
1: già sveglio da 3 ore, mentre io arranco e caracollo.
0: Ma va, perché ho fatto la doccia calda questa mattina, non volevo farla freddissima e quindi c'avevo le borse.
1: Ah, perché tu di solito ti svegli così?
0: Sì, faccio un getto fino, no, non tutta calda,
1: sei la
0: non
1: mia
0: tutta
1: nemesi.
0: Faccio

0: un ultimo getto freddo che ti dà quel tac, quel brividino.
1: Ma nemmeno per una scommessa.
0: Va bene, buongiorno amici. Sì, siamo sempre in diretta da Cervinia. E sì, ci potete odiare un pochino. Adesso vado ad aprire. Ci potete odiare un pochino, anche più di un pochino, perché in effetti arrivano, adesso che stamattina ci siamo collegati con Enzino, che è a Milano, arrivano delle indicazioni inquietanti sulla temperatura milanese.
1: Io lo sapevo già, perché sul mio telefono controllo le temperature di tutta Italia.
0: Certo.
1: Per poi uscire sulla finestra con una sciarpa e fare
0: Aspetta che esco a sentire. Sì, chi è?
2: Ciao ragazzi, solo voi potete aiutarmi. Da due giorni che sto diventando matto, non mi ricordo come si intitola questa canzone.

0: Niente.
1: È bellissimo, comunque no, sei un talento nel fischio.
0: Sei molto bravo, guarda, nessuno di noi sarà complice l'orario 7-10, è così sveglio da riuscire a capire. Però...
1: Io non sono mai stata l'uomo gatto, devo dire. Spesso non riconosco le mie canzoni preferite.
0: Sì, io qualunque canzone fischietti, poi la fischietto come fanno i muratori, sai quando c'è che gli prende quella deriva lì, che certo. È sempre solo una melodia.
1: Che proprio il senso del ritmo non lo possiedo. Allora voglio raccontare una cosa minuscola che però vi renderà il Vic una persona più tenera.
0: Sì,
1: no?
0: perché non sono tenero.
1: No, beh, tu dai l'idea di uno molto affidabile, efficiente, onesto, però tenero, sono io la tenera dei due, o no?
0: Ma insomma.
1: Però io mi percepisco così. Vabbè, fatto sta che il Vic, quando è con la sua fidanzata al telefono, invece che dire pronto, oppure cosa, m'hai chiamato tu? Così io dico a mio marito,
0: la
1: perché
0: tenera.
1: Dall'altra parte anzi, ma non dice niente,
0: è vero,
1: dimmi qualcosa.
0: Vero. Filippo non parla.
1: Invece il Vic fa lui fischia e lei poi lei fischia, no, come due cardellini.
0: È una specie di richiamo.
1: Vuoi farlo?
0: Certo, allora l'andata è così. Risposta. Adesso purtroppo il microfono non mi ha aiutato, ma giuro che lo faccio meglio di così.
1: Io lo trovo romanticissimo e con questo siamo pronti a cominciare.
0: Sigla, please.

0: ci dicono che la canzone è Have You Ever Seen the Rain.
1: Che bella, la possiamo mettere dopo?
0: Sì, dopo chiediamo, magari chiediamo. Non, sì, all'ufficio.
1: Mi piace tantissimo,
0: anche a me piace molto.
1: Tra l'altro tutti più bravi di noi, sin da subito.
0: Subito, più svegli di noi sicuramente, più bravi era quasi certificato. Ma nessuno bravo come Yannick Sinner, ragazzi.
1: Gianni. Io sono un ultra di Sinner, non sopporto le persone che lo criticano, davvero divento pazza quando guardo le partite, ovviamente le seguo magari guardando anche sui social i commenti, vorrei andare a prendere le persone a testate direttamente.
0: Ma funziona così purtroppo nello sport, soprattutto in Italia, fino a quando sei abbastanza vincente ti fanno per te, appena vinci molto
1: basta,
0: hai subito dei detrattori.
1: E allora perché sto? Allora, che cosa è cambiato da ieri? Innanzitutto mi è simpatico anche Zverev.
0: Sì, beh, perché
1: detto
0: comunque
1: Sasha
0: è stato brava, è stato comunque un match, sì, un match combattutissimo, un avversario di altissimo livello, è diventato il numero due del mondo,
1: sì.
0: Perché sai che quell'altro Alcaraz c'ha il problema al polso e quindi
1: quella
0: non gioca,
1: è
0: che gli frega.
1: Io vorrei andare in vacanza con Alcaraz, chissà in che villone è, bello,
0: certo.
1: Tranquillo. Comunque Sasha mi è piaciuto molto e mi sembravano entrambi commossi alla fine, uno magari perché aveva quel vassoio al posto del premione, diceva poteva farcela, davvero poteva farcela.
0: Sì, c'è stato un momento, la prima parte comunque del match era praticamente sua, e poi poi se la son giocata.
1: Mi piace del tennis ovviamente che tutti si dicono delle belle cose, proprio che dici ma che brave persone che siete, c'è questa sorta di fair play ed eleganza anche nei modi. Comunque sì, fantastico, incredibile, il Vic è andato a fare delle commissioni mentre stava finendo la partita.
0: Ma l'ho vista.
1: Io dico, ma tu sei pazzo? E io l'ho vista con dei signori anziani dell'hotel che bevevano GNP. Sono stata tentatissima
0: Di
1: bermela anch'io.
0: No, io ero qua, non facevo delle commissioni, in realtà ero qua con Max a controllare che il microfono di questa mattina funzionasse.
1: Ma
0: che
1: sì, non volevo farla troppo lunga.
0: Certo, e però abbiamo...
1: Certo non andavi in tintoria.
0: No. E anche se ti dirò, tutto sommato...
1: ne avremmo anche bisogno.
0: Giro in tintoria avrei bisogno di fare. Comunque, e anche noi da qua c'era lo streaming, no? Quindi l'abbiamo visto, molto bello, molto entusiasmante. Mi piace questa cosa del fair play, hai ragione tu che ti dicono tipo bravo, no, sei più bravo tu, no, sei più bravo tu, ma tu
1: e
0: hai vinto, sì, ma tu avresti
1: e la tua famiglia
0: vincere,
1: fantastici. Bellissimo. Allora, in un'altra famiglia, la famiglia reale, devo dire Kate bellissima, aveva un vestito che avrei troppo voluto, solo che quei drappeggi mi avrebbero sottolineato un po' la panza secondo me. Di Fontina comunque bellissima, e comunque la famiglia reale non tifava Sinner, perché loro secondo me ce l'hanno qui che ha vinto Frey, come l'anno scorso tifavano Alcaraz, quindi mi sono rimasti un po' antipatici. Sinner al montepremi totale con la vincita di
0: 4.800 euro non si alzava neanche dal letto. vai a giocare te Marisa,
1: neanche per dirci ciao a Vic e Mari. E vabbè, detto questo, invece tutti a dire beh, comunque povero Sasha Zverev eccetera, bravone anche lui, e lui comunque ne ha vinti 3-4.
0: Sì, comunque non è che va a casa in pullman.
1: Io sarei contento uguale.
0: Ma certo, ci mancherebbe. Anch'io sarei contento uguale di essere il secondo del mondo, di avermi comunque di aver giocato una finale pazzesca. Molto, molto, molto bella. Va bene, la nostra parentesi sportiva finisce qui, amici.
1: Ma
0: abbiamo dato
1: detto.
0: Tutto. No, non è detto.
1: Adesso intanto ballo io.
0: Esatto, la Marisa ha messo gli scaldamuscoli in questo momento.
1: Posso.
0: E se guardate la webcam si vedono solo i suoi piedi

0: Rock 1983, Michael Sambello. Da una colonna sonora, ovviamente, perché abbiamo preso questa abitudine, cioè la programmazione musicale di Radio DJ ha preso questa abitudine che però noi abbracciamo con entusiasmo, cioè il primo disco, dopo la sigla, è una canzone che arriva da una colonna sonora.
1: Non vedo l'ora che arrivi Guardiani della Galassia. Come and get your love. No, da un suggerimento.
0: No, certo, certo. Senti, arrivano suggerimenti anche dai nostri ascoltatori via messaggio. Per esempio è arrivato questo che dice così. Senti,
2: buongiorno Vic e Mari. Allora, mi avete fatto ricordare che mio papà e la mia mamma, quando erano un po' più verdini, diciamo, per chiamarsi, non al cellulare, ma anche quando erano distanti in casa, fischiettavano e facevano così. Mio papà chiamava la mia mamma così.
0: Sì.
2: E mia madre gli rispondeva.
1: Ma che bravi.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Comunque, insomma, più incisivo del tuo, Vic.
0: Molto più bravo a fischiare di me. Ma infatti il trick lì, il giochino, non è fischiarci, ma è criticare la fischiata
1: altrui.
0: Esatto. E io perdo sempre,
1: mi piace,
0: chiaramente.
1: Da pazzi.
0: Senti, e poi c'è, siccome abbiamo appena sentito Maniac, era arrivato anche questo vocale. Senti.
3: Grazie mille per questo track, perché io mi sto allenando a casa. Ciao Gianni.
0: Ciao Gianni, la track.
1: Piace Gianni che... e Sinner, ovviamente.
0: Piace che ti la chiami la track. Messo la track. Senti, e poi grazie a Giorgia che dal niente salta fuori con un buongiorno. Ma Vic, notizie della tua auto? Ti ringrazio per avermelo chiesto. Tutto bene,
1: tutto
0: guarda,
1: a posto.
0: Tutto a posto.
1: Avevi tirato su una polemica.
0: Ma guarda, sì, e tra l'altro la continuo a cavalcarla.
1: Ma
0: così
1: no!
0: No, scherzo. Sono stati bravissimi, me l'hanno messa a posto e tutto ok. Senza dirmi niente, tra l'altro. E quando io ho chiesto, scusate, ma ero rimasto, le faremo sapere.
1: Non
0: come
1: possiamo
0: si usa.
1: Neanche guardarla, no. L'avevano detto.
0: No, esatto, non abbiamo neanche il tempo. Mi hanno chiamato 2 giorni dopo dicendo: è pronta.
1: Venga a ritirarla. Sono Cervigna.
0: Diventa difficile per me, però tutto a posto.
1: Tutto a posto, perché quella fischietta gliel'ha ritirato lei.
0: Va bene, allora.
1: Allora, continuiamo a parlare d'amore. Come ci si innamora?
0: In modo diverso. Diciamo, ragazzi, che quelle app lì, quelle dello swipe destra-sinistra, prendo, lascio, hanno i giorni contati, o perlomeno ce li hanno in Finlandia. Magari qui da noi continua a funzionare, io non lo so. Però, diciamo, in Finlandia è periodo di, come dice bene in questo articolo, il giornalista del Fatto dice, si torna un po' all'analogico. Cioè basta il digitale, sapete, Tinder, quelle applicazioni dove tu promuovi, ti autopromuovi con delle fotografie, chi ti vede dall'altra parte sceglie se metterti da un lato, quindi sceglierti.
1: Sì, dai, dico, di 20 anni fa oramai.
0: Esatto, ma a me piace, o buttarti a sinistra in una specie di cestino virtuale dove tu verrai abbandonato.
1: Sì, è una crudeltà poi basata su pochissimi dettagli, cioè quelli che tu vuoi comunicare, spesso mentendo.
0: Certo.
1: Per cui è tutto sbagliato dal principio. Detto questo, beh, per molto tempo si è detto che i single a Milano si incontravano all'Esselunga, cioè una particolare Esselunga, sì, che è Viale Papignano, e nel quale appunto i single si incontravano, perché evidentemente abitavano più lì e si incontravano lì e facevano la spesa, e nel frattempo si scambiavano 4 chiacchiere.
0: Poi, scusa, si è aggiunto l'ananas a un certo punto della nostra
1: carrello,
0: vita, l'ananas nel carrello,
1: che significava appunto la propria disponibilità. E poi arriviamo in Finlandia.
0: Sì.
1: In Finlandia lo sappiamo attraverso una content creator che ha raccontato il fatto. Esiste invece il cestino rosa.
0: Sì, cioè quando tu all'ingresso del supermercato scegli di prendere il cestino, lo puoi prendere o blu o grigio, questi sono i colori, oppure ce n'è uno rosa.
1: Ma che cosa vuol dire? Che per esempio non so la differenza tra blu o grigio.
0: Nemmeno io, però blu o grigio è uguale. Cioè nel senso...
1: Sbagliatissimo.
0: Sei sempre comunque occupato o occupata. Quello rosa invece. E ovviamente la regola prevede che tu single che vuoi dichiararti tale senza dirlo, perché siamo a un passo dal mettere un cartello attaccato sulla schiena.
1: Ma perché non si entra con la mano alzata?
0: Eccomi qua. Vabbè, prendi il cestino rosa, e solo chi ha il cestino rosa può andare da un altro cestino rosa, capito? Cioè nel senso, non è che un grigio a un certo punto gli viene un guizzo di entusiasmo.
1: Ma magari, io dico, il grigio cosa significa grigio? Sono sposata da tanti anni, metti, la vedo così io,
0: sì.
1: E la vita spesso è grigia.
0: Sì.
1: E allora vedo un rosa e dico, ma guarda, io, vedi qual è la mia situazione, potrei anche cambiare.
0: Ah, tu dici?
1: Forse.
0: Però qui la regola è che rosa va con rosa, il grigio ormai rimane nel suo grigio.
1: Ma chi te lo vieta? Cosa c'è? La polizia del supermercato?
0: No, allora...
1: Dice, lei come si permette?
0: Allora tu che sei un grigio, fingi e prendi un rosa all'ingresso, mentendo sul tuo stato.
1: Dicendo erano finiti tutti gli altri. Comunque, insomma, pare che sia, e quindi me li vedo, non so, di fianco a, alle mele, alle carote, che sì, si guardano tipo, però pensa che brutto, no? Se sei tutte e due single, magari lui ti sorride, lei ti sorride, all'altro non piace per niente e va spedito verso i surgelati per raggelare l'atmosfera.
0: È brutto, però può succedere, questa è la dura legge, diciamo, dei single. Certo. Vabbè, insomma, tutto questo per dire, è l'ennesima roba che salta fuori per sì. Il supermercato è comunque la base dove si opera, sì, io ho capito questo ormai, cioè bisogna andare a fare la spesa. Però in generale sapere o scoprire tra i nostri ascoltatori come l'approccio che c'è stato, no, di una storia che è partita e che magari ancora continua, potrebbe essere carino. Ricordiamo il numero 347 342 5220 e mettiamo una canzone.

0: ProMotion. Eli moltiplica la vostra voglia di pista.
1: Se siete iscritti a Più Insieme, il programma fedeltà della famiglia Eni, partecipate al concorso Energia in Pista e provate a vincere i premi legati al mondo BWT Alpine Formula One Team.
0: Dai gadget ufficiali fino all'esperienza esclusiva di scendere in pista coi piloti.
1: Andate su piuinsieme.com e scoprite come provare a vincerli.
0: Ogni giorno avrete una nuova chance per moltiplicare l'energia della pista.
2: Concorso a premi, vivi un'esperienza con BWT Alpine Formula One Team. Montepremi pari a 338.313,40 euro IVA inclusa. Regolamento sul sito piuinsieme.com.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
7: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
9: Gli altri? Vadano a farsi friggere!

0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
4: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
8: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
9: Doppio Malto! Birra, cucina e felicità.
7: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
10: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
11: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
10: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
11: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
10: Aperti anche domenica 19.
11: Dettagli in negozi su demenego.it.
12: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
14: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
15: Cosa?
14: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
15: Ma arriva per le vacanze?
14: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAG 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
16: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
17: Beach Lake DJ sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Annie Mazzola, Becchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli. E sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, prima stanza a destra, San Giovanni e Sara Toscana. Beach Lake DJ, l'estate passa da qui.

0: Shakira, dai dai, su Radio DJ, Vic e Mari fino alle 10. Abbiamo iniziato da poco la nostra puntata
1: se
0: di oggi.
1: Dei mondiali non sappiamo niente.
0: Ma no, no, no.
1: Io
0: anche
1: ho visto solo che il gol dell'Inghilterra in realtà aveva colpito la Spider-Cam, che non so che cosa sia.
0: La Spider-Cam è
1: però non
0: una
1: è il sensore
0: telecamera...
1: nel pallone, non l'ha evidenziato.
0: È una telecamera che viaggia da una parte all'altra dello stadio. Spider perché è tipo un uomo ragno appeso.
1: Ah, ok, e allora aveva colpito quello, quindi gliel'ha data sui piedi a quell'altro e lui ha fatto gol.
0: Quello
1: questa
0: e
1: è la spiegazione tecnica.
0: Certo ragazzi, per altri approfondimenti sui mondiali seguiteci.
1: Sì.
0: Allora senti, sono arrivati messaggi su diciamo due argomenti che si sono formati. Uno è quello degli incontri in modi e in luoghi magari alternativi rispetto a quelli più classici. Sentite.
2: Buongiorno, io ho incontrato il mio compagno su Razzle.
0: Sì.
2: Abbiamo iniziato con un sfottò.
0: Sì.
2: Con sfottì continui.
0: Sì.
2: E adesso a distanza di 9 anni stiamo convivendo.
1: Bravissima, perché un tipo che gioca a Razzle io lo reputerei molto affidabile.
0: Certo.
1: Ti ricordi, io ero una giocatrice compulsiva di
0: Razzle.
1: Anche
0: a me piaceva, io facevo le sfide online perché potevi sfidarti sì. con degli sconosciuti o anche con gente che conoscevi. E io contro la Ginger.
1: Ah veramente? Perché non hai mai sfidato me?
0: Ma non lo so come mai non ti ho incontrata. Che nome avevi su Razzle?
1: Non so.
0: Me lo ricordo nemmeno
1: lo
0: io, devo dire la verità. E poi l'altro tema diciamo di oggi
1: è
0: sotto
1: stupendo,
0: traccia.
1: Sono i richiami d'amore.
0: Richiami d'amore perché chiamarsi per noi nome o anche con amo, diciamo un po' superato. Adesso ci sono nuove tecniche che però ritornano anche arrivano dal passato. Senti,
3: ciao, sono Marco da Roma. Non so se conta.
1: Certo.
3: Ma mio padre si chiama Ettore e mia mamma si chiama Anna.
0: Sì.
3: Quando si devono chiamare fanno Ae. Abbraccio, vi voglio bene.
0: Anche noi.
1: Ma noi di più. Ae.
0: Stupendo.
1: No, ma che sogno.
0: Certo, certo. Anche mia nonna quando si è risposata, mia nonna si chiamava Carla, aveva il suo secondo marito che invece si chiamava Biagio del Meridione, lei milanesissima, e lui la chiamava così: Ca, Ueca, Carla. Con
1: certo.
0: questo diciamo tutte e tre le volte, capito? Con tutti e tre i modi.
1: Perché lei non rispondeva al
0: mai,
1: primo
0: ca. Mai, ma neanche al secondo. Abbiamo Esther da Bergamo che ci sta aspettando al telefono. Buongiorno Esther.
4: Ciao Vic e Mari.
0: Ciao. Allora diciamo che tu e il tuo attuale marito vi siete conosciuti in un luogo dove spesso e volentieri, no? A parte che non so se ancora la gente va tanto in discoteca, però diciamo sì, una volta si andava moltissimo.
1: Adesso
0: e lì,
1: si va in discoteca al mattino.
0: Al mattino presto, adesso sono in mattinée. Vabbè, però è un luogo dove alla fine ci si conosce. Ma voi in un modo un po' diverso, ecco, diciamo
4: sì,
0: rispetto al
4: diciamo
0: solito.
4: Proprio un modo un po' strano per conoscersi.
0: Siamo
4: sentiamo. Andati con le nostre compagnie di amici e mentre ballavamo in pista io l'ho visto, lui mi ha vista, mi ha indicata, io l'ho indicato e sì. da lì è partita una specie di gara di ballo dove al centro della pista alternavamo i vari stili di danza, ecco.
1: Tipo, per favore elencali.
4: È difficile da elencare, sai, le solite cose un po' stupide, il robot che va là,
0: okay. Ah, bello, bello.
4: Non so, qualche stile di danza classica, quindi non so la... ma il problema è che nessuno dei due è capace di ballare.
0: Certo,
4: quindi,
0: certo.
4: Ci sentivamo super fighi.
0: Sì.
4: Ma in realtà probabilmente visti da fuori facevamo veramente ridere.
0: Cioè non probabilmente, perché leggo qua che a un certo punto il butta fuori vi ha interrotti.
4: Sì, sì. A un certo punto praticamente abbiamo provato a rifare il salto dell'angelo, chiamiamo così,
0: Dirty Dancing.
4: Ecco, bravissimo. E il butta fuori, basta, è arrivato e ci ha detto no ragazzi, un po' pericoloso così.
0: Sì, noi abbiamo un amico, io la Mari,
1: sì.
0: che facendo il salto lì dell'angelo si è rotto la clavicola altre ossa sparse. Quindi ha fatto bene.
1: E tra l'altro non era lui l'angelo.
0: Scusa, che cosa è Esther?
1: A lei è andata peggio perché si sono sposati.
0: Ah, ok.
1: Come fai a sapere che lui non si è sposato?
4: Hai ragione.
1: È vero però.
0: È tutto verissimo, Esther. Perché non è mai andato nella discoteca dove sei andata tu, Esther, nel 2013. Come si chiama tuo marito, il ballerino?
4: Davide,
0: lo salutiamo Davide, che
4: va
0: comunque
4: bene.
0: Me lo immagino sulle punte adesso perché in quel passaggio di classica era lui.
1: La classica,
0: certo.
1: Sì.
0: Ciao Esther.

0: 2006 su
1: Pensavo
0: Radio DJ.
1: Che fossi tu. Invece Reali Inglesi sono matti di Frake, ovviamente sì. il tennista inglese, no?
0: Sì.
1: E Kate, che è la presidentessa ormai da 10 anni, insomma, di Wimbledon, eccetera, gli ha dato una lettera, tutti a dirsi cosa c'era in quella lettera.
0: E ci sarà
1: scritto: è un invito di Carlo e Camilla a
0: bere
1: palazzo,
0: un tè.
1: Secondo noi.
0: Vieni a trovarci.
1: Secondo noi insider.
0: Senti, allora, sono due, dicevamo, no? I temi di questa mattina, almeno all'inizio di questa puntata. Va fortissimo come ci si chiama all'interno di un nucleo familiare, oppure anche proprio di una zona geografica particolare. Senti.
2: Da noi in Abruzzo si usa il vocativo. Aure, o luci, oggio, oggia.
0: Oggia.
2: Poi ovviamente tagliando tutte le parole, quindi i miei genitori, aure, o luci.
0: A Marie, a Vittò, che bello, va bene. Senti.
1: L'altro invece ambito che abbiamo affrontato è quello ovviamente dei primi incontri, dei
0: sì.
1: primi approcci, no? E Dani dice: alle Hawaii indossare il fiore dietro l'orecchio destro significa che sei impegnata. Se
0: okay.
1: lo metti dietro l'orecchio sinistro indichi che sei single e di conseguenza disponibile. Io ovviamente l'avevo messo nel posto sbagliato, era sposata, però se l'era messo nel posto del single,
0: cioè, tutti gli hawaiani addosso.
1: Guarda questa,
0: che furbetta,
1: che bocconcino.
0: Abbiamo Felice da Lodi che ci sta aspettando al telefono. Pronto, Felice?
1: Ciao Felice.
3: Pronto?
0: Eccoti.
1: Eccolo.
0: Ciao,
3: ciao.
0: Sei in macchina, sei al lavoro, dove sei?
3: Sono in macchina in tangenziale e sto per fermare da qualche parte perché non buono col telefono in mano, ecco.
0: No,
3: 30
0: assolutamente.
3: Secondi mi sto fermando, guarda.
0: Va bene. Intanto
3: solo.
0: Noi, guarda, intanto bravo, tu stai lì, fai finta di niente e parliamo noi. Perché?
1: Allora, oggi lui fa il geometra, no? Il geometra di cantiere, infatti sta raggiungendo il posto di lavoro. Buon lavoro per oggi in questa giornata infuocata. Ma
0: una volta lui era un animatore turistico, che è quanto di più lontano ci sia dalle vere storie, diciamo, serie e prolungate. Ma non è così, cioè non è andata così, almeno credo. Felice, hai trovato un posto dove fermarti?
3: Ci sono, sono in sicurezza.
0: Sei bravo. Sicurezza, il geometra è in sicurezza.
1: Allora, dove vi siete conosciuti voi? All'aeroporto, prima di partire per una stagione di animazione.
3: Perfetto, sì, ci siamo conosciuti lì, io ero il capo animazione e lei doveva essere la mia coreografa. E
0: sì.
3: Ovviamente il capo animazione, cioè, gestisce anche le partenze, gli altri animatori, e per cui avevo tutti i vestiti di tutti gli altri animatori a casa e
0: sì.
3: c'erano i nomi e leggevo i nomi, dicevo: Alessandra Lini, chissà come sarà, perché sai, comunque sia da giovane animatore ci pensi a quelle cose lì, no? E cioè, speriamo sì. che sia carina, di qua di là. E quella mattina quando siamo arrivati in aeroporto, io sono arrivato con i miei genitori, lei era lì con sua mamma, i miei
0: sì.
3: erano neri perché io devo partire alle 11 e sono rincasato tipo alle 8 del mattino, per cui mi hanno accompagnato a Malpensa arrabbiati, ma appena l'ho vista ho detto: qua sono fregato.
0: Il capo animatore è fregato prima ancora di partire, incredibile.
1: Io adoro anche il capo animatore accompagnato dai genitori.
0: Certo.
1: No, che di solito è un'immagine un po' sexy, sai?
0: Così, sì. Sì, mamma,
3: no,
0: sì,
3: no.
0: Papà, vado.
1: Il più arrabbiati.
0: Esatto.
3: Arrabbiati, poi mio padre è calabrese, mia mamma è siciliana, per cui ogni tanto tiravano fuori qualche botta in dialetto perché erano proprio... Neri. Non c'erano neanche le ciabatte, mi ero dimenticato pure di comprare le ciabatte. Andavo in Kenya giusto per quei 6 mesi, non tanto.
0: Certo, tutti incazzati. Ma te non fregava niente, Felice, perché
1: hai visto l'Alessandra,
0: la più

0: Bella di tutte. Beh, senti, allora, prima di chiudere, adesso, perché poi la vita fa dei giri immensi, che cosa è successo? Chi sta per partire?
1: Sta per partire il primo dei nostri figli, che è Riccardo, che ha deciso di andare a fare l'animatore. Sì. E oggi parte per la sua prima stagione.
0: Sì.
2: E chi l'accompagna?
1: L'accompagna la mamma.
0: Alessandra.
1: Però vabbè, l'accompagna in stazione, perché va qua in, in Toscana a fare l'animatore, prima stagione, vediamo. Dai.
0: Vediamo come va.
1: Io gli ho detto che è un'esperienza che ti apre il cervello, perché... Certo. Ti insegna tante cose, conosci tantissima gente. Guarda me, da fare l'animatore sono andato a fare il geometra.
0: Esatto, guarda come è tangenziale,
1: sei
0: in questo
1: momento. Del bar, cioè proprio ne ho fatti di tutti i colori, però
0: va bene così. Felice, ti lasciamo
1: bellissima.
0: Ti lasciamo ripartire per andare al lavoro e grazie, un abbraccio.
2: Ciao.
1: Grazie a voi, siete fantastici, vi amo. Ciao.

0: Sì, sì, sì, sì, sì, Vic e Mario.
1: Tornano dopo la pubblicità.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4.

0: 4,99 TAG 744. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calzolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
11: Quando è...
12: pesca.
11: È la colazione. Quando è...
13: alla pera.
11: È ricreazione. Tu che dici...
14: ma è buonissimo.
11: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
14: è senza zuccheri aggiunti.
11: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
13: scusi, me ne dà un altro?
11: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
15: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
16: Eccolo il vostro disco preferito!
17: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
16: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo! Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 18 e 19 luglio a Rimini.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Radio DJ, comincia tutto qui.
1: Sono le 8 in punto. DJ! Buongiorno dalla redazione. Per il secondo giorno di fila gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran affermando di avere colpito decine di obiettivi per minare il potere di Teheran di controllare lo stretto di Hormuz. La Repubblica Islamica ha risposto attaccando obiettivi e basi militari statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Il riaccendersi delle ostilità fra Washington e Teheran e l'annuncio da parte dell'Iran di una nuova chiusura dello stretto di Hormuz fanno impennare i prezzi del petrolio. Stamattina il greggio ha aperto in netto rialzo con un balzo del 3,5%. In netto calo invece le borse asiatiche. Andiamo in Thailandia. Un vasto incendio divampato in un bar alla periferia della capitale Bangkok ha provocato 27 morti e 63 feriti, 22 dei quali in gravi condizioni. Ancora non si conosce l'origine delle fiamme che si sarebbero propagate molto velocemente. Diverse vittime sono state trovate vicino all'uscita di emergenza, che forse era stata bloccata. La cronaca: tre ragazzi fra i 23 e i 25 anni sono stati arrestati per l'omicidio del 19enne egiziano avvenuto venerdì notte a Crema nel parcheggio di un supermercato. La vittima è stata colpita con un coltello. L'aggressione, la cui dinamica resta da chiarire, sarebbe avvenuta nel corso di uno scontro fra due bande di giovani. Tennis: Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon. Il numero uno del mondo ha compiuto l'impresa battendo in finale Sasha Zverev e conquistando il trofeo londinese per la seconda volta di fila. È il decimo tennista nella storia dell'era Open, iniziata nel 1968, a vincere Wimbledon per due anni consecutivi. Sentiamo il campione a Sky Sport.
2: Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto. Abbiamo avuto delle giornate veramente infinite a Monaco. Sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon e, adesso due volte, incredibile. Non pensavo mai che potessi riuscirci, invece ora lo tengo qua due volte di fila questo torneo e tutte le persone che ho intorno mi danno tantissima fiducia e sono super contento per questo.
1: Con la vittoria di ieri Sinner c'entra anche il quinto slam della carriera. Zverev invece da oggi sarà il numero due del ranking, scavalcando Carlos Alcaraz.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Noi ci risentiamo alle 9.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Un'ora?
9: No.
8: Un giorno?
9: No.
8: Un mese?
9: Fuochino.
8: Non mi dire, due mesi!
9: Eh sì, passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su Enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per due anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su Enel.it.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 7,25, TAEG 8,83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
12: Have fun with
13: prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.

0: My Body Isn't Ready, il disco di Sambr su Radio DJ. Inizia la seconda ora di Vic e Mari in diretta da Cervinia alle 8 e 8 minuti. E cara Marisa, alle 8 noi ci colleghiamo con la spiaggia di Riccione.
1: Siamo proprio pronti anche i nostri corpi per parlare con Enrico. Ciao Harry!
2: Buongiorno!
3: Eccomi qua, pronto.
1: Harry, innanzitutto un abbraccio gigantesco.
0: Sì,
1: vogliamo proprio tanto bene.
3: Vi ringrazio tanto, grazie anche a tutti quelli ai quali purtroppo farò fatica a rispondere, perché è stata una marea di messaggi che sono arrivati.
1: Ci credo, siamo proprio con te, con il cuore.
3: Ma, sì, sicuramente mio babbo, noi chiamiamo babbo, sarebbe contento di questa nuova rubrica, ecco, di questa
1: avrebbe fatto ridere il Valeriano.
0: Ascolterà comunque, però con ordine, perché poi il tuo papà chiaramente ti apprezzava anche in veste ufficiale, quindi dobbiamo partire da lì e poi dopo ci spostiamo sul nuovo Enrico. Quindi partiamo con il meteo.
3: Intanto sto notando che una volta, appunto, prima del collegamento cercavo gli aggiornamenti meteo, adesso cerco gli aggiornamenti
0: non sei più lo stesso.
1: È un guizzo, ecco.
3: Comunque sarà sempre protagonista questo anticiclone, sempre più avrà peso la cosiddetta componente subtropicale, quindi quella calda ovviamente, quindi oggi sarà soleggiato praticamente ovunque, con le solite eccezioni, c'è qualche possibile temporale al pomeriggio sulle Alpi e le Prealpi, specie su Alto Piemonte e Alta Lombardia. Come sempre, attenzione, brevi ma intensi. Ecco, e basta, tutto qui.
1: Finito. Io leggo a monitor la lista, diciamo, dei gossip ed è infinita. Enrico.
0: Scusa Harry, però io ho un forte sospetto. Il meteo lo fai più veloce perché non vedi l'ora di andare al gossip.
3: No, comunque, quei 35-36 gradi a Milano e Roma, Firenze ancora di più, un po' più fresco a Palermo con quei bei 33 gradi.
0: Vedi, magari ventilato.

0: certo.
1: Sentiamo,
0: cosa
1: sentiamo.
0: È successo?
2: E finalmente, dopo 2 anni e mezzo da single, si è fidanzata con fidanzati, oltretutto, perché si chiama Gaetano Fidanzati.
1: Bello questo gioco di
0: parole. Pensavo, per non sbagliare, si è messa con due, così.
1: Almeno recupera. No, ok.
2: Comunque, fa il personal trainer, Gaetano, sì. È istruttore di CrossFit ed è personal trainer di Tony F, ad esempio, e di, attenzione, qui ci potrebbe essere il link, di Ignazio Moser. Che è
0: addirittura
1: della sorella,
0: ah, certo. Quindi pensa Enrico, magari l'ha conosciuto in famiglia.
1: O stai pensando che a Natale si trovano tutti insieme?
2: Sì, questa è la tesi sicuramente che va per la maggiore qui sotto gli ombrelloni. Insomma, secondo le signore, questo è il motivo. Sono conosciuti attraverso Ignazio Moser. Comunque è già un po' che stanno insieme. Attenzione, perché si dice che sono stati pizzicati in giugno a festeggiare il compleanno di lui, 35 anni, in un bistrò di Milano. E si vedeva una certa complicità. Ancora non c'era niente d'ufficiale, però si capiva, insomma.
1: Già da lì.
2: E anche di questo se ne sta discutendo tanto.
1: Ricordiamo che se ne discute insieme. Enrico e le signore della prima fila.
0: Giornaletti alla mano, tra l'altro.
1: Va bene.
0: Allora siamo contenti per Benel.
2: Sì, adesso sono insieme per la prima volta in vacanza insieme in Grecia. Sotto l'ombrellone c'è già il toto durata. Qualche signora non mangerà il panettone.
0: Intanto passiamo l'estate.
1: Intanto mangia l'anguria. Va bene, senti, poi chi altro abbiamo?
2: Sì, poi c'è per esempio un simpatico elenco su un giornale, adesso non lo vorrei citare, delle future regine d'Europa, cioè tipo Leonor di Spagna, però attenzione all'outsider Sofia, sua sorella, ci sono anche Victoria, la figlia Esther in Svezia, Catarina Amalia in Olanda, Elisabeth in Belgio, Ingrid Alexandra in Norvegia, insomma c'è questa bella sfornata di nuove regine, nuove leve che piacciono sempre qui,
1: mi piace perché poi sono in Belgio.
0: In Belgio
1: con la E un po' chiusa, va bene. Senti, guarda, hai ancora 30 secondi se ne vuoi sparare
2: un'altra. Diciamo così, al volo di Giuseppe Sebastiani, che è il figlio di Amadeus e Giovanna, che ha annunciato che esce una canzone, Vengo dal Sud, si intitola la canzone, però lui ha detto che vuole fare solo la carriera calcistica, quindi è un hobby più che altro quello di cantare, lui dice.
1: Passatempo.
2: Nelle giovanili dell'Udinese come portiere, mentre così per la cronaca Davide Bonolis ha giocato, ad esempio, il figlio di Bonolis, nelle giovanili della Triestina, quindi sarebbero stati anche vicini, se non che adesso Davide Bonolis è svincolato.
1: È svincolato. Ok.
0: Magari si darà la musica.
1: Ma con un guizzo anche sportivo, incredibile. Bravo Enrico, io non vedo l'ora sia domani. Peccato aver finito.
0: Lui va a studiare da adesso.
1: C'ha un lavoro pazzesco. Ciao.
2: Ma è veramente diventato un lavoro. Grazie.
1: Grazie a te. Ciao.

0: su Radio DJ, le 8 e 16 minuti, Vicky Mari fino alle 10. Allora, qui apriamo una parentesi che è un, come dire, è un eterno dibattito sulla questione essere o non essere multitasking. Ovviamente non va spiegato, quindi la capacità però in poche parole di fare più cose contemporaneamente e poi anche bene, perché c'è anche quell'aspetto lì, nel senso io faccio tantissime cose a casaccio.
1: Io per esempio
0: non
1: sono
0: vale.
1: Così.
0: No, certo.
1: Comunque detto questo, si sa da sempre da che mondo è mondo che le donne sono considerate più multitasking degli uomini, normalmente si occupano di più cose contemporaneamente.
0: Esatto, però hanno fatto, adesso è uscito un nuovo studio e poi da lì anche un articolo, sono concatenate le due cose.
1: Sì, l'Università di Londra, e l'articolo è uscito su Psychological Research, io e il Vic siamo abbonati, sì, e sì, ne discutiamo amabilmente a colazione alle 6 del mattino.
0: Stamattina alle 6 e 10 sono sceso 6 e 12 perché
1: no,
0: stavo...
1: No, sei sceso 6 e 18, Vic.
0: Ma figurati, sì. E stavo leggendo l'articolo in bagno, perché quello è il motivo del mio ritardo.
1: Me lo sono anche immaginata.
0: Vabbè, comunque salta fuori, gli autori hanno dimostrato, e qui è il vero colpo di scena, che non esistono differenze tra uomini e donne, cioè la capacità di fare più cose contemporaneamente è la stessa,
1: ed è ancora peggio,
0: ed
1: capisci?
0: È ancora peggio,
1: perché normalmente si dice lo so, ma noi siamo uomini, sai, facciamo per bene una cosa alla volta.
0: No.
1: Siete capaci esattamente come noi, ascoltate,
0: tranne per una cosa, cioè non siamo capaci quando c'è nel mezzo delle cose da fare, c'è anche un dialogo da sostenere, lì proprio non ce la facciamo, cioè la nostra capacità di parlare in quel momento viene meno.
1: Già almeno alcuni uomini che conosco, sì, il Vic non fa parte per fortuna di questa categoria, non sono capaci di ascoltare nemmeno quando sono sdraiati sul divano.
0: Certo,
1: capito?
0: Cioè che dice che non sta facendo niente, no, certo.
1: Non sono capaci di ascoltare. Allora hanno fatto dei test, allora hanno preso circa una quarantina di uomini, una quarantina di donne, e gli hanno dato 5 compiti differenti, cioè...
0: Sì.
1: Seguire una ricetta in cucina, cercare un numero di telefono, abbinare dei numeri e delle lettere,
0: sì,
1: monitorare le parole in una presentazione, cioè le parole importanti, e rispondere a una domanda. Le domande erano di questo calibro.
0: Vai.
1: Preferiresti perdere tutti i tuoi soldi o gli oggetti di valore, oppure tutte le foto che hai scattato?
0: E perché anche? Cioè dovevi anche spiegargli perché avevi scelto tra le due. Intanto che ascoltavi la ricetta, capivi le parole più importanti del discorso.
1: E vabbè, questo insomma, difficile. Ogni 26 secondi.
0: Sì, esatto.
1: Che cosa si è appurato?
0: Che
1: ovviamente
0: che praticamente uomini e donne hanno risposto, comunque sono riusciti a fare tutti questi 5 compiti bene, o quantomeno contemporaneamente, tranne che per le conversazioni.
1: Gli uomini zero.
0: C'è la domanda, vuoi tu adesso cancellare le tue foto? Cioè, noi capivamo la domanda, ma non riuscivamo.
1: Ma nemmeno.
0: Fatto
1: nel frattempo, allora vado a far rosolare dell'olio.
0: E intanto la
1: parola chiave è team building.
0: Cioè, tutto molto difficile. Perché abbiamo, evidentemente, almeno in quello, una capacità diversa.
1: Cioè, le donne sanno occuparsi, ovviamente, di comunicazione, no? Di avere comportamenti comunicativi in tutti i contesti, a differenza di voi uomini che dovete proprio mettervi in una stanza, diciamo tipo interrogatorio, questo è il caso di mio marito, con una luce puntata in faccia, allora in quel caso forse risponde alla domanda.
0: Forse. Ma senti, ma qui io leggo una possibile spiegazione suggerita dagli autori di questa ricerca per la differente capacità di dialogo durante multitasking è che le donne in media potrebbero impegnarsi maggiormente in comportamenti comunicativi.
1: È quello che ho appena detto, Vic, vedi,
0: appunto,
1: che non mi ascolti.
0: Ma perché dovreste impegnarvi maggiormente se già lo fate?
1: No, che le donne sanno occuparsi maggiormente di comunicazione mentre stanno facendo tutte queste altre cose, mentre gli uomini hanno un deficit di comunicazione.
0: Noi abbiamo tanti
1: deficit. Non l'hai capita perché non mi ascolti quando parlo.
0: No, io ti ho ascoltato, c'è scritto diverso, ma non voglio sindacare, che stamattina ero a fare la cacca leggendo questo articolo, per cui forse...
1: E non l'hai ben assimilato. Comunque, detto questo, tutti sanno fare contemporaneamente più cose,
0: esatto,
1: sia maschi che femmine.
0: Ma che cosa è la grande domanda alla quale vogliamo una risposta questa mattina? Ricordiamo i numeri se ci volete mandare dei messaggi, siamo qui per i prossimi minuti, ci occupiamo di voi al 347 342 5220. Nel frattempo mettiamo il disco dei Pinguini Tattici Nucleari e anch'io bevo un po' d'acqua.

0: I pinguini tattici nucleari su Radio DJ, sorry scusa lo siento. Allora, è arrivato un messaggio, no?
1: Sì, sorry scusa lo siento. Allora, ci scrive la Chiara, dice multitasking. Sì. Provate ad avere tre figli piccoli che ti parlano contemporaneamente. Impari a sezionare il cervello e ascoltare tre persone diverse e rispondere poi tutti e tre.
0: Bravissima.
1: Allora, io e il Vic, che non siamo genitori, in questo caso ci è stato affidato però mio nipote, che
0: vale
1: uno
0: per
1: vale per tre. E proviamo la stessa sensazione
0: con uno solo che riesce a parlare due volte contemporaneamente, cioè ha delle capacità straordinarie.

0: ordinarie, diciamo, è faticoso.
1: Io ti penso sempre, perché quando fai ciao, buonanotte, te ne vai, penso che chiudi con la porta e fai
0: tiro le
1: invece
0: tende.
1: Invece per me continua.
0: Per te continua, certo. Va bene, allora, senti, a proposito invece di nipoti, in questo caso non parliamo di zii, ma parliamo di nonni. Sai che ci sono tutti i trend di TikTok che a volte possono essere anche sorprendenti in un aspetto che può essere positivo, e cioè la generazione Z ama guardare le nonne, e le nonne, i nonni anche, perché no,

0: e in qualche modo imparare quelle che sono le abitudini dei nonni, che in qualche modo sarebbero anche un po' in contrasto, fosse solo per l'età, rispetto alle abitudini della generazione Z.
1: E però sono diventate virali sul web, ne parla anche il Guardian. Il fenomeno è quello proprio delle delle nonne italiane.
0: Esatto.
1: Ed è la nonna maxing.
0: Esatto, che sarebbe deriva dall'inglese to max out, quindi portare qualcosa al massimo livello, e cioè quindi copiando, diciamo, in qualche modo le abitudini delle nonne, vai a migliorare la tua vita. Perché se ci pensi, le nonne fanno delle cose straordinarie. Intanto il riferimento è 70-75 come anni.
1: Sì, quindi è belle pimpanti.
0: Sono ancora belle pimpanti, esatto. Poi abitano in paesi piccoli, centri piccoli, magari anche grandi città, però con un campo d'azione che è circoscritto, che ne so, al rione o comunque al quartiere. E da lì fanno delle cose pazzesche, tipo camminano tantissimo tutti i giorni, attraversano la città e sono da sole senza bisogno d'aiuto, sempre in movimento, non nascondono la propria età e si vestono anche in modo impeccabile, hanno dei negozi di riferimento, tanti amici o amiche con i quali chiacchierare. Cioè, comunque era una vita straordinaria, le nonne viste con un occhio da TikToker.
1: Fanno l'esempio anche di un film che è bellissimo, perché se non l'hai visto lo devi vedere, Gioia Mia, mi sa che è su Netflix.
0: Sì.
1: È fantastico, di Margherita Spampinato, è stato premiato ed è fantastico. In quel caso la protagonista non è una nonna, ma è una sorta di zia molto, molto anziana, che si chiama Gela, e a lei viene affidato un nipotino per le vacanze, e da lì in poi parte la meraviglia, ma la meraviglia infinita di questi due mondi che non si conoscono affatto e poi si uniscono e sono molto più simili nell'essere diversi rispetto a qualsiasi altro mondo, ed è da impazzire,
0: è
1: da impazzire. E la zia in questo caso insegna al bambino a fare delle cose. Vic, vorrei che fossi tu, o vorrei che fosse mio nipote.
0: Cioè, io sono la zia o il nipote?
1: No,
0: in questo
1: io
0: caso
1: la zia. E però tu mi prepari tutto quando io vado in crisi.
0: Ah, va bene.
1: Mi fai le melanzane, mi stiri le camicie da notte.
0: Certo, adesso ci penso un attimo, che ho altre due o tre robine da fare.

0: signor Vittorio, signora Marisa, Bicche e Mari.
1: Tornano dopo la pubblicità.
2: Il prosciutto di San Daniele DOP è fatto solo di ingredienti naturali, materie prime selezionate come le carni italiane e il sale marino, che uniti al microclima di San Daniele del Friuli lo rendono un prosciutto unico.
3: Privo di nitriti e nitrati, fonte di proteine, minerali e vitamine, è perfetto per l'estate. Vi è venuta già fame? Provate la sua dolcezza inconfondibile.
4: Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
4: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Clima elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
13: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
12: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
14: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Time Wait, Bob Sinclair su Radio DJ. Allora, ritorniamo insieme, siamo sommersi di messaggi un po' su tutte e due le cose. Da una parte ci sono, diciamo, le nonne che vengono molto amate soprattutto dalla generazione Z, ma anche tanto quella questione del multitasking. Allora, c'è questo vocale, senti.
1: In tema uomini multitasking, mio marito stamattina lo chiamo e gli chiedo se ieri sera ha dato da mangiare al gatto la bustina. Lui risponde: scusa, non riesco a risponderti un attimo, aspetta. E chiedo: cosa stai facendo? Si stava allacciando la cintura.
2: Certo.
1: E ha detto che due cose contemporaneamente non poteva farle.
2: Non poteva.
0: Devi scegliere il buco giusto della cintura, vedere se sei ingrassato, se sei dimagrito. Tanti ragionamenti ci stanno dietro.
2: La Flavia invece dice: mio marito è così multitasking che ormai non riesce a leggere nemmeno i messaggi con più di due parole nel testo.
0: Sì.
2: Di ritorno da un viaggio, io ho scritto nel gruppo di famiglia: atterrati ora. E lui, seduto vicino a me, ha pure risposto: ok, ma come?
0: Siamo insieme, ok, lo sai, sono qua.
2: Perché magari gli dicono: non intervieni mai nel gruppo di famiglia. Okay.
0: Senza pensare, grande.
2: Senti, tornando alle nonne, volevo dire questo, che in 500.000 hanno chiesto come si chiamava il film bellissimo che credo si possa vedere su Netflix, della storia di un bambino che viene affidato in Sicilia alla zia molto... molto anziana. I due mondi si incontreranno in una maniera meravigliosa. Si chiama Gioia Mia.
0: Gioia Mia, l'avete segnato? Bravi. Intanto noi andiamo da Laura, che è al telefono. Buongiorno Laura.
3: Buongiorno.
0: Allora, parlando appunto di nonne e di nipoti in qualche modo, tu dici: avete descritto perfettamente mamma, quindi anche però nonna, Fiorella, giusto?
3: Esattamente,
0: okay.
3: È mia mamma.
2: Allora, la Fiorella ha 74 anni, quindi entra in questo, insomma, giro di nonne sprinte ancora giovanili e fa più cose di me, te lo devo dire, io le ho lette. Iniziamo ad elencarle.
3: Allora, lei è iscritta ad un'associazione podistica della zona.
2: Grande.
3: E tutte le domeniche si organizza con il gruppo e con varie amiche, ne recluta anche altre che non fanno parte di quel, insomma, si dà da fare un po' per tutti, tipo PR, diciamo.
0: Sì.
3: E vanno a fare la camminata parallela alle gare podistiche, ma più o meno fanno quasi sempre la stessa distanza.
0: Certo.
3: Se c'è una corsa di 10 km, loro si fanno 10 km camminando e chiacchierando.
0: Certo.
3: E questo tutti i fine settimana. Giusto, anche sabato sera ne ha fatta un'altra, ieri mattina ne ha fatta un'altra ancora.
2: Vedi, è perché adesso c'è bel tempo, quindi
0: comunque...
2: sei invogliato a fare la gara podistica con 400 gradi.
0: Tra l'altro, e poi con poche ore di recupero dal sabato sera alla domenica mattina, grande.
3: Esatto.
0: Poi
2: la sera va anche a ballare.
3: Sì, fa... prima faceva anche latinoamericano, ora fa balli di gruppo perché mio papà non va. E quindi si è dovuta arrangiare in qualche modo e allora va a fare balli di gruppo. Lei andrebbe anche tutti i giorni, ma poi dopo a casa, insomma, bisogna anche fare i conti con il marito, e quindi diciamo
0: che non
3: cerca di fare una via di mezzo.
2: È lui che le dice: ma Fiorella, una sera puoi stare a casa e possiamo annoiarci davanti alla tele?
0: No.
2: Una sera.
3: No, non esiste, è difficilissimo, sì.
2: Poi con i tuoi figli fa di tutto: orto, giardinaggio, cucina, porta in chiesa, perché comunque è allenata podisticamente.
3: Fa crostate, ciambelloni, grandi passeggiate con i bambini, insegna loro. Una volta mio figlio aveva anche insegnato a tenere i ferri in mano, per dire.
0: Sì, ma certo, così in un quarto
3: perché
0: d'ora libero che aveva.
3: È una nonna che cuce, è un tornado, veramente un tuttofare. Oltre che essere una grande guidatrice, quindi non ha problemi a spostarsi con l'auto in ogni posto. Andiamo in vacanza e lei viene, guida tranquillamente senza nessun problema. Anche il camper anni fa guidava.
0: No, vabbè, ma che figa la Fiorella.
2: Comunque è molto meglio di me su tutti i fronti.
0: Tutto,
2: tra l'altro.
0: Ma posso dire, è una grandissima fortuna, Laura, ma veramente enorme. Poi c'è da domandarsi quante ore ha la giornata di tua madre, perché è impossibile fare tutto in una giornata, però lei ci riesce.
3: 48, perché probabilmente poi la notte sì, magari stira.
0: Ma certo, fresco, esatto. Beh, salutacela tanto, ciao Laura, un bacio.
3: Senz'altro, grazie.
0: Ciao.

0: 99 Manà su Radio DJ, le 8:47 minuti, state ascoltando Vicky Mari, noi invece stiamo ascoltando e leggendo i vostri messaggi che arrivano, ce ne sono tantissimi,
1: allora,
0: parte la Mari.
1: Stai a vedere se è colpa nostra. Cristian dice: io riesco a fare anche 5 o 6 cose contemporaneamente.
0: Grande Cri.
1: Ma appena sento una voce di donna mi blocco, non riesco a far più nulla, specialmente se è quella di mia moglie.
0: Perché certo.
1: Perché ti senti messo alla prova in performance.
0: Poi Lupo dice: diffidate sempre quando un uomo risponde ad un WhatsApp lungo, oppure a un vocale altrettanto lungo, con un pollicione. Perché non ha voglia.
1: Perché ce l'ha già lì in automatico, certo. Nelle immagini, negli emoji recenti.
0: Esattamente.
1: Poi la Silvia dice: un amico mette sempre giù il telefono quando entra al supermercato per fare la spesa. Scusa, altrimenti non ce la faccio.
0: No, è troppo difficile. Forse perché nel telefono ha l'elenco delle cose da comprare. Forse. Sì. E poi senti, c'è anche questo vocale. Sentiamo. Non so perché ogni tanto. Forse così lo sentite, sì. No, niente, non arriva. C'è un blocco del preascolto. Non funziona. Non importa, perché abbiamo Dani da Novara che è al telefono che ci aspetta. Dani, pronto?
2: Pronto, ciao.
3: Non mi sente.
0: Eccoti, scusa, era ripartito nel messaggio nel frattempo. Scusa Dani, eccoci.
1: Allora,
0: qua.
1: Siamo qui per parlare male di tuo marito Jacopo.
0: Sì.
2: Sì, esatto, mio marito Jacopo. Lui praticamente quando mangia si frizza. In tema di comunicazione, mancanza di comunicazione.
0: Sì.
2: Lui proprio si mangia e basta, cioè non parla, non alza lo sguardo, non ti guarda, cioè non fa neanche mimica facciale, cioè proprio lui mangia e basta, poi prima e dopo invece poi chiacchiera, quindi le conversazioni quando siamo fuori a cena possono avvenire o prima che arrivi il cibo o dopo che è finito
0: o dopo l'ultimo boccone.
2: Esatto, dopo l'ultimo boccone, ma anche deglutito,
0: no, cioè, certo quasi vino, certo.
2: È proprio che lui entra nel suo mondo, ma proprio
0: quindi,
2: è visibile.
0: Certo, quindi scusami Dani, questa cosa un po' smentisce quei momenti, anche che a me spiace tanto, quando vedo delle coppie che non parlano a tavola al ristorante,
1: certo.
0: Penso, non hanno niente da dire, certo. No, sono Dani e suo marito.
1: Ma siamo anche io e mio marito, è la stessa cosa, infatti a casa diciamo non ci bado, cioè dico tanto è così, lo so, però magari dico, ma che vita di me, cioè faccio tutto così, invece quando sono al ristorante dico, qualcosa dilla,
0: dilla, che
1: un
0: brutto
1: argomento a piacere, perché sennò la gente pensa che non abbiamo proprio più niente,
2: Mario,
1: da dire.
0: La gente ci giudica.
2: È ingegnere, no?
1: È ingegnere, certo.
0: Allora è quello lì il problema.
1: Però non è che nel frattempo nel suo cervello lui progetta ponti, secondo me.
0: No.
1: È proprio spento, è come se riuscisse, come una casa, quando esci spegni tutto e vai via.
0: Ma
1: quello è il suo cervello.
0: Ma Dani, tu gliel'hai mai chiesto, secondo lui, il perché di questa cosa?
2: Ah, per me è una filosofia. Sì, certo, glielo chiedo da subito. Per me è una filosofia.
0: Bravo.
2: Che mentre si mangia la pancia non vuole pensieri, quindi
0: certo.
2: Si mangia non si può pensare.
0: Ottimo, questo è il pollice alla risposta del vocale lungo comunque.
1: E comunque è molto bello perché

0: dopo una giornata densa, piena di cose, uno dice: questo è il momento in cui ci vediamo, scambiamoci qualcosa. Certo. Io dico sempre a mio marito: e allora cosa si è sposati a fare? Ma lui tanto non mi ascolta e quindi non avrò mai la risposta.
1: Certo. Se ti può consolare, Dani, non sono tutti così. Io, per esempio, parlo talmente tanto, intanto che mangio, che mi strozzo
0: di traverso
1: tutte le volte a fuoco. Vabbè, è per compensare. Ciao, Dani.

0: Quest'estate il Pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del Pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ
2: One Nation, One Station.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.

0: Scegli Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
2: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
3: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
6: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tu hai in 35 rate da 85 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
8: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame?
10: Mac.
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 9 in punto. DJ! Buongiorno dalla redazione, apriamo con la cronaca. Un 82enne ha ucciso la moglie di 86 anni e si è poi suicidato. È accaduto sabato in un appartamento di Bologna. L'uomo ha sparato alla donna che dormiva due colpi di pistola regolarmente detenuta e ha poi rivolto l'arma contro di sé. Dietro l'omicidio-suicidio ci sarebbero le gravi condizioni della moglie da tempo malata. È stata un'altra notte di attacchi tra Stati Uniti e Iran, che ha risposto ai raid americani bombardando obiettivi militari in Bahrain, Kuwait, Giordania e in Oman. Un morto e quattro feriti.

0: The Supremes su Radio DJ 1966. Sono le, fammi vedere, 9 e 15 minuti, perché siamo baciatissimi da un sole molto intenso. Non vedo una mazza in questo momento, però abbiamo visto entrare un'ape, sì, che è venuta a farci un saluto.
1: Sono api o vespe, girano di lì, però verranno da te perché hai la
0: banana,
1: la banana avanzata.
0: Tutta quella che ho mangiato, mi merito
1: è
0: di avere
1: trappola.
0: Quella. Aspetta che ti rilancio la buccia.
1: No, te la tieni adesso.
0: Allora, sentite, a proposito di cibo, anche di frutta in qualche modo, ma dobbiamo partire dall'inizio, diciamo, del menù. Arriva come tutti gli anni l'articolo, in questo caso l'ha ripreso il Messaggero, con le raccomandazioni che la BBC fa ai turisti che vengono e che decidono di trascorrere le vacanze in Italia. Parte il grande elenco dei luoghi comuni e delle banalità della BBC, che però ci fa sempre sorridere, diciamo.
1: Allora spiego, ogni città ha i propri piatti tipici.
0: Sì.
1: Firenze nota per le bistecche, la bistecca alla fiorentina.
0: Sì.
1: Però guarda che è utile specificare, perché altrimenti il turista, non so, viene a Milano e chiede i canederli. No, non lo fa,
0: no,
1: perché ancora non
0: sono così. Però magari
1: lo sa, però...
0: i salti in bocca alla romana, che ne so, oppure a Roma la cotoletta.
1: Sì, o lo spritz dappertutto.
0: Che quello però un po' ormai c'è. Devo dire, lo spritz.
1: Sì, però fanno proprio dei locali, non lo so, io da Veneto mi sentirei un po'
0: certo.
1: defraudato.
0: Poi Roma c'è la pasta alla carbonara, fammi dire, dov'è la pizza, secondo la BBC? Solo a Napoli.
1: Però a me piace quella sottile di Roma.
0: Giusto. Il pesto, se è quello vero, si prepara solo in Liguria, e il limoncello, per chiudere il pranzo, devi andare a berlo solo in Costiera Amalfitana, o perlomeno giocalizzare lì l'originale, ecco, in qualche modo.
1: Poi la BBC ricorda anche una delle cose che fa più innervosire noi italiani, ovvero l'utilizzo del cappuccino come bevanda.
0: Io non mi formalizzo, anzi qua sono felicissimo di poterlo prendere, tanto a Cervinia non ti giudicano, sono tutti stranieri, per cui sono abituati, e ti dirò, invece che un caffè doppio macchiato mi faccio un cappuccino, sì, lo dico e non
1: sempre,
0: ho vergogna.
1: Ma lo fa sempre. Ma anche dopo il pranzo un bel cappuccino. Sei del Connecticut?
0: Eccomi qua, dico, voglio il cappuccino.
1: Allora, per gli italiani invece, lo sappiamo, è accettabile solo esclusivamente a colazione.
0: Sì, solo a colazione.
1: Vittorio.
0: Poi, cioè, a parte questo, diciamo, elenco di cose che forse abbiamo
1: comunque
0: già sentito.
1: Il cappuccino sta malissimo con le lasagne, col pesce
0: fritto. No, ma mica
1: fritto.
0: Insieme. No, il problema è che molti stranieri mangiano, intanto che mangiano, bevono il cappuccino. Io me lo vivo come un caffè lungo, diciamo, macchiato a fine pasto.
1: Io
0: ma sono problemi miei.
1: Io mi ricordo pasteggiare con la grappa di rosa al ristorante cinese, quando il ristorante cinese era la frontiera più spalancata all'avanguardia della nostra vita di adolescenti.
0: Sì.
1: E io pasteggiavo col sake o la grappa di rose sempre. Poi ne uscivo gattonando.
0: Era più difficile che col cappuccino. Comunque, una cosa giusta che dicono, che il primo, il secondo, il contorno ed eventualmente la frutta finale, molti stranieri lo ordinano tutto insieme.
1: Certo. Voglio come che... noi al cinese, vedi.
0: Uguale. Però evidentemente in Italia non funziona così. E poi sconsigliano alla BBC di cambiare spesso, o lo chiedono gli stranieri, gli ingredienti dei piatti, gli ingredienti principali, soprattutto dei piatti, perché viene meno il piatto stesso, cioè prendere le trofie al pesto senza il pesto, signora mia,
1: difficile.
0: È un po'
1: complicato.
0: Però
1: c'è gente che lo fa.
0: Sì, c'è gente che lo fa, esatto. Va bene, salutiamo che sta passando una gru in questo momento. Ci sono 200 gradi. No, mettiamo una canzone e pazienza, e poi tra poco ritorniamo, che dobbiamo regalare anche il premio fedeltà. 1, 2

0: Yayo, il disco di J-Ax su Radio DJ, le 9:22 minuti.
1: E a proposito di però anche no, sì, c'è cose che non riusciamo a tollerare. Molti veneti hanno scritto il costo dello spritz fuori dal Veneto, impossibile tollerare.
0: Quello è incredibile, ma tipo 10 volte tanto, sì, non so, una cosa incredibile. Vabbè, comunque c'è questo vocale.
2: Buongiorno Vic e Mari, ieri al ristorante i clienti si sono presi un super misto mare che comprende il salmone marinato, le cozze, l'insalata di mare e poi a chiusura pasto un bel cappuccino.
0: Sì. Quello sì, quello un po' forte anche per me, ti posso dire.
1: E poi Domenico dice: qui in Polonia si pasteggia anche dopo aver mangiato la pizza, per dire, no?
0: Già.
1: Con il tè caldo. Comunque
0: sempre ho una fetta di capricciosa e un sorsino di tè.
1: Perfetto.
0: Niente male.
3: Questa settimana in regalo la DJ Box.
0: Eccolo qua il più classico dei nostri regali, la DJ Box. Ci sono dentro i gadget di Radio DJ e vanno tutti a casa.

0: di Davide in provincia di Varese che è al telefono. Buongiorno Davide.
1: Ciao Vic, ciao, ciao Mari.
2: Ciao Davide. Allora, all'inizio di questa puntata, sì, che sembra ieri ma sembrano anche tre giorni fa, invece sì, sono passate solo due ore e mezza, abbiamo raccontato del fatto che ci siano dei saluti di famiglia oppure tra innamorati che coinvolgono l'emissione di dei suoni che possono essere gutturali oppure dei fischi. Il Vic stesso, quando Cincia Allegra con la sua fidanzata la Marta, sì, fischietta nelle conversazioni telefoniche a casa tua. Per anni avete avuto una chiamata vocale quando per esempio giocavate a pallone.
1: Esatto.

0: Certo.
1: Ah, bravo, certo. Poi allora, coralmente sì, esatto, si faceva confusione, esatto. Sì.
0: Allora, mio padre Carlo ci diede il fischio di famiglia.
1: Sì.
0: Che era questo.
1: Vai.
2: Quale?
1: Ma l'abbiamo perso, Davide? O sta creando una suspense esagerata?
2: Infatti sarebbe stato stupendo un minuto di silenzio prima del fischio. Ecco, non si è sentito.
1: Non t'abbiamo sentito, Davide, scusa, il fischio almeno qua a Cervinia non è arrivato. Prova a rifarlo.
0: Lo rifaccio.
1: Sì. Ah, ok. Allora, diciamo che è proprio il telefono che non ci permette di sentirlo, porca miseria. Bravo.
2: Ma è bellissimo, tra l'altro.
1: Col nanà l'abbiamo sentito meglio, diciamo. Aspetta che abbiamo un'invasione in
2: ci sono due vespe. Il Vic ha fatto una risata e ne stava per ingoiare una.
1: Sì.
2: Allora,
0: è il mio fischio che ha chiamato.
2: È il tuo fischio che le ha attirate, perché sei un po' il pifferaio delle vespe. E poi hai anche scoperto che questo fischio però risaliva a una storia d'amore lontana dal nucleo familiare.
0: Perché io vedevo che mia madre a questo fischio, mia mamma si chiamava Annika, rispondeva ma
1: innervosita.
0: Non le piaceva. Ho scoperto che questo fischio era il nome Teresa, la vecchia fidanzata di mio papà, che lui chiamava Teresa con questo fischio.
1: Ma anche il papà ma cambia fischio.
0: È rimasto questo.
1: Gli è rimasto il fischio Teresa. C'ha ragione la mamma a innervosirsi.
2: Teresa tutti a casa.
1: Vabbè, Davide, ti regaliamo il premio fedeltà. Un abbraccio.
2: Baci.
0: Grazie, un abbraccio a voi.
1: Ciao.

0: Samantha.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero!
4: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
11: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
12: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
13: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
14: I regali di Natale.
15: Ma è piena estate.
14: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
16: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
17: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAIG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
18: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
19: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
20: Cosa?
19: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
20: Ma arriva per le vacanze?
19: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAIG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
21: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
22: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
23: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
22: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Wiz Khalifa su Radio DJ, ritorniamo insieme in diretta da Cervinia e siccome siamo a casa sua praticamente, oggi è venuto a trovarci qui nel nostro studio trasparentissimo Hervé Barmas.
2: Ciao ragazzi, che bello.
3: Ciao,
2: essere qui.
3: Ciao Hervé, che bello vederti.
1: Rivederlo
3: Hervé
1: perché...
3: è una delle classiche persone, sai che quando normalmente ti incontri con qualcuno che non vedi da un po', gli dici come va, cosa hai fatto ultimamente, le risposte sono sempre banali. Le sue invece sono molto specifiche e articolate.
1: Nello specifico, appunto, Hervé non lo vedo da un po', diciamo da più di un mese sicuramente, perché nell'ultimo mese, credo che tu sia appena rientrato, quando è che sei tornato?
2: Sì, la settimana scorsa.
1: Esatto, per tutto il mese precedente ha fatto un giretto per l'Italia, ma non come lo faremmo noi, lo ha chiamato Endurance, perché siamo andati a controllare, volevo
2: siamo
1: fare...
2: andati a controllare come si pronuncia, Endurance o Endurance?
3: Endurance.
1: Esatto, che consisteva appunto nel fare il giro di tutte le regioni italiane ma alla Barmas, e cioè in un modo diverso.

0: Ma sì, il progetto è partito dalla Sardegna, 30 giorni per scalare la vetta più alta di ogni regione d'Italia, muovendosi, come si direbbe in inglese, by sì. Means, cioè per collegare le isole, barca vela, e lì è intervenuto però Giovanni Soldini.
1: A darti una mano, che è abbastanza
2: un passaggio
1: bravo.
2: Mica da niente.
1: No, è bravo in barca, sì.
0: Altrimenti mi muovevo a piedi, in bicicletta, quando dovevo scalare, scalavo le montagne. Un percorso certo. Che alla fine è stato di 4.250 km e 81.000 metri di dislivello.
1: 81.000 metri di dislivello.
0: Positivo.
1: Positivo, certo.
0: Dobbiamo sempre.
1: Bravo.
2: Io non le ho mai fatti nella vita, probabilmente. No, non so fare il calcolo, però. Pazzesco.
1: Ma neanche in macchina, forse neanche in funivia, non so come dire.
0: No, per dare l'idea, appunto, è che se una persona decidesse comunque di farlo in auto.
1: Sì.
0: E dovrebbe mettere comunque in conto, penso, almeno 24-25 giorni, perché i dislivelli anche negli Appennini sono importanti.
1: Certo.
0: Io ce ne ho messi 30, ma muovendomi solo in bici. Adesso non è che mi voglio dare dei meriti.
1: No, beh,
2: no, però ce li hai.
0: Tanta fatica, ragazzi, col
2: però...
0: caldo che faceva.
2: Esatto. Salutiamo anche la tua famiglia, che sono seduti come dei passerotti qui sul prato, tua moglie e le tue due bambine, che loro ti hanno visto partire dalla Sardegna e hanno detto
0: partire.
2: Restiamo qua.
0: Giustamente. Detto, ma guarda quello che va a fare questa fatica, non possono capire. Lei fanno bene, non è il momento.
1: No, ma è stato incredibile, perché comunque sottolineare il fatto che con la macchina non ci metti la metà o meno della metà, ci metti 5 giorni meno, e tutta la distanza la copri in auto, mentre il velo ha fatto in bicicletta.
0: Allenato.
1: Devi essere allenato, perché comunque poi ti aspetta in ogni caso la montagna più alta, giusto?
0: Sì,
1: l'hai detto.
0: Di ogni regione.
1: Di ogni regione.
0: Cioè, io lasciavo la bici, facevo il cambio scarpe un po' come nell'aerobe,
1: esatto.
0: E poi partivo per scalare la montagna. Ovviamente quando sono arrivato sulle Alpi, sono le montagne più alte, però
1: certo.
0: In generale è stato faticoso, ma la grande fatica, ondata anomala di caldo, abbiamo
1: certo.
0: Parlato, adesso ce n'è un'altra,
2: certo.
0: Pedalare con 42 gradi, 45 di percepito, poi in montagna, come abbiamo visto con queste montagne che sono diventate purtroppo per certi versi, insomma si deve fare un po' più di attenzione, e tu sei lì da solo. Però adesso, al di là di tutto, è stato un bel giro, tante persone affettuose, tanta condivisione, doni, è stata una delle esperienze più belle della mia vita.
2: Perché dicevamo, ovviamente Hervé ha scalato qualsiasi montagna più alta in tutto il mondo, no?
1: Sì.
2: Che cosa significa invece scalare delle montagne meno conosciute, però a casa tua?
0: Il significato è proprio quello. Noi ovviamente vogliamo andare in vacanza, la meta esotica per tutti. Poi però sei un alpinista, tra l'altro professionista, e poi dici... Ok, è la montagna più alta della Puglia, che è una terra piatta. Qual è il Monte Cornacchia? Che anche quella montagna lì, nonostante sia alta solo 1000 metri, aveva un suo perché.
1: Certo.
0: Però ripeto, poi la scoperta del territorio, in bici hai tempo di osservarlo, di guardarlo, l'incontro con le persone, e tutti molto gentili, dal rifugista che ti offre il pernotto, alla gente che arriva col provolone gigante, di vino, i dolci.
2: Dopo, quello come te lo metti nello zaino?
0: No, quello purtroppo
2: lo fondi.
1: Lo devi dare ai tuoi amici.
0: Però ecco, è stato secondo me un'esperienza bellissima, e che qualcuno potrebbe anche riprendere, rendendola più difficile, magari potrebbe attraversare a nuoto.
1: Certo.
0: O altrimenti vivendo la propria esperienza su una di queste montagne, magari iniziando, no, con così questa combinaison, come si dice in francese.
1: Sì.
0: Ma bici, arrampico, bici e torno a casa.
1: Ah, certo, cioè che vai in bici, fai la tua arrampicata e torno.
0: Può essere anche una camminata,
1: certo,
0: non è che
1: tutte
0: le montagne si arrampicano veramente,
1: certo,
0: alcune sono camminate.
1: Qual è stata una montagna che ti ha sorpreso, che non conoscevi e ti è piaciuta particolarmente?
0: Guarda, un po' mi vergogno a dirlo, io come guida alpina non ero mai stato sull'Ortler, che noi chiamiamo Ortles, ma che quando sei in Alto Adige Ortler.
1: Certo, chiusissimo.
0: Ed era una montagna stupenda. E poi è stato bello perché sono arrivato in rifugio e c'era una signora con le nipoti e il figlio che lo gestiva, col vestito tipico della zona. Mi fa: domani lei dove va? Vado sull'Ortler. Da solo, e io gli ho aggiunto: no, ma sono guida alpina, ho peggiorato la situazione.
1: La condizione non era ideale.
0: Il giorno dopo sono salito e sceso in 3 ore, sono tornato al rifugio, mi ha guardato, ha detto: non ti davo nulla, bravo.
1: La signora doveva controllare bene con
0: Filomena.
1: Chi stava Filomena.
2: Lo googoli la prossima volta.
1: Gli dia un'occhiata ad Hervé. Va bene, senti, mettiamo una canzone Hervé, poi ti fermi ancora qualche minuto perché dobbiamo parlare di un altro appuntamento che riguarda proprio Cervino.

0: 1997, Meredith Brooks su Radio DJ, state ascoltando Vic e Mari fino alle 10, quindi ancora qualche minuto, ma con noi questa mattina è venuto a trovarci, sono molto felice, Hervé Barmas, che ci ha raccontato di questo mese incredibile in giro per l'Italia, però adesso si è cambiato d'abito, diciamo, e adesso è qui in veste ufficiale di coordinatore, in qualche modo, della settimana del Cervino, che parte oggi,
1: ufficialmente. Oggi ufficialmente con una tradizione tipica, diciamo, dei paesi di montagna, ma non solo, che è il coro. Sai, noi ci teniamo alle nostre tradizioni.
0: È vero.
1: Si inizia con un coro.
0: Bello.
2: Bellissimo. Ma che ora? Scusa, questo lo chiedo per me che vengo.
1: Ah, perché vuoi andare? Alle
2: sì,
1: 21.
2: Alle 21.
1: Al centro congressi di Val Tournanche, dove ci sarà la maggior parte degli eventi che si disloca, diciamo, tra Val Tournanche e Broi Cervinia, dove ci troviamo.
0: Certo,
1: oggi.
0: Certo, perché settimana del Cervino è in riferimento alla montagna, chiaramente il comune Val Tournanche.
2: Niente mi fa piangere come i cori, quindi sì. Vic cerca di star sveglio che stasera mi porti, poi
1: allora ci vediamo lì. No, poi diciamo che per elencare alcuni degli eventi,
0: certo,
1: forse i più importanti, ce ne sarà uno mercoledì mm-hmm. 15, dedicato all'alpinismo, dove tra l'altro ci sarà un personaggio di famiglia, mio padre, con un'altra guida alpina del Cervino, Nicola Corradi, che parleranno dello sci estremo, perché loro qui hanno portato lo sci estremo ad alti livelli negli anni 90.
0: Cosa vuol dire, scusa Hervé, sci estremo?
1: Ma ad esempio una cosa che hanno fatto, hanno tracciato uno slalom,
0: sì,
1: di quelli che vedi alla televisione,
0: sì,
1: ma loro lo hanno fatto sulla parete est del Cervino.
0: Porca miseria.
1: Per dare un'idea di che cosa.
2: Posto semplice, sì.
0: Immaginavo che estremo fosse proprio estremo, esatto, non so come dire.
1: Con loro ci sarà anche Liv Sansot è stata campionessa del mondo di arrampicata, delle
0: sì,
1: gare che vediamo anche alle Olimpiadi, però continua a stupire il mondo, perché 2 anni fa è salita sul K2 col suo fidanzato e hanno fatto il primo lancio col biposto,
0: sì,
1: il parapendio,
0: sì,
1: che tu sai,
0: sì,
1: bene,
0: sì,
1: dalla vetta del K2.
2: Ah, però, un'altra cosa facile.
0: Ma volata lunga, diciamo, perché parti da in alto.
1: Il giorno dopo ci sarà Pierrot, questo ragazzo che ha fatto il giro del mondo andando semplicemente a piedi, con un suo passeggino, un suo amico, ha girato tutto il mondo, storie incredibili. Poi avremo il venerdì 2 appuntamenti. Il
0: sì,
1: primo è chi vuole

0: Se venire in montagna con me, andiamo a fare un giro al Duca degli Abruzzi.
1: Ah, bello!
0: Ci sarà la possibilità di pranzare in rifugio e io farò, oltre al trekking di avvicinamento, anche un talk. Dunque parlerò anche di Endurance Italia,
1: Giusto.
0: ma parlerò in genere di montagna e ovviamente di Cervino che sarà lì a due passi. La sera ci sarà Stefano Mancuso
1: Sì.
0: e dunque parleremo ovviamente di botanica, di natura, di come l'uomo è strettamente legato a un mondo che apparentemente prima pensavamo fosse molto distante. E poi vabbè, poi torniamo nel mondo della musica, perché poi il sabato ci sarà Paola
1: Come
0: Turci,
1: no,
0: e
1: come
0: chi
1: no.
0: è Paola Turci per me, insomma, da ragazzino era un po' Paola Turci,
2: Beh,
0: adesso
2: ma è
0: è
2: ancora
0: ancora,
2: Paola
0: è
2: Turci.
0: ancora,
1: È ancora
0: appunto sono
1: così.
0: felicissimo di averla con noi, e la sera ci sarà Operaccia Satirica,
1: Sì,
0: Paolo
1: Paolo
0: Rossi, e dunque
1: Rossi.
0: questo per elencare i, diciamo,
1: Certo.
0: e poi si concluderà col Giro della Valle d'Aosta, dato che prima parlavamo
1: Sì,
0: di bici,
1: è
0: ci
1: vero.
0: sarà anche questa gara dei dilettanti che normalmente permette poi alle squadre, ai ragazzi che partecipano, di entrare nel professionismo.
1: Sì, ufficialmente c'è il salto, perché lì vengono fuori, ce lo raccontavano la
2: I
1: scorsa
2: campioni
1: settimana,
2: del
1: dei
2: futuro.
1: supercampioni.
0: Campioni del
1: Ma
0: futuro.
1: se qualcuno è all'ascolto e volesse partecipare, come fa?
0: Allora, per partecipare tutti gli eventi intanto sono gratuiti, e questo è
1: Quello volevo
0: importante.
1: dire.
0: L'unico evento in cui si paga, ma semplicemente il pranzo, come se andasse in
1: Sì.
0: rifugio, è quello appunto
2: Al
0: che mi
2: Duca degli
0: vede
1: Abruzzi.
0: presente
1: Che è
0: quando
1: con te.
0: saliamo a piedi al Duca degli Abruzzi, ai piedi del Cervino. Però non è a pagamento, semplicemente si va in rifugio, si mangia tutti
1: C'è
0: assieme.
1: qualcosa da
0: Certo.
1: dare,
0: Non si
1: giusto?
0: paga nulla. E questa è la cosa grandiosa che il comune di Valtournanche e il consorzio riescono a realizzare. È proprio dedicato ai turisti, agli appassionati di montagna, di cultura, ma anche di altri mondi, appunto anche solo il mondo dell'operaccia, della satirica con Paolo Rossi.
1: Certo. Allora, se siete da queste parti o anche se non siete da queste parti, venite perché è una settimana bellissima. Io sono molto affezionato a questa settimana perché mi aveva permesso anni fa di conoscere proprio Hervé, che è stato con noi oggi. Grazie.
2: Grazie,
0: Ciao
2: ci si vede
0: ragazzi,
2: in giro.
0: ovviamente, ciao.
1: Ciao Hervé.

0: Angeles, il disco di Blanco, l'ultima canzone di oggi. È arrivato un ultimissimo messaggio che leggo velocemente. Dice: ho vissuto dal 2000 al 2010 a Cervinia, lavorando alla Cervino insieme a tante persone. Facevamo la colazione al bar e incontravamo Hervé, che è ancora qui fuori, quindi sente, e il suo papà. Un saluto a un luogo nel quale ho lasciato il cuore, dice Gabriele.
1: Caro bello, Gabriele, bello. Adesso andiamo a far colazione noi.
0: Esatto.
1: Neanche con Hervé, perché ovviamente come trottola sta già partendo per una nuova destinazione.
0: Grazie a tutti, torniamo domani mattina. Baci.
2: Ciao Vic, ciao Mari, ci vediamo domani. Ciao
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 19.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.
7: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jae-Q. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.

0: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
1: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri

0: gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 10 in punto. DJ! Buongiorno dalla redazione. Il riaccendersi della guerra tra Iran e Stati Uniti, che si sono nuovamente attaccati nelle ore scorse, fa volare il prezzo del petrolio. Il Brent stamattina ha subito un incremento di quasi 5.5% e viene scambiato a quasi $80 al barile. Chiusura in calo invece per le borse asiatiche, deboli in apertura quelle europee. Decine di operatori sono al lavoro a Bangkok per identificare le persone coinvolte nel vasto incendio divampato nella notte in un bar della capitale thailandese. Il bilancio provvisorio parla di 27 morti e oltre 30 feriti. Ancora sconosciute le cause del rogo, che si sarebbero però propagate molto velocemente all'interno del locale. La cronaca: ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita. È accaduto sabato mattina a Bologna. A darne notizia il resto del Carlino. L'uomo, 82 anni, ha sparato alla donna di 86 e ha poi rivolto l'arma contro di sé. Dietro l'omicidio-suicidio ci sarebbero le gravi condizioni della moglie, da tempo malata. Andiamo nel milanese. Proseguono le indagini sulla morte del 41enne trovato senza vita sabato nel suo appartamento di Corsico. La casa era a soqquadro e chiusa dall'esterno. Accanto al corpo c'era un coltello insanguinato, ma la vittima potrebbe essere stata strangolata. I carabinieri stanno ascoltando i vicini di casa, secondo cui ultimamente l'uomo litigava spesso con qualcuno. Voltiamo pagina. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia. La fase più intensa della nuova ondata sarà tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Anche la Francia sta facendo i conti con caldo estremo e di conseguenza con gli incendi. Un enorme rogo ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud di Parigi. Tennis: Jannik Sinner entra nella storia grazie alla vittoria per il secondo anno di fila del torneo di Wimbledon, il decimo tennista a riuscirci dal 1968, inizio della cosiddetta era Open. Il numero uno del mondo ha battuto Sasha Zverev in 4 set, vincendo anche il suo quinto slam in carriera. Oggi la storia ha incontrato il futuro, ha commentato il ministro dello sport Abodi, che con Sinner è già presente.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Da Stefania Salardi è tutto, altre news a mezzogiorno.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo €6.500, valore di riscatto €18.414, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da €109 al mese. TAN 7,25, TAEG 8,83. Anticipo €6.870, 36 rate, rata finale €14.691. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
13: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Have fun with
15: Eni più insieme moltiplica la tua voglia di scendere in pista.
16: DJ chiama Italia.
17: Siete in onda fra 3 minuti.

0: quando vuole essere gattona, quanto è gattona questa
1: come
0: qua.
1: Gattoneggia la Beyoncé,
0: pensa
1: ragazzi.
0: Quando era piccola, no? Prima che imparasse a camminare, sì? La mamma di Beyoncé
1: gattonava,
0: cioè.
1: sì, moltissimo.
0: Secondo me gattona anche adesso. Allora, questa canzone racconta un fenomeno meteorologico che possiamo anche a volte accogliere con un po' di fastidio, ma se tu lo ripeti

0: in maniera proprio netta, è bellissimo.
1: Beh, già un bel nome,
0: Sì. Esatto.
1: Rugiada.
0: La canzone si chiama Morning Jude, scritto D-E-V-doppia. Sai,
1: Quindi
0: io ho
1: io.
0: una pronuncia molto del
1: Pacing, ma
0: Tennessee.
1: tu devi essere come Malgioglio, Pacing in inglese. Cioè,
0: Cioè, non si capisce niente di quello che penso perché lo penso male.
1: giù, io avrei detto
0: Morning Jew,
1: giù,
0: Morning Jew, la rugiada del mattino. Come si fa invece a togliere tutta la poesia? La stessa rugiada che c'era sul sellino del nostro motorino questa mattina e che Nicola ha eliminato con.
1: ok. Quel cappellino lì, lo vedi quel cappellino che era lì e in
0: Sì,
1: quella
0: sì.
1: posizione apposta perché prendeva un raggio di sole
0: Per
1: per
0: asciugarsi dalla
1: asciugarsi
0: rugiada mattutina.
1: dalla rugiada mattutina un po'
0: Sì,
1: sporca,
0: perché in ogni
1: peraltro.
0: circostanza c'è un aspetto positivo e uno un pochino meno. Per esempio, in questo momento non siamo in
1: Ma
0: sede
1: va?
0: in via Massena, si capisce forse dalla voce che giunge magari in maniera un po' strana, ma potendo scegliere staremmo tutta la vita qua.
1: Sì.
0: Alex, che è a Milano. Sigla!

0: Bene, il più è fatto, Alex, il più è fatto. Abbiamo varato la nave, abbiamo schiantato una bottiglia di champagne come la contessa Serbelloni Mazzanti viene dal mare.
1: A questo
0: abbiamo
1: devo...
0: un calice qui davanti che sembrerebbe destinato al Sacro Graal, ma è l'unico bicchiere che abbiamo trovato, quindi va bene lo stesso. E buongiorno da Alghero. Che cosa succede? Che siamo diventati una radio di girandoloni.
1: Esatto, okay? Ce ne andiamo in giro.
0: Abbiamo appena sentito Vicky e Marisa, che ancora una volta sono in onda dalla montagna al fresco, beati loro, in quel posto bellissimo che è Cervinia. Da qualche settimana è ripartito il nostro tour estivo che si chiama Beach Like DJ, cioè Blood, quasi come Plaid. Ha fatto tappa il weekend scorso a Viareggio, fino a ieri eri lì, Matteo.
2: Sì,
0: no?
2: Sì, sono stato a Viareggio, è andata benissimo.
0: Bene.
2: Gabbani acclamato come una divinità.
0: Ma è perché è lì vicino.
2: I toscani lo amano.
0: Il weekend precedente eravamo stati
2: a Jesolo.
0: A Jesolo, e il prossimo weekend saremo a Barletta.
1: Ma esatto. Perché
0: ma
1: vivere...
0: questa settimana siamo ad Alghero.
1: Esatto, perché vivere il passato e il futuro quando c'è questo presente meraviglioso? Mamma. Siamo ad Alghero, siamo qua tutta la settimana, e sabato sera ci sarà la tappa di Blood qui ad Alghero.
0: Esattamente, c'era la possibilità di scegliere una location dalla quale fare appunto la trasmissione. Ringraziamo una simpatica abitante di questa cittadina che per comodità chiameremo Efisia.
1: Sì, è un nome fittizio naturalmente, un nome di fantasia, ma quale nome
0: come si
1: migliore?
0: Chiama la padrona di casa? Non lo so, è una ragazza, vabbè, se è una femmina si chiamerà
1: Efisia, come nella canzone di Lucio Dalla che si intitola Efisia. Se è una femmina si chiamerà Efisia.
0: Wow! Bene, perfetto, non garantiamo niente sulla sopravvivenza perché la temperatura ovviamente è fatta apposta per punirci,
1: però,
0: ma io
1: però,
0: conto tantissimo su Pietro e Paolo,
1: che sono fantastici.
0: So che ti chiami Luca, ma mi piace di più Pietro e Paolo.
1: Beh, ma anche Luca è un nome evangelico, cioè
0: sono
1: Vangelo secondo Luca, poi Pietro, vabbè, è San Pietro, quindi è... cioè, abbiamo bisogno di pace e quindi noi abbiamo trovato la pace con Pietro e Luca.
0: La pace dei sensi.
1: Yeah.
0: Viaggio perfetto ieri sera. Volevo fare una foto alle due, i due modi di affrontare la stessa cosa. Abbiamo viaggiato insieme io e Nicola, ovviamente sulla stessa fila anche, però separati da varie persone.
1: Sì,
0: va bene la confidenza, ma dopo un po' di distanza va mantenuta. Nicola con valigia e zainetto.
1: E io mi fermo 7 giorni contro Linus, che dopodomani tornerà a Milano. Lui non lo sa ancora, ma glielo dico già io, perché io ti leggo la mano. Gli ho letto il piede e c'è scritto che dopodomani tornerà.
0: Gli amici mi chiamavano già da adolescente il principe della fuga.
1: Esattamente.
0: Sbagliando vocale.
1: Bravo,
0: clamorosamente.
1: Sì, certo.
0: Vabbè, no, io sono riuscito a far stare tutto quanto nello zaino. Ti dico un particolare che tu non hai notato,
1: sì?
0: E da qui si capisce che non mi vuoi veramente bene. Sai che io c'ho sempre 2 millimetri di barba, tra 2 e 3 millimetri. Questa volta, pur di non portare il rasoio,
1: mi sono fatto
0: la barba ieri e fino a venerdì sicuramente reggerà. Allora, tutti che dicono siete ad Alghero in compagnia di uno straniero? No, perché qui nessuno è straniero.
1: Bravo,
0: siamo tutti migliori amici.
1: Bravo.
0: Per raccontarvi un aneddoto, ieri pomeriggio siamo arrivati in aeroporto, abbiamo preso il taxi per venire in

0: in paese, in città, come volete
1: sì,
0: chiamarla,
1: certo.
0: E a metà strada il tassista ha caricato una signora, una ragazza molto carina, con sua figlia.
2: Con i capelli viola.
0: Con i capelli viola, che salutiamo, Beatrice e Deborah.
2: Vi dispiace se ci fermiamo a prendere degli altri clienti, perché purtroppo noi ad Alghero siamo soli in 30 di tassisti.
0: Vero.
2: E quindi insomma dobbiamo arrangiarci un po'. E
0: che
2: quindi...
0: musica aveva come suoneria del telefono?
3: Il padrino.
0: E non è una battuta, cosa gli dici?
2: E la faceva squillare a più non

0: Questo è un uccello di qua.
1: Esattamente.
0: È un uccello che stride.
2: Ma non è lei che fa.
1: È lei, certo che. Ma sì, secondo te è quello. Ma secondo te è diventata famosa per questo? Ma guarda che ti straccio la tessera Rainbow.
2: Io pensavo che fosse famosa perché a un certo punto diceva voglia di ballare.
1: No. A parte che lei era siciliana, non sarda.
2: Ah, è vero. Yeah. L'abbiamo vissuta come sarda per via della canzone di Alghero in compagnia di uno straniero. Esatto. Ringrazio l'ospitalità sarda che si sta dimostrando, manifestando attraverso migliaia di messaggi che ci stanno arrivando.
3: Ma la riposo in Sardegna, di Ciocosu, ma che si è atteso questa buona giornata.
0: Si capisce solo la fine. Buona giornata.
2: Che hanno il problema che vanno decodificati. Ma magari ce l'hai tuo figlio di puttana.
1: No, ma già mai. Puoi rimandarlo? Vai.
3: Bella riposo in Sardegna, di Ciocosu, ma che sei atteso, questa sei da Alghero. Buona giornata.
1: Mi arrendo persino io.
2: Capito Alghero, grazie comunque.
1: Mi arrendo. Se vuoi far bella figura con la col Sardegna del Sud, diciamo, oggi è Basca Mala.
2: Cioè fa molto caldo.
1: Bravissimo.
2: Fa molto caldo.
1: Molto caldo. Basca Mala.
2: Basca Mala. Senti, ero preoccupato per te, Matte,
0: sì.
2: Perché so quanto tu tieni al tennis. Sì, e mi chiedevo come hai fatto a non vedere la finale ieri.
0: L'ho vista.
2: Dove l'hai vista?
0: L'ho vista, ero già qui. Ero già qui in hotel.
2: Allora ti ribalto la situazione. Se tu fossi stato a casa non avresti potuto vederla.
0: Come no, certo che sì.
2: Ma non ce l'hai l'abbonamento.
0: Ma era in chiaro su TV.
1: Tutte le volte
0: che c'è Sinner, anche la semifinale era in chiaro su TV8. Io me lo guardo sempre da lì. O
2: però
0: se no,
2: questa tua passione per il tennis non ti spinge a investire qualcosa?
0: No, io non spendo per lo sport.
1: Beh, saranno contenti a Santa Giulia. Vabbè, a Sky.
2: Ma perché a Santa Giulia devono prendere come missione quella di conquistare Matteo.
1: Di convincere.
0: Io sono un pessimo utente della televisione.
2: Se fosse per te la televisione moderna sarebbe già morta.
0: No,
2: perché non hai un abbonamento a una piattaforma praticamente.
0: Sono Netflix, ce l'ho.
1: Prime ce l'avrai per
0: Prime
1: forza,
0: per forza
1: ce l'ho.
2: Di rimbalzo però,
0: perché faccio arrivare le cose velocemente.
2: Quindi l'hai vista qui?
0: L'ho vista qui, ero in hotel, sì.
2: Ho fatto fatica all'inizio,
0: un pochino.
1: Mi dava di quelle mazzate all'inizio.
0: Secondo me, sai, c'è stato anche un problema, secondo me, di luce, perché lui era nella zona di campo illuminata dove c'ha il sole che ti acceca, mentre

0: diciamo nella parte in cui ha faticato,
1: C'era Zverev.
0: Zverev era in una zona in
1: Ma faceva
0: ombra dove
1: caldo
0: siete.
1: ieri, perché noi eravamo in aereo a
0: Faceva
1: quell'ora, sì.
0: caldo, faceva caldo, era abbastanza insopportabile.
2: Sì, non come da noi, immagino,
0: No,
2: però
0: però
2: siamo
0: se devi fare
2: 32.
0: quello sforzo, sicuramente il
2: Certo.
0: caldo
2: Studiamo
0: non
2: a parlare
0: aiuta.
2: per radio, a fare gli
0: Esatto.
2: scemi,
0: Sì,
2: figurati.
0: certo. Però è stata una partita appassionantissima perché fino all'ultimo non si sono
1: Poi loro vanno
0: risparmiati.
1: molto d'accordo, sono
0: Sono...
1: molto amici, anche
0: Adesso
1: se
0: hanno
1: questa amicizia è
0: smesso.
1: destinata a finire.
0: Già,
1: No,
0: già
1: perché
0: hanno
1: Zverev gli ha
0: finito.
1: detto: adesso mi ha rotto le
2: Sì,
1: palle.
2: però
0: Sono
2: ogni...
0: 9 volte che
2: però,
0: perdo
2: però
0: di
2: la figata
0: seguito.
2: è che gliel'ha detto al microfono davanti a
0: Sì,
2: 10.000 persone. Ok, ho deciso una cosa: da oggi non sarai più il mio preferito. Perché basta.
1: Cos'è,
2: Perché
1: 9 volte consecutive?
0: 9 volte di fila, ma è stato
2: Certo.
0: battuto.
1: Senti, altre cose interessanti. Beh, no, devo dire che Sinner fin dall'inizio, fin dalle prime vittorie, a dispetto della sua aria un po' rigida, no? Come tutti quelli che arrivano da quella parte del mondo, in realtà è molto bravo al microfono, cioè
0: Sì.
1: non è che faccia dei discorsi infiniti, però ha imparato anche a metterci dentro anche quella
0: Beh,
1: cosina simpatica, tipo
0: perché
1: mentre giocavo con la coda dell'occhio ho visto che mia mamma si è alzata 2 volte e non è bello mamma comunque per un
2: Sì,
1: figlio
2: no,
1: mentre
2: ma
0: però lui
1: giocando.
0: capisce sempre i genitori perché sa che sono
1: Sì,
0: dedicati a
1: gli vuole
0: tutt'altro.
1: tanto bene.
2: Però
1: Sì.
2: è figo perché è un umorismo in sottrazione, molto british quasi.
1: Sì.
2: Io non so se volontariamente o no, cioè il fatto che
0: ma appartiene
2: l'Alto
0: al suo
2: Adige.
0: carattere.
2: Esatto, esatto. No, ma
1: Sì,
2: figo.
1: non è
2: figo.
1: l'umorismo toscano.
0: Che, beh, i toscani
1: La
0: sono simpaticissimi.
2: Cioè, no, ma in generale,
1: cioè,
2: no, non
1: parliamo
2: è.
1: per i toscani. Adesso non è che bisogna fare tutto il giro e stare sul cazzo.
2: No,
0: no,
2: per niente.
0: No, la colpa è
1: per
0: di
1: esempio,
0: Boris.
1: a un romano basta parlare in romano e già in teoria fa
0: Non
1: ridere.
0: sempre,
1: Non
0: almeno
1: sempre.
0: non fra romani, magari
2: Ah, sì,
0: per chi è da fuori.
1: No, a
2: è
1: proposito appunto
2: esotico.
1: dello sguardo di Sinner verso il palco reale che è sempre molto affollato di personaggi importanti. Ieri era molto bello perché c'era la principessa Kate, che poi per il secondo anno ha premiato Yannick, con 2 dei 3 figli, cioè i
0: Sì.
1: 2 più grandi. Non c'era Lewis, il piccolo,
0: Sì, perché si rompe le scatole.
2: Le scatole. Perché, come diciamo a Milano, non ci sta dentro.
0: Sì,
2: Cioè, lui si annoia.
0: Comincia a diventare insofferente e
1: Ti
0: disturba.
1: fa fare brutta
0: Guarda
1: figura.
0: che anche il grande aveva l'occhio, secondo me, sul cellulare perché guardava fisso qualcosa che aveva in mano.
1: E beh, poveri, sempre 12 anni, qualcosa
0: Sì.
1: del genere.
2: Secondo me
1: Sono
2: stava
1: costretti
2: guardando secondo me stava guardando Linus il raduno dell'Inter, perché da
1: E
2: oggi
1: oggi,
2: Inter e Milan,
1: oggi si radunano Inter, Milan e i fantasmi della Juventus.
2: Beh, ma non dire
1: No, nel
2: così.
1: senso che non si sa chi ci sia.
2: Vabbè.
1: Arriveranno piano piano
2: Diciamo,
1: alla Katie Middleton, no, alla
2: no,
1: Katie Keller.
2: uillala, diciamo come dicono al sud, si radunano le squadre a strisce, perché ci chiamano
1: Oggi,
2: così.
1: oggi,
2: Oggi
1: oggi. Però già altre squadre si erano radunate, visto che siamo in Sardegna, credo che la prima a riunirsi sia stata il Cagliari, tipo mercoledì o
2: Col
1: giovedì scorso.
2: fresco.
1: Chi è che c'era sul palco reale? Ho visto
0: Dustin
1: molto
0: Hoffman.
1: allegro, anche se molto avanti negli anni,
0: Sì,
1: sì, con la
0: c'era Jennifer
1: moglie.
0: Lopez,
1: Okay,
0: c'era
1: molto allegra anche lei.
0: Nicole Kidman
1: Nicole
0: accanto
2: Kidman, molto
0: ad Anna
2: triste.
0: Wintour.
2: Nicole Kidman, di una cosa
1: No,
2: diversa
1: molto seria
0: Anna Wintour.
1: con Anna Wintour, la ex direttrice di Vogue.
0: Sì, poi c'era Ben Stiller, che è un grande appassionato di tennis.
1: Secondo me Ben Stiller ha deciso che lui di lavorare non ne ha più
0: Non ha
1: bisogno,
0: voglia
1: e
0: né
1: di
0: bisogno.
1: mestiere, cioè, era vedere tutte le finali dei Knicks. Ogni
0: Sì.
1: volta che c'è un evento sportivo, lui
0: Tra
1: partecipa.
0: l'altro lui è anche simpatico ed è uno che è conosciuto naturalmente dagli
1: Sì.
0: atleti e quindi chiacchiera. Mi ricordo che con Kyrgios gli dava anche dei consigli. Kyrgios ha fatto finta di
1: Attento a quello che
0: arrabbiare.
1: dici.
2: Kyrgios è il
1: Kyrgios o
2: nostro editore.
1: Kyriakos?
0: No, no, no.
2: Ah, è Kyrgios,
0: Kyrgios, il
2: scusami.
0: tennista quello un po' sopra le righe. Poi c'erano anche vecchi tennisti, c'era Stan Smith.
1: Che scarpe aveva ai piedi?
0: Le Nike Air.
2: Bravo, le Jordan. Volevo dire che è arrivata la traduzione del messaggio, se ci
1: Ok,
2: tenevate.
1: però dovremmo rimetterlo e poi fare sentire anche la traduzione. Oppure no, leggi prima la traduzione
2: Prima
1: così
2: la
1: magari lo si
2: traduzione,
1: capisce.
2: bravissimo.
1: Vai.
2: Ben arrivati in Sardegna, ragazzi, nonostante siete lontani, perché siete ad Alghero. Buona giornata.
3: Ben arrivato in Sardegna, vi cioccoso, ma che sei atteso, questa sei d'Alghero, buona giornata.
2: Ah, adesso ho
0: Adesso
2: capito. Da
0: sì.
2: segnalare che atteso, che uno dirà, dice, beh, vorrà dire atteso,
1: Atteso? No,
2: lontano.
1: lontano, lontano.
2: Molto bello.
1: Ieri ho scoperto perché si dice open, cioè gli open degli Stati Uniti, gli open d'Inghilterra, Wimbledon, perché fino agli anni 50 o 60 potevano partecipare solo i cosiddetti dilettanti, quelli insomma di un certo lignaggio. I professionisti venivano un po' schifati. Poi a un
2: Da
1: certo
2: lì in
1: punto
2: poi.
1: hanno aperto ai professionisti.

0: Professionisti, okay. E da allora appunto il torneo si chiama Open.
1: Open, un piccolo nota margine tecnica su TV8 che hai appena detto, sì. TV8 è una rete che insomma ho frequentato, galleggia tra il 2, il 3, il 4, la Gialappa fa anche il 5%, ieri ha fatto il 22%,
2: beh,
1: così è.
0: Fatelo sempre.
1: Fatelo sempre insomma.

0: famosi orecchini, Malcolm Todd, il cantante nonché youtuber che ha lasciato gli orecchini nel letto di lei, uno sconvolgimento dei tempi. Una volta erano lei che lasciavano gli orecchini nel letto di lui e adesso invece in questa modernità.
1: No, ma può essere che lei li lasci nel letto di lui nel letto di lei, lui nel letto di loro. Come è successo a me stanotte nella stanza attigua alla tua. Mi hanno detto,
0: però non ti ho sentito,
1: il
0: comunque.
1: Tassista, amore, il tassista mi ha detto si sente tutto. E io origliavo per
0: sì,
1: sentire.
0: Mi hai sentito che russavo.
1: Niente.
0: Ho vinto il premio Salma 2026.
1: Esattamente. Salmo, siamo in Sardegna.
0: Esattamente. Ce l'hai tu il messaggio, quello che ci spiega del vocale di Giuni Russo?
2: Sì.
0: Me lo fai sentire?
3: Lenuccio, Ara. Quella nota di cui parlava Nicola Savino, che fa Giuni Russo mentre imita i Gabbiani, è la nota più alta raggiunta nel pop italiano.
1: Qui siamo a
3: parte. Ce lo fanno studiare alla scuola di musica. Tania da Poggibonsi. Sì.
0: Ciao,
3: buon
1: ciao, ciao, Tania da
0: Buttani. Tania da Poggibonsi.
1: È a pagina 1 di tutti i gay pride d'Italia e Linus non la sa. Io non ti riconosco più, ma davvero lo dico.
0: C'è la foto segnaletica il gay pride.
1: Bravo.
0: Se mi avvicino mi sparano.
1: Ma piantala.
0: Oppure mi conquistano.
1: Ma certo che ti conquistano.
0: Ciao amici, sapete che la rugiada nel dialetto del mio paese, che non è molto distante dal ghero, si dice lintori. Giusto per ribadire che questo non è un dialetto.
1: È una lingua.
0: Ben Stiller è a Londra in questo periodo per girare un film. Allora la voglia di lavorare un pochino gli è rimasta. No, parlando di Wimbledon, si parla sempre appunto dell'erba e spesso ci sono interviste con i giardinieri di Wimbledon. È chiaro che l'Inghilterra è un posto che ha un clima che favorisce quel tipo di... No? Parlo con te che sai forse un po' di più
1: giardiniere,
0: di noi.
1: Che giardiniere.
0: Beh, rispetto a noi due insomma, sei sicuramente più afferrato, come dicono alcuni.
1: Esatto.
0: Per cui insomma è un lavoro delicato quello di mantenerla all'altezza giusta, insomma poi i tennisti si accorgono se c'è un millimetro in più,
4: poi soprattutto a parte l'erba che è quello che si vede, deve essere livellata la terra perché altrimenti rimbalza.
0: Ci pensavo al giardino appunto di Wimbledon perché ieri ho visto l'altro ieri

0: un servizio in un telegiornale su una casa bellissima che è in vendita da 3 anni ma che ancora non trova acquirenti, nonostante il caldo che fa. Cioè, la casa in questione è a Torino, in collina, è la vecchia residenza dell'avvocato Agnelli, sì. E si chiama Villa Frescott.
1: Buongiorno.
0: Cioè, tu a Villa Frescott ti stavo aspettando, è in vendita.
2: Allora, io ti ringrazio.
0: No, il collegamento qual è con Wimbledon? Che oltre alla casa, che è bellissima, 29 stanze, 15 bagni, 808 ettari di terreno intorno, la cosa più bella di quella casa, almeno vista nei film, è il parco. Cioè, sì, è proprio una cosa.
1: Ci saranno delle piante progettate tipo orto botanico.
0: Sì, progettata da un botanico e mantenuta, cioè mentre la casa avrà bisogno di qualche piccolo intervento, il resto è mantenuto.
2: Allora, sono Piero Pierotto, con me c'è Fabio Vercellone, la nostra agenzia, la Tecno Pierotto, si occupa proprio di metterla sul mercato.
0: Ah, vi occupate
2: noi
0: anche
2: prendiamo, di prendiamo il 5%, stavo per dire il 6, poi era complicato fare i calcoli.
0: Calcoli.
2: Ho detto il 5.
0: Quindi su 10 milioni? Su
2: 500.000 euro sono nostri, naturalmente in una borsa. In un bottone,
1: senza
2: per concorrere. No, volevo dire una cosa: non è solo di un botanico, ma è botanico figlio di botanico. Cioè, sono botanici da
0: sua
2: generazioni. Naturalmente, sì, sono botanici da generazioni. Bene. Abbiamo avuto io e Fabio il piacere di fare la pipì in tutti e 15 i bagni. E Fabio,
0: perché,
2: in quello più grosso.
0: Perché in quanto agente immobiliare hai diritto a provare tutto.
2: Io devo provare tutto. Naturalmente, Vercellone ha fatto il bisogno grosso per ultimo. Come hai presente?
0: Ed è per questo che non si vende la casa.
2: I botti di Capodanno, hai presente?
0: No, io ho presente il cantante degli Snap.
2: Proprio così, Turbo B, proprio lui.
0: È venuto a farsi intervistare, prima è andato in bagno e mi hanno dovuto chiamare l'idraulico.
2: Esatto, gli spurghi.
0: No, quando ho visto il servizio al telegiornale ho pensato immediatamente a voi, no?
2: Ma hai fatto bene, perché è una delle tante attività collaterali. Adesso gli eredi hanno avuto qualcosa da ridire, perché in alcune stanze abbiamo piazzato i tappetini e questo non è stato molto apprezzato. No. Loro avevano degli arazzi, dei tappeti.
1: C'è anche tutto un laboratorio per impastare il pane dei tramezzini, che è l'altra attività di Vercellone.
0: Alex, andiamo in pubblicità, vai. DJ, Roma Italia. Eni moltiplica la vostra voglia di pista. Se siete iscritti a Più Insieme, il programma fedeltà della famiglia Eni, partecipate al concorso Energia in Pista e provate a vincere i premi legati al mondo BWT Alpine Formula One Team, dai gadget ufficiali fino all'esperienza esclusiva di scendere in pista con i piloti. Andate su piuinsieme.com e scoprite come provare a vincerli. Ogni giorno avrete una nuova chance per moltiplicare l'energia della pista.
3: Concorso a premi, vivi un'esperienza con BWT Alpine Formula One Team. Montepremi pari a 338.313,40 euro IVA inclusa. Regolamento sul sito piuinsieme.com.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
10: Non voglio essere fritto!
11: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
10: E gli altri?
11: Gli altri vadano a farsi friggere!
12: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
13: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
14: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice 8 Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
16: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
17: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
18: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
19: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
18: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
20: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come 3 birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
22: Beach Lake DJ sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Annie Mazzola, Pecchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli e sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, prima stanza a destra, San Giovanni e Sara Toscana. Beach Lake DJ, l'estate passa da qui.

0: 10:41 e ad Alghero ci sono 29 gradi. Cosa mangi tu adesso? Cosa vuoi da mangiare?
1: Che senso?
0: Io prendo un Angus.
1: Una, devi dire una bistecca di Angus.
0: Una bistecca di Angus. No, è un Angus intera proprio.
1: Perché i cantanti di questa canzone si chiamavano Angus e Julia Stone, marito e moglie.
0: Bravo,
1: lui
0: bravo.
1: Angus e lei Julia. No, la canzone è così delicata che mi ha fatto venire in mente Donald Trump, perché a un certo punto
2: perché
1: la canzone
2: è delicato pure lui.
1: Sì, bravo, a un certo punto lui o lei, no, lei risponde ad Angus e gli dice: "Ah, ti voglio portare a fare un giro su un grande aeroplano".
0: Sì.
1: E siccome ovviamente ogni cosa che riguarda Donald Trump deve essere molto molto grande, anche il suo aeroplano è molto molto grande, me lo sono immaginato mentre ascolta questa canzone e dice: togliete sta merda, sì, e mettete Village People.
0: Esattamente, esattamente. huge,
1: sì, solo grande.
0: Mette la bocca anche in un modo.
1: Ma le avete viste le foto dall'alto della Casa Bianca? O meglio, la Casa Bianca è un edificio che però ha tutto intorno un grande parco recintato,
0: certo,
1: molto molto grande e molto curato, così come la villa di cui si parlava prima. È
0: esatto,
1: un disastro tra i lavori che stanno facendo per la famosa sala da ballo più tutto il resto. Sai che hanno
0: la
1: fatto
0: La gabbia,
2: ma è rimasta quella gabbia?
1: La gabbia l'hanno tolta perché il combattimento l'hanno fatto, ma è rimasto il disastro.
2: Però lui voleva che quella gabbia rimanesse alla maniera della Torre Eiffel.
1: Ci possono mettere lui fra un po' dentro,
0: Madonna,
1: senza
0: ragazzi
1: portarlo da altre parti. No, a proposito di aerei molto grandi, no, c'è una grossa polemica. Trump ha mandato la polizia a casa dei 4 giornalisti del New York Times che hanno scritto che durante il vertice di Ankara lui è arrivato con il Qatar Force One, come lo chiamano adesso, e però è tornato a casa con il vecchio Air Force One. E il motivo di questo cambiamento di aereo improvviso è che il Qatar Force One, per quanto sia splendente, insomma pieno di rifiniture,
0: più nuovo,
1: non ha i sistemi di sicurezza che invece ha l'Air Force One.
0: Sì, perché Linus lo chiama Qatar Force One? Perché gliel'ha regalato l'Emiro
1: del Qatar, perché lui un po' di tempo fa si è lamentato: "Cazzo, mi costringono ad andare in giro con un aereo che c'ha 35 anni
0: con questa voce
1: in inglese".
0: Okay,
1: che è la verità, no? L'Air Force One ha 35 anni, ma è normale, tutti gli aerei di linea hanno una vita lunghissima, in particolare un aereo come quello che deve essere dotato di un sacco di sistemi particolareggiati, non è che lo sistemi e lo metti a posto ogni giorno, no?
0: Certo.
1: E allora, lamentandosi, l'emiro del Qatar ha detto: "Guarda, ti passo il mio che ha solo 10 anni

0: anni, giuro.
1: Che era di un vecchio.
0: Che era di un vecchio, cioè lui, l'emiro del Canarco.
1: Non ho ancora tolto il cielo.
0: Esatto. Trump ha speso non si sa quanto, fra 500 milioni e un miliardo di dollari per sistemarlo.
2: Ah, ma lo sai com'è, quando vai a prendere la macchina nuova e c'è il prezzo, ma con gli optional vai su.
0: Ma poi ha rifatto gli interni, ha chiamato il nostro architetto. Certo. Antonio Spendi bene. Gli era fatto tutto d'oro, così.
2: Quello è.
0: C'è anche il giardinetto dentro, sì, gliel'ha fatto riccioli d'oro.
2: Beh, grande,
0: perché basta che sia d'oro, per lui va bene.
2: Giusto.
0: E quindi c'è questo casino intorno all'aereo, perché adesso Trump appunto vuole sapere chi te l'ha detto che questo aereo non ha i sistemi di sicurezza, no? Perché
2: no,
0: comunque
2: più che altro,
0: anche questo è un segreto di Stato.
2: Bravissimo, insomma, no? E mina la sicurezza nazionale. Cioè,
0: mina canta. No,
2: mina la sicurezza nazionale, nel senso che...
0: ma ha tirato una mina.
2: Bravo, ma se uno sa che quell'aereo lì non ha i sistemi di sicurezza, magari è indotto in tentazione.
0: Scrive Kevin da Palmanova: Ben Stiller ha confermato che le riprese che ha effettuato durante le partite dei New York Knicks, perché era sempre col cellulare,
1: sì,
0: che
1: aveva, tra l'altro
0: che
1: lo faceva in maniera strana, perché non guardava cosa stava riprendendo, teneva il cellulare in orizzontale, quindi non era per i social, e aveva un atteggiamento da uno che stava facendo qualcosa
0: quasi.
1: Con un progetto.
0: Sta realizzando una docuserie per HBO dedicata alla storia appunto dei Knicks. Buongiorno Linus e Nicola, potete aiutarmi a spiegare a mio figlio Davide, 15 anni, che non sono io che devo urlare in macchina per farmi ascoltare, ma è lui che si deve togliere le cuffie.
2: Bella.
0: È arrivato Luciano Fabrizio.
2: Benvenuto e benvenuta. Non so chi ha scritto una...
0: ha scritto Fabrizio, credo, Fabrizio. Il papà che grida.
2: Benvenuto nel mondo degli adolescenti.
0: Ti ho sentito!
2: Sì, e poi si incazzano pure dopo, cioè quando li riprendi perché si devono togliere. Vabbè.
0: E anche quest'anno, scrive Gibo, dall'isola d'Elba, il mio lavoro per ascoltarvi è finito. Attenzione, qui siamo veramente anche un po' da preoccuparsi.
2: Sì, Gibbo dall'isola d'Elba. Sì. Innanzitutto siamo passati sopra la tua isola ieri, esatto. Che ho visto. Da
0: però
2: su.
0: Questo messaggio io lo metto nel cassetto dei matti.
2: Urca.
0: Sai che c'è un cassetto pieno
2: no?
0: Di quelli.
2: Ci ho appena messo uno dei miei file. Sara Foresti li raccoglie.
0: Allora Gibbo, e anche quest'anno il mio lavoro per ascoltarvi è finito. Ho salvato e non ascoltato 2 puntate per ogni mese, da settembre ad oggi.
2: Bello.
0: In totale ho 22 puntate che userò per ascoltarvi nelle 5 o 6 settimane. Anzi, lui ha detto nelle 4 settimane in cui non ci sarete, facciamo 5.
2: Sì,
0: ma questo facciamo
2: 5. Magari 6. Bravo, esatto.
1: Formichina non ci cala.
2: Bravo, giusto.
0: Visto il posto da cui c'è scritto, cos'altro augurarti se non buon vento?

0: No, e si muove.
1: Muore.
0: No, non è si muore.
1: Si muore.
0: Ma non è si muore.
1: Dal caldo.
0: Ma cosa dice? Ma lei è pazzo, se ne vada. Ma mi scusi.
1: Dai, un'altra ora. Siamo in diretta da Alghero. Per dire ancora un'altra località.
0: No. Beh, perché il mare è lo stesso, capisco, ti trae in inganno. Guarda Alex come ride. Alessandro, accendi il tuo microfono. Voglio sentire la tua voce. Come va lì?
2: No, tutto bene. Mi mancate.
0: Tutto bene. Volevo dirti.
2: Ho questi 200 metri quadri di studio.
1: Però Alex, sei uno stronzo che non sei voluto venire
0: non
1: qua con
0: voluto
1: noi.
0: Non sei voluto venire, certo, guarda. Certo. Noi ce la leghiamo.
2: Ma io la gliela farò pagare a Curti, perché è colpa di Curti.
0: Senti, Alessandro, qui sono le 10.50. Che ora sono lì?
2: Qua mi dispiace dirti, sono le 10.51.
1: Perché Milano è sempre stata avanti. Ho visto Jovanotti che parlava con Pep Guardiola.
0: Ah, davvero?
1: Sì, erano a Barcellona, credo, in occasione di un festival, si sono incontrati. Jovanotti, grande esperto di calcio.
0: Non per nulla, però sportivo, secondo me, sì. Se uno è sportivo, trova sempre un punto
1: qualcosa
0: di contatto,
1: di cui parlare,
0: no?
1: Certo.
0: Ma te come fai l'allenamento? Come ti alleni? Ma cosa mangi?
1: Un consiglio sull'alimentazione l'avrà trovato.
0: Stamattina ho fatto colazione con delle radici di baobab e devo dire non sono niente male.
1: Il problema è che il baobab è crollato, stava su da 500 anni.
0: Ma comunque io lo faccio in modo che non soffro.
1: Oh, la stanno pigliando sul serio sta cosa di Guardiola che potrebbe diventare allenatore della nazionale italiana.
0: Ti posso dire, e qua Alex hai licenza di uccidere, ti posso dire Maldini,
1: sì.
0: Leonardo,
1: sì.
0: Che sono comunque due bravi, cacchio, due
1: sembra
0: forti.
1: Una bella scelta, insomma,
0: e pensa se arriva Pep,
1: sì.
0: Diventa proprio un dream team.
1: Avessimo anche i giocatori
2: sono
1: sarebbe incredibile proprio.
0: Sono due
2: credibili che hanno dato
0: credibili, molto credibili.
1: No, bello.
0: Pensavo due cretini. No.
1: Ciao, sono Ilenia e sto ascoltando la diretta dall'edificio dietro di voi.
0: Ah,
1: dal video che abbiamo pubblicato hanno localizzato dedotto, dove siamo dedotto. Già lo so che dopo a mezzogiorno scendiamo e tutti che chiedono fotografie, tutti
0: guarda,
1: uno stress
0: immagino.
1: Come Giotti Vannelli a
0: Miami. Piano di evacuazione, certo.
1: Io mi butto direttamente nell'acqua da qua.
0: Direi
1: come
0: sì.
1: Farebbe un turista inglese.
0: Io ho portato il costume, caro Linus.
1: Allora, sono Ilenia, sto ascoltando la diretta dall'edificio dietro di voi. Se avete il piacere di avere un'altra voce con voi, io ci sono, faccio parte delle radio universitarie italiane e sono di Alghero, richiesta azzardata ma di cuore.
0: Bello.
1: Boh, guarda, se prima di mezzogiorno
0: allora,
1: riesci.
0: Brava, come si chiama lei?
1: Ilenia.
0: Ilenia, in genere dopo le 11.30 non abbiamo più niente da dire, quindi riservati l'ultima.
1: Io direi 12:15.
0: 12:15,
1: così se non vai bene ti mandiamo via subito.
0: Bravissimo, bravo. Queste sono le tecniche di Linus.
1: E ma come fa a salire? Devi trovare un escamotage.
3: Soprattutto non sappiamo come si chiama il nome al citofono.
0: Ma come no? È Fisia.
3: Ah, giusto, bravo.
1: Citofonare è Fisia. Esatto. Vabbè, ce la faremo in qualche modo. Tu stai qua sotto al balcone e grida.
0: Esatto. In qualche modo arriva.
1: Va bene, sono le 10.54, torniamo fra qualche secondo. DJ, chiama
4: Italia. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento.

0: finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 799, TAEG 1125. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 19.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
11: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
12: Eccolo il vostro disco preferito!
13: Regia, che succede?
14: È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
12: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo, tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 18 e 19 luglio a Rimini.
15: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
16: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: 30 secondi alle 11.

0: pochino adattarsi alle stagioni, insomma, certo, cioè, mi sembrava certo anche più corretto cominciare a dare un po', condividere un po' della gioia che noi abbiamo dentro da questo sì lavoro così faticoso, ma che ogni tanto ci fa anche sorridere.
1: Sì, sì, guardate, per darvi l'idea della fatica che facciamo, abbiamo dovuto fare il cooling break durante la...
0: Ci siamo fatti un cooling break, cooling ragazzi, break, che voi non potete neanche immaginare.
1: E questo chi era?
0: Era costui? Michael Bublé, del periodo quando era ancora molto carico, poi ha avuto anche un po' di problemi familiari, come vi ricordo. Ricorderete, sì, e adesso si è abbastanza stabilizzato. Las Vegas.
1: Sì, è uno.
0: C'è un repertorio, sì, è uno che se fa le cover nessuno si offende.
1: Va via bene.
0: Comunque,
1: va via bene.
0: È un crooner, è un cantante.
1: Assolutamente.
0: Non ha bisogno di scrivere le canzoni.
1: E c'è ancora con lui, Luisana Lopillato.
0: Lo sapevo che volevi arrivare lì.
1: A Luisana Lopillato.
0: Sì, sì, per almeno che io sappia, sì.
1: Per due motivi.
0: L'hanno vista a San Donato, non so che stesse cercando.
1: Davvero?
0: Cercava casa, un villino a Poasco, per esempio.
1: Caspita, sì. Luisana Lopillato, in via Don Menzoni.
0: Is this one the Savino's residence?
1: What a shitty place!
0: Oh, well, I will never live here.
1: Yes.
0: Alex, se sei d'accordo, io parlerei un po' di mondiale di calcio. Perché fino adesso abbiamo toccato qualunque tipo di argomento. Grazie per la base musicale. Due riflessioni proprio da fesso.
1: Primo, purché se magna.
0: Francia e Spagna.
1: Bravissimo.
0: No, su Francia e Spagna c'è una considerazione interessante di Yamin Lamal, che ha detto: ci sono due possibilità. O loro vincono contro di noi e fanno la quarta finale di Coppa del Mondo, mi pare la terza consecutiva addirittura, oppure noi li battiamo per la terza volta di fila. Non so cosa succederà, ma di certo non abbiamo paura.
1: Sì, sì, e se la Spagna va in finale...
0: Dall'altra parte c'ha
1: o l'Inghilterra o l'Argentina.
0: Sì. Evidentemente, se fosse Spagna e Argentina...
1: Male,
0: sarebbe una finale molto latina.
1: Non è male, sì, sì, sì.
0: Sai chi va a vederla?
1: Chi?
0: Latina.
1: Una.
0: La mia amica, la mia signora.
2: Tina
0: di Mondovì, te la ricordi?
2: Lì.
1: E un miracolo, perché questa Tina ha fatto riemergere, resuscitare Matteo Curti, che stava già pensando.
0: Si stava spegnendo.
1: Stava già pensando.
2: No, io
1: a mezzogiorno che faccio?
2: Non riesco
1: a
2: capire Yamal di che squadra è.
1: Spagna.
2: Perché non l'avete detto?
1: Spagna.
2: Perché infatti ho detto vabbè Spagna, però c'è un nome francese, Yamal, un po'
1: sì,
2: francese.
1: Beh, comunque
0: beh,
1: sono
0: più arabo, Lamin Yamal,
1: esatto, che quindi poteva anche essere.
2: Quindi gioca con la Spagna.
1: Con la Spagna, però proprio perché nordafricano poteva essere francese.
2: Appunto.
1: E invece no,
0: invece no. No, la riflessione è questa, le quattro squadre rimaste in gara sono le prime quattro del ranking mondiale,
1: certo,
0: quindi in qualche modo vincono i migliori.
1: Certo.
0: La seconda, che voi direte caspita, che profondità. La seconda riflessione è che per essere i migliori e per vincere ci vogliono i giocatori più forti. E anche qui voi direte cazzo, che profondità.
1: Chiaro.
0: Se guardate la classifica dei marcatori dei mondiali a questo punto, primi ci sono Messi e Mbappé con 8 gol.
1: Chiaro.
0: Secondo è Haaland con 7, anche se ha finito. Poi ci sono Kane e Bellingham con 6. E al quinto Dembélé con 5, il pallone d'oro. Come dire, avere un giocatore forte non è che fa soltanto figo, fa anche veramente
1: differenza.
0: La differenza.
1: Io non posso non dimenticare un dialogo apparentemente inutile, fuori onda tra l'altro, tra me e Linus della scorsa settimana. Io ho detto: Linus, mi dici dall'Italia da quale attaccante può ripartire?
0: C'è voluto un po', che poi in teoria è un periodo in cui ne avremmo alcuni. Allora, la classifica dovrebbe essere, se stanno bene, se giocano, Kane come il titolare,
1: sì.
0: Moise Kane. Poi Scamacca, che però c'è sempre qualche guaio, Retegui e più Esposito. Queste sono le quattro perle che l'Italia può mettere sul tavolo.
1: Capisci?
0: Vabbè, vedremo. No, sempre di più i due grandi protagonisti sono i due migliori amici. C'è quella che si chiamava una volta una bromance, cioè una cosa romantica fra fratelli.
1: Fra brothers.
0: Da una parte
1: sì.
0: C'è Haaland, l'attaccante della Norvegia, e dall'altra parte Jude Bellingham, l'attaccante centrocampista attaccante, anche se segna molto, dell'Inghilterra. Non ti addormentare.
1: Farlo dormire ancora di più, in uno schema, dove me lo metti Bellingham? Dietro le due punte?
0: Sì, però un po' più largo. Infatti nel Real Madrid fa un po' fatica, perché lì c'è Vinicius, davanti c'è Mbappé, insomma si pestano un po' i piedi. Qui in Inghilterra si può... Insomma, loro sono i personaggi di questo campionato,
1: sì,
0: no? Perché
1: sì,
0: oltre alle cose che fanno in campo, dicono, fanno cose anche.
1: Quindi abbiamo detto
0: Haaland,
1: e
0: anche
1: Bellingham,
0: se il suo mondiale è finito, e Bellingham dall'altra parte, loro hanno giocato per tanti anni anche insieme. Dopo la partita con Holland, proprio contro la Norvegia, l'allenatore tedesco degli inglesi ha detto: avete fatto cagare
1: ai norvegesi,
0: ai suoi giocatori. Abbiamo vinto di culo, ha detto,
1: grazie a un cavo della
0: tedesco.
1: FIFA, sì.
0: E insomma in campo c'era confusione e Bellingham gli ha risposto: evidentemente non sa cosa dice, non sa cosa significa giocare contro gente come Holland e tutti gli altri. Insomma, stai calmino, quindi vuol dire avere anche un po' di personalità. Cosa ne
2: così
0: pensi?
2: È proprio così.
1: Io vi voglio dire, Matteo Curti, che odia il pallone, era come 11 di Stranger Things, cioè gli è uscito una goccina di sangue dal naso.
0: E tu sappia, tu che frequenti, che sei in contatto, sì, Tommaso sta seguendo?
1: Tommaso sì, beh sì, segue il mondiale, sì, penso di sì. Non so chi ci sia della Lazio, ma...

0: Allora, agitare Coca-Cola è il titolo e anche il refrain e anche un pochino il trick della canzone.
1: Certo,
0: no?
1: Certo.
0: Altre parole inutili che
1: no.
0: Posso dire?
1: Plot.
0: Ma soprattutto, bravo, plot sembra che stai facendo la cacca.
1: No, quello è plop, è diverso, Carolinus.
0: Ma soprattutto ho letto il nome di Tommaso sul monitor qui di fronte, Tommaso Paradiso, mentre l'occhio mi cadeva sul mare di fronte a noi, che fino a un'ora fa non era tanto bello, nel senso che era una giornata un po' umida,
1: certo.
0: E quindi il cielo era un pochino grigio, l'umidità si è dissolta adesso,
1: sì,
0: grazie anche alla temperatura, e insomma possiamo dire fortissimamente che siamo ad Alghero.
1: Assolutamente, sì. Siamo
2: ad infinite sfumature di azzurro.
0: Mamma mia.
1: Wow,
0: ragazzi. Wow. Se ti guardo con occhi melensi non sto guardando te, ma sto guardando il mare alle tue spalle,
2: sì,
0: Matte, che è comunque
2: sì.
0: Una bella visione. Vabbè, no, c'era una storia che non abbiamo raccontato nei giorni scorsi, che è montata piano piano.
2: Sì.
0: La storia delle grotte di Frassassi.
2: È arrivato il lieto fine, finalmente.
0: Che cosa è successo? Che
2: un geologo era lì per fare un'escursione.
1: Sei stato tu, voi siete stati
2: alle grotte di Frassassi? Sì, sì.
0: È un'escursione tipica. Sei in vacanza in Romagna.
1: Ok, certo. Sei stato, Romagna, cioè hai fatto la prima grotta,
0: sì,
1: poi
0: sì,
1: dopo hai visto la mappa, c'è la seconda, la terza, la quarta, così.
0: Ah, già che tu hai fatto la prima.
1: Io ho fatto la prima, ho capito che già mi reputavo non al sicuro nella prima. Poi ho visto che la prima era praticamente all'uscita, ma c'erano la seconda, la terza, la quarta, la quinta che erano nelle viscere del pianeta Terra.
0: Così sono fatte le grotte, no?
1: E mentre tutti andavano,
2: tu tornavi
1: ho fatto
2: indietro.
1: Come Adriano Celentano, ho detto: "E cacchio, ma è forte. Andate e vi raggiungo, Beh, cosa è successo?
2: Nelle gole di Frassassi c'era questo geologo che si chiama Lorenzo Rossetti che stava passeggiando. A un certo punto gli cade l'occhio su una macchia di colore nel grigio uniforme delle pietre che sono in terra. E la macchia di colore giallo era un rullino fotografico in buono stato, ma una cosa ormai...
0: Quindi Kodak.
2: Sì, giallo Kodak.
0: Fosse stato verde...
2: Era Fuji. Ma è una cosa che ormai non si vede neanche più.
1: Fosse stato nero... Agfa. Senti cosa mi è venuto in mente.
0: Comunque erano tutti
1: non
0: marchi.
1: Mi è mai venuto in mente da 50 L'Agfa. Anni a oggi. Sì.
2: Insomma, lo recupera perché è in buono stato, ma non sa cosa farsene. E allora va da un suo amico che si chiama Paolo Bacchi, che di mestiere fa il regista. Il videomaker dice: "Guarda, è una cosa che tu, secondo me, puoi far sviluppare. Guarda, questo rullino è un rullino per diapositive."
0: Ok.
2: E quindi lo porta in un centro che sviluppa le diapositive e si accorge che c'erano delle scene di vita appartenute a un periodo molto, molto vecchio, molto passato.
0: Tipo?
2: E siamo più o meno negli anni 80. Poi si capirà con precisione che quel rullino è dell'86.
0: Anni 80, diapositive.
2: Diapositive.
0: Proprio anch'io avevo a casa il proiettore.

0: direttore. Sì. Ce l'ho ancora, ma sì.
1: Hai tenuto qualcuno in ostaggio? Vieni a casa
0: certo,
1: mia.
0: Le famose foto delle vacanze.
1: Foto delle vacanze.
2: Naturalmente, quel rullino che era rimasto all'aperto per 40 anni non ha potuto conservare la pellicola in ottime condizioni. Quindi le foto che sono, sono riusciti a ottenere da quello sviluppo erano un po' rovinate. Però l'intelligenza artificiale
0: le ha completate
2: e sono riuscite a ottenere delle fotografie perfette, che sono state messe online. Perché è bello utilizzare i social per questo scopo nobile.
0: Col passaparola, se qualcuno si riconosce o riconosce qualcuno delle persone fotografate,
2: vi restituiamo le fotografie che avete fatto 40 anni fa.
1: Ha qualcosa di avventuroso, cioè come quando trovi un tesoro, uno scrigno, qualcosa.
0: Ma lo è, un tesoro affettivo in questo caso.
2: Quindi Paolo Bacchi, attraverso i suoi social, manda queste fotografie in giro, che immediatamente si propagano, più di 3 milioni di condivisioni, e alla fine si fa avanti Renata Nardinocchi, che dice: quello fotografato fra gli altri, perché erano

0: presidente del soccorso alpino, e quindi sono contenta di vederlo felice in quell'escursione e mi piacerebbe riottenere di avere queste foto. Bello. Che ovviamente aveva già
1: gli altri non si sono ancora riconosciuti,
0: gli altri non si sono riconosciuti perché lui accompagnava dei gruppi ed erano dei turisti ed erano persone che non facevano parte del suo entourage.
1: Sì.
0: C'è stato questo lieto fine, è stata anche una cosa molto romantica.
1: Ogni tanto vedi, la tecnologia qualcosa può anche servire. Scrive nel frattempo Fabrizio da Bergamo: ieri sera ho accompagnato mia figlia a Malpensa, è partita per Sydney 6 mesi per Erasmus. Ogni volta che passo davanti alla sua camera mi scendono le lacrime. Che vecchio che sei.

0: il capo gli ha detto blow e l'altro soffia.
1: Ah, okay, insomma, okay, no? Okay.
0: L'altro era Rick James, la canzone si chiama Super Freak, canzone famosa degli anni 80, canzone diventata famosa in un secondo tempo anche perché era nella colonna sonora di Little Miss Sunshine.
1: Come no, quel
0: è un film meraviglioso di una trentina d'anni fa, in cui racconta è un po' l'equivalente di quel film con Anna Magnani, hai presente? Bellissima.
1: Sì, film, ah, mia figlia deve lavorare.
0: Sì, una cosa un po' drammatica.
1: A
0: Cinecittà c'è un concorso e devono trovare una bambina e lei arriva con la bambina e a tutti i costi questa bambina deve essere presa, ma non la prendono e quindi drammi, insomma, il neorealismo del cinema degli anni 50.
1: Ecco, questo è un po' diverso, ci sono delle...
0: Sono dei concorsi
1: di queste, ma dai, l'avrete visto, è di 20 anni fa comunque, dai, sei stato più realista del resto.
0: Sei sicuro?
1: Abbastanza.
0: Io farei una verifica.
1: Abbastanza.
0: Allora io dico 30, tu dici 20, 25 pari.
1: Va bene, va bene, va bene.
0: Adesso Matteo lo recupera. No, mi è tornato in mente.
2: 2006.
1: 2006? 20 esatti.
2: 2006. Zio.
0: Hai guardato?
1: No, non ho guardato, me lo ricordo. Dai,
0: va bene, vent'anni fa, dunque, la storia di questa bambina.
1: Sì.
0: Mi è tornato in mente questo film perché settimana scorsa ho fatto una cosa, un incontro di quelli che si fanno d'estate, sai, quelle belle chiacchiere sotto le stelle, in occasione della proiezione di questo film, che fa parte di una serie di proiezioni che si tengono nella cintura milanese, ma potrebbero tenersi, magari succedono in tutte le altre città. Ci sono tanti spazi, no? Un po' tagliati.

0: Fuori dalle grandi cose,
1: Sì.
0: dove la gente magari non c'ha neanche i soldi per andare al cinema, magari stare in casa col caldo, non ha il condizionatore, però c'è un giardinetto un po' sfigato. Beh, arrivano questi due ragazzi che sono stati ospiti anche dei Vitiello con un vecchio pulmino della Volkswagen,
1: Che bello.
0: dal di fuori tenuto benissimo, dentro il motore, insomma, i suoi anni ce li ha. E
1: Vabbè,
0: infatti
1: però.
0: loro mi hanno detto: purtroppo non ci possiamo spingere nelle province più lontane perché non
1: Perché
0: siamo
1: non ci
0: sicuri che
1: arriviamo.
0: non ci arriveremmo. No?
1: Caspita.
0: E questa cosa si chiama Cinevan ed è una cosa di una, come dire, dignità, di una, come dire, gentilezza.
1: Gentilezza, carineria
0: È
1: proprio
0: una
1: nei confronti
0: carineria.
1: di un
0: Sì, loro
1: territorio.
0: vanno appunto in, che so, case popolari. C'è questo giardino un po' brullo, ci sono un po' di anziani, ma anche di famiglie normali che non è che abbiano tantissimo da fare nelle sere d'estate, e loro portano un telo che montano molto grande, un bel proiettore con due casse, il film si vede e si sente bene, ed è completamente
1: Bello.
0: gratuita. E appunto, quando ho fatto questo incontro con loro un paio di settimane fa, il film che veniva proiettato era Little
1: Little Miss
0: Miss
1: Sunshine,
0: Sunshine.
1: che è quel giusto compromesso tra un film leggero e un film che fa pensare,
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: quella cosa che hai raccontato potrebbe terminare con dei film che ti spari nelle palle, con tutto il grande
0: No, il
1: rispetto,
0: tentativo
1: Sì.
0: di far vedere
1: Ecco.
0: qualcosa intelligente, ma anche un
1: Cioè,
0: po'.
1: non dico
0: Non...
1: film coreano. Bravissimo, non dico di mettere gli Avengers o The Avengers, quello che è.
0: No, quelli sono
1: Però,
0: già nei centri commerciali.
1: esatto, però nemmeno Akira Kurosawa, ecco, diciamo, una via di mezzo può essere Little
0: Senti,
1: Miss
0: arriva un
1: Sunshine.
0: messaggio da Lu, ascoltatrice brasiliana, che ci ha preso in
1: Parola, così impari, brutto, scusa il termine, cretino.
0: dice: l'Argentina è l'unico paese dell'America Latina per il quale nessun altro paese dell'America Latina tiferebbe.
1: Eh sì, perché sono visti come i fighetti, è il privé dell'America Latina.
0: Nemici di tutti.
1: Sì.

0: secondo me, ma questa è veramente una cosa interna che capiamo 1, 2, 3 e Alex, c'è una maledizione su questa canzone.
1: Perché?
0: Perché ogni volta che passa questa canzone succede qualcosa. Niente di grave, okay. Niente di grave, però una piccola frizione.
1: Ok, segnate, vero? La canzone è Talk to You di Another.
0: Sì. È una roba nostra.
1: Ok.
0: Una roba nostra. Un po' di messaggi che sono arrivati.
1: Malinus,
0: Ma come armonizza?
1: La gente, senza che Alex metta nulla, si chiede a cappella a quale numero?
2: 342-522-1012. Forza, scrivici!
0: Se avete colto un po' di accento sardo è che già stiamo assimilando.
3: Non sono arrivati solo i messaggi, ho sentito che è suonato il citofono.
1: Vero,
3: sì,
1: eh?
3: Potrebbe essere. Potete andare a controllare, per esempio.
1: Sì,
3: per
1: sembra fiction, ma non lo è.
0: Potrebbe essere. Vi leggo i messaggi.

0: messaggi. Il messaggio del padre di prima, quello che piange ogni volta che passa davanti alla stanza dove dormirebbe sua figlia, che nel frattempo invece è partita per andare a fare minchia 6 mesi di Erasmus, non è che è andata all'ergastolo. Il messaggio del padre mi ha molto colpito, perché è proprio vero che chi ha il pane non ha i denti. Lui piange perché passa davanti alla camera di sua figlia ed è vuota. Io piango perché ogni volta che passo davanti alla camera della mia, lei è sempre lì. Non esce e non trovo soluzioni.
1: Ce ne sono.
0: È un grande dramma.
1: È uno dei problemi, dicendola alla giapponese e esagerando, gli hikikomori.
0: Certo,
1: ormai
0: ci sono
1: anche da noi.
0: Pensavamo che sarebbe stata sempre una cosa soltanto di là.
1: Guarda, fino a 10 anni fa ne parlavamo come uno strano ma vero. Ma sentite cosa fanno questi giapponesi, è arrivata anche da noi, soprattutto sui maschi.
0: Giovanna e Mario, siamo partiti da Monza con destinazione Laghi di Plitvice in Croazia e ora siamo a Somma Campagna. Mio marito ha aperto bocca per la prima volta per dire paese natale di Massimo Moratti. Sarà un lungo viaggio.
1: Davvero? Caspita.
0: Già che lo sa.
1: Brutto carattere. Ma non la sapevo nemmeno io questa roba qua.
0: E poi ce n'è uno molto bello per il quale ci vorrebbe una base adatta. Bravo. Vi ascolto in viaggio in treno per raggiungere la mia amata Sicilia. Vivo in Germania e la mia terra mi manca sempre, ma ogni volta che ritorno mi ricarico al massimo. Sole, mare, cibo, famiglia, che cosa volere più dalla vita? Baci, Lino.
1: Lino.
0: Che sta tornando in Sicilia.
1: Sta tornando in Sicilia. Beh, è proprio quello. Torna a Sicilia. Manca da tanto. Come si chiama lui?
0: Credo Lino, ma ne mancava un pezzo.
1: Lino! E rifatta la foto, che sei peggiorato! Quella roba lì.
0: Che poi noi abbiamo in mente ancora il viaggio dalla Germania alla Sicilia col treno come un viaggio
2: della speranza.
0: Epico. In realtà con i treni moderni non penso.
1: Qualcosa è cambiato. Volevo dirvi che naturalmente Massimo Moratti non è nato a Somma Campagna, ma è nato a Bosco Chiesa Nuova, che è
0: lì
1: da
0: vicino.
1: Da qualche parte.
0: Allora era quello che volevo dire.
1: Potrebbe essere.
0: L'Argentina sta al Sud America come la Francia sta all'Europa.
1: Un pochino, sai, sono i fighi e quindi in quanto fighi non sono molto amati,
0: che poi in Argentina non è che c'hanno molto da figare in questo momento, che se la passano benissimo a parte il calcio.
1: Ci sono molti poveri, ma ci sono anche molti ricchi. Vabbè. Qualche ricco.
0: Torniamo tra poco, Radio DJ.
3: DJ Chiama Italia
4: Radio DJ
5: One Nation One Station. Finalmente ci siamo! Vacanze? Stiamo arriva!
6: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
5: 13.750 euro?
6: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
11: Cosa?
10: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
11: Ma arriva per le vacanze?
10: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
12: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su Citroen.it.
13: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
14: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
13: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
14: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
13: Aperti anche domenica 19.
14: Dettagli in negozi su demenego.it.
15: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
16: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti. Per la tua

0: sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatino!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Stiamo, Alex, ci stiamo preparando perché questa non è una settimana qualunque. Certo, è la settimana in cui Radio DJ è dal vivo dal Ghero e lo si sente da questa mattina alle 10 e così sarà fino a domenica. Ma per quelli che abitano dove normalmente noi stiamo, cioè Milano, è la settimana di Bad Bunny. Perché cos'è? Venerdì e sabato, credo, o sabato e domenica. Comunque nel fine, sì, venerdì e sabato ci sono due concerti alla Maura. Uno si chiede chi è sta Maura? Che ne so.
1: È un ippodromo.
0: È il nome di un ippodromo.
1: Fresco, comunque, ecco, comunque sia, farà molto fresco. Sì, sì.
0: E quindi, no, nel caso abbiate deciso soltanto adesso che quella cosa vi piace, quel genere musicale vi piace.
1: Beh, io ho un cognato, uno è cubano, vabbè, sicuramente sì, insomma, sì, ci sarà, ma l'altro, il grande fan del gruppo.
0: Ah, sì, dei Rush,
1: gruppo canadese. Dei sì. Rush. Paolo mi ha detto,
0: no, magari
1: che sarà
0: magari Paolo vuole andare un po' finalmente, sì, ad allargare un po' le sue conoscenze musicali.
1: Sicuro.
0: Allora Paolo, devi chiedere di Dario Usuelli,
1: sì, che, sì,
0: chiedigli,
1: sì,
0: se per caso ha anche i biglietti per entrare nella casita, che voglio dire è il,
1: sì, cos'è la casita?
0: La casita è quella che ha ricostruito anche durante il Super Bowl, praticamente,
1: sì,
0: è una specie di ciringuito vero di Puerto Rico dove c'è una, sì, signora
2: che cucina
0: e fa da bere, e durante il Super Bowl nella scenografia c'era anche la casita,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: la casita se la porta dietro ed è diventato un po' un posto
2: il super privé,
0: no?
2: Super privé. Diventa una prigione, perché tu quando vieni accolto nella casita, gloria, onore eccetera, ma devi stare in piedi davanti alla signora che,
0: certo,
2: cucina, e non puoi andartene, devi rimanere fisso.
1: Non è un posto, per carità, pensare male si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca,
0: no,
1: cioè
0: no,
1: non è dove lui,
0: non è peccaminoso,
2: è troppo esposto perché è al lato del palco ma davanti a tutti.
1: Tuttavia,
0: tu sei stato a vedere gli Oasis, no?
1: Sì,
0: come quei,
1: certo,
0: piccoli privé che loro avevano fatto all'interno degli stadi per far stare i loro parenti.
1: Ma certo,
0: dove,
1: certo,
0: c'era il servizio birra e tutto il resto.
1: Sì,
0: una,
1: sì,
0: cosa come quella più coreografica.
1: Ma io ci sono stato, è fantastico, ho subito ordinato delle Guinness e costavano 9 euro l'una.
0: E quindi ti sei fermato la prima.
1: certo, convinto di essere ospite.
0: Allora, per abituarci a questo tipo di suono, questo era Pitbull, non era ovviamente Bad Bunny. Ma volevo chiedere a Matteo invece, sì, al prossimo raduno di Pitbull
2: posso andare senza la calotta?
0: Tu, sì, Rudy Zerbi e chi era l'altro?
2: Nicky, Vitiello, Vic, tutti taggati.
0: Perché so che c'è stata una proposta di mandarli,
2: sì,
0: come,
2: sì,
0: inviati speciali, e
2: poi,
0: che voi l'avete accolta con,
2: no,
0: grande entusiasmo.
2: Io adesso non voglio parlare del cattivo gusto di quel riferimento, perché poi i panni sporchi si lavano in famiglia. Però diciamo, il nostro sito, il nostro canale Instagram ha proposto a me e ad altri che non hanno i capelli di andare lì, da,
1: aia,
2: già che non abbiamo.
0: Ma perché lo fanno ancora?
2: No, magari ci fosse una prossima volta.
0: Perché questa era una cosa organizzata proprio per entrare nel Guinness dei primati,
2: sì,
0: per entrare nel Guinness dei pelati, primati,
1: sì,
0: o dei primati pelati,
1: sì,
0: che sarebbero le scimmie poi,
1: sì,
0: bastavano 2000 persone,
2: esatto,
0: sono arrivate in
2: 22.141
0: a Hyde Park,
2: sì,
0: a Londra,
1: perché,
0: okay,
1: questo rapper o cantante Pitbull,
0: sì, è pettinato,
1: è
0: come Checco Zalone,
1: è calvo,
0: okay,
1: è calvo come voi, come te che stai ascoltando, come la maggior parte dei maschi dopo i 50 anni, perché questa è la realtà delle,
2: sì,
1: cose, no?
0: Ok. Sì.
1: E ha fatto

0: questo raduno, no? Linus ad Hyde Park.
1: Sì.
0: Ha detto, se siamo più di 2000 battiamo il record.
1: Il problema è che quei 22.000 che sono arrivati non erano tutti pelati autentici, ma appunto molti lo sono diventati indossando
2: una calotta,
1: una fresca calotta
2: con 500 gradi di Hyde Park. Metti questa cosa di plastica o di gomma che ti segue il profilo fino alle basette.
0: Tutto di gusto molto discutibile,
2: ma perché sembri malato, cioè la verità è che diventi brutto, ma molto
0: sì,
2: e non si riesce a sdoganare come una cosa simpatica che la natura ha deciso.
1: Che invece
2: per te.
1: C'è tanta gente che conosco che vorrebbe essere come te. No, nel senso che c'è un punto, adesso non mi fraintendete, belli come te, intelligenti,
2: certo,
1: come te,
2: ovviamente.
1: Certo, ma è impossibile. No, c'è un certo punto nella carriera di una persona normale in cui i capelli cominciano a diradarsi,
2: certo.
1: E allora ti viene l'idea, mi raso a zero.
0: Certo,
1: okay?
0: Certo.
1: Solo che non tutti hanno la testa
2: la
1: e
2: fortuna
1: la faccia
2: di avere quella
1: che...
2: effettivamente
1: è
2: una
1: allora,
2: fortuna.
1: Non
2: però
1: devi vivere come
2: potendo, allora è recuperiamo Catalano, no? È meglio avere i capelli lunghi, fluenti, magari anche grossi, piuttosto che niente.
0: Ok.
2: Dal momento che non ce l'hai, meglio avere una testa rotonda, piuttosto che il proiettile.
0: Giusto.
1: Sii orgoglioso della tua estetica. Questo è il viaggio.
0: Wow.
1: L'ultima canzone, no, ancora una in realtà.
3: Canterò per te l'ultima canzone.

0: fantasia.
1: I cantanti italiani adesso si stanno azzuffando perché hanno capito che se mettono dentro un piccolo trick,
2: sì,
1: Tony Renis,
2: nel plot fanno un twist,
1: noi ci caschiamo sempre,
2: certo,
1: capito,
2: certo,
1: no? Come si chiama quello, il matto, non voglio lavorare.

0: È Lumiero.
1: Lumiero, non
0: Lumiero,
1: voglio
0: che
1: lavorare.
0: Dice questa è l'ultima canzone, sì. E noi la mettiamo sempre come ultima canzone.
1: Certo.
0: Sempre. Poi adesso è arrivato il Biagio e la canzone come si chiama? L'ultima canzone.
1: Ed era l'ultima canzone di oggi.
0: E invece era la penultima.
1: Ecco.
0: Se eravate sintonizzati un'oretta fa circa, avrete sentito un messaggio che abbiamo letto da parte di una ragazza che si chiama Ilenia, che dice: sono nel palazzo di fronte a quello da cui trasmettete. Di mestiere faccio la radio, di mestiere studio, ma studio giornalismo e anche appunto il mondo della radio, magari potrei venire a trovarvi e facciamo insieme gli ultimi 10 minuti. Tac, eccolo qua. Buongiorno Ilenia.
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Per me è una grande emozione essere qui oggi. Sono davvero contenta e
0: provino,
2: non mi aspettavo neanche veramente che leggesse il mio messaggio. Quindi è
1: un'emozione. Senti Ilenia, come hai fatto a individuare il luogo? Perché te l'hanno detto dei vicini di casa o
0: hai riconosciuto l'inquadratura?
2: Sono le mie doti da stalking.
1: Qualche
2: anno fa ormai, purtroppo, studiavo nel palazzo qui di fronte, okay. Perché qua di fronte c'è il liceo classico e il liceo linguistico.
1: Ok. Quindi, tu cosa facevi? Classico linguistico?
2: Il classico linguistico, proprio.
1: Okay,
2: assolutamente, okay. Sì.
1: Ok.
2: E la cosa più bella è che io vivevo ormai tutte le mie giornate all'ultimo piano, quindi okay. Io vedevo tutto. Vedevo la torre di Sulis, vedevo sì. Il mare, vedevo la piazza e vedevo anche questa terrazza.
0: Hai riconosciuto lo stesso panorama.
2: Assolutamente sì, ma vedevo anche questa terrazza.
0: Però quando poi sei arrivata a Pian Terreno, sul citofono c'era l'imbarazzo della scelta, ci sono anche diversi appartamenti, diversi nomi, però ce n'era uno che tu hai premuto.
2: Ebbene sì.
1: Cosa c'era scritto?
2: Non lo dico.
1: E come non lo dici? L'abbiamo messa apposta.
3: Adesso lo togliamo.
1: È un temporary.
2: No, adesso c'è scritto un altro nome, qualcuno me l'avrà tolto.
1: Ah, ok, vabbè,
2: sì.
1: Noi avevamo messo...
3: Avevamo scritto Efisia.
1: Efisia.
3: Fermato con dello scotch.
2: No, infatti sicuramente è caduto, perché adesso c'è scritto un altro, però non lo dico per nessuno.
1: No, per carità, no, il nome vero non lo dire.
0: Dove studi giornalismo e tutto il resto?
2: Studio all'Università di Sassari, ormai sono al secondo/terzo anno, perché ho chiesto la carriera anticipata, quindi se tutto va bene...
0: la carriera anticipata?
2: Consiste nel dare più esami, gli esami del terzo e del secondo anno insieme.
1: Secondo te, Lirus, mia figlia può dare più esami insieme?
0: No, lei c'ha la carriola anticipata.
1: Se no, chiederei il test del DNA, scusa.
2: Ma in realtà io non sono una grande studiosa, non sono una secchiona. È semplicemente che un po' mi piace quello che studio, poi mi piace l'ambiente universitario, grazie anche alle radio universitarie di cui faccio parte.
1: Certo.
2: Quindi, con la scusa, dico, vabbè, proviamo a andarcene un po' prima da questa università e okay. Vedere un po' che cosa
0: quindi
2: succede.
0: Quindi quanto ti manca adesso?
2: Adesso mi mancano, lo posso dire, 5 esami?
1: 5 esami?
2: Sto scrivendo la tesi.
0: Prima di Natale?
2: Beh, si spera. Adesso non so quando sia bene la sessione, però dovrebbe
0: essere
2: prima. Senti,
0: a Milano quando uno si laurea, ormai anche quando si diploma, fra un po' anche la terza media, io credo anche a fine asilo, ormai sono delle feste insopportabili.
1: Hai saltato l'elementare.
0: Sì, bravo. Ormai sono delle feste insopportabili, no? Comunque rimane la corona d'alloro, che ormai è diventata un must. Si usa anche a Sassari o è una corona di mirto?
2: No, qua c'è la corona d'alloro.
1: Corona d'alloro.
2: C'è la corona d'alloro. Le feste sono un po' più contenute, devo dire la verità, perché comunque si fa di solito la cosiddetta bicchierata post discussione e poi si fa la festa di laurea. Però mi hanno raccontato che tipo in Veneto le feste sono un po' più cattive,
1: alcoliche.
2: Riempiono proprio il laureato di uova marce.
0: Hanno anche
1: proiettili di gomma.
0: Sta diventando un problema quello, adesso sicuramente torneranno indietro. Avete appena ascoltato Ilenia su Radio DJ.
1: Yeah.

0: finale, più che la fine dell'inizio.
1: È quello, è quello.
0: L'inizio della fine.
1: Alla fine, tra i due litiganti, il terzo gode. No Antonacci, bravo. No Lumiero, Joe, bravo. Con questa canzone che si chiama End of Beginning, cioè la fine dell'inizio. Finisce qui la prima delle 5 puntate di DJ Chiam Italia in Sardegna.
0: Ok, quando torni a Milano senza dirci niente?
1: Io torno oggi.
0: Ok, perfetto.
1: Torno oggi, poi se mi convincete domani mattina torno indietro, okay. Ma sento già la mancanza di casa mia.
0: Questo sarebbe l'inus in purezza. Non andare.
1: Torno venerdì.
0: Ok.
1: Va bene, Ilenia, grazie, in bocca al lupo
2: grazie
1: per tutto.
2: Grazie a voi, grazie veramente dell'ospitalità, sono veramente onorata di stare a questi microfoni,
1: grazie
2: davvero.
1: Ci sentiamo domani mattina.

0: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Ma da quanto siamo su quest'isola?
6: Bah, ho perso il conto.
5: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
6: Stappiamola.
5: Allora, che c'è scritto?
6: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
5: Allora l'aperitivo è salvo.
6: L'aperitivo sì, ma noi?
5: No, non pensiamoci adesso.
7: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
8: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
9: E regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
13: Cosa?
12: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
13: Ma arriva per le vacanze?
12: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
14: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e benizioni su

0: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Quando è...
7: Pesca.
6: È la colazione. Quando è...
8: Alla pera.
6: È ricreazione. Tu che dici...
8: Ma è buonissimo.
6: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
8: È senza zuccheri aggiunti.
6: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
8: Scusi, me ne dà un altro?
6: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
9: Nen. La senti?
10: Nen.
9: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
10: Nen.
9: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. TAN fisso 8,99, TAIG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: E sassate.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
2: Perché?
3: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: È mezzogiorno adesso. DJ!
6: Buongiorno dalla redazione. Nonostante l'ondata di attacchi americani sferrati nelle ultime ore contro l'Iran, che ha risposto bombardando obiettivi militari statunitensi in Bahrain, Giordania e Kuwait, i mediatori dei due paesi proseguono gli sforzi nel tentativo di prevenire un'ulteriore escalation. La Repubblica Islamica ha chiuso lo stretto di Hormuz. La navigazione tornerà ad essere sicura, ha affermato Teheran, quando gli Stati Uniti smetteranno di attaccarci. La BBC ha confermato che nel passaggio commerciale i transiti delle navi sono completamente fermi da ieri sera, aggiungendo che alcune imbarcazioni sono riuscite però a passare nella notte con i transponder spenti. Il riaccendersi della guerra tra Iran e Stati Uniti fa volare il prezzo del petrolio. Il Brent stamattina ha subito un incremento di oltre 4 punti percentuali e viene scambiato a quasi $80 al barile. Voltiamo pagina. 22 persone sono state fermate dai carabinieri di Palermo, accusate di aver organizzato gli attentati e le intimidazioni che dal novembre 2025 a pochi giorni fa hanno coinvolto la zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo. Gli ordini dal gruppo responsabile di numerose estorsioni e soprannominato la banda dei Kalashnikov sarebbero partiti dal carcere di Trani. Uno dei mandanti sarebbe un trafficante di droga, 36enne, detenuto proprio in Puglia. Cambiamo argomento. Si è spento a Sydney in Australia Sam Neill, attore protagonista tra l'altro dei film Jurassic Park, Lezioni di piano, Caccia Ottobre Rosso e della serie TV Peaky Blinders. Le cause della morte di Neill, che aveva 78 anni e recentemente aveva annunciato di essere guarito da un cancro, non sono state rese note. L'attore neozelandese, nato però in Irlanda del Nord, vero nome Nigel John Neill, cominciò la sua carriera negli anni 70 in piccole produzioni. La svolta arrivò però nel 1993, quando Steven Spielberg lo scelse per interpretare il paleontologo Alan Grant in Jurassic Park, ruolo che lo rese famoso a livello mondiale. Tennis. Dopo il trionfo di ieri nella finale del torneo di Wimbledon, Sinner consolida la sua prima posizione nella classifica mondiale. Il campione altoatesino inizia oggi la sua 80esima settimana alla guida del ranking ATP, con circa 5.000 punti in più rispetto ad Alexander Zverev, battuto ieri in finale a Londra. Il tedesco da oggi sale invece al numero 2, scavalcando Carlos Alcaraz, fermo da aprile per un problema al polso. Sul fronte femminile, Jasmine Paolini recupera due posizioni ed è quindicesima, mentre scende di 22 gradini Elisabetta Cocciaretto, 66esima. In vetta al ranking mondiale c'è sempre la bielorussa Arina Sabalenka per la 91esima settimana consecutiva, che ha solo 407 punti di vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina. Infine parliamo di calcio. Cresce l'attesa per la prima semifinale dei mondiali, che si gioca domani alle 21, ora italiana ad Arlington vicino a Dallas, e che vedrà di fronte Francia e Spagna. Mercoledì alla stessa ora si affronteranno invece Inghilterra e Argentina. Le autorità di Atlanta hanno rafforzato le misure di sicurezza per la partita.
7: Radio DJ, informazione gratuita.
6: In redazione stamattina Stefania Salardi, una buona giornata a tutti.
8: Radio DJ, One Nation, One
9: Station. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
14: Io non lo so come, ma a un certo punto, prima o poi, succede a tutti. La gente inizia a pensare solo al lavoro, alle scadenze, alle rotture di palle. E le cose belle se le dimentica.

0: dire: guarda che inizio, Simone scrive: perché questo ingresso, siete arrivati in ritardo? No, alle 12:08, dopo il notiziario, dopo aver ricevuto la linea da Linus, Nicola e Matteo. Tra l'altro volevo fare anche l'entrata simpatica, ti devo dire, Gianluca. Ho detto: come si dice in algherese, che è una variante del catalano arcaico.
1: Ok, quindi insomma,
0: come si dice grazie Linus, grazie Nicola, grazie Matteo per la linea?
1: Eh sì, grazie.
0: No, è uscita una roba difficilissima e non vorrei partire con il piede sbagliato.
1: Il primo errore di lunedì.
0: Il primo errore, sì, volevo dire grazie per la linea, Linus. Come si sta bene ad algherese, prossimo
1: che
0: anno portate anche
1: dire,
0: noi.
1: Nicola?
0: Volevo dire non lo so, perché al momento amici di Alghero, e c'è proprio una differenza, no? Cioè tra il resto della Sardegna e in questo luogo meraviglioso dove si parla appunto questa variante del catalano arcaico, quindi per non sbagliare, però al momento amici di Alghero a cui potevo chiamare
1: non ce n'avevi?
0: No,
1: me ne vado ad Alghero in compagnia di uno straniero,
0: no?
1: Raccontava, diceva, una bellissima canzone.
0: Insomma, buongiorno, come è andato il fine settimana? Vanity Fair ha pubblicato una cosa molto interessante: dove andare in Europa per godersi l'estate senza finire arrosto, perché il tema è reale. 40 gradi sì, in Spagna, 40 gradi in Grecia, il Mediterraneo che d'agosto si trasforma in una vasca da bagno tiepida, il sole lo vogliamo tutti, però c'è un limite oltre il quale una vacanza smette di essere una vacanza e diventa una prova di resistenza, no? E allora Vanity, ma lo abbiamo già fatto senza leggere questo articolo, suggerisce di guardare più a nord, magari i Paesi Bassi oppure verso la Svezia. Tu ci sei stato qualche settimana fa.
1: Sì, a Stoccolma.
0: L'Irlanda, che è piuttosto fresco. In questi giorni sono stato a Budapest, anche lì ti devo dire
1: temperature,
0: c'è il caldo giusto, ma non ti sciogli, c'è sì, comunque sì, quel venticello che ti permette di mettere una camicia un po' più pesante. Insomma,
1: a Stoccolma
0: lì,
1: uguale
0: l'Inghilterra stessa
1: anche,
0: cosa insomma,
1: anche
0: un caldo gestibile,
1: l'estate, allora lì la loro estate è come qui

0: Da noi è tipo maggio. Sì, maggio più o meno, maggio, fine maggio, così. No, Stoccolma temperatura perfetta, cioè Stoccolma bellissima, ma meglio pure, forse pure di Stoccolma la temperatura che abbiamo incontrato. Credo che a Budapest, Nico, sia stato lo stesso per te, no? Ti sei potuto godere la città senza soffrire il caldo.
1: Sì, sì, dei momenti di caldo, cercavi l'ombra anche lì, l'ombra. Però comunque già quando c'era la serata ventilata, poi a farti salire la temperatura e la nervatura, scopri che, e io giuro che non lo sapevo, nelle ore in cui mi trovavo nella capitale ungherese,
0: a Budapest
1: arriva Morrissey degli Smith per un concerto, e giuro che non lo sapevo, ma quando ho visto la foto pubblicata da un gruppo di fan che lo avevano intercettato, e io da quel posto ero passato poche ore prima, non ti nego che sulle tre sere in una ho dormito poco. E mi vergogno anche un po', perché non c'ho questa cosa della corsa al VIP sfrenato. Però come ti dicevo, lì non è VIP. Lì è confermare, ci ho pensato in quella notte insonne, in cui nella stessa notte dormivo sia io che Morrissey a un chilometro di distanza, perché ho intercettato l'albergo.
0: Sì.
1: E io dicevo, devo dare la conferma della mia fortuna inutile avuta fin da ragazzino, cioè quella di entrare in contatto con i miei VIP, con i miei personaggi del cuore. Alcuni sono diventati colleghi. Ciao Lidus, ciao Albertino, ciao Giovanotti. Ed altri invece abbiamo avuto la fortuna di incontrarli.
0: Sì.
1: Per alcuni non c'è stata, nel tuo caso Maradona, non c'è stato il tempo, purtroppo. Troisi non c'è stato il tempo.
0: Sì.
1: Quindi volevo dare a me stesso la conferma che quella fortuna ce l'ho ancora, magari incontrandolo per caso. Ripiegherò o su Cernobbio, ma soprattutto su Asti, dove arriva in concerto
0: Nicola. Asti il 21 di luglio, quindi tra pochi giorni, dobbiamo andare e compiere questa piccola missione, ma basta soltanto una foto per suggellare l'incontro.
1: Mi piace che in tutto questo tu mi sei così solidale e di appoggio,
0: ma perché capisco quanto possa essere magico, speciale, importante avere l'incontro con quella persona che ti interessa.
1: Non ti nego, mi sento un po' stupido,
0: No,
1: forse un po' ragazzino, un po' come quando a 17 anni, ritirando i premi fedeltà, aspettavo qua sotto in via Massera 2 tutti i miei

0: Black Velvet, 12 e 17 su Radio DJ. Veronica dallo Yorkshire, guardate che era caldo anche da noi, 34-35 gradi, siamo arrivati a 38, ok, ma c'è sempre quell'arietta la sera.
1: Quell'arietta là c'è.
0: Sì. No, c'erano una serie di segnalazioni, innanzitutto la chiamano coolcation, da fresco e da vacanza, okay. La vacanza al fresco, tendenza delle ultime estati così calde, quindi si va concretamente in Europa fuori dall'inferno. No, del Mediterraneo. Caldo. Slovenia, Gianluca, la segnalazione sulla Slovenia, la sorpresa più bella, Lubiana.
1: Sì, Lubiana, vabbè, è un piccolo gioiello. Lubiana bellissima, tutta la Slovenia, posti magnifici che conosciamo.
0: La poi Valle dell'Isonzo segnala.
1: Sì, Valle dell'Isonzo, che poi lì, Nico, c'è anche, no, cioè nel senso, a parte fare un giro nelle colline così, ci sono anche tanti posti belli con la piscina, quindi puoi mettere insieme tante cose con una temperatura molto più umana.
0: Allora, curioso, non l'avrei mai detto, segnalazione per la Galizia, la costa basca spagnola, quella del nord, quella atlantica, perché Siviglia e Madrid siamo andati a cercare, friggono 41 gradi e là invece in Galizia si sta tra i 22 e i 28, che è perfetto.
1: Sì.
0: Perché guarda che qua veramente cambiano anche le credenze. Uno dice: ho sempre aspettato l'estate per, e poi con questo caldo invivibile,
1: ma anche sui viaggi, finisci, no?
0: Finisci veramente per.
1: Cioè, se tu vai in Asia, se tu vai in Giappone nostalgia. Adesso, no? Dice: io ho le ferie soltanto ad agosto. Quest'agosto mi voglio farmi un viaggio in Giappone, sì. Per dire. Io quando parlo con
0: la fornace del mondo.
1: Esatto, quando sì. Parlo con i miei amici giapponesi, cioè italiani, ma che stanno lì in Giappone, ti sconsigliano totalmente di andare in Giappone. Già te lo sconsigliavano. Con l'avanzamento delle temperature, l'innalzamento delle temperature, quindi anche in Giappone, dici: no, non venire. Ragazzi, ma vorrei venire ad agosto, non venire. Vieni in un altro momento, non ce l'ho le ferie.
0: Ma a parte che con il caldo che sta subendo l'Europa in questi ultimi giorni, questa è la terza ondata di caldo, no? Se non sbaglio. Ma non è che non troveremo nessuna differenza, per esempio?
1: Sì, può essere.
0: Secondo me non troveremo differenza.
1: Nessuna.
0: Bretagna francese, un'altra segnalazione: 347-342-5220. Provate Saint-Malo e Honfleur. Termometro che non supera i 28 gradi nemmeno nei giorni più caldi, finestre aperte di notte, concetto quasi rivoluzionario, no?
1: Sì.
0: Ad agosto a me entra il gatto della vicina se tengo le finestre. Giuro, ma ho fatto dei risvegli, a parte che sono anche allergico nonostante li ami,
1: sì,
0: avevo uno per 17 anni, però quando entra in casa Sherry e se entra di notte è impressionante.
1: Sherry non ha mai incontrato il giovane Heisenberg quando
0: sì,
1: è lì.
0: E le ha prese. Il giovane Heisenberg è il mio husky, per chi non lo sapesse. Quando Heisenberg era a casa ha incontrato Sherry. Sherry è una piccola gattina e Heisenberg le ha prese di santa ragione. Sherry saltava al collo di Heisenberg e lo prendeva dal collo, gli dava le, sai come le, pum pum pum pum pum, come faceva con i miei film di Bud Spencer e Tennessee, pum, con le due mani, con le due zampe, al collo, e lui è sterrefatto, come dire: ma com'è che sta piccolina è così terribile,
1: è così violento? No, a proposito di gatti, pensavo, Nico, l'altro giorno alla vita dei gatti che vivono nei posti di mare, in particolar modo nelle isole, no? A Ibiza, sì. Ma anche se vai nella Grecia, in Italia ovviamente, ci sono queste, proprio le isole c'hanno i gatti, e tu vedi questi gatti che si sono totalmente integrati in quella vita molto più slow, no? Molto più lenta, e li vedi lì e tu dici: ma che vita bella, c'ha il gatto di un posto di mare, il gatto di un'isola, no?
0: Sì,
1: che vive libero, tutti gli vogliono bene, gli danno da mangiare e sta in questo paradiso senza

0: senza leggere né scrivere.
1: Guarda che bella citazione. Queste sono le citazioni di Marco Lo Monaco che poi ci fanno parlare bene di lui. Anche con la sua responsabile. Come il gatto Zorba, ci cita, della Gabbianella e il gatto di Luis Sepúlveda. Gatto di mare, la vita dei gatti di porto raccontata così bene che ti fa venire voglia di essere un gatto.
0: Hai ragione, sì. Che bello, la vita dei gatti dei posti
1: molto
0: di mare.
1: Bello.
0: Voglio rinascere il gatto.
1: Ci ha conquistato con queste citazioni, guarda, sì. Ma noi lo smaschereremo prima o poi. Caro Marco Lo Monaco, la nostra redazione, Simone Paleari in regia, buongiorno, a pranzo con Vitiello, sono le 12.

0: Bancale con Mark and Cremont Partenope alle 12.24. Gianluca, a proposito di estati fresche, la cascina Il Faggio ci ha appena fatto vedere i suoi clienti a mollo nella piscina, nella meravigliosa oasi Zegna. Li ho ripostati, non si sa mai, magari sì, andiamo a trovarli in moto. È la vicina oasi Zegna,
1: che poi la moto è proprio perfetta per andare all'oasi Zegna.
0: Passiamo per una bevuta dal Quarna,
1: sì,
0: e poi andiamo su alla cascina Il Faggio.
1: Che bello, bellezza. Amici del Faggio, faggiateci.
0: Faggiateci un po'. Ho tre gatti, scrive Teresa, e un cane. Inutile dire che il cane è completamente sottomesso. Detto ciò, io prenderei tutto e andrei a vivere su un'isola. Ne farei pure la gattara. Ne parlavo proprio ieri con mia moglie. Qui a Terracina i gatti hanno un allure particolare.
1: È vero,
0: allure
1: è
0: una parola che si usa a Terracina. Sì, cioè,
1: no, ma pure tra i gatti. I gatti. A mio allure!
0: Dovreste vedere i nostri gatti a Lanzarote e Tenerife.
1: Che bello.
0: Baci, Caterina da Tenerife. E chi è che ha lasciato i 39 gradi a Manduria è Mazza. Noi appena tornati dalla Norvegia abbiamo lasciato 39 gradi di Manduria per i 10 di Bergen, top del sogno. Da Bergen arrivano i Kings of Convenience, giusto?
1: Sì, sì, che arrivano tra poco, tra l'altro anche in Italia,
0: anche
1: con
0: in Italia.
1: Concerti bellissimi, uno a Ferrara e un altro, Nico, quello che vai tu.
0: Sì, al Vittoriale degli Italiani.
1: Signor,
0: io ci vado. Scrivo all'artista, è un po' più fa. Allora, è un po' più fa. Ho comprato il biglietto, volevo dirlo.
1: Sì.
0: Però in questo caso, tornando a quello che dicevo su Morrissey, scrivi all'artista e hai il piacere di stringergli la mano e magari anche di bere qualcosa.
1: Beh,
0: con lui.
1: Beh, certo, lì è chiaro, chiaro. Morrissey, a parte che Morrissey, cioè, figurati, non credo che risponda qualcuno.
0: Eppure non ho lasciato intentato l'altro giorno nella capitale magiara anche questa strada. Good evening, Moz. I'm probably your greatest fan in Italy. I will be in Asti and Chernobyl for your concert in the next week. I'm in Budapest now, and I was surprised to discover you are here tonight. I will be glad to meet you for a coffee tomorrow. Cioè, l'ho invitato a prendere
1: sì.
0: un... Ho detto, chissà mai. Mi ha risposto con il gesto dell'ombrello. No, ovviamente non l'ha neanche visualizzato. Questa è la bellezza di Instagram, no? Che comunque in altre circostanze sì. ti connette con la
1: Però
0: tua persona.
1: Però se va nei messaggi
0: cuore,
1: richieste...
0: No?
1: Quello manco lo vede, perché Instagram quando non ci si segue molto, molto spesso una...
0: Invece ti apro un incubo, siete mai andati nei messaggi nascosti?
1: Io?
0: Ecco.
1: Ho scoperto che ne avevo 400 e ho pensato che quelle 400 persone hanno pensato che sono giustamente uno stronzo perché non
0: nascosti.
1: Ho risposto, ma io fino a quel giorno non sapevo dei messaggi nascosti. Un giorno li ho scoperti e ho scoperto che avevo tantissimi messaggi.
0: A volte fanno bene a restare nascosti, perché se
1: Certamente.
0: Li apri, soprattutto in pubblico, ti devi vergognare e bruciare
1: un po'
0: il telefono.
1: Sì, un po' sì. Però insomma, quando li ho aperti ho visto che persone mi avevano scritto tantissimo tempo prima, a cui non avevo risposto, e avranno pensato, guarda questo che non risponde.
0: Allora, l'emoticon più utilizzata in quei messaggi nascosti sono le goccioline, che non sono i vaporizzatori per tenerti al caldo
1: e non sono
0: nelle
1: di
0: strade e non sono sudore. Vabbè, basta. I vostri messaggi al 347 342 520. Fermatevi a pranzo con i Vitiello. Daisy.

0: femme.
1: DJ One Nation One Station.
2: Da Ottica Demenego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica Demenego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 19.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per...

0: pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
3: C'è una parte di te che si nasconde.
4: Camaleo, Pay per Film e My Movies presentano
3: Dietro a una scusa. Dietro una maschera.
4: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
3: E quando le maschere cadono.
4: Con un inedito Rocco Siffredi. In un intenso film di Eleonora Puglia.
3: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
4: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
5: C'è nessuno!
6: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
9: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
10: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
9: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
11: La senti? È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
12: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
13: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
14: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
15: Doppio Malto!
16: Birra, cucina e felicità.
17: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
18: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
19: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
20: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
19: Oh, Contacta! Adoro!
20: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
21: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
22: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Gianluca, Simone e Marco e i vostri messaggi al 347-342-5220. Abbiamo parlato di vacanze al fresco, perché alle volte le becchi anche per caso le località un po' più fresche. Dici, Madonna, ma qua sai che si sta bene? Questo bel caldo, magari però la sera è ventilato, riesci a metterci anche il maglioncino sulle spalle. Oggi ho visto un ragazzo in aereo, ho visto un ragazzo che aveva una chiusura del maglioncino tutta alternativa, già ho pensato, tutta stilosa.
1: Secondo me quello è, sai che cosa? Ci sono degli indumenti, soprattutto nei viaggi low cost, ne parlavamo qualche giorno fa, indumenti che servono a distribuire meglio il peso, perché tu c'hai soltanto il bagaglio a mano e poi invece ci sono alcuni maglioni, certe giacche, dei pantaloncini con tasche molto grandi che si mettono diciamo tatticamente per cercare di non pagare il secondo bagaglio.
0: Lui non ha messo il classico maglioncino sulle spalle,
1: no, ha messo una roba che
0: l'ha messo trasversale,
1: sì, chiusura storta
0: però stava bene, sì, l'ho notato. Sì. Comunque sia, vacanze al caldo, vacanze al fresco, ma quando la gente deve partire è nervosa.
1: Sì.
0: Tra poco sentiamo una telefonata, ma prima sentite le parole sagge di Aldo Giovanni e Giacomo.
2: Io non lo so come, ma a un certo punto prima o poi succede a tutti. La gente inizia a pensare solo al lavoro, alle scadenze, alle rotture di palle, e le cose belle se le dimentica. All'improvviso quello che prima ti faceva felice adesso non ti interessa più. Il calcetto a giovedì, e chi c'ha tempo? La pizza con le amiche, no, e chi ci dobbiamo dire ancora? Persino andare in vacanza diventa un problema. Da bambino non vedi l'ora, da grande chissà perché quando si tratta di partire diventano tutti nervosi.
0: Quando si tratta di partire diventano tutti
1: nervosi.
0: Jenny, è vero?
1: Buongiorno!
3: Buongiorno!
1: Buongiorno Jenny!
0: L'hai sentito Aldo di Aldo Giovanni
3: L'ho
0: Giacomo?
3: Sentito, sì.
0: E a chi hai pensato? A te o al tuo fidanzato? Hanno litigato prima di partire?

0: sentire, adesso ci facciamo raccontare.
1: Sì, abbiamo un po' litigato, vabbè, ma lui dice che ho un caratteraccio e che sono insopportabile, quindi niente di serio.
0: Ma sì, ma su che argomento?
1: Ma su,
0: se si può chiedere.
1: Ma allora, noi siamo stati in montagna in vacanza e ora andiamo al mare. Diciamo che lui preferisce la montagna, quindi... Okay. Il caldo lo sopporta poco.
0: C'è proprio il più classico dei motivi per litigare in questo periodo, cioè il mare o la montagna.
2: Sì, l'aria condizionata o senza aria condizionata? Sono quelli i motivi.
0: A saperlo non vi chiamavamo.
1: Condizionata a palla, io con l'asciugamano addosso perché ho freddo.
0: Ok, ok. Okay. Non ci sembrava un motivo un po' più consistente rispetto
2: invece
0: a caldo,
2: no,
0: freddo.
2: Invece mare, no, mare, montagna, caldo, freddo.
1: Al montagna si stava benissimo, a Cervinia c'erano 18 gradi.
2: Ah, sì.
1: Comunque il vero motivo per cui discutiamo è che sono 8 anni che stiamo insieme e a lui ancora non mi ha fatto la proposta. E questo è il motivo.
2: Sarà il caldo. Dici, no, la proposta col caldo. No, la proposta col freddo. No, non è il momento giusto.
0: Tu lascialo al fresco e poi voglio vedere se non ti fa la proposta.
1: Ma infatti.
2: Senti, le vacanze come proseguono adesso?
1: Allora siamo in viaggio per Castiglione della Pescaia.
2: Bello.
1: Quindi facciamo qualche giorno di mare, ho meditato per me,
2: sì.
1: Perché abbiamo fatto un sacco di trekking, bicicletta, quindi un po' di relax. E poi la prossima settimana torniamo al lavoro. Okay.
0: Lui, mentre ascolta la radio e sente te parlare, sta...
1: Sì, ma lui sta ascoltando, io sono scesa di macchina.
0: Ah, tu sei scesa, ok. Ma riesci a vedere se abbozza un sorriso?
1: Sì, mi sta riprendendo quel telefono.
0: Ok, vi abbiamo allora fatto fare pace, va bene?
1: Quindi diteglielo anche voi,
0: sì,
1: diteglielo anche
0: come
1: voi.
0: Si chiama? Che lo ami tanto, come hai scritto nel tuo messaggio.
2: Sì, che deve fare la proposta.
1: Che lo amo tanto, okay. Sì, che mi deve sopportare però.
0: Pensa se veramente te la fa in questo viaggio, sta proposta. Guarda come in qualche modo siamo responsabili. Già dobbiamo fare i testimoni.
1: Se lo fa, ti scrivo subito.
0: Ciao Jenny, saluta anche il tuo ragazzo e buon viaggio. Baci.
1: Grazie.

0: bravissima Angry Heart, era anche la canzone giusta dopo la chiacchierata che abbiamo fatto con Jenny, chissà se questa proposta arriverà mentre sono in viaggio e mentre hanno appena litigato, perché abbiamo detto la gente quando parte caldo col sole o con l'ombrello
1: genera sempre un po' di tensione,
0: è sempre
1: un po' di
0: nervosiello,
1: nervosiello, è vero.
0: Sentiamo Alex.
2: Ciao Vitielli, buongiorno.
0: Ciao Alex.
2: Visto
0: ciao,
2: che
0: Alex.
2: Stanno venendo a Castiglione della Pescaia, vado io a fare la proposta e poi lui la sposa. Ciao da Alex.
0: Ciao
2: Campo.
0: Alex, ciao. A proposito di nervosismo, senti un po',
3: Buongiorno Vitiello,
0: buongiorno. Buongiorno a te.
3: Io quando devo partire arrivo a un punto di nervosismo e ansia così forte, tale da potermi anche portare a non partire più. E mi è successo tante volte che io mi innervosisco così tanto, mi faccio così tanto caricare dall'ansia, che spesso non sono partito. Buona giornata.
0: Ma tu capisci?
1: Cioè, è incredibile, eh?
0: E poi quando resti a casa
1: non
0: pensi che
1: nervoso.
0: Magari o la prenotazione è saltata o magari hai perso anche un giorno di vacanza, e come si fa?
1: Cioè, quando realizzi che sei rimasto a casa e che quindi appunto forse hai perso dei soldi o ma che ne so, cioè non sei ancora,
0: sai che
1: stai ancora peggio.
0: Soltanto una volta volontariamente ho lasciato andare un aereo e con tutto quello che ne consegue, quindi vacanza saltata, soldi del volo perduti eccetera eccetera.
1: Anch'io, non solo una volta.
0: Per un caso proprio di immobilità sul letto, dell'indecisione, del non sapere cosa fare. Ma brutto, brutto, brutto. Guarda,
1: io perché mi hanno ricoverato, mentre il mio volo...
0: Qua c'è già la motivazione,
1: voglio dire. I cieli dell'Havana, all'ospedale San Paolo di Milano, io ero ricoverato.
0: Che brutto. E invece qua motivi di nervosismo ce ne sono, ma c'è anche una buona notizia che arriva da Radio DJ. Senti.
4: Domenica si parte per le vacanze e oggi scopriamo che mio figlio... ha il passaporto scaduto.
1: Oh mamma mia.
4: Cioè nervosismo ragazzi, veramente, certo, veramente sì. A palla.
0: Nervosismo sì, ma la buona notizia è che per velocizzare il rilascio del passaporto puoi usare l'agenda prioritaria sul portale della Polizia di Stato per partenza entro i 30 giorni, oppure senza appuntamento in questura per casi d'urgenza estrema, poi sui
1: e viaggio entro 15 giorni, quindi è il caso del nostro amico.
0: Anche, questa è la procedura d'urgenza, però stavo leggendo che non è più l'emergenza di qualche anno fa in cui ci volevano mesi per ottenere il passaporto. Ormai sono sempre di più le città che si sono organizzate e che quindi possono rilasciare il passaporto in tempi brevi. Quando è la partenza? Domenica. Ce la fai alla grande, così dovrebbe essere. Vediamo Carla.
5: Buongiorno cari Vitiello.
0: Buongiorno Carla.
5: Anch'io sto per andare all'aeroporto di Malpensa perché c'è un volo per andare a fare una settimana a Sharm el Sheikh, ma è da stamattina alle 8 che mi rigiro su me stessa e non riesco ad avere la pace di partire in pace. Adesso devo andare a fare una doccia e mettermi in macchina per andare all'aeroporto, ma c'ho un nervosismo che anch'io me ne starei volentieri a casa.
0: No, Carla.
5: Eppure vado in vacanza.
0: Sì, è vero. Guarda Carla, Aldo Giovanni e Giacomo, nello specifico Aldo con quella cosa, non ha parlato a caso, probabilmente hanno intercettato uno stato d'animo. La doccia è sempre una buona idea.
1: Sì.
0: La doccia è sempre una buona idea,
1: okay.
0: Perché comunque uno
1: si
0: rinfresca e tutto il resto.
1: Io la sera prima di partire per il Giappone, veramente,
0: ma quasi sempre
1: veramente
0: così,
1: dovevo partire anche da solo, ma non volevo assolutamente partire, era una paranoia. Poi c'era anche una situazione internazionale che non ti motivava particolarmente, e sono stato lì per mollare tutto.

0: treno, bello, quindi in pace lei,
1: bella questa immagine,
0: nella speranza che appunto anche questo gesto possa aiutare,
1: vabbè.
0: No, c'è una roba da dire che ce l'ho sulla punta della lingua, la devo un attimo edulcorare e poi...
1: Ti vedo Nicola, ti vedo con quella
0: e
1: lingua.
0: Se riesco, no, sai quando hai prenotato una vacanza e una parte di te è pentita, ecco, però non voglio fare lo schiaffo alla miseria e dire cacchio hai speso dei biglietti per andare dall'altra parte del mondo,
1: è
0: però
1: quasi
0: ti hanno detto che quella parte del mondo è la fornace del pianeta,
1: sì,
0: e quindi quasi quasi ti senti pentito.
1: Vabbè, però c'hai anche il piano B, dai, io questo il fatto lo so.
0: Non voglio pensare né al piano A né al piano B, guarda, voglio stare a casa.

0: Da bambino non vedi l'ora, da grande chissà perché quando si tratta di partire diventano tutti nervosi.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
8: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
4: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
9: I regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui. Sono le 13.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: girl one time.
1: Wiz Khalifa con The Girl Next Door. Tra pochi secondi torniamo con uno schernidore. A proposito di posti dove potrebbe essere più fresco che Milano, comunque più fresco dell'Italia, andremo nella piccola Venezia tedesca. Vi diamo il tempo, anche qualche secondo, per indovinare in che città.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama.

0: la piccola Venezia tedesca è Lipsia. Lì c'è un nostro ascoltatore, si chiama Alessandro, ma sta lasciando la Germania, sta lasciando Lipsia, i suoi canali. La gente in questo periodo si muove coi kayak, con le canoe.
1: Bello.
0: Per andare niente meno che ad Hong Kong. Alessandro, buongiorno, come stai?
1: Ciao Ale.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
2: In partenza si parlava di ansia, po' in ansia.
0: Quanto tempo stai via? Perché andrai ad Hong Kong, giusto?
2: Allora, siamo in partenza domani con la squadra di spada maschile. Mm-hmm. E andremo prima a Shenzhen in Cina per un camp di allenamento con altre nazionali e tra l'altro anche con la nazionale italiana. E poi da lì ci muoveremo ad Hong Kong e saremo lì almeno fino al 30. Il 29 abbiamo l'ultima gara a squadre del campionato del mondo e poi
0: c'è il mondiale di scherma. C'è il mondiale di scherma.
2: Sì, è l'ultima prova della stagione.
0: E cosa si prova ad allenare una nazionale che non è la propria, per esempio?
2: Le emozioni sono tante.
0: Sì.
2: Innanzitutto un percorso un po' difficile, perché la Germania è stata una delle nazionali più forti al mondo nella scherma in passato, qualche anno senza grossi risultati, quindi c'è da una parte una difficoltà e anche la bellezza di intraprendere questo percorso difficile per ricostruire,
0: certo,
2: qualche risultato, e dall'altra c'è questo, come dire, questo dissidio interiore, no?
0: Scusami Alessandro, forse non sono stato chiaro io nella presentazione. Alessandro sta per partire per Hong Kong per partecipare al mondiale di scherma come allenatore della Germania, perché magari noi lo davamo per scontato,
1: sì,
0: avendolo letto a monitor, ma i nostri ascoltatori forse non avevano capito ed erano curiose le emozioni che ci stavi raccontando.
2: Sì, sì, perché poi ci siamo già scontrati con, a parte nelle competizioni individuali, ma anche nelle competizioni a squadre, sia con la nazionale assoluta che con la nazionale under 20. Il più delle volte vincono gli italiani, un paio di volte abbiamo vinto noi.
0: E se giocate contro l'Italia, tu il tuo cuore come da che parte sta?
2: È un lavoro, il cuore bisogna metterlo da parte.
1: Bravo. Senti Ale, ma prima di essere allenatore, sei stato anche tu un atleta della scherma?
2: Io sono stato un atleta, come si dice, intelligente ma non si applica. Quindi ho fatto qualche piccolo risultato, ma non sono mai stato nella nazionale italiana, qualche finale va negli otto, ma niente di più.
1: Tanti grandi allenatori anche nel calcio, comunque in generale nello sport, diciamo nella disciplina, alcuni non sono neanche mai cimentati, no? Non sono stati degli atleti prima di essere degli allenatori, oppure sono stati degli atleti con alterne fortune, ma poi sono diventati dei grandi allenatori. L'obiettivo qual è? Le Olimpiadi adesso, dopo questa trasferta a Hong Kong?
2: Il prossimo obiettivo sono le Olimpiadi del 2028, le qualificazioni cominceranno ad aprile 2027 per le Olimpiadi. Ovviamente questo mondiale sarà un primo passo importante sia per modellare un po' la squadra che ci andrà, per capire quali sono le potenzialità degli atleti e cominciare a scalare qualche gradino nel ranking internazionale, che aiuta sempre.
0: Alessandro,
2: diciamo, è propedeutico.
0: Cosa si dice agli schernitori come incoraggiamento? C'è una frase che usate?
2: No, vale tutto e il contrario di tutto. Poi c'è molta scaramanzia in ognuno, come in qualsiasi sport.
0: Allora,
2: puoi dire quello che vuoi.
0: Noi ti salutiamo con il nostro butta fortuna.
2: Grazie,
0: un abbraccio Ale, grazie. Ciao,
2: grazie.
1: Ciao,
2: un abbraccio a voi, grazie. Ciao.
3: Radio DJ, one nation, one station. Radio DJ, one nation, one station.

0: sabato sta partendo DJ Television.
1: Sì, ma sai che
2: bella Via Verdi Diamond.
1: Stavo a Ibiza e Ibiza, città, cioè posto, no, città famosa per la cultura della discoteca, eccetera, eccetera, eccetera. Però com'è che poi dopo in un albergo molto bello, su una piscina così, passano solo roba 80-90? Cioè,
0: certo.
1: E mi sembrava talmente in controtendenza, no? Cioè, attorno a me c'era tutta questa roba qua.
0: Ma guarda quest'estate.
1: Ma lì era molto 80-90.
0: Ma guarda quest'estate di concerti, lo dicevamo settimana scorsa, no? E arrivano i Duran Duran, gli Europe, Nicola e DJ Angelo settimana scorsa erano a vedere i Culture Club.
1: Pet Shop Boys
0: che ho visto io settimana scorsa. Arriva Morrissey, arriva Johnny Marr, è tutta roba degli anni,
1: tutta roba anni 80,
0: sono tutte cose bellissime, bellissime. Invece ha colpito molto la fantasia dei nostri ascoltatori la storia di Alessandro, che in Germania sta per partire con la nazionale tedesca per partecipare al mondiale di scherma in Cina.
3: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno Luca.
3: Comunque, fare l'allenatore non serve essere stato un grande atleta, anche perché molto spesso essere stato un grande atleta, poi ci sono ovviamente delle eccezioni, però il grande atleta, il talento, non capisce la difficoltà di magari di uno scarso che non riesce a fare quello che lui faceva senza neanche porsi il problema di come, perché e il perché e il per come. Lui lo faceva e basta, invece bisogna mettersi lì e spiegare e avere la pazienza anche e capire che magari hai un atleta che non è proprio dotatissimo, però si applica, ha voglia, ha passione e a volte l'applicazione batte il talento, a volte però insomma ci vuole una gran pazienza. Ciao ragazzi, vi voglio bene.
0: Grazie Luca, grazie, saluta le cicale.
1: A supportare quello che dice Luca, il messaggio di Renato. Arrigo Sacchi, e a chi lo accusava di non aver mai giocato a certi livelli, Arrigo Sacchi, incredibile innovatore del calcio, allenatore del Milan, forse uno dei più grandi Milan della storia, insomma grande epopea in quegli anni, e anche poi allenatore della nazionale italiana. Quindi a chi lo accusava di non aver mai giocato a certi livelli rispose: non sapevo che per essere un bravo fantino bisognava essere stati cavalli.
0: Molto bello. Poi tu sai che io sono un grande esperto di calcio mercato.
1: Sì, eccolo. Milan è un grande, una grande squadra. Milan.
0: Sì. Mourinho, nuovo allenatore del Real Madrid, è un grande giocatore. Non è stato un grande giocatore, ma un grandissimo allenatore.
1: Sì.
0: Allegri, nuovo allenatore del Napoli, non grande giocatore, ma grandissimo allenatore.
1: Mentre
0: che
1: invece
0: porterà il Napoli al quinto scudetto.
1: Oggi, tra l'altro, oggi comincia la presentazione di Allegri. Mentre invece, grande giocatore e per adesso grandissimo allenatore anche secondo me Pep Guardiola, che è stato un grande giocatore, anche Fabregas, no Marco? Fabregas, grandissimo giocatore, adesso allenatore di successo al Como. Insomma ci sono anche dei giocatori che sono stati grandi sia in campo che fuori.
0: Sì, Guardiola era al concerto di Jovanotti,
1: l'ho visto.
0: Aveva
1: anche la maglietta
0: di lui come allenatore della nazionale italiana.
1: C'è questa, non so, perché poi Guardiola c'ha un ingaggio importante, non so, però se arrivasse Guardiola secondo me ci sarebbe un po' più di possibilità di partecipare al prossimo mondiale.
0: No, mi piace quando prende l'argomento calcistico e sono contento di essere alla radio perché io ho la faccia spaventata. E come avete mai fatto delle foto e uscite con la faccia spaventata? Ecco, quando esce l'argomento calcistico e magari sembra pure che

0: dico qualcosa
1: sì.
0: di giusto?
1: Sì, che è scritto da Marco.
0: Sì, scritto da Marco.
1: Nicola, io, legge
0: io lo
1: legge.
0: Faccio con gli occhi spaventati, come, come in certe fotografie. Invece, guarda che bella istantanea questa. 62 anni, sul divano. Che noia, che barba, che noia, che faccio? Dice Carlo. Ma sì, vado a Singapore, prendo e parto da solo 5 giorni. E sull'aereo pensavo, ma dove cazzo sto andando? Poi arrivo e vedo la magia della baia in notturna. Che meraviglia! E gli orientali favolosi, andateci. Lo possiamo confermare, sì. Ci siamo stati una delle città più belle del mondo e anche più pulite.
1: Singapore,
0: e anche più
1: sì.
0: sicure. Soltanto mi dispiace che per Carlo, che ha fatto solo 5 giorni laddove...
1: Sì, però 5 giorni a Singapore sì,
0: giorni,
1: va bene.
0: Singapore sì, però quello è il punto di partenza magari per ben altre destinazioni dell'Asia.
1: Sì, puoi andare da qualche altra parte, però se andate a Singapore ovviamente noterete l'aeroporto più bello del mondo.
0: Molto bello, molto bello. Invece c'è una storia che ci ha fatto molto sorridere, che vi racconteremo tra poco, la storia di un uomo che si è presentato in un museo, vestito bene, con aria sicura, e

0: Le 13:20, buongiorno, a pranzo qui Michiello.
1: Buongiorno.
0: Vuoi un caffè? No. Te lo faccio,
1: No,
0: le zie.
1: Ah, sì.
0: Vuoi
1: sì.
0: un caffè? No, zio.
1: Te lo faccio. No, ma non è orario.
0: La vecchia battuta di Teresa Vannino, molto bella, che vorrei tanto vedere dal vivo, ma è impossibile trovare i biglietti per andare a vedere la
1: Molto
0: mattina.
1: Brava. Molto brava.
0: No, c'è una storia che ci ha fatto molto ridere. Un uomo si è presentato più e più volte in un museo, vestito bene, aria sicura, tono autorevole, e ha cominciato a fare la guida turistica senza essere una guida turistica, senza sapere niente di quello che c'era appeso alle pareti. Si è inventato tutto: la storia dei dipinti, gli artisti, i periodi storici, tutti gli eventi collegati, completamente di fantasia,
1: tutto inventato,
0: tutto raccontato, e quindi non sappiamo dove, ma fa pensare, con questa cosa che vi sto per dire, alla Francia, perché ha raccontato ai visitatori, inventandoselo, della grande ribellione del croissant.
1: Ah, quindi potrebbe essere
0: la grande ribellione del croissant nel 1682.
1: A un fake Louvre.
0: Sì. Ha raccontato del governo segreto, un governo segreto guidato dalle anatre.
1: Sì.
0: Erano solo anatre. ecco, vedete questo dipinto? Questo documenta da qui. È stato inventato il brunch. Questo, il brunch, dovete sapere, è un atto politico rivoluzionario. Poi sì, è diventata una cosa che fate la domenica per fare i figli.
1: Ma prima, insomma.
0: Poi ha raccontato di una rivolta di scoiattoli. Una rivolta di scoiattoli che avrebbe cambiato il corso della storia europea. E la cosa bella è che le

0: persone lo seguivano, annuiva, chi prendeva appunti. È stato scoperto che quando i visitatori uscivano dal museo citavano, anche per darsi un tono, gli eventi storici inventati da questo. Dice, ma io non lo sapevo sto fatto della ribellione dei croissant.
1: Sì.
0: E il personale, ovviamente, perché se ne sono accorti, perché il personale non sapeva della rivoluzione, della ribellione del croissant. E la cosa bella è che molti visitatori, alcuni scoperta la verità, si sono arrabbiati. E altri hanno detto, vabbè, ma questo è un film.
1: È un genio.

0: Questo è un genio, anche perché certe storie inventate, la rivoluzione degli scoiattoli o la ribellione dei croissant, erano molto più divertenti magari di eventi sanguinosi del passato. E lui si è inventato tutto.
1: Io credo che tantissimi anni fa, adesso il lavoro delle guide per fortuna, no, è tutto regolamentato, devi avere un'abilitazione eccetera eccetera, ma molti anni fa nei siti archeologici, io credo anche a Pompei, il più importante
0: sito, l'obiettore

0: coscienza, esatto, gli scavi di Pompei.
1: Sì, li ho viste delle guide.
0: E quando ti ho detto questa notizia, hai detto, ah sì, ma lo fanno pure giù.
1: Sì, sì, lo facevano tanti anni fa, adesso no. No, c'erano delle guide improvvisate che si mettevano lì e dicevano guida turistica, non si ha la certezza che però la guida turistica al tempo abusiva, ripeto, oggi per fare la guida turistica devi fare credo anche un concorso, abilitazione, insomma giustamente è stata regolamentata, tanti anni fa nei siti archeologici importanti, appunto anche a Pompei, c'era della gente improvvisata dove non sappiamo se poi le cose che dicevano erano totalmente inventate, no? Come la rivoluzione dei croissant.
0: Se lo fate con fantasia, perché no?
1: Sì. È un po' come Totò Truffa che vende la Fontana di Trevi, è un po' quel mondo lì. Un po' della truffa creativa, no? Comunque fa sorridere.
0: No, a parte veramente la qualità, la cosa illegale, ma per il resto, quella di inventare tutto e legarla ad eventi storici,
1: ci vuole la fantasia.
0: Se ci pensate bene, è una cosa straordinaria.

0: ascoltato tante volte, no? I Cardigans quando vennero in radio con una piva lunga così, lei bellina, arrivano gli svedesi, cos'era poi gli anni 90, sì, 98, arrivano, bello, andiamo a vedere, sono due uomini e due donne, no?
1: Sì.
0: Una piva lunga così.
1: Cioè avevano un po' il broncio, il muso.
0: E gli avevano perso le valigie a Malpensa, gli avevano perso le valigie.
1: E non erano contenti.
0: Sì, però mangiammo io e il Tato con i Cardigans, con questi qua che hanno appena finito di cantare, una pizza allo spizzico. Tanti e tanti anni fa. Ma stavamo parlando di questa qualità straordinaria di questo uomo che si è finto guida turistica, inventando per le persone, non lo so se prendendo dei soldi o meno, anche delle storie fantasiose, molto colorite, giustamente Dani
1: sì,
0: dice la sua.
1: Mia figlia sta facendo il patentino come guida turistica, ci sono multe altissime
0: certo,
1: per chi fa la guida senza,
0: ci mancherebbe. Però ci soffermiamo su questo fatto che saper inventare delle storie convincenti, avere la fantasia di costruire un mondo credibile dal niente, come in questo caso, anche

0: riuscire a tenere l'attenzione delle persone con un qualcosa che non esiste è una
1: è un'abilità, assolutamente.
0: Anche perché tra tante persone che ascoltavano le sue storie, la ribellione dei croissant, è vero che tutti di fronte a una guida turistica è un folto gruppo, vedi quello molto attento, quello che guadagna comunque la prima fila vicino alla guida.
1: Sì, per sentire meglio.
0: C'è chi si fa i fatti suoi, sì. Chi guarda il telefonino, una cosa e l'altra, però uno sguardo incredulo questo signore lo avrà dovuto sopportare, la rivolta degli scoiattoli. La rivolta degli scoiattoli ti guardano strano, no?
1: Eh beh, sì, sono un po' delle storie un po' incredibili, però
0: pensa se questo signore, se è un papà, Se è un papà, che cosa riesce a inventare per i figli, per addormentare? Tu sei un mito, quei bambini crescono con una ricchezza che è la ricchezza della fantasia che nessun altro libro di testo può simulare.
1: Che lui poi l'ha fatto per, come dire, per sfizione, che l'ha fatto per fare una truffa ai danni di qualcuno.
0: Però l'hanno portato via,
1: una cosa che non si può fare, ci mancherebbe.
0: Oppure, abbiamo detto, sei un genitore. E se fai un lavoro come il nostro? È bello.
1: È inventare.
0: Peccato che noi, per esempio, tante storie che vi abbiamo raccontato negli anni e la sera siamo anche un pochettino più sbragati. Quelle sono tutte vere.
1: Anzi, noi a volte togliamo alcuni risvolti, alcune sfumature che anche a quell'ora della sera, della notte, se volete, non si possono raccontare. Quindi noi facciamo un'attività di sottrazione invece di aggiungere.
0: La mia personale direttrice artistica, perché noi abbiamo tutti il direttore artistico, Bellino, se salutiamo.
1: Sì.
0: Okay. E poi ho io la mia direttrice
1: artistica. Poi ognuno...
0: ha detto che dobbiamo parlare della cinese e del cubano. Ma non ci andiamo.
1: Anche secondo me, cara direttrice, che siamo sempre d'accordo noi, siamo d'accordo anche su quelli, se facessimo una rubrica alla radio ma anche sui social.
0: Scusate, è una storia che abbiamo raccontato per tanti anni e della quale ogni tanto ci chiedono aggiornamenti, se no non si capisce.
1: Però abbiamo detto che prima della fine di questo mese daremo qualche aggiornamento, o via radio o via social, per cui cominciate a seguirci sui social, insomma, qualcosa non lo frequentiamo più tanto spesso perché lo abbiamo detto molte volte, avendo io adesso preso casa qui nella zona, ho paura che si riconoscano e insomma succede quello che non deve succedere.
0: Comunque, ritornando al nostro signore che si è inventato guida turistica con delle storie colorate, fantasiose e divertenti, il confine tra chi inventa quelle storie e fa del male e chi le inventa e fa del bene purtroppo è molto molto sottile, ma questa cosa di questo signore, o almeno raccontata come l'abbiamo raccontata noi, non ci sembra così grave. Col sole o col ombrello, ci sentiamo tra poco su Radio DJ.
2: DJ One Nation, One Station. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante. Chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Nen.
2: La senti?
1: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
1: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.

0: Nuova Lancia Y Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7.99, TAEG 11.25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
2: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
3: Doppio Malto!
4: Birra, cucina e felicità.
1: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni. Il canto d'amore è per la giornata di oggi,
2: sì.
1: Dedicata alle patatine fritte.
2: Che bello!
1: La giornata mondiale delle patatine fritte. Scusate, è ora di pranzo, se non ne parlavamo noi, chi ne parlava? Una delle grandi passioni dell'umanità.
2: Vado pazzo!
1: Sì, e in particolare degli uomini che davanti... Io parlo delle altre, quelle del sacchetto, le patatine del sacchetto.
2: Sacchetto.
1: L'uomo perde ogni freno inibitorio. Non esiste dieta, non esiste forza di volontà. Sai che si mettono davanti le patatine? Io proprio. Anche perché? Come si fa a mangiare una alla volta?
2: No!
1: Tu vedi le femmine.
2: Avrancate.
1: Le femmine. Sai come no? I maschi e le femmine. Le femmine. Tic, tic. Una patatina. No,
3: cioè, mangiata.
1: Almeno 4-5.
2: Almeno 4-5.
1: E poi mangiare male.
2: No. Sì, è un po' schifo.
1: Un po' male.
2: Un po' schifo.
1: Allora, scusate, solo con le patatine del parte si apre il sacchetto, si finisce il sacchetto.
2: Sì, vabbè, sì.
1: Sacchetto.
2: Sì, con tutte le
1: però la giornata di oggi è per le patatine quelle fritte. Le patatine pom frites, come?
2: Sì, le patatine fritte. Sì. No.
1: Quelle del fast food.
2: Stavo dicendo che anche poi quelle nel sacchetto, appunto, in tutte le variazioni, no? Ci sono quelle tipo lunghe, a stick.
1: Tutte.
2: Quelle alla paprika. Esco pazzo per quelle alla paprika.
1: Tutte.
2: Il mio regno per una busta di patatine alla paprika.
1: Così.
2: Tutto il mio regno.
1: Lì non c'è anche aperitivo un po' fighetto?
2: No.
1: Io mo stasera devo andare in un po' quei posti lì, no?
2: Quei posti
1: stasera
2: lì.
1: Devo andare in uno di quei... Spero che non arrivino le patatine, perché io perdo tutto la plomb.
2: Guardo quello, eppure sembrava così distinto.
1: Tornando alla giornata mondiale delle patatine, l'origine è incerta, chi dice sono stati i belgi, chi i francesi, e i francesi le vendevano sui carri chiamate le frites nel 700.
2: Sì, le frites.
1: French fries lo hanno inventati i soldati americani durante la prima guerra mondiale. Ogni nazione ha la sua versione, nessuno cede.
2: E in Spagna c'è patatas bravas, non sono le patatas bravas. Le ho mangiate l'altro giorno a Ibiza, che sono, vabbè, per me la cosa più buona del mondo. Piene, Nico, però piene di piccante.
1: No, non voglio sapere. Piccante, non ne voglio parlare. Piccante, proprio.
2: Patatas bravas, buone.
1: Il bruciore di stomaco a parlarne.
2: Ti dico soltanto che dopo che le avevo finite, sono andato in cucina dallo chef, gentilissimo, di un ragazzo di Torino, che saluto, e ho detto: senti, siccome ho ordinato una frittura di pesce, mi puoi portare quella salsetta che hai messo sulle patatas bravas? Sai che era a prova di urlo? Era... piccantissimo.
1: Senti,
2: però io adoro il piccante.
1: Perché adesso da qualche anno, da diversi anni, anche a Milano ci sono, dicono che sono quelle di Amsterdam.
2: Sì, perché secondo me nella tradizione Belgio, Paesi Bassi, c'è quella roba lì delle patate fritte, cioè c'hanno quella tradizione lì.
1: Allora mi voglio fidare di Lorenzo, questi 19 secondi che non abbiamo preascoltato,
2: perché il
1: gioco di parole sulla giornata mondiale della cosa di cui stiamo parlando è dietro l'angolo e non vorremmo caderci.
4: Buongiorno Vitiellos.
1: Come ti fidi dalla voce?
2: La voce è un po' rauca, vediamo.
4: Lorenzo from Vicenza, grazie infinite per il consiglio del film Ultima Missione.
1: Ah, ok.
4: Bellissimo. L'ho guardato da solo, ho dovuto guardarlo con la moglie perché l'ho guardato due volte in un giorno.
1: Ah, ok.
4: Grazie del consiglio.
1: Ok, no, sono contento. Ho riascoltato, Gianluca,
2: sì?
1: non chiedermi come, ma ho riascoltato l'inter, perché non si possono riascoltare le nostre puntate.
2: Sì, purtroppo.
1: Però ho riascoltato il punto in cui venerdì scorso abbiamo parlato di Project Hail Mary, che trovate su Prime Video. Non mi sono stato simpatico. Quindi invece poi ho ricevuto diversi messaggi che dicevano: il film l'ho visto e ci è piaciuto molto.

0: È stato molto emozionante, molto commovente e mi sono un po' ripreso. Però mi sono sentito un po' troppo...
1: Come?
2: Trombone!
0: Un po' trombone, sulla sediolina a raccontare la poesia, capito?
2: Sì, sì,
0: quindi,
2: vabbè,
0: no, però se vi è piaciuto mi ha fatto piacere, cioè mi fa piacere.
2: Comunque il consiglio era buono.
0: Meno male. No, dicevamo, parlando della giornata mondiale della patatina, temevamo che qualcuno cascasse nel doppio senso, che poi ha fatto anche Rocco Siffredi, no? Con quel famosissimo spot che però in quel caso lì ci
2: era
0: stava.
2: Giusto.
0: Ci stava e come, va bene, tra poco

0: Belgio, Belgio, patatine fritte inventate in Belgio, ce lo dice Rita e anche Mirko.
1: Sì, confermo ragazzi, ho vissuto in Belgio e lì se la tirano manco l'avessero inventate loro, le patatine fritte, è il loro piatto nazionale,
0: piatto
1: quello
0: nazionale.
1: E le cozze, entrambe robe che non è che ci vuole molto a fare.
0: Plurale di cozze?
2: Kozka.
0: Kozka. C'è una C alla fine, plurale di cozze.
2: Kozka.
0: Cioè, sempre, con tanti patatinisti all'ascolto, sì. Gianluca, hai visto, ci fanno vedere anche un intero espositore e ci chiedono qualcuna che vi piace. Tutte.
2: Ma quelle a paprika tutte. E anche quelle a lime.
0: Normale, anche... Sì, lime.
2: Lime, ragazzi, lime. Allora, paprika

0: primo livello, secondo lime, terzo normale.
1: Anche naturale.
0: Sì, anche al naturale, anche al naturale.
1: Perché ne stiamo parlando perché oggi è la giornata mondiale delle patatine fritte, ma questo invece è il nostro memoriello gastronomico.
2: Il memoriello, l'almanacco gastronomico dei Vitiello.
1: Ogni giorno una regione, il nostro viaggio prosegue in Umbria, una regione nel cuore della penisola fatta di colline verdi, borghi medievali e una tradizione gastronomica che affonda le sue radici nella cucina contadina.
0: Uno dei simboli della cucina umbra sono gli stringozzi al tartufo nero di Norcia. Gli stringozzi sono una pasta fresca preparata con pochi ingredienti semplici, acqua e farina lavorata a mano e tagliata in strisce lunghe e irregolari. La loro consistenza ruvida è perfetta per accogliere i condimenti più intensi. Il protagonista assoluto è il tartufo nero di Norcia, uno dei prodotti più pregiati al mondo, che cresce spontaneamente nei boschi umbri e viene raccolto con grande cura.
1: Il piatto, quindi gli stringozzi al tartufo nero, si completa in modo essenziale con olio extravergine, a volte una piccola noce di burro e il tartufo che viene grattugiato o affettato al momento. E caro Francesco Quarna,
3: buongiorno amici.
1: Buongiorno, buongiorno.
3: Ma non è che sono anch'io un trombone adesso, senti queste cose.
1: Sono sentito antipatico.
0: Trombone.
3: Ma non è vero. Io l'ho sentito in diretta, andava bene. Non è
1: antipatico, no, trombone, no. Che saliva in cattedra e raccontava la poesia.
3: Sulla
1: sto parlando
3: sedia.
1: Di me, sì. Sto parlando di me.
0: E poi gli davano le 5.000 lire, lo zio.
1: Gli davo le 5.000 lire.
3: Non è vero, non è vero.
1: Antipatico.
3: Comunque non è vero, e anch'io spero di non risultare antipatico.
1: No,
3: comunque
1: no,
3: con gli stringosi, come si chiama?
1: Stringosi.
3: Stringosi. Ok, io consiglierei un classico sagrantino di Montefa.
1: Buono, il nemico! Caprai, caprai, sì. Caprai, caprai! Scusate, siamo amici, siamo amici.
0: Sì, sì, ciao Ale. Siamo amici dei ragazzi.
3: Forse non è esattamente un vino estivo, ma io me lo bevo lo stesso, ovviamente, poco e buono.
1: No, mi hanno rubato in cantina.
3: No,
1: c'è stato un momento che avevamo proprio delle 25 anni riserva a Montefalco. No. Mi hanno rubato in cantina gli addobbi di Natale e le casse di Sagrantino di Montefalco. Le casse!
3: Per gli addobbi di Natale passi, ma per il Sagrantino,
1: Di Montefalco. Te lo ricordi già?
0: Sì, sì, certo, certo. Avevamo tantissime casse e tantissimo godimento.
1: Francesco, grazie. Guarda,
3: grazie,
1: quando arrivi tu
3: trombone,
1: mi fai sentire meno trombone. Fai sentire meno trombone, meno antipatico, meno che sale sulla sedia così.
3: No! No, mi fai male, è pericoloso.
0: Attenzione. Dai, dove andiamo all'ospedale?
1: Va bene, memoriello gastronomico dell'Umbria. C'è un legame profondo tra Ed Sheeran e proprio l'Umbria, perché trascorre buona parte dell'anno proprio nella sua tenuta di Paciano sulle colline del lago Trasimeno. Più che una tenuta, un vero e proprio castello. Un castle sulla collina, un castello, castle on the hill. Ed Sheeran, grazie Francesco.
4: When I was six years old, I broke my leg

0: Ma resta in Umbria, Ed, non andare da quelli lì.
1: No,
0: Marco ci ha appena fatto vedere un video. Ciao Marco, Marco Lo Monaco, redazione. Vai.
2: Ciao Vitiello.
0: Ciao Marco, siamo allora, in chiusura, però è bella
2: inglese,
0: la roba che mi
2: Nazionale
0: racconta.
2: Inglese in semifinale mondiali, sì. Concerto privato di Ed Sheeran per i ragazzi della squadra di calcio nazionale inglese.
0: Privato, concerto privato.
2: Privato. Meraviglioso, loro okay. Tutti in piscina, Ed Sheeran che suona da solo con la chitarra, meraviglioso, okay. Momento incredibile, però inquadrano i ragazzi della nazionale inglese che sembrano veramente... che stanno vivendo la cosa peggiore della loro vita. Cioè fanno delle facce.
0: È vero, mi hai fatto vedere il video.
1: Sì,
0: ma
1: sì, sì, facce sì.
0: Dei musi lunghi così.
2: E tutto questo
0: chi volevano,
2: sì.
0: Non scemi.
2: E magari qualche trapper.
1: Può essere pure.
2: Io non mi permetto.
0: Sì, sì, qualche autotune.
1: Sai quanto è stato bello vedere la partita della Spagna, che ha passato il turno a Ibiza, e vedere che attorno a noi c'era questo clima e dire no, cavolo, in Italia questo clima non c'è perché noi non partecipiamo.
0: Ah, certo.
1: Però è stato bellissimo essere di fronte al mare e vedere la partita su questo schermo in un posto bellissimo.
0: E quindi lui e loro musi lunghi con Ed Sheeran.
2: Musi lunghi, ma viene da pensare che forse non sapessero neanche una canzone.
0: Sei uno dei più simpatici, adesso, sì. Al di là del gusto, sì. Musicale,
2: no,
0: proprio uno dei
2: presi
0: più
2: male.
0: Presi malissimo.
1: Sì. L'Inghilterra, come dire, sta cullando il sogno di vincere sto mondiale, Marco, lo sai, no?
2: Io tifo l'Inghilterra.
1: Anch'io adesso.
2: Perché gli altri poi si avvicinano troppo a noi, Nicola.
0: Oh, scusate, sto facendo la faccia spaventata.
1: Inghilterra,
0: quando
1: Argentina,
0: si parla di calcio,
1: giusto?
0: Faccio gli occhi spaventati.
2: Che l'Inghilterra, se vince il mondiale, va solo a due.
0: No, c'ho gli occhi spaventati.
1: Però se vincono gli inglesi, ragazzi, per 4 anni ci dobbiamo sorbire. Cioè, è proprio così, che loro sul calcio sono matti.
0: E quindi
1: come
0: se
1: noi.
0: Vincono gli inglesi, prossimo mondiale in Inglesia?
2: In Inglesia?
0: Cioè, in Inghilterra, sì. Ah, ragazzato, dai, mica era da ridere. Sentiamo domani, ciao belli, ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Grazie, ragazzi.
3: A luglio con Vitiello.
4: Ciao e ciao.
5: Quest'estate il Pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del Pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Eccolo il vostro disco preferito!
12: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
11: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 18 e 19 luglio a Rimini.
13: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
14: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
13: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
15: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Allora, com'è andata la serata?
17: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto 4 chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
16: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
17: Nah, non ti sei persa niente.
18: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
19: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
20: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
19: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
20: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
19: Aperti anche domenica 19.
20: Dettagli in negozi su demenego.it.
21: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
22: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
23: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 2 in punto.

0: con Magnetic su Radio DJ.
1: Prende anche i nostri ascoltatori da casa.
2: Dai che sto con Ciobelli. Dal lunedì al venerdì.
1: Sì.
2: E dalle 2 alle 3 noi siamo sempre qui con Ciobelli.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.

0: Ciao Talent, c'è Cali Meiu con Mio Caro Titolare.
1: Vai. Mio caro titolare, io ti dovrei parlare, sì. Ci sono 50 gradi, non riesco a lavorare.

0: Tra gli ospiti Peppe Incocciati, sì. Franchina Colombi, Sfera e Basta, Geppo il Folle, sì. Goran Kreutzer e la splendida Nanda Alfi.
1: Buongiorno, classifico Nanda. Le cose più imbarazzanti che mi sono mai successe a letto con un ragazzo.
2: Sì, andiamo, vai.
3: La 1 non
1: 2 ha risposto a una chiamata di sua moglie. 3 ha finto di essere una tigre e stava per strozzarsi con la sua saliva. 4 ha chiamato sua madre.
4: Non ci credo. Va bene, non ci credo.
0: Ma in estate l'argomento più richiesto è sempre quello del caldo. E sì, allora oggi ci occuperemo della categoria di quelli che d'estate cercano di svegliarsi presto per godersi il fresco del mattino. Spoiler, è più facile a dirsi che a farsi. Ma niente panico, perché arrivano i tutorial del giovane Paschi.
5: Se io devo svegliarmi alle 7, sì, allora metto la sveglia alle 7. Cioè, però siccome vi voglio sentire veramente sveglio alle 7, certo, allora sì, me ne metto una anche alle 6.55.
2: È giusto,
5: e siccome è già lì, imposto anche una sveglia alle 6.57, sì, che ho messo 2 anni fa senza motivo. Poi almeno non mi ricordo perché. Sì. E siccome ho paura di non sentire tutte queste sveglie, sì, ne metto una anche alle 7.30, perché quello lì è l'orario massimo in cui posso svegliare. Avendo messo questa, me ne metto una anche alle 7.05 per essere sicuro. E una alle 7.24, che però ho messo l'anno scorso, sì, e non funzionerà perché per qualche strano motivo l'ho messa che funziona solo da mercoledì a venerdì. Non chiedetemi perché.
6: Cambia i giorni.
5: E siccome ho messo tutte queste sveglie qua, sì, ho notato che quella sveglia delle 6.55 e 6.57 non funzioneranno, quindi metterò una anche alle 6.45. Alla fine però so che la mattina dopo farò un miscuglio tra posticipa, certo, sì, e ferma, sì, quindi arrivando a quel punto lì mi suona tipo quella delle 7 posticipata 2 volte, sì, quella delle 7.5 posticipata 1 volta, e poi arrivo a quella delle 7.30 che io pensavo, ah, quella lì è quella delle 7.30, sì, invece era quella già posticipata,
2: okay,
5: io ho fermato, no, e quindi poi dormo fino alle 8 e sono stressato.
0: Il percorso proseguirà con un intervento di grande impatto affidato a Vittorio Gucci. Figura poliedrica tra musica e alta cucina, sì, Gucci ci sorprende nelle inedite vesti di coach finanziario d'eccellenza, pronto a smontare un falso mito. Per generare denaro e costruire un solido patrimonio non è necessario disporre di ingenti capitali di partenza.
7: Poi io andavo a Cervinia con un mio amico, prendevamo, sì, il pullman che partiva alle 4 da Cervinia, certo, arrivava alle 8 e mezza a Milano. Quanti,
2: certo.
7: Alle 7 e mezza, 7, veniva fame a tutti. Io e il mio amico compravamo le patatine e altre cose da bere, sì, e noi alle 7 le vendavamo sul pullman perché tutti avevano fame.
6: Imprenditore,
7: ma andiamo fame anche a noi. 1000 lire, 1000 lire, 1000 lire, roba che prendevamo 2 lire.

0: Vendevano perché io uscivo alle 10 meno 10 all'intervallo, compravo la cesta dei panini tutta a quello che veniva a venderli a scuola e poi la rivendevo dopo. Passava la presa e mi diceva: cosa fai lì, Vittorio? Vendo i panini.
1: Per dire la tua sul tema o semplicemente per fare gli auguri a zia Pepuzza, che questo lunedì compie gli anni, manda un vocale al nostro numero magico.
2: Manda un vocale a Ciao Penny, dai, mandaci un WhatsApp 3 4 4 3 3 7 3 0 5 3.
3: Oggi non giocano mondiale.
4: E per il mondiale di calcio torneremo a ieri notte, quando si è giocata Argentina-Svizzera il conduttore Rai Alberto Rimedio si è preso giallo. Male per un momento di euforia del mitico Lele Adani.
3: Ecco le cross, il colpo di testa, la deviazione, il gol di McAllister, imprendibile per Kobel, subito in vantaggio l'Argentina. McAllister,
5: e arriva il 66esimo assist di Leo Messi nella nazionale argentina. Il colpo di testa di Alexis sul primo palo, basso di statura ma alto nell'andare a cercare questa palla in cornare, girare alla sinistra di Kobel, la selezione va in vantaggio, forse nell'unica volta dove era entrata in area di rigore.
3: È bello pompato,
5: la voglia di questa squadra di ribellarsi al destino, di ribellarsi a una scena che prevedeva, data questa partenza della Svizzera, probabilmente una serata difficile, ma vive nella sua magia. Messi mette la palla in testa del numero 20, che la gira sul secondo palo, e l'Argentina è in vantaggio.
3: In Italia sono le 3:10, quindi noi ci scusiamo con i vicini, con i vicini di quelli che stanno seguendo la partita, che abbiamo svegliati. La nostra speranza è che, essendosi svegliati, guardino anche loro.
5: Ci ringrazio per le emozioni che gli facciamo vivere.

0: Maratone del 2004. Ai Ducci con Dragostea DJ su Radio DJ.
1: Piace, piace, amici da casa.
2: Ciao belli! Buongiorno. Confermo.
0: Vai, che cosa?
2: La terza, la mamma, era la mia.
1: Bravo, ciao.
3: Ciao belli.
1: Buongiorno.
3: Ciao, io sto andando al lavoro.
1: Ci stai lunedì.
3: Un abbraccio grande.
0: Anche a te.
1: Un bacione.
0: E a tutta la Sicilia, mi sembra siciliana.
4: Sì. Ti piaccio belli. 344-0370-050 Forza Stivi a Ciobelli.
1: In questa edizione 26 di Ciao Estate, grande successo per il podcast Parlarne tra amici.
0: Come no?
1: Parla di libri.
5: Avete presente quella sensazione che proviamo quando chiudiamo un libro, certo, e niente, quando non siamo più gli stessi di prima. Certo. Parlarne tra amici è condividere pensieri su storie, autori, sì, passioni, bello, e su quello, bellissimo, che i libri ci dicono di noi.
6: Bellissimo. Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi.
0: Vai Daria!
7: Ed eccoci qui con il primo libro di oggi che si intitola Cazzi brutti a Budapest. È scritto dal premio Pulitzer, sì, Timo Faulkner, e racconta Faulkner la storia di due giovani che durante un viaggio a, sì, Budapest, sì, vengono truffati da due uomini che propongono loro di partecipare al gioco delle tre carte. Poi in evidenza c'è anche il libro di Dino Zoff, Dino che Zoff, si intitola grande, Come rubare il fentanilo in ospedale, no, senza dare nell'occhio. Duetto invece saranno gli ospiti di oggi. Sì. Partiamo dal primo, che è Rocco Pillitoni, ex dipendente delle Poste, Rocco, che oggi è qui per presentarci, sì, il suo ultimo lavoro. Come si intitola?
8: Ciao Dario, si intitola L'Apocalisse arriverà dappertutto ma non in Calabria. È praticamente un racconto un poco post-apocalittico, no? Praticamente parla di come quando i meteoriti inizieranno a cadere sulla terra, no?
1: Sì.
8: I morti viventi cammineranno per la strada,
1: sì,
8: l'ufficio postale di Cosenza comunque è aperto, tranne nella pausa pranzo, tra le 13.30, sì, e le 16.
9: Addirittura è così lungo.
8: È un inno alla resilienza del meridione, cioè, okay, il vero orrore,
1: sì,
8: non è la fine del mondo,
1: nel libro, sì,
8: ma il modulo K da compilare in triplice copia mentre fuori infuria l'Armageddon, ha capito Dario? Per questo chiedo ai miei lettori di avere pazienza, che, sì, questo è il primo romanzo, che, sì, di solito io

0: Remicu muore di infarto dopo che ha scoperto che sua moglie lo tradiva con un maestro di tennis. Gaetano Gramigna. Gaetano Gramigna, ma muore non per il dispiacere delle corna,
1: perché
0: ma perché pure lui aveva una storia con un maestro di tennis.
1: No.
0: Chissà, Dariuzza, è un poco una storia autobiografica, no?
1: Come mai?
0: Perché io 6 anni fa ho trovato mia moglie a letto col direttore delle Poste di Cosenza.
1: Come prima reazione
0: lo stavo buttando fuori di casa.
2: Forte, cioè.
0: Poi lui, mentre si tirava sui pantaloni, mi ha promesso una promozione. Allora è fornuta a taralluce e vino.
2: Ah, non ci credo.
0: Solo che moglie mi ha ammalassato, perché dice che da quell'episodio ha capito che io non l'amavo veramente.
2: Ti credo.

0: vero che per questo libro sei stato criticato e hai ricevuto anche delle minacce?
1: Allora, ti ringrazio per la domanda. Allora, il direttore delle poste di Cosenza, il signor Nino Mileto, mi ha fatto mindere una bomba carta nel frigo.
2: Nel frigo?
1: Quello che portavi in spiaggia tutti i mattini.
2: Il frigo, la borsa frigo,
1: come si chiama.
2: Sì.
1: Solo che quel giorno avevo sotterrato questa borsa frigo nei sassolini a Fuscaldo. Perché chi ha Fuscaldo? Vado, chi c'è di ridere?
2: No, bellissima
1: Allora, praticamente, quando è esplosa questa bomba carta, mi sono preso stavrangati i sassolini in già la faccia.
3: Ma il frigo non è. Poco danno,
1: il secondo tentativo di farmi andare a gamba avanti è stato da parte della mia ex moglie che mi ha messo una vipera nel termos del caffè che mi porto tutti i giorni al lavoro. Purtroppo quel giorno il collega mio Sandro Politeama, che mi ruba spesso su cazzi di termos, si è fricato un panino con un capicuoggio che tenevo nello zaino. Allora ha detto: mo mi bevo un caffè. Si è pigliata una mozzicata sul labbro inferiore.
2: Questo è il karma.
1: Questo è il karma. Così si impara, si fa i cazzi sua. Sandro Politeama, però, non è morto, ma è rimasto incidentato. Ha più ticchi uno che ha messo i mani su i cavi dell'alta tensione.
0: Questo è parlarne tra amici. Sono Daria Bignardi. Io faccio un grosso in bocca al lupo a Rocco Pillittoni per il suo libro. Ci vuoi dire dove andrai in vacanza?
1: Dariuzza cara, ti ringrazio anche per questa domanda che mi pare un po' che interessata. Anche una volta magari vuoi venire pure tu. Io vado un po' fuori mano rispetto a Cosenza. Vado sul lago di Varese. A me non mi piace un lago di Varese, ma perché mi isolo lì, guardo questo lago e voglio scrivere un libro sulle brutture della vita e di quanto può essere sfortunato una persona che non abita in Calabria.
4: È uscito Vado a vivere sul lago di Varese, il nuovo libro di Rocco Pillittoni, un romanzo che racconta la disavventura di un uomo che, lasciata la Calabria, si trasferisce sulle rive del lago di Varese, trovandosi costretto a rifugiarsi nel metadone pur di dimenticare la propria terra.
0: Tavo, sei troppo simpatico.
3: È vero.
0: Prossima volta che vieni a Milano voglio uscire a cena con te.
1: Dariuzza bella, io lo so che tra noi c'è qualcosa, cioè, come dicono a Roma, non fricci con
3: un po' di feeling.
1: Bravo, questione di feeling. Capivo, compare. Dariuzza, dimmelo in calabrese, ti prego.
0: Rocco, la prossima volta chi bene a Milano, scendiamo a un motel e fricamo per una settimana. E minamo che carni di porco.

0: iniziamo così, ragazzi, la settimana, eh. Fred De Palma, Anita e Mischilla, La Testa Gira su Radio DJ.
1: Vamo, caraco! Vamo!
2: Piace anche Lele, bravo, di riposo anche lui oggi.
3: Vai, vai, vai. Ciao belli!
2: Ciao, buongiorno!
3: Ci fate in bocca al lupo a me e a Dade, che partiamo adesso a 33 gradi per un giro in bicicletta. E se non facciamo l'infarto, vi ascolto anche domani.
0: Va bene.
3: Buona giornata.
2: Buona giornata. 33 piano, gradi va piano, bene, piano, dai.
0: Piano. Bevete tanto.
4: Ciao belli, caricatemi a pallettoni, che domani c'è la discussione di laurea. Vi prego, mandatemi un grande in bocca al lupo. Ho bisogno di voi.
0: In bocca al lupo.

0: in break, andiamo sì. dall'affascinante Ema.
1: Un saluto a tutti dalla Ciao, vostra Ema. Sono qui per Come ringraziare tutti coloro che anche di lunedì ci segnalano i brani al nostro numero magico.
2: Va sempre bene.
1: E per quanto riguarda le richieste, vincono in assoluto gli Incubo con la loro canzone che si intitola La Bella Vita. E allora prego il nostro Daniele in regia di far partire il brano.
2: Vai.

0: Bravi, bravi, tra poco, Queen Tracker.
1: Ciao belli.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
6: Hai fame?
7: Sì.
6: Molta?
7: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
6: Fritto?
7: No.
6: Croccante?
7: Sì.
6: Dici sempre sì e no?
7: Eh sì.
6: Sì e no fiorentini?
7: Sì.
8: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno male.

0: bellissimo.
1: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
0: Oh, Contacta, adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE, leggere attentamente le avvertenze.
3: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
4: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
10: Cosa?
9: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
10: Ma arriva per le vacanze?
9: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
11: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e benzioni su Citroen.it.
12: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
13: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
14: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
13: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
14: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
13: Aperti anche domenica 19.
14: Dettagli in negozi su demenego.it.
15: Beach Lake DJ, sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Enni Mazzola, Pecchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli. E sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, prima stanza a destra, San Giovanni e Sara Toscana. Beach Lake DJ, l'estate passa da qui.

0: grande ritorno, e questa si intitolava Watch It Burn su Radio DJ.
1: È tornata la Katy.
0: Brava Katy.
2: Ma ve l'ho già detto che vado a fare il trick con lo skateboard.
0: Anzi, come l'Antonio, bravo.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao.
2: Sono l'Antonio.
1: Bravo, un imitatore da casa, ok.
3: Ragazzi, un flash. Che fine ha fatto Mimma Stoppaieku?

0: Estate 26, continuano i preparativi per la nuova stagione televisiva, sì. E noi andiamo su Sky.
1: C'è un mondo di sapori tutto da scoprire. Dal mese di settembre, su Sky Prima Fila, arriva Cucine da Mille e Una Notte. L'idea geniale di Gordon Ramsay e Sam Schiacciapecora prende vita grazie alla passione e all'esperienza di Antonino Cannavacciuolo. Avete un locale nel cuore che merita di essere vissuto? Segnalatecelo al 344 037 0050. Nel frattempo, le telecamere si accendono su un retroscena inedito, con Antonino che, in perfetto anonimato, sta scritturando il primo locale da Mille e Una Notte.

0: Corteria di Sapori, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno. Sono Liberato Cipriano. Liberato Cipriano. Volevo prenotare nel vostro locale per venire a mangiare. Sì. Sono da solo e volevo chiedere se c'era posto.
0: Per quando?
1: Per oggi.
0: Ok, sì, per c'era, voleva venire.
1: Senti, potevo parlare con lo chef?
2: Sì.
1: Oppure...
2: Ma
0: non lo allora, non è disponibile al momento, no, mi dica
2: non
0: pure.
1: Vabbè, se non c'è...
2: Altro nome.
1: No, se non c'è lo chef, le chiedevo se poteva leggermi il menù. Per venire a non trovare piatti che magari non mi piacciono.
2: Certo.
0: Ok, allora se vuole il menù può trovarlo anche sul sito, che magari è più facile, riesce a leggerlo meglio.
1: Sì? Ok, ma ad esempio piatti del giorno?
0: Allora abbiamo il menù del giorno, che è 25 euro con coperto acqua e caffè, con la polpetta di pesce e il pomodoro pic pac con pomodoro stracciato a mano,
2: certo.
0: E la pasta fresca con il pomodoro stracciatella e basilico fresco.
2: Benissimo.
1: Allora, le dico la verità, io non mi chiamo Liberato Cipriano, ma sono Antonino Cannavacciuolo.
0: Certamente.
1: E questo io lo dico perché sto selezionando il vostro locale per farlo entrare nel mio nuovo programma che si chiamerà Cucine da Mille e una Notte.
0: Davvero?
1: E certamente. Lei posso parlare con lei? C'è un titolare?
0: Allora, il titolare non è disponibile al momento perché non è qua.
2: Sì.
0: Io sono la responsabile.
2: Lo
0: chef.
1: Posso sapere il tuo nome? Ti do del tu. Posso sapere il tuo nome?
0: Giorgia.
1: Buongiorno. Allora, buongiorno. Te lo dico, Giorgia, è un programma che parla dei ristoranti che funzionano bene.
2: Bello,
1: e in questo
2: bello.
1: Caso, devo essere sincero, tu hai dato una bella risposta.
2: Comunque un cliente
1: che chiama e che ha bisogno di informazioni, tu sei stata paziente e hai fatto tutto quanto. In premio finale c'è una stella, perché io essendo uno chef stellato ho deciso di liberarmi di una stella e cederla a un locale, diciamo, meno

0: fortunato di me. Se però diciamo, io ti posso già dire che la stella voi l'avete perché mi avete letto in menù, sì? E quindi insomma mi fa piacere darla da voi. Se non mi leggevi in menù ti facevo entrare nelle cucine da incubo.
1: No.
0: E invece no, possiamo fare.
2: Ok,
1: è stata bravissima.
2: Allora, vuole parlare col titolare? Posso farla chiamare? Vuole il suo numero?
0: Allora, io adesso sto facendo altre chiamate, quindi a questo punto posso anche magari chiamare più tardi, se lei mi dice quando lo posso trovare.
2: Allora, rientra oggi dalla Sicilia.
0: Ah, okay, okay, ho capito. Ah, quindi
2: non so, pomodorini. Ora torno.
1: Il pacchino.
0: Ok. Comunque, in linea di massima, se io vi chiedo in che programma volete entrare, sì, cioè chiedo tra Cucine da Incubo e invece il programma dove vi diamo una stella, che direi si chiama Cucine da Mille una notte, è chiaro che secondo me voi decidete.
1: Ma vedi tu, la seconda.
2: Non Cucine da Incubo sicuramente.
0: No, ecco, no, okay, no, perfetto, mai. D'accordo. Perfetto. Io la ringrazio Giorgia, è stata veramente gentile. E, insomma, perché in estate io mangio solo panini col prosciutto, no? Però quando vedo i ristoranti che hanno dei menù elaborati come voi, che insomma ci mettono passione, per me è veramente un grande onore farvi partecipare a Cucine da Mille una notte.
2: Benissimo.
0: E non
2: grazie
0: a quelli da Incubo. Va buono?
1: No, da Incubo mai.
2: Grazie. Allora,
0: a proposito,
2: ci vuole...
0: comunque voi li fate i panini col prosciutto?
2: No, allora purtroppo i panini col prosciutto no. Niente, però abbiamo i salumi di maiellino nero dei Nebrodi.
0: Ho capito, vabbè, se passo, li voglio provare. Va bene?
2: Certamente, se vuole richiamare magari verso sera, magari riesce a trovarlo.
0: E i sottaceti dei ponti li mettete dentro i panini?
2: No, purtroppo no.
0: No, vabbè, quella è una pecca. Io comunque ve ne porto un paio di confezioni così li provate, va buono?
2: Grazie.
0: E neanche una focacciona con la porchetta?
2: No, neanche quella.
0: Neanche quello.
3: A settembre su Sky Prima Fila arriva Cucine da Mille e una Notte. L'idea geniale di Gordon Ramsay e Sam Schiacciapecora. Avete un locale nel cuore che merita di essere vissuto? Segnalatecelo al 344 037 0050.
4: Hello, I'm Sam Schiacciapecora. We'll see you in September with my friend Antonino.
5: Va bene.
6: Ci saremo, ciao.

0: grandi le Spice Girls, 1998, e questa era Stop su Radio DJ.
1: E a proposito, saluto tutti gli amici che ho incontrato a Codroipo stasera al concerto dei Duran. Grazie, grazie, bravi, bravi, bravi. Ciao.
2: Ciao belli, vado a mangiarmi un bel panino prosciutto cotto con i sottaceti.
1: La soluzione ideale.
3: Ah, già, questo ristorante me lo segno.
0: Te lo segni,
3: 25 euro, menù, è buono.
0: No, è ottimo.
3: Ma stai sei mio, 25 euro, una pizza e una birra senza tovaglia sotto, ti prego.
1: Veramente, ciao.
4: Roby, ti volevo ringraziare perché mi hanno detto che ha una TV tedesca e hai pronosticato la vittoria di Zverev.
0: No,
4: ti ringrazio.
0: Sinner, assolutamente.
1: Okay, Roby. Okay, bravo. Ed ora il 3, cantante biondo che abbiamo visto a Sanremo 24, ci racconta il suo stato d'animo quando incontra gente che non lo riconosce.
0: Immagino.
1: Poi parliamo di sesso in terza età, di Roberto puoi prendere appunti, ti
0: anche
1: passo la penna.
0: Angelo,
1: parliamo di medicina. D'accordo, Roberto?
5: Concordo con lei.
6: Da Fuori di Cabello, l'autostima di Gio Bastianich. Da Terrazza Fab, il 3 e quelli che mostrano di non conoscerlo. Da Bonus Track, Giancarlo Magalli e l'aneddoto su Raimondo Vianello. Da Canale 2, il sesso in terza età. Da Terzo Millennio, gli alieni e la medicina cinese.
1: Gio Bastianich.
6: L'autostima di Gio Bastianich.
7: Però alla base c'è il fatto di questa nonna che mi ha detto: Giuseppino, tu puoi fare quello che vuoi nella vita. Tipo, io se diventare presidente degli Stati Uniti, potrei farlo.
6: Tu ti piaci?
7: A me stesso?
6: Sì.
7: Ogni giorno mi guardo nel specchio e dico: tu sei un figo e puoi fare quello che vuoi. Sono stato fortunato nella vita.
6: Beh, te l'hai anche guadagnata.
7: Sì, però io ogni giorno voglio condividere il mio successo con altre persone, cercare di portarle con me, dare perché a me mi avanza.
6: Il 3 è quelli che mostrano di non conoscerlo.
8: Quanto gli dà fastidio da 1 a 3? Quando dicono il 3 chi?
9: 1. Cioè, ti spiego il contesto. Dai. Mi dà troppo fastidio quando ti faccio la situazione. Sì, gruppo di amici che camminano, io cammino dall'altra parte. Okay. Io so, due mi riconoscono e dico: oddio, il 3, facciamoci una foto.
1: Certo.
9: C'è sempre lo stronzo
1: che sbatte la testa,
9: che davanti a me deve dire per far vedere che lui.
1: Sì.
9: Ma chi è?
0: Ecco, certo.
9: Cioè, che lui non sta parlando con i suoi amici. Quindi si sta riferendo
6: guarda
9: a me,
6: te.
9: Guarda me, però sta parlando con gli amici. Quindi mi guarda a me e mi fa: ma chi è? Cioè, è proprio una cosa che mi dà anzi due, vabbè, anzi tre mi dà fastidio. Mi dà fastidio tre, perché tu in quel momento mi vuoi far capire che tu non sai chi cazzo so, capito?
6: Giancarlo Magalli e l'aneddoto su Raimondo Vianello.
10: E un altro a cui devo tante risate, ma sempre nella vita, anche Sanremo, era Raimondo Vianello.
1: Siamo
10: Io ho visto fare una delle cose più cattive, più divertenti e più geniali della vita. E c'era Ivana Spagna in gara nel suo Sanremo, che presentò una canzone che somigliava molto a quella dell'anno prima. Musicalmente. E allora Raimondo, quando la presentò, la canzone era già stata eseguita nella riesecuzione, la presentò col titolo della canzone dell'anno prima. E lei in buona fede disse: no Raimondo, quella è la canzone dell'anno scorso, questa si chiama, e dice il titolo. E Raimondo dice: ah, hai cambiato il titolo, bravo.
6: Il sesso in terza età.
11: Oggi parliamo di sesso, perché ci sono degli ultimi studi scientifici che hanno detto che anche a 70 anni, 80 anni si può fare sesso. Lei è di questo avviso? Perché non è vero?
12: Ascoltami,
13: dicevano quelli antichi.

0: Ricky. Quan arriba l'assistente Dean, lascia la femmina e piglia la candina.
1: Gli alieni e la medicina cinese.
2: Stavamo facendo una festa, sì, e improvvisamente si sentivano degli spostamenti come se fosse vento. Okay, e certo, mettendo le mani si sentiva come, sì, un'elettricità.
3: Lei millennio è riuscito a vederlo, a capirlo e anche a fotografarlo?
2: Non è che io sono riuscito a vederlo, io ho fatto, sì, delle fotografie. Con le fotografie, dopo dall'estrapolazione delle fotografie, abbiamo trovato questi esseri alieni.
3: Ma lei l'ha, okay, sentito, ma perché ha dei, diciamo, dei, diciamo, poteri particolari?
2: Non è che io ho sviluppato questa sensibilità attraverso, sì, la pratica del Tai Chi Chuan e del Li Chuan. Sì. La mente, sì, e il potere della mente, ossia questo sistema che io ho studiato attraverso i miei maestri che, sì, provenivano dalla Chinatown di San Francisco, e il discorso è questo, la correlazione che c'è tra la medicina cinese e gli alieni, c'è, sì, una corrispondenza bionivoca, perché la medicina cinese proviene dai monaci tibetani, che su un vecchio testo, sì, c'era scritto che i monaci tibetani avevano appreso questa arte, questa, sì, arte di lunga vita dagli alieni. Ma pensa, oh, non si fa

0: Bossa Nostra su Radio DJ.
1: Hola Papacito.
0: C'è le ragazze anche, quindi vuol dire che è numero uno. Bravo.
2: Ci piace, piace. Due spazi solo per due amici, chiudiamo.
0: Vai.
3: Ciao belli.
0: Ciao.
3: Ho un amico che sta aprendo un hotel.

0: Mattel, sì, sarebbe dove? Perfetto per fare uno scherzo con Antonino
1: Cannavacciuolo.
2: Ciao belli, Ferro, ma a te quando invece ti riconoscono sei contento perché gli chiedi sempre l'obolo?
3: Che obolo?
4: Dopo cucine da incubo e cucine da mille una notte, in Calabria il nuovo format dell'estate sarà cucine imbrascate.
1: Va bene, va bene.

0: Mario. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
9: Quando è...
10: pesca.
9: È la colazione. Quando è...
11: alla pera.
9: È ricreazione. Tu che dici...
11: ma è buonissimo.
9: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
11: è senza zuccheri aggiunti.
9: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
11: scusi, me ne dà un altro?
9: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
14: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tu hai in 35 rate da 85 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Aggiorno le timeline su Excel, incrocio le allocazioni del team, calcolo le deviazioni di budget. Ci metto solo altre 4 ore.
16: Gestire la complessità in modo analogico appartiene al passato. Con il Master in AI in Automation for Advanced Project Management impari a integrare l'intelligenza artificiale nei tuoi processi per scalare i progetti e prendere decisioni strategiche. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
17: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani

A Inatuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Inatuzzi.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le tre!

0: Piano, piano.
1: Minchia Fede, oggi ti fanno lavorare subito dall'inizio, vai, che fai di caccia.
0: Sono Claudio della spiaggia 151 di Rizzo.
2: Che sei caldo.
0: Questa è proprio la colonna sonora delle nostre rapine. Andiamo a dare Ciccherini con le maschere dei politici emiliani. Andiamo a fare rapine.
3: Non si ricordava più.
0: Non lo ricordavo neanche, cioè non mi ricordo neanche le mie stesse gag. Pensa come parte in VAR a rallenti questo lunedì. Che Dino prima fuori onda mi fa: questa è la colonna sonora della rapina. La rapina.
3: Cosa?
0: La rapina. Ho capito davvero la pina. La rapina. La rapina in che senso? Beh sì, con la maschera dei politici. E io penso Point Break e dico: boh, beh, c'ho questa canzone. Ma no, dai, le tue gag del
2: Ciccio.
0: È così, ragazzi.
4: Ma che bello surfare sulle onde.
0: Che bello.
4: Fatti d'asfalto, vai al camion on the road, ma sempre per sempre su DJ, perché è una radio così, lo sanno anche i muri.
0: Sì.
4: Vai.
0: Belle le onde d'asfalto, sono quelle dell'autostrada. Grande Vale.
4: Si comincia bene di lunedì. E vai, andiamo.
5: Sì, vai, sì, a sì. Tutto surf in Romagna.
0: Come?
2: A tutto surf in Romagna.
0: A tutto surf in Romagna. Oh, sono rallentato, ragazzi. Ho ancora l'orecchio tappato.
6: Federico, sono la Marusca.
0: Ciao.
6: Mamma. Senti, non avevo nulla da dirti. Era solo per interrompere.
0: Bravo,
6: sono
0: bravo.
6: La Marusca, la sua mamma. Ciao. Ti saluta anche il babbo.
0: L'ho anche un po' persa a tratti. È già diversa.
2: Sì,
0: un weekend nel mezzo. Secondo me arrivava da Alghero.
2: Esatto. E rimaniamo in Sardegna.
7: Ciao ragazzi, lo dico sottovoce. Vi salutiamo dalla Marina di Sorso. E siamo Atena, Luca, mamma Eleonora e la piccola Isabel che dorme. Ci stiamo trasferendo dal mare all'altro, qui nel nord della Sardegna. 33 gradi, si sta da Dio. Un abbraccio.
0: La Marina di Sorso. Senti come già ti va via la sete.
2: Rinfresca,
0: quando la senti nominare fai... fai
2: bello.
0: Anche un ruttino, però
2: no,
0: uno di quelli,
2: no, in onda,
0: quelli
2: però,
0: di piacere, ovviamente, quando la senti nominare.
2: Senti,
0: dalla
2: Fede.
0: Marina di...
2: Via

0: Sera, siamo in diretta anche questa settimana con una puntata all'incirca così del Summer Camp.
1: Ti ricordi che c'è la pubblicità in questo programma?
0: Sì, okay, mi ricordo, bene, certo, bene, che me lo ricordo, bene, certo, bene. Certo, certo. E poi c'è anche la nostra mini sigla di questa versione e poi c'è tutta la diretta fino alle 5. Non vi anticipiamo niente.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Attenzione! Summer Camp!
7: Summer Camp!
8: All'incirca così.
9: Ciao ragazzi, a pensare che oggi sarei dovuto essere in ferie per tutta la settimana. Ho dimenticato, pensavo fosse la prossima settimana. E quindi sono al lavoro.
0: No.
9: E sono ignorante, peggio di una fata sti giorni.
1: Peggio di una fata.
0: Cosa vuol dire? Peggio di una fata, perché le fate. Ah, la fata ignorante.
1: Non ce la facciamo oggi.
0: Oh, ragazzi, ci vogliamo riprendere o no? Lunedì 13 luglio, ci vogliamo riprendere? Sono altre 2 settimane di Summer Camp, vediamo di riprenderci.
1: Ma non sei carico dopo quella giornata di sport fantastica?
0: Lo sai, lo sai della cosa di Lil Greg a proposito di carico e delle fate ignoranti?
1: No, non la so.
0: Che vai nella pasticceria, tipo, come le fate queste fate? Le facciamo con la sugna, con la crema. Ammazza, le fate ignoranti, le fate ignoranti al cinema. Bello, il Greg, bello, gag dannata. Cos'è che mi hai chiesto?
10: Federico!
1: Ci vuole la tua mamma.
10: Sono la Marusca, la tua mamma.
0: È cambiata!
10: Ma oggi pomeriggio viene Sinner, vero?
0: Sì.
10: O come un viene? ma che scherzi davvero? Ma non è la maniera di fare le cose, si fa così.
0: È vero, no,
10: scusa, ha vinto.
0: È vero.
10: Se tu sei della radio, della televisione, se tu giochi a tennis e devi venire da te, scusa.
0: È vero.
10: Dai,
0: è lunga,
10: Federico.
0: Mamma, dai, che siamo in
10: onda. Subito, se tu lo chiami, viene. Ciao, Federico.
0: Ciao.
10: Sono la tua mamma, sono la Marusca. Ti saluto anche i babbi.
0: È bello perché è didascalica la Marusca, come il mio amico Nicola. È didascalica per far capire. Quindi giustamente ricorda che ha vinto Sinner.
1: Mamma, che figata, l'ho visto anch'io, Fede. Fantastico.
0: Ci sarebbe piaciuto averlo ospite, ma è troppo impegnato. Perché il giorno dopo la vittoria di Wimbledon ci sono tutte le foto, ci sono tutte le cose di tradizione che riguardano comunque il torneo di Wimbledon, e che dopo il vincitore deve fare il giorno dopo un sacco di cose per cui rimane a Londra. E poi dopo Sinner deve ripartire, perché non è che poi va in vacanza.
1: Ma scusa, una partitella qua in studio, come chiedeva
0: ma
1: tua
0: sarebbe
1: mamma.
0: Sarebbe bello.
1: Non può venire a fare.
0: Sarebbe bello. È stata una bella partita.
1: Bello,
0: molti
1: sì.
0: L'hanno vista.
1: Anch'io.
0: Molti l'hanno vista, anche chi magari solitamente non segue il tennis Wimbledon, però è quel torneo che comunque tutti guardano un po' come se fossero i mondiali.
1: Con un Pimps in mano, da bere, via.
0: È così che si fa, il Pimps. Ma vogliamo spiegare che cos'è il Pimps?
1: Sì, che è un cocktail.
0: Però è una sorta di mangia e bevi il cocktail, perché dentro
1: c'è la frutta,
0: c'è la frutta, ma ci sono anche i cetrioli, frutta e verdura, c'è un po' di
1: è la cena liquida, bellissimo.
0: Lo consiglio ai dottori, perché frutta e verdura, grande dieta.
1: A proposito di roba verde, diciamo, ma perché l'erba è tutta così consumata lì nel campo di Wimbledon?
0: Ah, bravo, vedi? Perché allora, ovviamente inizia Wimbledon, è iniziato 2 settimane fa e il tappetino, il manto erboso è perfetto. Dopodiché su quei campi,
1: famoso prato inglese, no?
0: Esatto, ma su quei campi, compreso il campo centrale, si gioca tipo 3-4 volte al giorno per 2 settimane, e quindi l'erba si consuma. La cosa interessante è vedere come si consuma diversamente adesso con il tennis di oggi rispetto a quello di 30-40 anni fa.
1: Ma io sono sul centrale di Wimbledon dopo questo intervento.
0: No, ma se tu vedi le partite vecchie, se vedi Borg contro McEnroe, Becker contro Edberg, l'erba si consumava soprattutto a rete.
1: Come mai?
0: Perché si giocava pochissimo da fondo, c'erano le racchette più piccole, il terreno è veloce, quindi si giocava poco da fondo, si attaccava, si faceva serve and volley, cioè servi,
1: stavo per dire io,
0: servi e vai a rete, servi e vai a rete, quindi si consumava molto a rete. Adesso che si gioca molto più da fondo campo, si consuma molto più lì dietro, capito? Ti ha dato fastidio quella cosa lì? È il bello di Wimbledon.
1: No, però non so, mi aspettavo un prato molto più verde, uniforme.
0: Bello.
1: Però comunque molto bello.
0: Mi piace questa nuova versione di Francesco Quarna, che ama il weekend, ama il mare e guarda gli eventi sportivi con passione. Mi piace, mi piace.
1: Linea questo ascoltatore.
11: Qui invece siamo in mezzo alle onde verdi dei campi di Maida, alle parti di Fossano, direzione Valmaira, a lavorare con

0: con gli apicoltori nomadi dopo un bel pranzetto nel Roero e il bagagliaio pieno di buon vino.
1: Oh, ciao, che bello! Un po' tutte le passioni di Quarna riassunte in un messaggio. Quelle onde verdi si consumano come il prato di Wimbledon.
2: Un pochino.
1: Dai, primo disco di oggi lo sento bussare. È quello di Another insieme a 54 Ultra. Talk to You, Radio DJ.

0: to you, another 54 Ultra Radio DJ. È il primo disco di oggi, si potrebbe dire, dai, quasi sì. Primo disco di oggi.
1: Perché ridi, Fede?
0: Non si considera
1: ridi,
0: l'apertura, no, niente, ho avuto un disguido col microfono,
2: ma
0: tutto ok, tutto ok, ragazzi, è un bel lunedì,
1: ed è stato un bel weekend. C'è un messaggio che riguarda in particolare il DJ Aladdin.
3: Ciao ragazzi, Fede, venerdì mi sono divertito un sacco al concerto di Giancane e Zero Calcare al Castello, bello, parte il caldo, vabbè. Peccato che Aladdin alle prime due gocce e uniche gocce sia scappato.
1: No,
3: ciao,
1: gocce
3: ragazzi,
1: di Napoleone.
2: No, ero io.
0: No, non era Aladdin,
1: È facilmente confondibile.
0: Aladdin ha resistito. Non tutti, perché vabbè, la pioggia fa girare le scatole, però la maggior parte delle persone hanno resistito. Sì. E Aladdin ha resistito.
1: Come gli inglesi che quando piove comunque stanno tranquillamente lì a guardarsi lo spettacolo, che sia lo sport o sia un concerto.
0: Beh, c'è da dire adesso Wimbledon è facile, perché comunque c'ha il campo, almeno il campo centrale si chiude, quindi la finale di Wimbledon, che a volte veniva rimandata,
2: magari l'aria condizionata.
0: No, questo non lo so, però credo di no. Però mi ricordo che tante volte se iniziava a piovere durante la finale la finivi il lunedì, e invece adesso si chiude tranquillamente il campo e vai dritto.
1: Però innaffiatelo un po' quel prato lì, tutto secco.
0: Non ti è piaciuto?
1: No,
0: a te,
1: zero. Io mi aspettavo di vedere proprio veramente il famoso prato inglese, invece niente, tutto così distrutto.
4: C'è una cosa. Ma era il centrale di Wimbledon? A me, da come era consumato, sembrava sotto via Massena.
0: È quello il suo bello. Guarda, sì, che sotto via Massena,
1: adesso,
0: caro mio, sotto via Massena, adesso verranno proprio quelli di Wimbledon a prendere esempio, perché qui stanno costruendo tutto un pratino, una iola.
1: Quelli di Wimbledon che non hanno lavorato qua e sono venuti qui.
0: Ecco chi sono.
1: Sì,
0: ma infatti li vedevo tutti giardinieri vestiti di bianco, tutti eleganti,
1: con un Pimps in mano.
0: No, stanno facendo una iola recintata molto interessante.
1: Una iola
0: recintata.
1: Come il giuoco del calcio.
0: Sì, è vero, voi mettete una U. Io aspiro. Hai ragione.
1: D'altronde l'avete inventata voi quella lì.
0: E cosa vuoi insegnarci a noi a dire aiola?
5: Infatti. Ciao ragazzi, sono Monica, ho 62 anni e quando andavo in Inghilterra in estate per fare

0: vacanze andavo a Wimbledon e ho visto la mitica partita di Bjorn Borg e McEnroe, dove vinse Bjorn Borg.
1: Sì.
0: Ciao. Sono stata fortunata.
1: Ciao, sei stata fortunata. Sì. Ne hanno fatte tante di mitiche partite loro, eh. Mi sa che hanno fatto tipo una roba come 5 finali.
2: Ma tu quando? Nel centrale di Wimbledon? Mai.
1: Ma a vederla più che altro mi piacerebbe. No,
2: ma
1: per ora mai.
2: Se uno volesse giocare non si può, quindi.
1: Allora, è un club.
2: Sì.
1: Si chiama All England Lawn Tennis and Croquet Club, che non è il cricket, ma il croquet,
2: okay, che
1: è quello, è quello con gli archettini e c'ha la mazza fatta a martellone. Okay. Ci si giocava anche da bambini,
2: che
1: forse.
2: Non è il crochet, che quello invece è l'uncinetto, se non sbaglio.
1: No, esatto. Okay, sì. Quindi, essendo un club, è un circolo del tennis. Okay. Quindi, secondo me, volendo.
3: Per non il tuo compleanno possiamo regalarti una partita.
1: Ti avverto che il campo non costa proprio 30 euro l'ora. Secondo me, così proprio a naso. Però siamo pronti per ascoltare il primo filotto della settimana. Parte con i Same Motel, My Type, Radio DJ.

0: My Time, Same Hotel, Radio DJ.
1: Just My Time dei Same Hotel ed è subito PES 2016.
2: Videogioco, sì.
3: Sì, certo. Sì, Pro Evolution 2016.
4: Ragazzi, ho bisogno di aiuto. Mi è caduta la valigetta con tutte le fiche del poker.
3: No.
4: Un consiglio, le raccolgo, cioè le sistemo prima che arrivano i ragazzi o le lascio così e si arrangiano poi loro? Ciao Giulia.
3: Fai
4: ciao.
3: La scarpetta coi soldi, cioè, prendi i soldi e provi a fare la scarpetta sulle bello. Fish. Posso dire che è molto meglio che ti cada la valigetta con le fish che il felce azzurra da 3 litri come

0: fa che riprende, mentre i mondiali stanno per finire, la Coppa d'Afa non finisce mai, mi sa.
1: Ma io non ho capito una cosa, ma si dice Wimbledon o Wimbledon? Perché io le sento dire tutti e due. Voi sapete qualcosa?
0: Si dice Wimbledon, ma se dici Wimbledon qua vuoi fare il figo e sei antipatico. Quindi
2: uno schiaffo subito.
0: Sì, esatto. Ti pigli subito, mofo.
3: È arrivato
4: Wimbledon. Cosa dice Panacci col tempo?
0: Cosa dice Panacci? Non ha controllato tanto Panacci.
4: Ha fatto vacanza.
0: Dice che
4: sei riposato.
0: No, dice che comunque farà caldo, sì. E dice che ancora per 2-3 giorni
4: così.
0: C'è questo tempo qua che è soleggiato con ogni tanto un po' di nuvolona K, che fa ancora più K, diciamo.
5: Anche a Napoli c'è una gran tradizione di crocchette.
0: Sì.
5: Di patate, però.
0: È vero. Okay. Le crocchette di patate a Napoli le chiamano croquet.
2: Ok, come lo sport. Come quello sport di inglese.
0: Sì,
2: giusto?
0: Però ha scritto più all'italiana, cioè croquet con due croquet, CH e accentato. Le crocchette la faresti, mo la croquet, eh?
2: Subito. Anche
0: vuoi
2: se
0: anche
2: appena pranzato.
0: Vuoi anche delle melenzane?
2: Sì.
0: Vuoi anche delle mulignane?
2: Delle mulignane,
0: ti piacerebbero, eh? Questo è un filotto di DJ Aladdin che si è aperto con i Saint Motel di My Type. Questa invece è Bert. Più in alto, Radio DJ.

0: di Birth, Alice per gli amici, si chiama Più in alto ed è una di quelle canzoni che ascoltarla ti fa venire voglia di essere sicuramente al mare o su un lungomare, magari col vento nei capelli, mentre stai sorseggiando un Pimms, che col mare non c'entra nulla perché comunque è un cocktail londinese.
1: Sì, comunque un mangia e bevi, no? Per cui puoi anche pranzare con un Pimms.
0: Ma di brutto, sì, a pranzo.
1: C'è frutta, c'è tutto, no?
0: Sai quelli che dicono, no, a pranzo io mi faccio un gelato.
1: Impossibile, ma come fate con un gelato? Puoi stare in piedi, dai.
0: Ci sono anche degli inglesi che a pranzo si fanno tipo 7 Pimms, però, o 7 o 7 pinte.
1: Vabbè, dai. Comunque c'è dentro anche la ginger ale, giusto?
0: Sì, sì, okay. Cioè è il Pimms che è sta specie di gin, diciamo, sì. È un gin aromatizzato. Okay. Poi ci aggiungi la ginger ale e un botto di frutta, cetrioli, verdure,
1: ghiaccio,
0: pasta. Via. Se vuoi ci fai anche la pasta.
1: Senti, arrivano ancora dei consigli per il problemino del parquet, eh? Attenzione.
0: Ah, grazie.
1: Senti qua, l'ultimo,
0: grazie.
1: Secondo me questo è quello definitivo.
0: 3 giorni
2: Federico,
0: dopo.
2: Federico, perdonami, forse ti darò il consiglio più sbagliato del mondo riguardo alla felce azzurra sul parquet. Però,
0: sì.
2: Da che mondo è il mondo? I saponi in generale, e felce azzurra, sapone, si uniscono ai grassi, giusto?
1: Sì.
0: Sì.
2: Per eliminare il grasso cutaneo in eccesso.
1: Anche.
2: E sì. Se quindi davvero la soluzione fosse buttargli un po' di olio sopra, pulirlo con l'olio in maniera tale che si

0: uniscono già di loro sì, e si annullano a vicenda.
1: No, allora, intanto ti ringrazio, ti ringrazio per la tua correttezza, per aver anticipato la tua idea con forse mi sbaglio. Grazie.
2: Comunque ci ha pensato un po', perché questa cosa è successa quasi una settimana fa.
1: È successa 3 giorni fa, ma siccome non sono ancora passato da casa, io non so che cosa mi aspetta. Quindi magari l'olio potrebbe veramente essere una soluzione.
2: Ma sei stato a Pantelleria questo weekend?
1: No, io purtroppo non sono stato a Pantelleria, ma questo disco è stato concepito lì, come i figli, cioè è stato concepito qui e poi dopo è stato partorito a Milano in via Massena. Vorrei avere un Pimps adesso per potervi annunciare.
2: Apritivo.
1: Perché è un disco da aperitivo, il singolo di Alex Farolfi che si chiama You Only You.

0: Sarebbe bello di tutti i dischi che mettiamo tutti i pomeriggi a Summer Camp e non solo avere l'artista di quel disco che ti passa proprio dalla, che passa a salutare dalla, sì, da, dalla porta dello studio.
1: Ascoltare Gracie Abrams adesso.
0: Cioè, nel senso, noi mettiamo Alex Farolfi,
1: bene, Alex,
0: che
1: okay,
0: è qui, quindi perfetto, passa il corridoio, bella Alex, ci salutiamo sempre perché siamo appunto vicini, il suo studio è qui e poi questo è il suo studio, nel senso che è lo studio di DJ Chiama Italia, per cui ci sono qua le sue cose.
1: No, anche sarebbe Stella bello. Lefty, per dire.
0: Sì,
1: no?
0: Per dire, no, ma ora tu hai detto proprio due nomi a caso.
1: Guardavo la scaletta, che non ci sono neanche.
0: Avresti tranquillamente potuto dire, fammi vedere.
1: Tipo Harry Styles.
0: Sì, avresti potuto dire Harry Styles. Sì, sì, metti Olivia Dean. Boh, bella Olivia, grande. Olivia Rodrigo, grande Olivia.
1: È un consiglio che potrebbe darti tua mamma, secondo
0: sì,
1: me.
0: Sì, esatto.
1: Una roba perché da Marusca.
0: Perché? Perché ogni disco che mettete non fate passare qui l'artista o la band?
2: Sarebbe Federico, molto... sono la Marusca, la tua mamma.
0: Ciao. No mamma,
1: niente.
0: Ah basta, sì, no, no,
3: dobbiamo andare in pub.
0: Secca, secca, perché dobbiamo andare in pubblicità.
4: Cavolo, che voglia di Pimps, a forza di sentire Pimps. Stasera me ne faccio 15.
1: No, no,
0: Pimps, Pimps.
1: No, con moderazione.
0: Cantavano anche le storie tese, sì.
1: Senti qua.
5: Ciao ragazzi, Eric da Cervia. Io faccio il corriere da BRT e non ci potrete credere su quello che state dicendo, ma io mi alzo la mattina alle 5:30, prendo due caffè.
0: Sì.
5: E poi mangio alla sera, quando torno a casa, alle 6:30, come i pastori tedeschi.
0: Bravo.
5: Una volta al giorno.
0: Stavo pensando, sai, stavo pensando la stessa cosa. Come il mio cane, come Rocco. Cioè, come una fa? Volta, come la sera fa? E sì, basta.
1: Come fa quando è affamato il tuo, come faceva? Uguale,
0: sì,
1: però,
0: sì, sì, sì. Però mangi tanto poi, e
1: ma
0: così
1: la
0: ti...
1: sera però.
0: Vabbè.
1: Poi vai a dormire così con lo stomaco.
0: Vai a... Vedi come dormi, perché mangi talmente tanto che ti prende proprio la cecagna, quella da divano. Vabbè. Praticamente il contrario della dieta di DJ Aladdin, che invece mangia poco, ma ogni quarto
3: tutto
0: d'ora.
3: Tutto il giorno io
0: vado. È vero.
3: Come sempre la bocca.
0: Masti come gli scoiattoli, come tutto il giorno.
1: Ma anche le galline, per dire, avete presente? Loro passano il tempo a beccare in giro.
0: Sì, sì, sì. Sì, esatto. Proprio i due opposti. I due estremi. 347 342 5220. Non avevamo ancora ricordato il numero per scrivere al Summer Camp, per mandare i vostri messaggi vocali. Ci prendiamo una piccola pausa e torniamo.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
7: Aggiorno le timeline su Excel, incrocio le allocazioni del team, calcolo le deviazioni di budget. Ci metto solo altre 4 ore.
8: Gestire la complessità in modo analogico appartiene al passato. Con il Master in AI in Automation for Advanced Project Management impari a integrare l'intelligenza artificiale nei tuoi processi per scalare i progetti e prendere decisioni strategiche. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
2: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
3: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: C'è una parte di te che si nasconde.
6: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano
5: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
6: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
5: E quando le maschere cadono.
6: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
5: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
6: Blue, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blue.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
11: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
10: 13.750 euro?
11: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
12: Radio DJ consiglia.
13: Vivi la grande musica di Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto a Loco Rotondo. Con i concerti in esclusiva nazionale di Darkside, Ove Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio.
12: Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su dj.it.

0: The valley is beating.
1: Attenzione. Summer camp.
2: Summer camp.
3: Summer camp. All'incirca così.

0: Simone, non è Simone.
1: Ah, non Simone.
0: No.
2: Comunque saluto anche Simone Paleari. Così.
0: Sì, lo salutiamo sempre. Quando vuoi venire a dire due cose, Simone.
2: Vuoi, parliamo un po' dei vaccini magari.
0: Esatto. Di argomenti che ti appassionano, Simone, quando vuoi vienici a trovare.
2: Sì.
0: Giovanotti e Alfa con Buonvento. Alfa che è uno di quegli artisti che io non ho mai incontrato, non ho mai incontrato di persona, ma mi sta molto simpatico.
2: Anche a me.
0: Veramente
2: dire, sì.
0: Gli voglio bene.
2: Io ricordo una volta era stato in onda con Rudy Zerbi ed è anche molto bravo a fare la radio. Quindi
0: vedi?
2: Occhio Federico.
0: Alfa, vienici a trovare. No,
2: sì,
0: Alfa, sì. Mi sta veramente molto simpatico. E tra l'altro ho scoperto questo weekend, guardando, come molti magari avranno visto, i mondiali Inghilterra-Norvegia, uh-huh. Che c'è quello della Norvegia che ha fatto gol, il gol dell'1-0. Schjelderup si chiama,
2: okay.
0: Non chiedermi come si scrive perché è difficilissimo, uh-huh. È identico ad Alfa,
2: dai.
0: Ragazzi, Andreas Schjelderup,
2: okay, Google,
0: è un giocatore norvegese del Benfica, se non erro,
2: okay. Sì, in effetti stavo googolando.
0: Ha segnato,
2: sì,
0: l'ho guardato e ho detto, mi sta simpatico sto Schjelderup, perché? Perché assomiglia ad Alfa.
3: A me, ecco, ricorda perché. Mio nonno, perché fumava le Alfa senza filtro.
0: Adesso sono associazioni diverse. Sì,
2: erano
0: sì,
2: almeno
0: sì.
2: Tre puntate che non parlavamo di sigarette. E meno male.
3: Avete parlato di mangi e bevi.
0: Sì. Abbiamo parlato del PIMS.
2: Esatto.
0: La sigaretta si accompagna molto.
2: C'era
0: bene.
2: Buon vento al mare questo weekend.
0: Era buon vento, sì, sì. Sì. Bello, c'erano dei bei suoni. Te. Sai, no, quando vai al mare, che dici, oh,
2: quello
0: senti
2: mi piace
0: che non ci
2: molto,
0: sono
2: sì.
0: I rumori della città. Senti che c'è lo sciabordio. Lo sciabordio delle onde.
3: Eri col costume intero.
0: Senti
3: che
2: no, in forma. È in forma il Fede, in forma, dai.
0: No, in forma
2: a
0: no.
2: Differenza del sottoscritto.
0: No, in forma no. In forma no, però
3: sottoscritto.
0: Però proprio così, con grande coraggio, con grande coraggio, bravo. Senza costume intero.
2: C'era gente in ciabatte in giro?
0: C'era gente in ciabatte.
2: Mare,
0: sì, sì, sì,
2: ti
0: do questa notizia, sì. Tu che non sei ancora andato al mare?
2: No, non ancora quest'anno.
3: Che comunque
2: no.
3: Il Golfo Messico non lo vedo no,
0: al mare.
3: No, perché, montagna,
0: perché ci avete da lavorare voi, ci avete tutte le date durante il weekend, però vi avverto
3: andiamo
0: che comunque
3: lunedì.

0: mare.
1: Ah, ecco, vedi, ci sono tante ciabatte al mare. Sì. No, te lo dico perché so che non ami il suono.
2: Sì, ad esempio, a me non fa impazzire il rumore dello sciabattamento.
1: Allora, voi sapete che il cast di Summer Camp, e anche il cast di Summer Camp all'incirca così, legge Focus.
2: Non esageriamo.
1: Il cast, come il cast, sai, il cast dell'Odissea di Nolan, il cast di Summer Camp. Cast stellare di Summer Camp, legge Focus. Quindi ogni giorno noi la buttiamo sulla scienza. Tu lo guardi anche. È vero.
2: Sul canale televisivo, sì.
1: È vero, ragazzi.
0: Tesori perduti dalla Grecia.
1: Ma infatti, noi non siamo in onda in questo momento sul canale 69, come succede tutto il resto dell'anno. E quindi DJ Aladdin ha una televisione. Ma infatti, accesa su Focus. Su Focus hanno pubblicato uno studio che è mirato a scoprire qual è il suono più insopportabile per gli esseri umani. Okay. C'è di suoni insopportabili,
2: Io poi... ne ho un altro, se vuoi, Fede.
1: Tu hai quello delle ciabatte.
2: Non solo. Mio fratello, ad esempio, a pranzo o a cena, quando mangia una cosa buona, fa...
1: Non è, perché gradisce, no? Non ti dà soddisfazione. No. Se quella cosa l'hai fatta tu, addirittura
2: no. Perché poi
1: no.
2: È un continuo...
1: vabbè, ma si fermerà una certa.
0: No, è
1: tutto un gradire. Sì. Vabbè, comunque alla fine è uscito fuori che hanno preso sti volontari, come hanno fatto? Hanno preso dei volontari, gli hanno fatto fare dei calcoli relativamente semplici, con delle cuffie, mettendogli dei rumori. E alla fine il rumore che gli ha impedito di fare sti calcoli più di tutti gli altri è stato il rumore di un bambino che piange, ma non un bambino qualunque, un bambino compreso tra i 2 anni e mezzo d'età e i 4 anni.
2: Ci sta, devo dire.
1: È esattamente quel bambino che solitamente si mette in treno di fianco a te o in aereo. Esattamente quello. Questo secondo me è più piccolo. Questo è più piccolo. Tra i 2 anni e mezzo e i 4. No, tra i 2 anni e mezzo e 4 c'è un po' più di ragione, quindi è il pianto quello viziato.
2: Sì.
1: Molto più forte. Questo è piccolo. Questo è piccolo, non so se siete d'accordo. Sul podio si è classificato il rumore di una sega circolare, che non deve essere proprio rumore bianco, diciamo.
2: Io l'anno scorso con Matteo Curti sono andato a vedere la gara dei taglialegna, e lì avevano delle motoseghe che facevano un rumore incredibile e ti davano i tappi per le orecchie, appunto perché erano motoseghe modificate con dei decibel tipo oltre i 100. Quindi quello effettivamente è
1: bello,
2: molto...
1: quell'evento lì, però
2: bellissimo.
1: Voglio dire anch'io la prossima volta.
2: Andiamo.
1: Sì, e sempre sul podio c'è il rumore di un bambino che piange, ma imitato da un adulto, che è comunque fastidioso, ma mai come quello originale.
2: Tu, no,
1: no, le cover non si fanno noi, soltanto originali, ragazzi. A proposito di Harry Styles, che abbiamo nominato poco fa, dicendo sarebbe bello, no? Ogni volta che
2: arriva.
1: Passa un artista in radio, che passi magari anche qua dallo studio. Vediamo se arriva. Intanto questo è Harry Styles, vediamo. Dance No More.

0: more.
1: Respect your mother, dice. Eh?
0: Respect your mother,
2: ma
0: ha detto.
2: Non ma non è che la Marusca per qualche motivo ha una registrazione di Federico bambino che piange?
1: Sì, che fastidio.
3: Federico, sono la Marusca, la tua mamma. Sì,
0: perché me la dici?
3: Senti,
0: sempre, lo so.
3: Ho sentito di Anzi la radio, stamane, e c'era Vic e Marisa, erano a Cervini in montagna, e c'era Savino con Linus, era
0: cosa
3: ma
0: vuoi?
3: Perché non tu ti fa mandare a Ischia, scusa, e ci siamo io e il babbo, e poi fai programma da Ischia, scusa, ma che è la maniera di fare così? E dai, che tu sei sempre lì in via Massena,
0: ma si sta bene,
3: magari
0: qua.
3: Vieni tu e la mia nuova futura nuora, e si spera, perché tu le fa scappare, Federico.
1: Che inzigata,
0: che
1: inzigata,
0: questa
1: Marusca, come ti conosce bene.
0: Vogliamo andare a Ischia a trasmettere?
1: Sì. Io vado, andiamo a pranzo da Dario poi.
0: Sì. Per forza, abbiamo anche l'entrata, no, dai, trattamento speciale.
1: Senti, la canzone che sta per arrivare la fai ancora con gli Shazami?
0: Sì, ma non in posti troppo affollati, in cui magari mani dietro la schiena, non si capisce proprio l'intento.
1: Massimo, dopo ci fai una bella canzone karaoke e via.
0: Ma sì, sono ricordi, tanti anni fa, dai, sono cose che cadono in prescrizione poi. Va bene, questa è la versione originale ovviamente, MGMT, Kids Radio DJ.

0: E il suono del kazoo di Federico nella classifica dei rumori più fastidiosi.
1: Dove lo mettiamo?
0: Si trova. Appunto,
1: dai, è soggettivo, eh. C'è chi lo ama, ma c'è chi lo detesta. Quindi, nel dubbio, io lo tengo qua appoggiato.
2: È in vacanza.
1: Sì, è in vacanza, dai, è una settimana che non lo sfioro.
3: Non te lo porti al mare?
1: Dai. No, magari non me lo porto al mare.
3: Dai, la barchetta
2: sul
3: che
2: barchino lì.
1: Guarda, solo se sono proprio in mare aperto, da solo. Proprio,
3: ma da solo.
1: Ma alla deriva, lo uso un po' come richiamo. È presente un po' quella specie di fischione che si tira quando uno va alla deriva.
2: Sì, nostro amico del Veneto.
1: Esatto.

0: Quando uno va alla deriva io uso il casu, okay, per chiedere aiuto, sì.
1: Amici di Summer Camp, la mia ragazza mi scassa la wallera ogni volta che bevo a bottiglia, magari sono assetato come un cammello, sì. Arrivo lì, bevo. E il problema non è che mi attacco la bottiglia, ma che alla fine di tutto questo faccio... No, non lo può sentire, ti giuro. Mi tira cuscini, cioè, una roba da pazzi.
2: Vabbè, ma quello dai, c'è di peggio.
0: C'è di peggio. Tu, per esempio, quando bevi il caffè trasparente, lo fai alla fine?
2: No, quello non lo faccio, però è gradevole l'aroma che diffonde in questo studio, vero?
0: Sì, è vero, c'è un buon profumo in questo
3: studio. Girando la testa.
0: Pensavo ci fosse. Infatti, vi stavo per chiedere.
3: Se ci sono degli errori, metto le mani avanti.
0: Vi stavo proprio per chiedere se ci fosse in giro un arbre magic al caffè trasparente, che è la nuova fragranza.
2: Dai, falli, diranno. No.
4: Ciao, Summer Camp. A me è capitato di andare a vedere il rally.
0: Sì.
4: Già le macchine fanno un bel casino.
0: Sì.
4: In più c'erano questi ragazzi che per fare ulteriore casino portavano solo il motore della motosega e lo facevano andare in continuo dietro alla gente.
0: Sì, per far casino, sì, genere, ma si fa anche al Mugello.
2: Mugello non si dorme.
0: Mugello non si dorme, e se dormi faccio rumore in modo che tu non prenda mai sonno.
5: Regà, è uscito fuori una cazzata, questo del piatto del bambino, solo perché mi hanno fatto sentirmi socera quando mi baccaia. È quello il suono più insopportabile per l'essere umano, quello di mia suocera quando mi baccaglia a me.
2: Baccaglia? Cosa significa baccagliare?
0: Che ti sta proprio dietro.
2: Baccagliare non è quella cosa tipo anche broccolare, cercare di conquistare.
0: Sì, perché vuol dire che gli stai proprio dietro, insomma, che gli batti i pezzi.
2: Perché cos'era la notizia? Che appunto il suono più
0: il suono più fastidioso all'orecchio, il rumore più fastidioso all'orecchio umano è il pianto di un bambino di età compresa fra i 2 anni e mezzo e i 4.
2: I toddler.
0: Sì,
2: ma
0: lo dice Focus, ragazzi.
2: Allora, ci
6: vogliamo parlare del rumore della masticazione, insopportabile.
0: Quello è brutto. Sì, quello è molto brutto. È peggio il rumore della masticazione.
3: Secondo
0: rispetto
3: me,
0: a.
3: Sai qual è il peggio del peggio?
0: Quale?
2: Dentista, pulizia dei denti.
3: Trapano dei denti.
0: Sì. Mamma mia. Beh, questo più che il trapano è l'aspirino del dentista.
3: Tutte e due.
0: L'aspirino?
3: Uno trapana.
2: Dai, che devo andare giovedì.
3: Senti
2: mattina,
3: qua,
2: ragazzi.
0: Registra.
2: Sì,
0: registra il suono che poi giochiamo in onda.
7: Ragazzi, un altro rumore insopportabile quando a tavola, a pranzo, c'è qualcuno che quando mastica il cibo fa sì. Madonna, che fastidio, lo so, è un problema mio, ci devo lavorare, però
2: sì,
7: da fastidio.
2: C'è da lavorare.
0: Scusa, aggiungo, dato che siamo a tavola, aggiungo quello che succhia il brodo. Quello che succhia il brodo, che secondo me in Oriente anche
2: si fa. Tu l'hai fatto con gli annolini in brodo, mi ricordo io un
0: paio
2: di settimane
0: fa. Ma te l'ho fatto apposta. Te l'ho fatto apposta perché eravamo soltanto io e te. Mettiamo un suono gradevole, dai.

0: è proprio così, così difficile. Dai, come oro ci serviva.
1: Come i denti
0: Mary Froesch,
1: d'oro,
0: come i denti d'oro, sì, come giusto dato per fare un esempio. Mary Froesch, che prima era Mariana Froesch, esatto, adesso bravo. È Mary Froesch.
2: No, raga, avete sbagliato proprio tutti. Baccagliare vuol dire che gli rompe le scatole,
0: sì.
2: Gli grida appresso perché gli rompe le scatole. Invece, broccolare o batti i pezzi vuol dire che vai appresso a una ragazza, gli rompi le scatole,
0: sì.
2: Ma perché la vuoi conquistare? Perché comunque la vuoi,
0: esatto.
2: La vuoi ammaliare, insomma, no, raga, Roma non è cosa per voi.
0: No, ma non capito. Niente. Però baccagli lo stesso,
1: io
0: cioè comunque
1: ricordo,
0: ci stai,
1: esatto.
0: Sotto comunque, poi lo scopo magari è diverso.
1: Secondo me tipo a Torino baccagliare significa proprio quella roba lì, broccolare, capito?
0: Ah, sì,
1: non
0: eh?
1: Sgridare, sì.
0: Quindi Torino crea e Roma,
1: Roma
0: copia in questo caso.
3: Oh, ma baccagliare significa litigare, ma vi volete svegliare?
1: Calma ragazze, oh.
4: Ragazzi, baccagliare significa strillare, sta
0: sì.
4: Baccagliare, stai a strillare, quello
0: okay.
4: Ma anche basi.
0: No, hai ragione, hai ragione, basi. Brutta figura, andiamo proprio
1: brutta
0: in pubblicità. Città
1: sì.
0: Proprio con la coda fra le gambe.
1: Eh sì.
0: Vabbè, torniamo fra poco con la seconda ora di Summer Camp all'incirca così.
5: Attenzione.
6: Summer Camp all'incirca così.
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
10: Da Ottica Demenego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
11: In tutti i negozi Ottica Demenego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
10: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
11: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
10: Aperti anche domenica 19.
11: Dettagli in negozi su demenego.it.
12: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
15: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
16: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
17: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
18: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
19: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
20: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
21: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 4!

0: Ho già detto quanto ci piaccia Antidroga, il titolo di questo pezzo di Emma insieme a Fabri Fibra, lo abbiamo già detto ma lo ripetiamo perché inizia una nuova settimana, quindi ripetiamo anche i concetti di Summer Camp.
1: Qui al centro messaggi invece c'è uno scontro tra Roma e Torino sul significato del termine baccagliare.
0: No, ragazzi.

0: Ragazzi, sì, allora noi alziamo le mani, ragazzi, sì, perché siamo in barriera, sì, ci mettiamo proprio in barriera, no? Nel senso che comunque è vero, da una parte significa una cosa, dall'altra un'altra.
1: Abbiamo dato parola a Roma, adesso linea a Torino.
2: Okay, vabbè, ragazzi, vabbè. Ma bacagliare a Torino vuol dire fare la corte, cioè nel senso cercare di uscire con quella persona lì, la stai bacagliando. Ma dove state messi? Ma come siete messi?
0: No, calmi. Anch'io la sapevo così, però ripeto, alzo le mani perché c'è l'interpretazione romana che non conoscevo.
1: Da Torino a Cuneo?
3: Ah no, a Torino, in provincia di Torino, in provincia di Cuneo, baccagliare vuol dire corteggiare.
1: Ok, chiaro, okay, anche sì, lì.
4: Sì, sì. A Milano baccagliare vuol dire broccolare. Mauro da Milano. Fine.
1: Punto. Fine delle trasmissioni. Vabbè. C'è una spiegazione però di questo doppio significato.
0: Grazie.
1: Sentite qua,
5: Ciao Summer Camp, confermo che a Torino baccagliare vuol dire broccolare. Non litigare. Probabilmente al nord si broccolava, cioè baccagliare voleva dire quello, e poi scendendo giù nel viaggio ho cominciato a litigare ed è diventato litigare, no? È una stronzata la bella.
0: O magari ci si provava urlando, facendosi notare, quindi gridando fortissimo. Sì, magari perfetto. Questa è l'interpretazione che nasce così, poi improvvisata. Diciamo, abbiamo parlato di i rumori fastidiosi, sapete qual è invece un rumore amato da tutti?
6: È il blocco di mare
0: di DJ Aladdin. Ci ha lavorato tutto il weekend per portarcelo e servircelo fresco.
7: Non sono andato al mare.
0: Non sei andato al mare tu.
7: Qui.
0: Bravo!
1: Di lunedì il pesce è fresco, non c'era quella roba che di lunedì
7: al ristorante,
1: insomma.
0: Molti l'hanno visto venerdì sera, no? Al castello, e hanno detto è andato via un po' prima perché pioveva. No, allora, è andato via un po' prima perché doveva lavorare al blocco di mare.
7: Diciamo la verità, il lunedì è mare di blocco di lago.
1: Che è qua vicino, da quindi arriva bello fresco.
7: Il pesce arriva dal lago.
0: Chi è che ha detto mare di blocco di lago? Cosa vuol dire? Va bene, blocco di lago, quindi pesce d'acqua dolce.
1: È arrivato comunque questo consiglio,
8: Oh, Aladdin. Oggi per il blocco di mare lascia stare sardolini e salini.
0: No,
8: oggi due potepurk vanno bene lo stesso. Ciao.
0: Non so cosa sono queste ultime
1: porco.
0: Cose che, sì, non lo so. Però quelli che hai detto prima, i
1: sapociucci,
0: non sono proprio legali. No. Non sono legalissimi, ti ricordi? Quindi lasciali fare anche per questo motivo.
9: Federico,
1: eccola qua.
9: Anna Marusca, la tua mamma.
0: Sì, ciao, ti presenti sempre, mamma.
9: Che questa newsletter, questa roba qua, tutto è tu perdi tempo queste cose, invece tu devi andare in televisione, hai visto mia la Savino va sempre in televisione, e tu devi andare con quell'altro bischio,
0: che è Nicola,
9: tu dovevi fare una cosa insieme,
0: Va bene, va bene.
10: Summer Camp, all'incerca così.
11: Radio DJ
12: One Nation One Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Quando è...
16: Pesca.
15: È la colazione. Quando è...
17: Alla pera.
15: È ricreazione. Tu che dici...
17: Ma è buonissimo.
15: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
17: È senza zuccheri aggiunti.
15: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
17: Scusi, me ne dà un altro?
15: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
18: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: domanda per i miei amici del Golfo Mistico che ho qua davanti a me: come sta il reggae? Bene, no, tutto bene. Secondo me tutto bene.
1: Non so
0: tutto
1: se
0: bene.
1: Risponde Aladdin perché è vittima dell'alcol passivo.
0: Ho visto che annusavi.
2: Sta in un mal di testa. Ma
1: abbiamo pulito qua il Golfo Mistico e quindi
0: hai di fianco il caffè. Hai di fianco il caffè trasparente, per quello che a volte insomma.
1: Ma cosa ridi?
0: No, perché prima ha detto questo è un mare di blocco di fiume, una roba così. Comunque quello che avete ascoltato è un pezzo di Bob Marley e non è altro che un bastone fra le ruote, sì. Three Little Birds. Però per il DJ Aladdin che sta per proporci il primo blocco della settimana.
1: Ma prima.
3: Ciao Summer Camp. Baccagliare mi fa troppo ridere perché mi fa venire in mente un giorno al mare, a Sanremo, dove un gruppo di ragazzini 14enni hanno esclamato questa frase: oh ragazzi, stasera si esce che andiamo a baccagliare la fresca. Inteso come ragazzi, andiamo alla ricerca di nuove avventure.
0: Ciao. Comunque il fatto di baccagliare che significa corteggiare è più legato allo slang, perché hanno ragione i tanti ascoltatori romani che hanno scritto: guardate che baccagliare significa discutere ad alta voce,
1: baccano forse,
0: urlare.
1: Baccano
0: o addirittura bacco, cioè che tu bevi caffè trasparenti e quindi la voce ti si
1: alza di fianco, che nel frattempo non sa più parlare.
0: La radice è quella.
4: Confermo comunque che a Roma baccagliare più che altro non è litigare, quando uno ti rimprovera più che altro, però forse più carino quello torinese, vuole essere allora baccagliata. Ciao a tutti. San Mercato,
1: vuole essere baccagliata questa ascoltatrice.
5: Salve ragazzi, scusate, solo per mettere il punto, ma qui è una questione grammaticale. Sono due parole diverse, perché c'è baccagliare di Torino e baccagliare di Roma con la J, quindi sono proprio due parole diverse. Non vi state a sbagliare, nessuno si sbaglia, ci avete tutti ragione.
1: Come il podcast.
0: Che bello, ci abbiamo tutti ragione, perfetto.
1: Allora sapete cosa facciamo? Andiamo a Napoli e tagliamo la testa. Guarda.
6: Buon pomeriggio Summer Camp. Confermo che barcagliare non vuol dire proprio niente a Napoli.
0: Questa era barcagliare addirittura. Ok, grazie per la conferma. È pronto il blocco di mare?
1: Ma non era il blocco di lago?
0: Di lago.
2: Blocco team.

0: Lucca.
1: Ok.
0: Dedicato al pesce
2: come oggi la blocco di mare è Coregone. Bravo. E Cavedano.
1: Che sono due pesci di lago.
3: No, la tinca, io me lo ricordo, c'è un film che si chiama La stanza del vescovo con Ugo Tognazzi che guarda Ornella Muti, sono in barca al lago e dice com'è bella la tinca. Dice una cosa del genere.
4: Il padapulco sono come i tiratuffi, i taratuffi. Sono buonissimi.
3: Sì, è vero.
1: Mi sa che non sono proprio legali, eh.
3: Beh, però buoni sono buoni, un gusto molto, molto forte, sì.
5: Ciao,
3: sì.
5: Pioi, Aladdin nel blocco di mare, metti che un po' che dei bibarazzi e peocci in caso pipa, che a tu dai va per la maggiore.
1: No, sono perso, Ciosa ragazzi. E Chioggia dovrebbe essere.
3: Traduciamola

0: Senti che pezzo sulle mani!
1: Beh, io avevo parlato di Icona Pop e Avicii, ma c'era tanto altro in questo mashup ricchissimo che non è proprio del DJ Aladdin. Il DJ Aladdin l'ha trovato e lo porta a noi.
2: Hai
1: come
2: presente il lago che crede i mulinelli? Sì. Sul centrale un mulinello e lì ho trovato questo mashup.
1: Hai rischiato la vita, quindi grazie per farcelo ascoltare solo per noi. Grazie, Dino.
3: Perché questo che è un blocco con prodotti ittici del lago, ragazzi.
4: Allora, giusto per precisare, sì, i bibarassi sono le vongole veraci, i peocci sono le cozze, sì, e la ricetta chiogiotta fatti in casso pipa significa che sono fatti con la cipolla.
1: Ok, ho capito tutto, grazie. Questa era la traduzione del messaggio veneto arrivato però in Veneto stretto poc'anzi.
3: Sempre in Veneto,
5: sì. Ciao a tutti, allora non so a Rosà cosa voglia dire baccagliare, ma se volete lo trasformiamo così a Travettore di Rosà, appunto, stasera inizia il calcio saponato. Passate a baccagliare insieme che beviamo anche qualche birra in compagnia per tutta la settimana, sì, da 13 al 18, Travettore sopra.
2: Ma ciao Sarci, ciao DJ, ciao Sabeca.
1: Siamo già allenati in casa mia nel corridoio col felcetto azzurra rovesciato.
3: Travettore di Rosà, provincia di Vicenza.
1: Infatti,
3: così.
1: No, okay. avevo capito. E lì secondo me baccagliare ha a che fare con una radice che ha a che fare con Bacco, che ha a che fare con i caffè trasparenti.
3: O magari anche col baccalà, visto che comunque si fa la vicentina.
1: Hai ragione.

0: quasi un medley più che un mashup. Anche questo trovato sul fondo del lago grazie a un mulinello? No, questo no. Per questo non hai rischiato la vita.
1: Sì, con questa musica mi sembra già di essere a una serata del DJ Aladdin.
0: Tipo?
1: Dove sarai? Tipo lunedì prossimo, Aladdin. Cosa?
0: Vuoi dirci qualcosa?
2: Golfo Mistico, sì. Tour, sì. Saremo in Calabria, io e Francesco. Ah.
1: Torniamo nella nostra Calabria, ragazzi.
0: E qui chi c'è, scusate?
2: Lunedì
0: sera?
1: Lunedì sera.
0: Allora, ok.
1: Saremo a Borgia, provincia di Catanzaro.
0: A fare tantissima Bolgia.
1: Sì, quella lì. Senti qua.
3: Vabbè, lo sai che in certi particolari momenti la Tink mi fa piangere, mi commuove. Fin da ragazzo mi teneriva.
0: Sì.
3: Anche le tette.
0: Beh, bello, bello, è molto bello, Sa che è Dino Risi. La stanza del vescovo. Molto bello. Più lenta, sapete perché? Perché non è la versione originale. Se volete le versioni originali non ascoltate

0: Pump It, perché sono i Black Eyed Peas, ma in una versione con DJ Tiesto, per questo l'avete sentita un po' strana.
1: Tu pensa se il nostro ascoltatore Ennio fosse in ascolto in questo momento?
0: Chissà che cosa penserebbe Ennio.
2: No. Non ho più idea, perché non ho anche capito il cantante.
3: Tutte versioni strane.
0: Non gli abbiamo chiesto che cosa pensa Ennio dei tuoi blocchi,
2: Non so chi sono a parlare.
0: No, infatti, passo.
1: Linea alla Calabria.
4: Hey, ciao, Samuel Cameron, saluto dalla Calabria, dato che venite a Borgia, a Catanzaro. Venite sul terreno, venite a pizzo, mi mangiate un bello gelato, ve lo offro io, capisciste, Federico?
0: No, io non viene. Peraltro quel lunedì sera, guarda, ti ringrazio per la domanda, sono invece a Treviso, suoni di marca.
1: Fantastico, ci siamo stati insieme. Sì,
0: molto figo, ci siamo stati insieme anche l'anno scorso. Allora, questo blocco di mare è completo perché ci sono tante versioni che non avete mai ascoltato, se non qui.
1: E forse non le riascolterete mai,
0: no,
1: tra l'altro.
0: Sì. In più ci abbiamo picchiato dentro anche un paio di marchette, ma è perfetto, no? Proprio... E non è finito ancora.

0: Sai chi conosceva Ennio?
1: Chi? La Finca?
0: Luca no. Carboni.
2: Allora, ragazzi, sabato sera a Marostica siamo stati a vedere Luca Carboni. Io, la mamma, la sorella, mio marito, è stato emozionante. Perché io ho 46 anni, sono cresciuta con le canzoni di Carboni, praticamente. Mi chiamo Silvia, poi quando è uscita Silvia lo sai, me lo ricordo, l'abbiamo consumata quella cassetta lì. È stato proprio bello, baci.
3: Quello potrebbe già essere un po' tardi.
4: Ecco. Ma poi Silvia sei praticamente nostra coetanea, quindi
0: sì,
4: anzi forse anche senza praticamente, quindi ti capiamo. La scorsa settimana abbiamo regalato biglietti per un festival e alcuni biglietti sono andati anche al signor Ennio, che ancora sentite durante Summer Camp all'incirca.
3: No,
4: così è rimasto lì nella macchina del DJ Aladdin e nel nostro cuore. Questa settimana ci sarà un nuovo premio fedeltà, regaliamo sempre due biglietti, però torniamo a regalare biglietti per il Parco Giardino Sigurtà.
0: Bellissimo,
4: parco naturalistico situato a Valeggio sul Mincio, quindi siamo in provincia di Verona.
0: Yes.
4: Il Mincio è uno dei miei fiumi preferiti.
0: Un fiume molto bello, vero?
4: Lo dico solo per lo scorcio che si vede dal treno quando passi di lì.
0: Zona Desenzano di lì.
4: Esattamente. Fino al 17 settembre il parco tra l'altro ospita Creaking Nature, una mostra a cielo aperto con 162 installazioni artistiche di animali colorati. Il parco è enorme, è meraviglioso, ogni anno vi regaliamo i biglietti per andarlo a visitare e quest'anno ve lo regaliamo in questa settimana. Se volete vincerli, il premio fedeltà ci sarà fra poco, dovete prenotarvi al 347 342 5220.
5: Attenzione,
6: Summer Camp all'incirca così.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
11: E regali di Natale.
12: Ma è piena estate.
11: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
13: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
14: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
15: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
14: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
15: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
14: Aperti anche domenica 19.
15: Dettagli in negozi su demenego.it.
16: Non voglio essere fritto!
17: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
16: E gli altri?
17: Gli altri vadano a farsi friggere!
18: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
19: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
20: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
21: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
20: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
22: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito.

0: L'offerta termina a fine mese.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
3: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
4: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Beach Lake DJ, sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Enni Mazzola, Pecchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli. E sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, Prima Stanza a Destra, San Giovanni e Sara Toscana. Beach Lake DJ, l'estate passa da qui.
6: Attenzione, Summer Camp.
7: Summer Camp.
8: Summer Camp, all'incirca così.

0: che è impeccabile proprio.
1: Bello
0: così.
1: Ci manca solo il Cazoo a questa canzone per
0: no,
1: essere perfetta.
0: No, guarda, secondo me va bene così. Va bene così senza Cazoo. Lumiero, Cascasse il Duomo, Radio DJ.
1: Ragazzi, grande successo per il fiume Mincio qua al Centro Messaggi.
0: Sì, vero? Siete d'accordo con me che è uno dei fiumi vabbè, più belli. Sì.
2: Ciao ragazzi, confermo che balleggio sul Mincio, è un gioiellino, sembra una piccola Venezia con degli scorci incredibili.
0: Sì.
2: E soprattutto si mangiano dei tortelli alla zucca da paura.
0: Ok, ciao. Quindi noi fra poco vi regaliamo i biglietti per andare a visitare il Parco Giardino Sigurtà, che è proprio da quelle parti. Sì. Così andando vi fermate anche a pranzo.
3: È bellissima la ciclabile sul Mincio, che parte da Mantova fino a Peschiera del Garda. 44 andare, 44 tornare. Bellissima, bellissima. Beh.
1: E poi lì se vai verso nord arrivi praticamente in Austria, per dire.
0: Puoi arrivare in Austria.
1: Brennero arrivi in Austria, no?
0: Allora io non so se la Fosca è andata proprio in bici prendendo quella ciclabile lì, però lì. Se ricordate, no, venerdì avevamo detto è a Vienna e qualcuno ha chiesto "Ma è andata a fare quei piccoli furtirelli di cui no, ma quella era una Fosca ragazzina che ci ha raccontato una cosa
1: avevo
0: così a cuore aperto.
1: Fosse a Biella, invece no, proprio a Vienna.
0: A Vienna.

0: Sì, io sono... Tu avevi capito Enna, e invece era Vienna. Ciao, bentornata. Sì, esatto. Le palle di Mozart di Vienna.
1: Ciao.
2: No, dai, quella è stata una disgraziata fase della mia vita. Molto breve.
0: Quella dei furtarelli.
2: Sì.
0: No, ma infatti.
2: Adesso sono anziana.
0: Ma basta. E hai visto Vienna, che io non ho mai visto. Io non sono mai stato a Vienna.
2: Mannaggia. Vedi te.
0: E quindi vogliamo un po' di consigli. Così, per visitare Vienna.
2: Volete che vi snoccioli un po' di
0: le
2: banalità?
0: Le impressioni del tuo viaggio a Vienna, dato che, appunto, vabbè, non hai fatto i furtarellini, così noi ci aspettavamo magari.
2: No, che perché ho paura.
0: No, giusto, poi lì.
1: Sì.
0: Silenziosa, è una città silenziosa.
2: Vero? Tutto, ma già dal viaggio è silenzioso, perché abbiamo preso la compagnia austriaca per volare.
0: Sì.
2: Volo piccolino.
0: Sì.
2: I sedili sono 2 a 2.
3: È mini.
2: Mini, tutto mini.
4: Mini volo.
2: Ti danno il cioccolatino sull'aereo. Sono tutti austriaci, non si capisce come. C'erano solo austriaci. E parlano così.
0: Sì, che bello. Non c'è quello che vede i reel a tutto fuoco.
2: No,
0: volume a cannone, no.
1: E comunque si parla tedesco lì, giusto?
2: Sì. È austriaco, sì, credo sia un po'
1: è un po' la stessa cosa.
0: Com'è? Una frase in austriaco, Dino? Non so se c'è. Tanto per capire un po' il suono,
1: sì,
0: quale potrebbe essere,
1: un
0: no?
1: Po' nella mentalità.
0: Cioè, tu sei su un volo, tutti parlano sottovoce.
2: E dicono.
3: Eine Katze.
0: Non lo trovi.
2: Allora, no, devo premettere che noi eravamo in un quartiere, l'abbiamo scelto un po' a caso,
0: sì,
2: devo dire, ma ci è andata benissimo, perché ho scoperto che è il quartiere più hipster di Vienna.
0: Ah, via,
1: quindi
0: caso.
1: Ti trovavi proprio precisa nella Nolo di Vienna.
2: Sì,
1: sei
2: esatto.
0: Per un po' così, dai. Tanti,
2: sì,
0: cappellini deboli avevano?
2: Adesso che ci penso bene, sì, tanti. Eravamo circondatissimi di negozietti vintage. Ma ragazzi, di un bello, dove anche il vintage è di un curato. Ma
0: è pulito, non c'è quell'odore di usato che c'è nei vintage.
2: Hanno tutti il ferretto da stiro, i vestiti sono tutti esposti, divisi per colore. A parte che hanno, vabbè, anche degli spazi notevoli rispetto a quelli che abbiamo noi, sia come strade che
1: ma sono più profumati o c'hanno sempre quell'odore lì un po' di...
2: Allora, un filino, quello lo intercetti.
0: Sì.
2: Però devo dire, la selezione è pazzesca. Un po' inarrivabile dal punto di vista economico.
0: Troviamogli un difetto a sta Vienna. Perché... Ma come si chiama il quartiere hipster?
2: Si chiama Neubau.
0: Com'è?
1: Neubau, no.
0: Com'è che si chiama?
2: Non lo so, si scrive Neubau.
3: No, è vicino a quello, questo qui.
5: Die Katze in der Kuh und ich suche meine Katze.
1: L'ho trovata adesso.
0: Hai trovato mai
1: un'altra
0: versione? È un'altra. Ok, Neubau.
2: Sì, veramente molto molto carino. Tra l'altro vicinissimo al super centro, quindi a piedi vai ovunque.
0: Il super centro, c'è il centro, ma c'è anche il super centro, che è proprio il cuore di Vienna.
2: Il super centro di Milano è San Babila.
0: Ok, quindi la San Babila, la San Babila viennese.
2: Sì, sì.
1: Scusa, Fosca, qua chiedono se hai mangiato la cotoletta alla milanese, quella originale. Schnitzel, Wiener.
2: No, l'unica cosa fritta che abbiamo mangiato è stato il tofu.
0: Scusa, qua chiedono se hai mangiato la viennetta algida. No.
2: No, però posso dirti che ho fatto una riflessione. Mi sono chiesta, siccome lì c'è tanto bianco, i palazzi sono tanto bianchi, è tutto pulito, stupendo, un sogno, mi sono chiesta, ma la viennetta si chiama così
0: perché
2: ricorda un po' quei palazzi? Secondo voi
0: cioè,
2: è plausibile?
0: La viennetta, lo spieghiamo, è un dolce.
1: C'è ancora?
0: Un dolce gelato.
2: Buonissimo.
0: È una torta gelato.
1: Cioccolato.
0: È un blocco,
1: crema,
0: praticamente.
2: Sì, vaniglia.
0: È un blocco di vaniglia ricoperto di cioccolato.
2: Sì, con le ondine.
0: Con tutte le ondine.
2: Che rendono facile dividerla.
0: Bravo.

0: Cosa Fosca, come si chiama quel quartiere di cui parlavi?
1: Neubau.
2: Neubaum.
0: Subito bacchettata. Neubaum. Okay.
3: Ma è come Gestorzende Neubaten?
0: Forse arriva Neubaum,
3: quella roba lì. Va bene. Sì. Vabbè, cosa hai visitato a parte i negozi vintage?
1: No, abbiamo camminato tantissimo. Okay. Vabbè, abbiamo avuto poco tempo, abbiamo avuto un giorno e mezzo, quindi sai, non è che puoi vedere chissà che. Poi volevamo vedere tantissimo l'interno delle chiese, che sono stupende, ma erano chiuse. Quindi non...
3: Chiuse come le chiese, sì, quando ti vuoi confessare.
1: Le abbiamo viste da fuori.
3: Ok, perché comunque la domenica mi dicevi è tutto chiuso. La domenica un po' come qui.
1: Beh, allora, attività commerciali, tendenzialmente i negozi, a parte quelli gli alimentari, i negozi il sabato chiudono alle 6.
3: Sì.
1: Alle 6 chiude tutto, la domenica è tutto chiuso, il che... Cosa ti fa pensare? Che la qualità della vita del lavoratore è molto alta.
3: Certo, certo. Perché poi alle 6 cosa fa il lavoratore?
1: Va a bersi le birrette.
3: Va a bersi le birrette. Vedi quello, che la qualità della vita alla fine del lavoratore viennese fa girare l'economia.
4: Sì. Ciao ragazzi, io a Vienna ci sono stata a Capodanno un bel po' di anni fa. Cioè loro praticamente a Capodanno vanno in giro con cappelli a forma di maiale. Loro hanno il maiale, proprio un bel maiale rosa, maialini piccoli, ti regalano i maialini piccoli in mano. Tutto a forma di maiale.
3: Da non confondere, da non confondere col maiale grigio, che è invece di una parte della Toscana.
1: Sì, pensavo fosse il leprotto il loro simbolo, perché ho visto leprotti ovunque.
3: Ma si vede che a Capodanno c'è il maiale rosa.
1: Ah, e poi
3: magari durante l'estate leprotto.
0: La Sacher,
3: hai visto il leprotto ovunque? Cosa vuol dire?
1: No, perché c'era una mostra probabilmente di un artista viennese che faceva questi quadrettini con questi leprotti. Non ne so molto, sto dicendo cose.
3: L'hai visto un po' così. Cioè, non
1: c'erano dei manifesti con sto leprotto.
3: Ah, ok, vabbè.
1: La Sacher no, perché
0: Ma non ti piace.
1: Allora, mi piace tutto tranne quella cosa alcolica che ci mettono dentro.
0: No, a me piace solo quella roba.
3: pensa che Quarna prende tutto. Quarna prende la Sacher, la strizza, butta via tutta la Sacher,
0: al cioccolato.
3: E deve e beve solo quella cosa alcolica. Vabbè, ma dipende dai punti di vista. Grazie Fosca. Grazie. Era un accenno di guida di Vienna. Se volete fare una
1: Andateci.
3: Vienna in due giorni, sì. Da weekend. Sì.
0: Mettiamo un artista austriaco.
3: Bah, bello, perfetto allora. Perfetto.

0: austriaco poter suonare, Falco è perfetto, no?
1: Der Kommissar, tu eri il commissario lorusso.
0: Commissario lorusso, è vero, non ci avevo pensato.
1: Sì, grande sì. Successo per la torta Sacher, attenzione.
2: Sì, la Sacher non è alcolica, non ha nessuna bagna alcolica, ha soltanto la marmellata di albicocca, mi sembra, o di pesca, mi sembra di albicocca. Stop.
0: Sì, di albicocca, è vero, quindi a te proprio non ti piace, ma neanche da strizzare, perché avevamo pensato la strizzi e butti via la polpa come si fa con la centrifuga, ma invece niente.
1: Vabbè, dai, mi presto questi giochi, così, sì, dai, sì. Fatemi il bullismo.
0: Dai, l'ultima cosa sul viaggio a Vienna della Fosca.
3: Sì, mi sono dimenticata di raccontarvi della parte più bella. Al ritorno abbiamo preso questo treno veloce per andare in aeroporto che si chiama CAT.
0: Ok.
3: E è stupendo perché oltre a essere
0: esatto.
3: Oltre a essere molto silenzioso, appena tu vai in bagno, no? Tipo devi fare la pipì, vai in bagno, parte questa musichetta classica, solo sì. Che se entri in un momento fortunato della musichetta, a volte c'è anche l'applauso dell'orchestra.
0: Ma la musichetta serve a camuffare i suoni, magari.
3: Non so, ti rilassa. Però se arriva nel momento giusto fa ridere, perché tu sei lì seduto e senti questi che applaudono.
0: E se adesso senti questa musica qua ti scappa la pipì.
3: Io non voglio mai più sentire metal nella mia vita, voglio solo sentire Mozart
0: in
3: adesso.
0: Bagno. Siamo pronti? Basta! Oh. Siamo pronti per fare. Dai, sì, per fare un regalo. Grazie, Fosca!
3: Ciao!
4: Grazie! Questa settimana in regalo i biglietti per il Parco Giardino Sigurtà.
5: Premio Sigurtà, volevo
0: dire. Il premio Sigurtà. Eloisa al telefono, ciao da Milano.
6: Ciao.
0: Ciao, ciao Eloisa, ciao. Come stai?
6: Bene, bene.
0: Sei mai stata a Vienna?
6: A Vienna no, mi manca.
0: A Vienna no. Ti è venuta come noi voglia dopo il racconto della Fosca?
6: Sì, anche di farmi un girato sui treni, come dicevi.
0: Beh, vedi, sì, con
6: le palette.
0: Sì, ci sta. Senti, noi ti mandiamo al Parco Giardino Sigurtà. Non so se ci sei mai stata.
6: No, sono stata lì intorno, ma non sono mai entrata dentro nel parco. Quindi mi piacerebbe proprio visitarlo, sì.
0: Chi ci porterai?
6: E la mia famiglia, i miei due bimbi. Andremo con mio marito.
0: Ah, bello, bello, bello. Ci porti i bimbi. Dove li avete lasciati in questi giorni estivi? In cui magari
6: piccoli,
0: servono i nonni, i centri estivi.
6: Sì, centri estivi, nonni, un po' di smart e ce la caviamo così.
0: Sì, ci sta. E adesso sei in ufficio?
6: Sì, sono in ufficio. Saluto le mie colleghe che ridono perché sanno che vi ascolto sempre in cuffietta.
0: Ah,
6: e ogni tanto parto a ridere da sola.
0: Quindi vai di cuffietta, cioè non accendi la radio e fai sentire anche alle altre. Ognuno ascolta le proprie cose.
6: Facciamo un po', dipende dal momento, se ci sono clienti in studio.
0: Giusto. Eloisa, ti mandiamo al Parco Sigurtà, saluta i tuoi bimbi.
6: Sì, grazie mille.
0: E continua ad ascoltarci con le cuffiette.
6: Sono contentissimo, sempre.

0: quasi a sorpresa gli U2 alla fine della scorsa settimana, non il venerdì quando escono canonicamente i nuovi singoli, ma mi pare mercoledì
1: sì,
0: così,
1: sì,
0: a sorpresa, con un post pubblicato su Instagram, sul quale non pubblicano moltissimo gli U2, mm-hmm, hanno annunciato l'uscita di Street of Dreams e noi ci siamo fatti trovare pronti e l'abbiamo già messa da mercoledì
1: ma
0: scorso.
1: Soprattutto
2: Summer Camp, quanti anni ha Bono in questo video?
1: Vabbè, appena uscito,
0: a parte il video non l'abbiamo ancora visto, non so neanche se esiste, però ne ha 66 tempo. Ragazzi,
1: ah,
0: sì,
1: bene,
0: ho
1: bene.
0: Perso tempo per pensarci, come quando facevamo, vi ricordate le tabelline che uno diceva sempre
1: sì,
0: prima,
1: certo,
0: di rispondere,
1: certo. Scusate, abbiamo parlato di Vienna, però bella Vienna, però sentite qua
3: come certo che ogni anno arriva Natale, ogni anno arriva Ronco Gigi, soprattutto lunedì con la cassola e stasera le festa. Ciao ragazzi, buona serata.
1: La tradizionale cassola, certo, di luglio in questo paese in provincia di Como che si chiama Cabiate, al Ronco Gigi, questa,
0: certo,
1: sera parte la festa.
0: Me lo ricordo.
1: Una freschissima,
0: sì,
1: cassola.
0: 38 gradi e cassola.
4: Io sabato sono andato a trovare Davidino, cucina romana e trippa fritta. Io non l'ho assaggiata.
0: È giusto, perché così trippa si fritta, eleva la temperatura corporea e quindi senti meno il caldo.
1: Come il tè nel deserto, uguale, stessa cosa.
0: Bellissimo.

0: Federico, sono la Marusca, la tua mamma.
1: Sì, sì, lo so.
0: Senti, per quella cosa di tornare in televisione.
1: Ancora?
0: Anche una bella intervista con la Monica Setta. Sai che fa le confessioni così? È bella, è tanto bellina, tu sai. Dai,
1: sì,
0: la chiamo Becky Babbo. Era in classe
1: sì,
0: con la Monica Setta.
1: Sì, sì.
0: Va bene?
1: Va bene, ciao,
0: ciao
1: mamma.
0: Federico.
1: Sì, ciao, ciao, ciao.
2: È la tua manager praticamente.
1: Praticamente sì, è diventata proprio in questi, questi tre giorni, tra l'altro.
2: Grande
1: così,
2: successo
1: per botto quasi.
2: Grande successo al centro messaggi per la cassola, attenzione,
1: sì,
2: che è questo piatto tipico della tradizione lombarda che non è esattamente diffuso in tutta Italia.
1: No, è vero, okay, però è sempre successo. Ogni volta che ne parliamo mi sembra che apprezzino in tanti.
2: Come, dillo bene tu che sei milanese.
1: La cassola.
2: Bravo.
1: Sì, bravo,
2: dai,
1: infatti
2: bene,
1: chiedete a me.
2: Sì,
1: tu sei piemontese, come,
2: sì,
1: come pretendi di pronunciarlo?
2: È diffusa anche lì, guarda.
1: Cassola.
2: Ha un nome in italiano, tra l'altro, abbiamo scoperto adesso, si chiama Bottaggio.
1: Bottaggio?
2: Bottaggio.
1: Sì, sì, cioè sulla Treccani c'è scritto
2: Bottaggio. Sì, sì, sì, probabilmente
1: okay,
2: deriva dal francese putage, che è la stufa, no?
1: Forse non lo so, sì, sei tu sì, che sai il francese, che sai queste cose, bottaggio,
2: sì,
1: putaggio, ma chi dice questo?
2: Sì. Oh.
1: Sul finale,
2: guarda,
1: parole a caso
2: non
1: sul
2: sono
1: finale.
2: Parole a caso.
1: No,
2: qua,
1: lo so, lo so, quando si parla di magnè e beve non sono mai parole a caso le tue, lo
2: il
1: so perfettamente.
2: Il putaggio è una zuppa o stufato denso ottenuto facendo bollire verdure, cereali e se disponibili carne o pesce in una pentola.
1: Dai.
2: Ok. In piemontese il putaggio è la stufa.
1: Ah,
2: basta,
1: no,
2: per
1: ma, ma infatti sapevo che sapevi che cosa stavi dicendo.
2: Bene.
1: Va bene, andiamo a merenda allora adesso, farci un bel
2: putaggio.
1: Sì, sì, perché dobbiamo elevare la temperatura corporea per patire meno il caldo,
2: esatto,
1: ragazzi.
2: Esatto, esatto.
1: Oh, questa è la nostra teoria. La teoria del Summer Camp all'incirca così, che torna domani alla stessa ora in diretta dalle 3. Grazie a DJ Aladin, a Francesco Quarna, alla Fosca, al
0: Federico.
1: Walter.
2: Grazie Federico.
1: Alla mia mamma. Sì, lo so, lo so,
2: qua,
1: lo so. Domani.
3: Summer Camp.
4: Summer Camp.
5: All'incirca così.
6: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
11: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
10: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif.

0: Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio in edicola.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
6: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Ecco le 17. DJ!
3: Buonasera dalla redazione di DJ. Donald Trump spariglia nuovamente le carte della crisi iraniana in un'intervista su Fox News. Dichiara che gli Stati Uniti prenderanno il controllo totale di Hormuz. Diventeremo gli angeli custodi dello stretto e per questo dovremo essere rimborsati. Faremo i soldi, ha detto il capo della Casa Bianca. Immediata la risposta dei guardiani della rivoluzione che sottolineano: continueremo a manifestare la nostra autorità e il controllo sullo stretto di Hormuz. Intanto, con il nuovo blocco, effetto delle rinnovate tensioni, sono pochissime le navi che sono riuscite a transitare e schizza il prezzo dei carburanti. Negli Stati Uniti una persona è stata uccisa in una sparatoria che ha visto coinvolti gli agenti dell'ICE, il corpo armato anti-immigrazione. Al lavoro sul caso, che si è verificato nel Maine, anche l'FBI. Mentre continuano le indagini sull'attentato al giornalista di Report Ranucci, gli inquirenti vogliono accertare quante volte negli ultimi anni l'imprenditore Walter Lavitola, ritenuto il mandante dell'azione di Namitarda, sia stato fisicamente presente nella redazione di Report e per quale motivo. E intanto Ranucci ha presentato una denuncia per diffamazione aggravata. Svolta in Gran Bretagna nelle indagini sull'uccisione di Anne Widdecombe, nota figura della destra euroscettica pro-Brexit, trovata morta giovedì scorso nella sua casa di campagna. Dopo aver inizialmente accantonato il movente politico, nel weekend la polizia britannica

arrestato un 28enne per l'omicidio. In seguito all'emergere di nuove prove, il caso passa ora nelle mani dell'antiterrorismo. È in corso a Parigi, all'Hotel des Invalides, il vertice dei volenterosi sulla difesa balistica per l'Ucraina. Presente alla riunione, il presidente ucraino Zelensky ha accolto dall'omologo francese Macron, con il quale ha avuto un colloquio privato prima dell'inizio dei lavori. Europa infuocata con la terza ondata di caldo torrido, aumentano i bollini rossi e arancioni mercoledì, il nuovo picco di questa canicola, con punte di 39 gradi a Firenze e 37 a Roma, fino a 45 gradi nell'entroterra sardo. Giornata di riposo oggi per il Tour de France, che riparte domani con la decima tappa di 166 km da Aurillac alle Yoran, in una regione interessata da un'allerta arancione per il caldo. E il leader della corsa gialla, Tadej Pogacar, ha chiesto

0: piuttosto modifica il calendario per evitare le temperature soffocanti. La sua proposta è quella di far partire le tappe al massimo alle 8 di mattina.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da €15,950, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo €4,268, 35 rate da €99 e rata finale residua €11,961. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
8: Aggiorno le timeline su Excel, incrocio le allocazioni del team, calcolo le deviazioni di budget. Ci metto solo altre 4 ore.
9: Gestire la complessità in modo analogico appartiene al passato. Con il Master in AI in Automation for Advanced Project Management impari a integrare l'intelligenza artificiale nei tuoi processi per scalare i progetti e prendere decisioni strategiche. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
10: Yeah, uno c'è!
11: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere, calciolone!
12: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Pinocchio, con la Pina, Diego e la Vale, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: della Siringhita, perché un gruppo, un giorno tutti e tutte, un giorno solo un gruppo, e poi da lì sempre quel gruppo veniva nudi.
1: Siamo andati anche a cavallo nudi,
0: sì,
1: eh?
0: Sì.
2: Cioè, posso senza immaginare sella. Le peggio cose,
3: sì. No, sì. Se le avrei fatte tu,
2: sì, sì. Io mi stavo riposando,
3: certo, sì, certo, sì.
0: Certo. Vabbè, allora, visto che ci sono le ultime due settimane prima della chiusura estiva, abbiamo bisogno di una sigla che ci dia tutta la carica.

0: guarda.
1: Guardali là.
2: E sempre
1: tutti
2: i soliti.
1: Là. Ragazzi,
3: è chiusa.
1: La ciringa, Mauro, cosa fai nudo?
3: Mauro, vestiti.
0: Te l'avevamo detto.
1: No, lo dico per Ciocca che è rientrato oggi, si è perso tutta la fase naturista di
0: della

0: villeggiatura di quel genere è finita e torniamo a un Pinocchio che chiude con tutte le sue rubriche, con praticamente con la puntata sugli animali, sulla cosa più carina del mese. Cioè, ci siamo presi queste ultime due settimane per, non lo so, quella cosa di prima di partire che metti a posto
1: sistemi,
0: casa, hai
1: sistemi,
0: capito?
1: Sì.
0: Poi ci fermiamo il mese di agosto, settembre siamo di nuovo qua.
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì,
2: neanche
3: a settembre, a fine agosto.
0: Il 31 agosto siamo di nuovo qua.
1: Certo.
0: Io ho già comprato il calendario nuovo per giù.
1: Brava.
3: Sì, basta poi però. Basta mettere le mani avanti su settembre, basta.
0: Sì, no, sì. Va bene,
1: no,
0: però
1: quel
0: quella
1: mese
0: cosa...
1: lì stacchiamo, quel mese lì stacchiamo.
0: Sono quasi 5 settimane, ragazzi.
1: Sì.
0: Allora, oggi puntata mista. Ok? Quindi abbiamo svariate notiziole.
1: Tantissimi gossip.
0: Vale, ma dai.
1: Cosa?
0: No, c'è una roba che io quando l'ho visto ho detto
1: chi?
0: Ma
1: chi?
0: No, dai, troppo.
1: Ma chi?
0: Kate. Troppo uguale a te.
1: È vero?
0: No, ma ti copia, cioè, ma no, Vale,
1: veramente.
0: Troppo.
1: Perché ho tagliato i capelli, perché
0: no,
1: sennò...
0: ma poi ha copiato totale il colore dell'abito, il colore del salotto della signora di Gramsci.
1: No, ci ho pensato anch'io. Non volevo dirlo perché poi sembra che
0: Allora stavamo pranzando io e Amy. Vedo il servizio, lui lo manda avanti, dico "No, fermati, perché quella coda dell'occhio è
1: visto". Certo.
0: Quando l'ho vista ho detto no, però bella, stai esagerando.
1: Quella è furba,
0: sì, t'ha copiato.
3: Che io fosse furba l'ho sempre sostenuto e non più furba che buona.
0: Tu sei troppo buona.
1: Io sono troppo buona e la gente sai cosa fa? Se ne approfitta.
0: Se ne approfitta.
1: Gli dai la mano e si piglia tutto il braccio.
3: Capito?
0: Allora, quindi questa è una cosa.
1: Sì,
0: due.
1: Parleremo lungamente di lei,
0: Sarai alla casita? Sarai tu alla casita stasera. Perché? C'è Bad Bunny.
1: No, allora Bad Bunny è nei prossimi giorni.
0: Ah, no, è vero, sabato, venerdì e sabato.
3: Noi siamo tagliati fuori.
0: No, e la Vale secondo me appare col vestito di Kate alla casita.
1: Madonna, sarebbe
0: Vale,
1: un
0: sarebbe
1: sogno.
0: Un sogno.
1: Cioè, voi organizzatori del concerto di Bad Bunny.
0: La Vale fa vedere le tette se l'hai inquadrata.
3: Ti posso accompagnare?
1: Sì, io Madonna, sì.
0: Vai col vestito color sabbia, salvia.
1: Sì, e poi a un certo punto quando lui si avvicina faccio vedere le tette.
0: Dai, ti prego, cioè, niente. L'organizzazione
1: sappia. Se
0: che.
1: Volete io mi do disponibile.
3: Che posso dire? Che posso dire? Janet Jackson devi stare muta.
1: Sì, perché io ne ho anche tre.
3: Tra l'altro, e le fa vedere tutte e tre.
0: Vabbè, ragazzi, ma allora, questa è forse una delle cose più belle. Se se lo perdono sono proprio dei babbi,
1: dei pirlotti.

0: 14 Radio DJ. Allora, cominciamo subito coi gossip perché c'è da dire un sacco di roba.
1: Allora, Sinner ha vinto Wimbledon.
2: Per la seconda volta di fila. Guardavo che lui prima Alcaraz, prima Djokovic, prima Nadal e prima Federer.
1: Ok.
2: No, cioè comunque quei nomi lì.
1: Sì.
2: Grandi. Era curioso.
1: Sì. L'ha premiato Kate. C'era un parterre de roi alla Royal Box, che è quella
2: parterre de roi.
1: Sì, l'ho usato apposta.
0: Vai libera.
1: Che è quella zona del pubblico che conta 74 posti e che viaggia solo su inviti da parte dall'esclusivo club che organizza il torneo e che è gestito dalla ex tennista Debbie Jevons, e però la patrona di casa è da almeno qualche anno Kate Middleton. C'era una cifra di gente, cioè c'era Nicole Kidman, Ben Stiller, Jennifer Lopez, Anna Wintour, Hugh Grant, Dustin Hoffman di fianco a Kate Middleton, Kate con il marito William e i due figli grandi, il piccolo no perché il piccolo è troppo piccolo e quindi potrebbe disturbare perché comunque devi star zitto. I grandi sono cresciuti, come si è fatto alto il principino, avete visto?
0: No.
2: Vale, no.
1: Si è fatto
0: gambe lunghe lunghe.
1: Gambe lunghe.
0: Sicco.
1: Tu vieni invitato al Royal Box, non fai la fila, hai i posti migliori, devi avere un dress code. Tenete conto che nel 2019 Meghan non era stata fatta entrare perché indossava comunque i jeans.
0: Perché lei,
1: lei in Capaisa stava insieme
0: un principe, ma no, non sa il dress code.
2: Che sei inquadrata a metà alla fine.
1: Ho capito,
0: no, perché
1: però
0: così parlano di te. Lei così è arrivata là,
1: Lei stava con Harry già da 3 anni. Non poteva non sapere che c'è un dress code.
0: Si è presentata con le amiche. Perché mi scoppia la testa.
2: Qual è il dress code?
1: Devi essere vestito bene, non casual.
0: No, ma c'è sicuro proprio, anzi adesso lo cerchiamo, lo troviamo.
1: Uomini in giacca e cravatta, donne con cappelli abito, non troppo ingombranti. Abito.
2: Lei ha fatto l'americana.
1: Hai la possibilità di mangiare.
2: Brava.
1: Di mangiare gratis al ristorante del club. Vi dico cosa si mangia al ristorante?
2: Sì, certo.
1: Allora, piatti di mare d'eccellenza. Quindi trovate salmone scozzese affumicato, trota di fiume e paninetti all'astice.
0: Il fiume non è il mare, ma va bene.
1: Carni e prodotti della campagna inglese come la lonza di maiale, il filetto di manzo britannico e il classico arrosto della domenica.
2: Della gotta.
1: Poi ci sono gli immancabili, per cui le famosissime fragole e panna, rigorosamente della varietà El Santa, raccolte all'alba del giorno stesso nel Kent e servite freschissime con panna
0: non
1: liquida.
0: Sai che pensa al birignao della fragola colta di mia nonna, ma per cortesia!
2: Però
1: il tè del pomeriggio servito secondo la più rigida tradizione inglese e il pollo fritto alla fragola, che è novità degli ultimi tempi. Con le fragole avanzate delle fragole e panna si fa un intingolo col quale cucinano il pollo.
2: Buono.
1: Ok. E dai, chiuderei qua l'affare Wimbledon.
0: Sì, con tutto che c'è lei comunque.
2: J-Lo come era vestita?
1: J-Lo era in crema, panna, colori. Ma
0: certo,
1: J-Lo
0: c'era il tennis, di che colore ti vesti? Sei una matta, sei blu. Quelle cose là, dai, ma c'è proprio
2: comunque blue jeans.
1: No, dai, Diego, qui è indifendibile.
0: No, ma in questo, lascialo fare, questo che si esponga.
2: Cioè, stiamo veramente difendendo gli inglesi, allora, che ci insegnano come ci si veste?
1: Senti,
0: è un torneo che ha delle regole. Dress code, cioè il dress code, tu vai, sposi un principe e pretendi di non seguire un dress code.
1: È andata a vedersi le partite con le sue amiche in un altro spalto. 3 giorni dopo invece era lì al Royal Box con Pippa e Kate.
2: Però posso dirti, torno in giro con le mie amiche.
1: Infatti ha fatto bene, per carità.
0: Tra l'altro, a proposito dei vestiti, quello che voglio dire, Kate, stupenda, capelli pazzeschi, colore di capelli pazzeschi. Copia il colore a te perché è il colore del tuo salotto.
1: Sì.
0: Metti un tubino.
1: Lo so.
0: Invece che se gonnellone.
1: Lei c'ha sempre quel modello lì.
0: Un po', capito?
1: Sì. Che poi non

0: DJ, cioè, si taglia l'aria col coltello, eh?
1: Mamma
0: c'è
1: mia.
0: Nervosismo. Vabbè. Allora, l'altra sera, quando finita la radio, siamo andati a Selvino con Diego.
2: Sì.
0: E ci siamo fermati e abbiamo mangiato la pizza fuori.
2: Ok.
0: E Diego ha ordinato le patatine fritte.
2: Bravo.
1: Di antipasto.
2: Sì. Festa grande.
1: Sì. Comunque ogni tanto le patatine fritte fanno festa.
0: Sono la cosa più buona
2: buonissime
0: del mondo.
1: Sì. In certi momenti ti ricreano proprio.
0: Che non le mangi. Non le mangi perché c'è quel tabù che ingrassano. Però potendo dici,
1: dai,
0: zero calorie, io mangio tutti i giorni.
1: Certo. Si possono fare quelle fritte ad aria, per esempio, se vengono buone, un buon compromesso. Però che meglio che la frittura a olio.
0: Comunque
1: alle
0: non le vuole mai nessuno, poi uno le ordina
2: e le mangia.
1: Quando le ordini le mangi. Mm. Comunque oggi, che è il 13 luglio, è la festa delle patatine fritte. È il French Fries. French Fries Day in America. La festa, cioè, sapete come sono gli americani, no? Pregni di storia che ha radici antiche. E quindi festeggiano, hanno voluto istituzionalizzare la festa delle patatine fritte. Che loro hanno conosciuto.
0: Le consumano, c'è da dire che le consumano
1: tanto. Loro le hanno conosciute, per questo le chiamano French fries. Quando durante la prima guerra mondiale le hanno mangiate per la prima volta preparate al fronte dai militari belgi.
2: Perché mi sa che i belgi le hanno inventate.
1: Sì, la ricetta originale è. Proviene da Namur, che è la capitale della Vallonia, che è una zona del Belgio. Namur hanno inventato le patatine fritte. C'è da dire che, a onor del vero, i francesi le hanno molto fatte conoscere, perché le vendevano, l'hanno inventate, diciamo, hanno inventato la versione street food.
0: Certo.
1: Carri con scritto frites. E le trovavi assieme ad altro street food.
2: Ma anche loro sono nate per un errore?
1: Quelle belghe?
0: Come chi?
2: No, sai che...
1: Come le di Oscar?
2: No, sai che... Ci sono
1: se volevano un maschietto,
2: un
1: mai
2: sacco di come le di Oscar, la velocità di pensiero. Ma quello,
1: scusa, tuo padre voleva un maschietto, ma ahimè.
2: No, capito che ci sono un sacco di ricette nate per sbaglio,
1: no,
2: per
1: allora,
2: errore.
1: La leggenda vuole che lo chef avesse sbagliato.
2: Vedi?
1: A cuocere. È proprio il cervello da qualche parte ti chiamava.
0: Io quando sbaglio le ricette non viene mai fuori una roba che dici Madonna,
2: no,
0: che bontà.
1: È genialata, no? Infatti sono leggende. No, la cosa vera è che vengono da là, dal Belgio. I francesi le hanno rese street food, ma la persona

0: Un'americana che le ha veramente poi messe, diciamo, ad alto livello in America è stato Thomas Jefferson, che le ha mangiate in Francia, poi è andato, tornato in America e le ha fatte servire alla Casa Bianca. E da lì.
1: Ah, e da lì ciao.
0: Quindi buon French Fries Day a tutte e tutti.
1: Auguri!
2: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
8: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
9: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
4: Come un'ossessione, strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
8: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.

0: Infatti i negozi Ottica Domenico sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
0: Ottica Domenico, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 19.
0: Dettagli in negozi su domenico.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
3: Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: Questa settimana in regalo i biglietti per il Parco Giardino Sigurtà.
1: Che vanno a Paola, che ci ha mandato un audio nel quale ci racconta che è stata al Museo delle Patatine Fritte a Bruxelles. Ecco. Siccome oggi stiamo celebrando la giornata delle patatine fritte.
2: Brava, perché dici vai a vedere l'arte fiamminga, sì, però... ma vado anche al Museo delle patatine fritte. Sì, sì. E per te due biglietti per il Parco Giardino Sigurtà, parco

0: naturalistico situato a Valeggio sul Mincio in provincia di Verona, che è stupendo,
1: strepitoso,
0: e che fino al 17 dicembre ospita Cracking Nature, una mostra a cielo aperto con 162 installazioni artistiche di animali colorati che interagiscono col paesaggio.
1: Bello,
0: molto carina.
1: Stupendo. Speciale bevande.
2: Sì, vi parlo di tre bevande. Cioè, una è un'acqua, è l'acqua, la Staked Water, l'acqua che è ricca di ingredienti che promettono di trasformare ogni sorso in un concentrato di benessere.
1: Sì,
2: che
1: sì,
2: è un nuovo mercato in super espansione.
1: Sì, in Giappone c'è, ho cominciato a vederne tante.
2: Le Kardashian sono testimonial, per dire, delle acque, però per dare la misura di quanto sia importante il mercato. Sono acque all'interno delle quali puoi trovare elettroliti,
1: esatto,
2: collagene.
1: Esatto, più che altro, elettroliti.
2: Collagene, creatina, probiotici, spirulina, vitamine in polvere.
0: Cioè tutte cose che poi volendo ti compri da solo, ma che le trovi già dentro.
2: Esatto.
1: Ma voi l'avete mai assaggiata quell'acqua gel?
2: No.
1: Cioè quella pallina di gel che è acqua?
2: No.
0: Quella che usi per idratare le persone che non possono bere liquidi?
1: No,
0: lì.
1: È anche per sport, credo.
0: La gelatina che ti danno quando... Sì.
1: Gelatina però.
0: Sì, a gelatina.
1: Cioè per lo sport, che tipo che mandi giù bloop, e vai.
0: Sì, io l'ho vista in situazioni di ospedalizzazione.
1: No, io parlo di sport.
2: Allora,
1: tipo sai quelle cose di energizzante?
2: Sì, sì, sì. Ma infatti queste acque dicono gli esperti che abbiamo contattato.
1: Ma qua?
2: No, non è vero. Cioè, per esempio, nell'articolo che hanno chiesto della gente esperta e hanno detto se avete un reale bisogno, e si parla per esempio degli sportivi che durante le loro performance hanno bisogno di determinati elementi, allora quell'acqua ha senso. Se pensate che bevendola otteniate un miracolo,
1: no.
2: Se invece avete bisogno di aromatizzare un po' l'acqua perché il vostro obiettivo è quello di bere di più,
1: sì,
2: allora metteteci dentro della menta, del cetriolo,
1: capito,
2: delle fettine di
1: limone.
2: Se questi
1: vendono quella, vendono quella. Questi esperti che devono andare lì a dire mettici il cetriolo.
2: No,
1: secondo
2: perché
1: te
2: dicono gli elettroliti?
1: Il cetriolo per mettere una fetta qua dentro?
0: Sì, beh, potresti.
1: Domani lo faccio.
0: Dai.
1: Domani vengo con l'acqua con i cetrioli. La vuoi? Te la preparo anche te. La vuoi anche tu?
2: Portamela.
1: La bevete tutta però. Bene. Perché faccio la boccia da un litro e mezzo.
0: Se mi puoi fare la caraffa di agua de pepino, che è l'acqua
2: Qual
0: di cetriolo.
2: Qual è l'acqua de pepino?
0: È l'acqua di cetriolo che in Messico si beve solo quella, sempre,
2: ovunque.
0: Io
2: voglio quella de pepino.
1: Ragazzi, faccio così. Porto un cetriolo.
0: Perché pepino è il cetriolo.
2: Oh, che carino.
1: Porto il cetriolo.
2: E poi perché ok, va bene. Abbiamo parlato di Wimbledon prima. C'è anche un cocktail ufficiale ormai da tantissimi anni. È il Pimm's Cup. Il Pimm è un liquore.
1: Pimm's, buonissimo, con tutta la frutta dentro.
2: Sì.
1: Chicchissimo. Buono.
2: Il liquore è a base di gin, erbe aromatiche, spesse, e la liquore all'arancia. Dentro ci metti arancia, fragole, cetriolo.
1: Di Dio.
2: Limonata
1: Rives,
2: gassosa.
1: Sì.
2: Abbiamo messo la ricetta sull'account Instagram Pinocchio DJ.
0: Metti
2: e chiudo con il Carrot Milk, che è una bevanda che sta andando tantissimo in versione fredda su TikTok.
0: Ci casco.
2: Praticamente tu fai un purè di carota, lo aggiungi a latte di avena o bevanda vegetale o latte che vuoi tu, ghiaccio.
0: Buono.
1: E mi piace, sì, questo per te, perché sei un po' mula.
0: Sì.
1: È vero o no?
0: Mula.
1: E quello con le carote,
0: ciucca e mula.

0: 31 minuti Radio DJ. Parliamo di creme solari, è la loro stagione.
1: Sì, è la loro stagione. E però quello che ci viene detto è che quelle che noi conosciamo come creme solari, quelle che abbiamo sempre usato, che ci sono, diciamo, marche antiche, marche più moderne, sono destinate pian piano a salutarci. Perché? Perché quel tipo di creme solari, quella grassezza di creme, quel colore, si sono scontrate.
0: Colore?
1: Colore bianco delle creme solari,
2: giallino
1: bianco, quella grassezza, quell'untuosità, si sono scontrate con le abitudini dell'Oriente. L'Asia è un mercato importantissimo. Dall'Asia si sono reinventati tutto.
0: Cioè, là veramente la crema solare la mettono tutto l'anno, sempre. E però, non come te, Vale.
1: Come dicono in Corea, è un'altra roba. Perché quello che stanno dicendoci è: sappiate che adesso ci sarà una nuova generazione di creme solari, che sono creme solari che hanno la protezione, ma in realtà sono creme che non proteggono soltanto dai raggi UVA, UVB, eccetera, ma proteggono proprio da tutta una serie di cose, tra cui l'inquinamento dell'aria, l'ossidazione dovuta all'esposizione alla luce artificiale, alla luce del sole in generale, alle luci in generale. Quindi sostanzialmente si tratta di una crema che tu metti, perché è una crema che combatte la vecchiaia, che aiuta a rimpolpare la pelle.
0: La crema.
1: Che è fatta per rigenerare il collagene e che in più
0: ha già dentro, ma infatti tutta quella stratificazione ottura, no?
1: E non so, esatto. Quindi saranno creme sottilissime che vengono messe alla mattina o più volte, ma che sono state proprio pensate per entrare in contatto con la tua pelle e capire di cosa ha bisogno e buttare dentro.
2: È comodo.
1: Non è oggi, è domani, non so, forse
0: la stai mettendo
1: prossima.
0: Quella che ti ho regalato?
2: Sì.
0: Ti piace?
2: Sì.
0: Ti trovi bene?
2: Molto.
0: È un gel estivo, perché se no non me la mette.
1: Ah, non te la mette, lo so.
0: Perché lei la mette poco prima di uscire. Se gliela dai pesante, lei soffre il caldo venendo qua. Allora gli ho detto, io gliela prendo gel, così non me la può rifiutare.
2: E la metto, la sto mettendo.
0: Io ti leggo, Vale, leggo te e i colori del tuo salotto. Vi leggo, vi leggo.

0: 17:45 Radio DJ, tra le bevande estive analcoliche segnalate ci arriva un messaggio da Sergio che dice: mia figlia a 16 anni sta andando di matto per lo Schivasser. Me lo ricordo, se me lo ricordo io vuol dire proprio ero bambina. La bevanda dello sciatore lo trovi in alcune sulle Dolomiti, okay. Mi sembra, sì. Ed è acqua frizzante, soda anche volendo, succo di lampone, succo di limone, ghiaccio, buonissimo.
1: Letteralmente acqua dello sci, Schivasser,
0: vedi. Dello sciatore, credo.
1: Sì, sì, sì.
2: Allora si è delineata la timeline, non so come si dica. Vabbè, e chi canterà durante l'intervallo della finale dei mondiali che si terrà il 19 luglio?
1: Perché lo ricordiamo, quest'anno hanno pensato di fare il Super Bowl dei mondiali. Esatto. Cioè, come si fa il Super Bowl? Tra un tempo e l'altro c'è il concertone. Hanno detto
0: qua
1: facciamolo
0: c'è il concertino
1: anche.
0: O concertone?
2: 11 minuti di musica dal vivo con alcune delle voci più ascoltate del pianeta.
0: Lo fanno in America, quindi da lì hanno voluto inserire.
2: Si parte da Madonna, che
0: di nuovo concertino,
2: che porta sul prato 40 anni di carriera.
0: In 11 minuti?
2: Non è la sola, perché c'è lei.
1: Scusa,
2: poi c'è...
1: fa uno spettacolo di trasformismo.
0: Sì.
1: È tutto quello che
0: lei
1: ha fatto. Lei, esatto.
0: Sì. Ma scusa, ma lei poi il Super Bowl l'ha fatto?
2: Lei l'ha fatto, sì, certo.
0: C'era Javier Ninja che ballava con lei al Super Bowl.
2: C'è Shakira, anche Shakira l'ha fatto con J-Lo, che si esibirà, lei è la madrina della canzone dei mondiali,
1: che non
2: con Burna Boy.
1: Finisce sempre lei a fare le canzoni dei mondiali.
2: È nel giro
1: mondiali.
2: Giusto.
0: Fa lei.
2: È nel giro giusto. Ci sono i Coldplay che canteranno con un coro di bambini di una scuola pubblica di Staten Island. C'è il direttore d'orchestra Gustavo Dudamel. Ci sono i BTS e si è aggiunto anche a sorpresa Justin Bieber. Ciao! Sarà
0: in
2: figo,
0: 11
2: eh.
0: minuti
2: in
0: si
2: 11
0: menano.
2: Minuti
0: si menano tra loro, quello che vince canta,
1: o forse
0: secondo me fanno così,
1: o forse fanno We Are The World, perché a quel punto tanto male
0: sei un genio,
1: perché in 11 minuti con lo strumentale la fai tutta bene.
2: Effettivamente i tempi sono stretti, non lo so.
0: No, perché c'è stata molta polemica anche su questa roba del quarto d'ora per bere, rinfrescarsi per via delle temperature. Qui lo spaccatura. Il concerto così ricco all'interno di una partita di calcio, di una finale dei mondiali, secondo me è molto rischioso.
1: Vabbè, però da curiosità.
0: Nel football sono abituati, è previsto, certo, proprio nello svolgimento della partita,
1: sì, qua no.
0: dalle cheerleader. Sul calcio, ragazzi,
2: non si scherza, non c'è ironia.
0: Non c'è ironia.
1: No, ecco, più che non si scherza, non c'è ironia. Diciamo storica dello
0: storico. Zero ironia.
1: Scusami, prima abbiamo parlato di Bad Bunny che è a Milano. Abbiamo detto la casita, non abbiamo spiegato che nel concerto di Bad Bunny c'è una specie di privé sul palco, cioè in scena, dove solo alcuni artisti scelti della nazione possono entrare. Ed è un po', insomma, non si sa chi
0: scelga. Lui a un certo punto arriva nella casita, balla coi presenti e poi se ne va. Però siccome va e balla coi presenti, lo inquadrano.
1: Certo.
0: E vi inquadrano chi è nella casita. E la Vale si è offerta che, se invitata, lei eventualmente farà vedere le tette, ricordando che ha tre capezzoli.
2: Esatto.
0: Quindi comunque è anche
2: esatto.
0: un gesto molto generoso.
2: Sì, direi di sì.
1: Ma
2: certo, ragazzi, se posso, se mi invitano, invito tutti.
1: Tu sai che
0: Bad Bunny si beve gratis in casita.
2: Ma sicuro.
1: Sai che Bad Bunny ce lo saremmo litigato.
2: Sì. Però c'è anche il fratello, ti ricordo.
1: È vero.
0: Però tutte e due volete lui. Fratello, nessuno dei due sta contenta. Vi conosco, mascherine.
1: Però
2: tra Lusco e Frusco
1: prima litighiamo e poi

0: Pinocchio continua, ci sentiamo tra poco.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Nei videogiochi è così, corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Aperti anche domenica 19.
7: Dettagli in negozi su demenego.it.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a...

0: bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
3: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Quando è
13: pesca?
12: È la colazione. Quando è
14: alla pera?
12: È ricreazione. Tu che dici?
14: Ma è buonissimo!
12: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
14: È senza zuccheri aggiunti.
12: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
14: Scusi, me ne dà un altro?
12: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
15: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui. Manca pochissimo alle 18. DJ!
2: Buonasera, dalla redazione di DJ, gli Stati Uniti prenderanno il controllo totale di Hormuz, diventeremo gli angeli custodi dello stretto, ha dichiarato in un'intervista a Fox News Donald Trump, che ha spiegato anche che chiederemo un pedaggio del 20% del valore delle merci. Rispondono i Pasdaran, manterremo il controllo e l'autorità sullo stretto e intanto il traffico navale è bloccato, schizzano al rialzo i prezzi dei carburanti. A Parigi, in occasione della riunione della coalizione dei volenterosi, 9 paesi, tra i quali l'Italia, hanno firmato una dichiarazione congiunta per avviare la costituzione di una coalizione per la difesa antimissili balistici in Europa. Europa infuocata, con la terza ondata di caldo torrido aumentano i bollini rossi e arancioni in Italia e in tutto il vecchio continente. Alta l'allerta per gli incendi, da noi il picco è atteso per mercoledì, con punte di 39 gradi a Firenze, 37 a Roma, fino a 45 gradi nell'entroterra sardo.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Altre news tra un'ora.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu, con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
7: Cosa?
8: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
10: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: sì.
1: Mille citazioni, ma ti dirò, guarda, io me la ballo, mi fa prendere bene.
2: I get up and dance.
1: Piacerà a un certo tipo di pubblico?
2: No, appena.
1: Allora, dai.
0: Allora, torniamo ai gossip e torniamo a parlare di Taylor Swift e Travis Kelce. In parte perché pare che quel documentario che pensavamo stessero realizzando sul loro matrimonio e che avremmo potuto vedere prossimamente su non so quale piattaforma, in realtà non ci sarà. Cioè, loro hanno bloccato una città, bloccato i siti di informazione, invaso le nostre teste e non ci fanno vedere nulla.
2: I ricchi fanno così, fanno proprio.
0: Cioè, non ci fanno vedere niente, ne manco l'abito, niente. Anche a me sembra molto strano. L'allestimento, niente. Come sono riusciti a trasformare il Madison Square Garden?

0: la briga, tale Justin Gignac, di andare a raccattare la pattumiera attorno al Madison Square Garden in quei due giorni lì in cui lei ha fatto festa.
1: E ha preso, c'è chi sta peggio di te.
0: E ha preso robe tipo mozziconi di sigaretta, tappi di bottiglie, addirittura un test di ovulazione. Ogni oggetto
1: che uno andando al matrimonio ha voluto fare,
0: ma no, ma in realtà che chi lo dice, cioè che i cestini erano dentro il Madison Square
1: Garden. Cioè.
0: E lui ha preso ogni oggetto raccattato, messo in un contenitorino di plastica e venduti sul suo sito a 25 euro l'uno. È arrivato, per ora è arrivato a $1,250, che comunque butta via, per e ne ha ancora tantissimi
2: per
0: altri.
2: Per essere una cazzata, comunque, per ora gli ha reso.
0: Sì.
2: Cioè,
0: ci sono
2: anche
0: cannucce.
2: I limiti dello stalking un po'.
1: No, ma
2: del
1: schifo.
0: Posate, un singolo AirPod sinistro. Adesso dice, adesso per rendere omaggio all'idea di matrimonio, associerà due rifiuti in un unico contenitore.
2: Scusami, è la bomboniera degli esclusi, cioè sì, della gente comune.
1: Stupendo, Diego, sì, sì, idea geniale. Sì. Mi pare anche dei kit,
0: eh sì.
2: Chi vuole la parure?
1: Sì. Un putpourri.
2: Sì. La un gran fazzolettino festa di casa usato.
0: Sì. Che vi dirò, tutto sommato, cioè a parlarne, quando l'ho letto ho detto no, a parlarne
1: adesso
0: quasi
1: sì,
0: mi viene
1: adesso
0: voglia.
1: Lo compra.
2: Scusami, non voglio spoilerare la puntata, hai parlato di un singolo AirPod. Ve lo dico già, c'è una notizia che vi farà guardare le vostre cuffiette e i vostri AirPod come mai più prima. Ve lo dico.
0: Nel frattempo viene fuori che forse Taylor e Travis sono stati qualche giorno in viaggio di nozze allo Yellowstone Club di Big Sky nel Montana, che scopro esistere solo oggi.
1: Beh,
0: ed è,
1: sì, perché credo non proprio accessibile.
0: Allora, è un grandissimo ritrovo di 15.000 acri in montagna, appunto nel Montana.
1: Che vuol dire un ritrovo?
0: È un club privato ed esclusivo, uno dei più privati ed esclusivi al mondo, riservato a un numero ristretto di membri ultra facoltosi, che offre tutta una serie di servizi extra lusso distribuiti in tutto il territorio.
2: È un hotel per associati, cioè tu paghi moltissimo una tessera per essere socio, poi quando vai paghi moltissimo tutto quello che ti offrono.
0: Non solo, devi aver acquistato un immobile all'interno della struttura.
2: Ha fatto bene.
1: Sono rimasta basita.
0: Allora tu paghi
1: sciocco basito.
2: Quanto viene al metro quadro?
0: Allora tu paghi 400.000 euro come quota di iscrizione associativa. Grazie. 60.000 euro l'anno circa, ma devi anche aver preso un appartamento lì. E sapete chi ci ha cresciuto i figli quando erano piccolini?
1: Chi?
0: Justin Timberlake e Jessica Biel. Li hanno cresciuti lì. Dentro c'è di tutto.
1: Tu li
0: detesti
1: a questo punto, quella coppia lì, un po' che non me ne parli. Io ti tengo lì nel brodino, ma so che prima o poi.
2: Con tutto che lui, se lui gliela bussare adesso.
0: No, lui gli apro sempre, a lui gli apro sempre.
1: Ah, ma
2: certo.
0: Figurati.
2: Ma secondo detestandolo, ma se viene a bussare.
0: Ma certo. Ma
1: non ci sto credendo.
0: Beh, ma no.
1: Allora su questo voglio rientrare da adesso. Musica.
0: Sì.
1: Ripartiamo da qui.
2: Da lui che bussa.
1: Di lui che sentiamo bussare alla fine del pezzo e la Vale che apre.
0: Ok.
1: E poi ne parliamo però. Chiamo anche Jennifer, che c'ho da dirle anche a lei due robe. If you're looking for devotion, you've got to show me love. Oh, I need you to show me love.

0: Vale, bussano.
1: Vai a aprire tu, Vale.
0: Yeah.
2: Justin.
0: Justin chi?
2: Justin Timberlake.
3: Prego, Justin, accomodati. Scusa per il disordine.
0: Lo stavi aspettando?
3: Ti stavo aspettando.
1: Mettiti un caffè.
0: Allora, voglio che tu mi faccia un attimo velocemente un quadro Justin, lei, degli ultimi anni.
3: Allora, quadro degli ultimi anni.
1: Parliamo di Justin Timberlake e Jessica Biel.
3: Esattamente, coppia d'oro di Hollywood. Lui.
1: Coppia che ha, scusami, che ha, cioè, noi di cui parliamo perché hanno tanto comunicato il loro amore continuamente sui loro social.
0: Lui. Sì. Un continuo tu sei la mia
1: vita, tutta vita mia,
3: cioè, festa della mamma, poi, compleanno, anniversario, che poi erano dei post lunghissimi tutti uguali. Se vi ricordate, perché
0: con
3: li leggevamo.
0: Stampino.
1: C'è quel vecchio proverbio che dice: quando tu il tuo uomo torna a casa troppo spesso con dei fiori, che cosa ha da perdonare, da farsi perdonare?
3: Com'è non è. Lui alla fine è stato sgamato a un certo punto, ubriaco sul balcone di una palazzina, dove in una località, adesso ricordo vagamente, era in una località a girare un film. E è stato fotografato su sto balcone insieme alla sua co-protagonista. Lui si capiva che era un po' sbronzo e i due si stringevano le mani, però incrociate, come, cioè, non
0: s'ammoccavano,
3: anche si davano dei baci. E lì già la coppia ha cominciato a scricchiolare, ma Jessica non ha battuto ciglio.
0: Tu eri furibonda.
3: Ero rimasta male.
0: Però anche lì avesse bussato,
3: ma gli aprivo, certo che gli aprivo. E poi
1: tanto lo sgarbo l'ha fatto a Jessica.
3: Poi lui viene fermato dalla polizia, sbronzo, e Jessica comunque
0: lo difende.
3: Adesso è tanto che non li si vede insieme, è tanto che
0: hanno cresciuto i figli là in quel posto,
3: allo Yellowstone Club.
1: 400.000 euro all'anno.
3: Sì, no, la quota di iscrizione 60.000 euro l'anno. Però dentro, adesso la cifra è alta, però dentro hai un comprensorio sciistico, un campo da golf, dei professionisti che tutti i giorni ti portano a fare le escursioni, baite ovunque, 16 ristoranti, tra cui
0: che i bambini si sa.
1: Però non credo che tu mangi a UFO, cioè poi paghi il ristorante.
0: Paghi, certo.
1: Sì, i professionisti vengono lì.
3: Tra cui il Babà, che è un ristorante di cucina asiatica fusion, The Boot Room, che è un vivace informale sport bar specializzato in cucina messicana, c'è il Timberline Café, che è un ristorante d'alta quota che propone specialità culinarie tipiche delle montagne rocciose, c'è un locale informale pensato per le famiglie con serate pizza e milkshake.
1: Sai dove ti vorrei vedere? A fare la tequilera a quel bar messicano.
3: Poi c'è spa di lusso, manco ve lo so dire, trattamenti olistici, saloni di bellezza, fitness center, ci sono una cifra di cinema, di sale per fare sport, di sale giochi
0: americana, cioè, jockey.
3: Spesa a domicilio, tu chiedi e ti sarà dato.
0: Okay.
3: Insomma, quindi paghi, però il servizio c'è,
1: sei
3: abbandonato.
0: Quanto viene, hai detto?
3: 400.000 euro proprio per l'iscrizione societaria, e poi ogni anno 60.000.
1: Sai cosa c'è di vero, di garantito? Che il vicinato è tutta gente simpatica,
0: gente stupenda.
3: È vero.

0: tappi di bottiglie,
1: ma non si sa di chi,
2: no,
1: cioè,
2: no,
1: la pattumiera intorno al Madison Square Garden,
2: pensa il lurido. Vabbè, comunque tra questi c'era un singolo AirPod.
0: Sì.
1: Sì. E vi ho detto, vi parlerò degli AirPod, e da quando sentirete la notizia non li guarderete più, i vostre cuffiette, i vostri AirPod, come li guardavate prima. Perché, allora, la notizia è molto interessante, la mettiamo così, sull'interessante. Che cos'è c'è di interessante? Che sono sporchi. Cioè, gli AirPod sono sporchi, ma questo potevamo anche intuirlo, come i telecomandi, come le cose che metti, togli, le appoggi.
0: Quindi la mano che li sporca, non le orecchie.
1: La mano, no. Aspetta, la mano, poi il ripiano dove magari li appoggi, perché fai conto il viaggio in treno.
2: Sempre solo nella tasca della borsa.
1: E la borsa però non è sterilizzata. La borsa non è sterilizzata. Ma ti dirò di più, la cosa
2: parla per te.
0: Anche questo è vero.
1: Ma io vorrei fare, se faccio il luminol. Comunque
2: vieni, vieni.
1: Ma non lo voglio fare, vieni. Perché vabbè, io sono a favore dello sporco un po',
0: anch'io. Non mi fa paura.
1: Tu più a favore di me. Allora, la notizia vera è che in realtà sono sporchi, ma il problema vero non è che sono sporchi, è che tolgono lo sporco dalle orecchie, e questo non fa bene.

0: Perché i tubi delle orecchie non sono delle cavità e basta, come se fossero l'interno di un altoparlante, di un megafono, eccetera. Sono luoghi in cui devono proliferare tutta una serie di batteri e microrganismi che vive naturalmente lì dentro, nell'orecchio.
1: Vabbè, ma
0: il cerume li protegge, li nutre, li salva, li salvaguardia.
2: Che bello il cerume.
0: Ora, che bello,
1: cioè, non... che senso?
2: No, che ogni tanto adesso non mi ricordo.

0: che è leggermente acido, una condizione che rende più difficile la crescita di molti batteri e funghi. Cioè, quella, quella realtà lì evita che ciò che vuole entrare sopravviva in quell'acidità e con tutti quei batteri che devono stare. Quando tu metti l'auricolare, lo togli, tiri via.
1: Tiri
0: e quindi
1: via la difesa.
0: Togli l'acidità, eccetera. E quindi può portare a qualche infezioncina.
1: Va bene, io volevo solo ricordare che la Ciringhita non, fino all'anno prossimo non c'è. C'è però una playlist.
0: Sì,
1: adesso magari la Marta può ripostare nelle stories di Pinocchio DJ, l'account ufficiale del programma, tra l'altro un account straordinario, con tutte le versioni belle della Ciringhita, delle canzoni scelte da Amy per la Ciringhita. La trovate e godetevela, ok? Sì. Tra le cose belle ci sono tanti twist, tante canzoni. Il twist ci ha accompagnato in Ciringhita tanto. Ci sentiamo di celebrare qualcuno che il twist in Italia l'ha portato e che adesso se n'è andato, ma lasciando un sacco di canzoni legate a tanti ricordi. Cioè sono quelle canzoni

0: Pinocchio continua, ci sentiamo tra poco.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ.
2: Pinocchio!
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
11: Kia. Movement that inspires.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

0: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Pinocchio, con la Pina, Diego e la Vale, solo su Radio DJ.
4: Pinocchio!
5: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Radio DJ. Adesso parliamo di una roba di cui, perché si può dire che non siamo precisi, si può dire, sì, si può dire. Si può dire che siamo inesatti spesso, sì, sì, sì, sì.
1: Tra l'altro
0: dire,
1: avendole proprio ragione, cioè,
0: sì,
1: prove alla mano.
0: Siamo pressappoco, sì. Sì, sì, sì, tutto vero. Peia, col dito tirato su,
1: sì.
0: Peia, non potete dire che alcune cose ve le abbiamo date con largo anticipo.
2: Vero.
0: Talmente largo che poi uno se lo dimentica, sì. Però noi... nel nostro microscopico ci ricordiamo che noi,
1: sì,
0: l'avevamo detto.
1: L'avevamo, sì, detto, soprattutto quando si tratta di cose che tendenzialmente diventeranno forme ossessive dei nostri consumi.
0: Sì,
1: dai,
0: sì, sì,
1: questo,
0: la verità,
1: abbiamo,
0: la verità.
1: Abbiamo il naso da tartufo.
0: Sì.
1: Allora, ve lo dico oggi, ve lo diciamo oggi, poi non dite che non ve l'abbiamo detto, anzi.
0: Infatti andrebbe fatto un diarino di questo, di quando noi la sganciamo e poi dopo ne parlano tutti. Io mi ricordo il poké, ragazzi.
2: Il poké, ragazzi, il poké, entravamo nella storia.
0: Sì.
1: Sì, sì, e per l'ennesima volta
0: l'abbiamo detto.
1: Saremmo,
0: sì,
1: entrati anche nella casita di Bad Bunny, ma niente. Allora, avete presente che adesso su qualunque alimento che si trova nelle vetrine, nei supermercati, eccetera, anche sulle acque c'è scritto.
0: Nelle vetrine di un anni 80, Diego. Sì, sì, però è proprio sei cresciuto così.
1: Ma poi le vetrine ci sono ancora. C'è scritto ovunque proteico. Su qualunque cosa, anche sull'acqua c'è scritto proteico.
0: High protein.
1: Ah, ecco. La prossima cosa che troverete al posto di proteico, il nuovo proteico sarà fibra. Perché? Intanto perché a un certo punto quando il marketing capisce che il concetto esaurisce il giro di guadagno e di entusiasmo, cerchiamone un altro. Il prossimo sarà fibre. Perché? Perché le fibre, che sono la parte con cui sono fatte le pareti cellulari dei vegetali, sono una parte importantissima nell'alimentazione. Ci sono tre tipi di fibre, che sono solubili, insolubili e prebiotiche. Le prime si sciolgono con l'acqua, rallentano la digestione e regolano la glicemia e il colesterolo. Le seconde restano praticamente tali e quali e favoriscono il proverbiale transito intestinale.
2: Okay.
1: Le terze nutrono la flora intestinale, componente fondamentale per la salute, ormai lo sappiamo.
0: Sì.
1: In queste tre fattezze, tutte insieme, separate, a due, troverete fibre ovunque. È l'idea nuova che arriverà, ma... quello che possiamo dire è che la fibra è un elemento importante,
0: sì,
1: per l'alimentazione.
2: Io che sto conteggiando le calorie col mio amico Procione, molto spesso mi dice...
0: L'amico Procione è questa immaginetta...
2: Sì, è un'app che
0: è un'app
2: ha
0: con questo Procione che quando tu mantieni il ritmo di calorie giuste, ti gli puoi comprare degli occhiali.
2: Sì, lo vesti.
0: Sì, lo vesti, spunta, ma la
2: però
0: bruttezza
2: poi lui...
0: dei vestiti.
2: Ho capito, sì. Però lui poi ogni tanto mi scrive sono fiero di te e a me appaga tantissimo, ma spesso
1: mi dice...
2: E noi
1: quello vogliamo, che qualcuno ci dica sono fiero di te.
0: Un procione, sento tra l'altro.
2: Un procione. E spesso mi dice hai mangiato troppe poche fibre. Non è facile, cioè, però le fibre, dove sono le fibre?
0: Nelle
1: verdure, legumi e cereali
0: integrali.
1: Il
0: riso integrale. Tutta quella roba là che non, forse...
2: Oggi mi ha detto che ne ho mangiate a sufficienza, 20 grammi.
1: Te hai mangiato?
2: Ho mangiato un'insalatona con una lattuga, ravanelli, carote, e avocado. E gamberetti.
1: E il crunchy? niente crunchy.
0: Comunque fibre, bene. Io mi ricordo che noi a un certo punto avevamo detto ragazzi attenzione perché arriva il glutatione. Ti ricordi?
2: Sì.
0: Ancora no però.
1: Non è ancora entrato tanto ma arriverà.
0: Arriverà. Perché il glutatione io ero già pronta da un po', lo prendo sempre, tutti i giorni.
1: Come
0: prendo,
1: integratore
0: forte.
1: Arriverà, cioè adesso verrà sdoganato.
0: Tutte le creme al glutatione.
1: Sì, arriva.
0: Ok, no, era solo.

0: Your Love. Quanto profondo è il tuo amore? Molto, molto profondo. Per Amy, che trova queste versioni meravigliose, ci dà occasione di risentire. Perché le versioni dei pezzi non è far facile, non sempre sono riuscite. No. Poi quando sono i pezzoni così, eppure che non vogliono essere pretenziose, ma sono stilose. Tanta roba. Playlist della Ciringhita, c'è tante di queste versioni.
1: Che bello.
0: Detto, le trovate su Pinocchio DJ.
1: Sì.
0: Nelle storie.
2: Ultimi gossip.
0: Dai, via,
2: allora, nel weekend, oddio, venerdì, sabato e domenica, si sono tenuti 3 concerti allo Yankee Stadium di Jay-Z, che ha celebrato così i suoi 30 anni di carriera. Tantissimi ospiti, per dirvi, venerdì c'era Beyoncé, che però in realtà è tornata a tutte e 3 le serate, a Nas, Alicia Keys. La serata di sabato ha visto protagonisti anche Eminem e Pharrell. Ieri, a sorpresa, dopo 2 anni di assenza dai palchi, è tornata a suonare Rihanna, cioè a cantare Rihanna. A sorpresissima, sono 8 anni che si attende il suo album, lei adesso non dice neanche più sta arrivando. Sì, ma basta, non è il momento. Non è il momento, in gran forma.
0: Non è cosa più che non è il momento, perché è un momento lungo.
2: Si vede che non c'ha voglia. Non c'ha voglia. E va bene, trovate un contributo.
0: Senti, porta la pressione, forse.
2: Un contributo dell'esibizione sull'account Instagram Pinocchio DJ nelle storie.
0: Vedi?
1: Che account straordinario.
0: Ecco perché, sì, perché è pieno di chicche.
2: Tanti auguri ad Harper Beckham, la piccola di casa che ha compiuto 15 anni.
0: Prima la Vale, vabbè, l'ho beccata che gli diceva alla Marta. Sì. Ma la piccola, ma l'Harper è tutta il papà.
2: Poi ha fatto uno scarto proprio da bambina a donna in un secolo. Ti distrae un attimo, è cresciuta. Hanno festeggiato al Sant'Ambrose, che è un ristorante italiano a Palm Beach. Sì, a Palm Beach. Ristorante molto, cioè, molto light, grandi insalate, vitelli tonnati, robe basi.

0: a Palm Beach. Sì, a Palm Beach, ristorante molto, cioè, molto light, grandi insalate, vitelli tonnati, robe basiche.
1: Il procione sarebbe d'accordo?
0: Sì, robe da procione, cioè poche calorie, molto sano, molto vegetale. Ci aspettavamo che Brooklyn, il fratello maggiore,
2: quando mai?
0: Si presentasse almeno al compleanno della sorella, invece niente. Stanno facendo il giro del mondo le foto della famiglia Beckham al completo, senza Brooklyn, allo stadio. Non si perdono una partita dei mondiali nella quale gioca l'Inghilterra, e sono, le foto fanno molto ridere. Perché sono tutti presi tranne
2: io
0: Victoria.
2: Mi immagino proprio che rido.
0: No, vabbè, tutti presi tranne Victoria.
1: Certo. Secondo me non ha mai capito, ma neanche tipo
0: non gliene frega.
1: Il fuori, cioè il fuorigioco, non ha proprio mai capito.
0: Non gliene frega. No. Chiudo con tanti auguri a Sofia Vergara, che sta festeggiando.
2: Grazie, questa rubrica, tanti auguri. Oggi spero crepi qua. La rubrica tanti auguri.
0: Tanti auguri a Sofia Vergara, che compie, che sta trascorrendo questi giorni di festeggiamenti del suo 54esimo compleanno in Italia, tra Ponza, Capri, il giro è quello, Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina. 300 torte le hanno preparato. 300.
2: E se le mangia?
1: No, che poi il nervoso è. Datele a me. Datemi queste torte, perché io le mangio.
2: Le mangio. Gli dovete dare il tempo suo.
1: Sì,
2: poi deve fare dei piccoli pisolini. Sì. E un tirapugni.
1: Poi lasciatemi solo. non vi avvicinate
2: a quelle scariche
0: poi
2: forti.
0: Poi comincia a toccarsi i fianchi per controllare di
1: grasso,
0: non essere grasso.
1: Però le mangio.
2: Sembro Magalli, quelle cose così.
1: Le mangio tutte.
2: Tutte le mangia. Però noi la paghiamo cara. Ma siamo qui anche per l'amicizia, è anche questo.
1: Amore, sì.

0: nelle ultime due ore con una questione abbastanza sui tempi, cioè di questi giorni, la questione zanzare.
1: Allora, il Post ha fatto un articolo di quelli che chiari.
0: Sì.
1: Allora, la zanzara, pungendoci, mette la sua saliva che ha dentro degli anticoagulanti che poi generano il prurito, ma in realtà questi anticoagulanti scatenano i mastociti e poi i linfociti. I mastociti subito, che sono diciamo una forma di difesa del corpo che fa produrre l'istamina. L'istamina fa venire l'infiammazione, quindi il ponfo. Perché la fa venire? Per far arrivare più sangue, perché più sangue vuol dire più globuli bianchi, che sono il nostro esercito di difesa.
0: Mm.
1: Per evitare, per combattere quella piccola
0: mia sorella
1: invasione.
0: Ci vengono delle botte così,
1: vuol dire che i mastociti,
0: enormi,
1: vuol dire che i mastociti sono molto reattivi.
2: Cioè, lavora bene.
1: La cosa che non sapevo, ma che se ci, quando l'ho letto ho detto è vero, poi dopo ti passa dopo qualche minuto, poi dopo due giorni quella puntura ti riprude e sono i linfociti che fanno la stessa cosa. E quindi come fare a non avere il prurito? Il dopo puntura che funziona, che cos'è? O il freddo, o il, quindi tipo il ghiaccio.
2: Sì.
1: Passi il ghiaccio.
0: O
1: il caldo. Quindi quei macchinetti che vendono, che ti fanno una specie di micro ustione,
0: fanno
1: benissimo.
0: TKP!
1: L'ho detto. Flying high. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel.

0: intanto la musica è bene che torni a farsi sentire. Si è fatta sentire ben bene. Noi ci sentiamo invece domani con una puntata molto speciale dedicata ai minori e le piattaforme di gaming. Avremo ospite la polizia postale, sarà una puntata molto importante e interessante. A domani, ciao!
1: Ciao!
2: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ.
3: Pinocchio!
2: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
7: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
6: 13.750 euro?
7: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: Da Ottica Demenego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
9: In tutti i negozi Ottica Demenego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
8: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
9: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
8: Aperti anche domenica 19.
9: Dettagli in negozi su demenego.it.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
13: Torni sempre al tuo paese.
14: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
15: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
16: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tu hai la scelta.
18: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 799, TAEG 1125. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
19: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
20: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
21: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti. con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Pochi secondi alle 19. DJ!
4: Una buona sera dalla redazione di DJ. Gli Stati Uniti saranno i guardiani dello stretto e chiederanno un pedaggio pari al 20% del valore delle merci trasportate dalle navi che attraverseranno Hormuz. Lo ha annunciato Donald Trump in un post su Truth, in cui assicura che lo stretto è aperto e resterà aperto e sarà chiuso solo per le navi che sono dirette o partono dai porti iraniani. Ad accusare i contraccolpi delle tensioni nel Golfo Persico i prezzi di gas e petrolio. Al via domani a Roma la nuova sessione di colloqui diretti tra Israele e Libano, mentre continuano i bombardamenti dell'aviazione di Tel Aviv sul paese dei cedri. Si tratta del sesto round di negoziati dopo la firma il 26 giugno di un accordo per una pace duratura che prevede il ritiro israeliano e il disarmo di Hezbollah, e un accordo di cessate il fuoco ampiamente violato da entrambe le parti. È nata a Parigi la coalizione integrata antimissili balistici in Europa. Ne fanno parte 9 paesi europei, tra cui l'Italia più l'Ucraina. L'iniziativa ha preso vita nel vertice dei volenterosi che, come sottolinea il presidente francese Macron, padroni di casa, sono riuniti per aumentare la pressione sulla Russia. L'ex fidanzato di Aurora Tila, morta a 13 anni cadendo da un terrazzo nell'ottobre del 2024, ha confessato di averla gettata lui nel vuoto. Durante il processo di appello, il 17enne, 15enne all'epoca dei fatti, ha cambiato versione e confessato di essere stato lui ad aver ucciso Aurora. Il processo è aggiornato a settembre e in primo grado il ragazzo è stato condannato a 17 anni. La polizia ha arrestato 6 ragazzi accusati di essere coinvolti nell'omicidio di Gianluca e Barra Silvera, il 22enne accoltellato e ucciso la sera del 26 maggio nella stazione di Milano Certosa. I 6 finiti in manette, che hanno tra i 18 e i 22 anni, sono tutti appartenenti alla gang Latin Kings. Doppia allerta in Europa per il caldo e gli incendi. La terza ondata che ha investito il vecchio continente e in Italia raggiungerà il suo picco massimo mercoledì, con punte di 37 gradi a Roma, 39 a Firenze e fino a 45 nell'entroterra sardo, dove il rischio roghi è alto. E il caldo sta soffocando anche il Tour de France, oggi alla sua prima giornata di riposo. Domani la corsa gialla nella sua 10ª tappa di 166 km da Aurillac a Leioran si svolgerà in un'area interessata da un'allerta arancione per il caldo. E il leader del Tour, Tadej Pogacar, ha chiesto modifiche al calendario per evitare le temperature torride. La sua proposta è quella di far partire le tappe al massimo alle 8 di mattina.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Altre news tra un'ora.
1: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
11: Have fun with
12: Opel Mokka, il SUV dalla personalità esplosiva.

0: Get out of it.
1: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ non approva il seguente programma.
2: Io sono Chiara.
3: Io sono Ciccio.
2: E insieme facciamo
3: Chiacchiericcio.
4: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
5: Guarda che oggi c'è Tito e non lo sa.
6: Vediamo la reazione.
7: Tito. No, me l'avete già fatto questo
5: scherzetto. Ok, vedi.
6: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che spara palle meglio di Yannick Sinner.
5: Oggi
6: è proprio questo, è quasi un claim, sì, da mettere sotto lì all'immagine che avete sui vostri autoradio.
5: Sì.
6: O sulle vostre.
5: Sulle vostre autoradio.
6: Femminile.
5: Auto. La radio.
6: Giusto,
5: la
6: oggi radio. Non sappiamo la grammatica, facciamo ridere al massimo.
5: Facciamo ridere proprio perché non la sappiamo.
6: Oggi è lunedì 13 luglio 2026, continua la nostra caccia ai santi minori. Oggi due nomi molto particolari, okay, come invece gli altri giorni.
5: Cioè,
6: oggi si festeggia San Serapione.
5: Serapione.
6: Sì, e Santa Mirope. Mirope l'ho già sentito, mi è
5: Serapione
6: capitato.
5: Serapione e Mirope
6: non mi era mai capitato.
5: Stanno anche bene vicini.
6: Peraltro, qualora ci fossero all'ascolto dei Serapioni o delle Mirope, o magari una coppia,
5: o delle miopi anche,
6: o magari una coppia formata da un Serapione e una Mirope, scriveteci al 347-342-5220, come sempre fa fede il documento. Vai con i titoli di oggi, Chiara.
5: Stati Uniti, secondo alcuni collaboratori, Donald Trump sarebbe stufo della guerra in Iran e avrebbe chiesto alla moglie di ritirare fuori la PlayStation.
6: Perché alla fine è un divertimento,
5: ma
6: lo
5: certo
6: possiamo dire. San Benedetto del bentornato Tito, ci fa piacere sentirti ridere, ma non sentitevi obbligati. San Benedetto San Benedetto del Tronto, simpatizzante di Futuro Nazionale, picchia un immigrato e Vannacci si infuria per aver spoilerato il programma elettorale.
5: Eccoci
6: in anticipo,
5: qua.
6: No, prima il programma e poi lo
5: estiva,
6: esatto, poi lo facciamo.
5: Ferrovie nominato il nuovo amministratore delegato che doveva essere nominato ieri. Trenitalia si scusa per il disagio.
6: Sciocchina. Stati Uniti, allarme per un'epidemia di diarrea esplosiva che starebbe colpendo.
5: Il concetto di esplosiva
6: è così, si chiama, non so, la rifaccio. Stati Uniti, allarme per un'epidemia di diarrea esplosiva che starebbe colpendo tutto il paese, purtroppo in ritardo per i fuochi d'artificio del 4 luglio. Però sarebbe stato uno spettacolo straordinario.
5: Italia, all'aeroporto di Bologna manca il carburante, ma la direzione tranquillizza, gli aerei decolleranno dalla nostra pista in discesa.
6: È comunque un'idea, anche ecologica. Non sono uno che inganna le vecchiette, così Mario Adinolfi spiegando perché preferiva truffare le fighe.
5: Dai!
6: Si scherza, allora. Mario, si scherza, si fa per ridere.
5: Ascoli Piceno, frati negano gli spazi alla pasta asciutta antifascista. È divisiva, spiegano i religiosi, e noi non vogliamo escludere i celiaci.
6: Giusto, mi sembra
5: per quello era.
6: Calciomercato per convincere Bastoni a rimanere, l'Inter punta su una escort vicino a Real Madrid.
5: Allora, questa roba la devi smettere, finiamo in galera. Cinema, polemiche per la scelta di Christopher Nolan di fare interpretare Elena di Troia a un'attrice nera e Polifemo a un attore non veramente gigante.
6: Questo è non orbo, soprattutto.
5: Soprattutto c'ha due occhi.
6: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi, abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Allora, oggi
5: sì,
6: la notizia è un po' di nicchia, però la canzone in italiano
5: però riguarda tutti.
6: È vero, quindi potrebbe anche essere facile.
5: Secondo me qualcuno l'ha vista, l'ha addocchiata.
6: Posso dire pezzone?
5: Certo sì, che puoi dirlo, ammazza.
6: E allora diciamolo dandovi il benvenuto a Chiacchiericcio.

0: Questa canzone di Gianni Morandi non sarà collegata all'esplosione di diarrea fulminante degli Stati Uniti, vero?
1: No,
2: da intolleranza al lattosio quell'esplosione lì, da un parassita che sta sulla verdura quando non viene lavata bene. Quindi no, caro ascoltatore, non è quello il motivo per cui abbiamo scelto Gianni Morandi con Fatti mandare dalla mamma ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è oggi l'ottima Elisa e in regia c'è Tito per questa settimana. Tito, in che anno sei nato?
3: Nel 2000.
2: 2000, tu, Eli?
1: 94.
2: 94, anno 2000, stavo facendo i calcoli su quanti anni aveva quando è uscito Fatti mandare dalla mamma, 1962.
1: Meno quanti?
2: Meno 38.
1: Ecco, credo. Meno 38 anni.
2: Questo per farvi sentire giovani e per omaggiare Sam Neill, l'attore di Jurassic Park, uno dei miei attori del cuore che oggi se n'è andato. Ma neanche quella è la notizia di cui parliamo oggi.
1: No.
2: Cosa ha a che fare con il latte la puntata di oggi, Chiara?
1: Una cosa che piace a molti italiani, ma piace tanto anche all'estero, cioè il parmigiano reggiano.
2: Perché?
1: La notizia riguarda il riscaldamento climatico. Il grande caldo che ha colpito l'Italia e tutta l'Europa.
2: Ah, fa caldo?
1: E le dici? E le conseguenze che ha avuto non solo sulle nostre sudate, le nostre notti, insonni, ma anche sul latte delle mucche che servono a produrre il parmigiano reggiano e su tutta in realtà poi
2: la filiera
1: esattamente. Allora, primo effetto del caldo, ok? Nella zona del parmigiano reggiano, quindi parliamo di Emilia e un pezzetto di Lombardia, un pezzettino piccolo, provincia di Mantova, e arrivano i 40 gradi. Cosa succede a 40 gradi? Che le vacche da latte sono sono piene rase.
2: Sono stracche.
1: No. Passano tutto il tempo sdraiate.
2: Sì.
1: Non mangiano tanto, come noi, come uguali, siamo come loro.
2: Siamo mucche alla fine.
1: E producono fino al 10% di latte in meno.
2: E questo è male.
1: Oltretutto c'è anche un problema, perché non solo le mucche devono essere della zona, quella proprio certificata del parmigiano reggiano, ma anche l'erba e il fieno che mangiano
2: devono essere della zona.
1: Della zona, delle cinque province del parmigiano reggiano. E se non piove e fa caldo, cresce meno erba, quindi c'è anche meno fieno e quindi hanno anche meno da mangiare.
2: Quindi moriremo tutti. Passi che si innalzeranno i mari, sprofonderanno delle città. Raga, ma qui col cambiamento climatico rischiamo
1: ragazzi,
2: di non avere il parmigiano. Ma siamo impazziti?
1: Ma oltretutto bisogna a questo punto raffreddare le stalle e quindi i costi già aumentano devi mettere i ventilatori, le cose eccetera. In più i magazzini dove viene stagionato il formaggio, anche lì devi spendere un sacco di soldi per refrigerarli meglio perché c'è anche tantissimi gradi. Diventa costosissimo, meno se ne fa, meno più costoso.
2: No, vabbè,
1: è un casino,
2: raga. Se non per l'umanità,
1: se non
2: fatelo
1: è per,
2: per il parmigiano.
1: Se non è per le future generazioni,
2: per i rider che muoiono in mezzo alla strada.
1: No, che sia per le future paste al ragù che rischiano di non avere
2: stavi
1: più.
2: Stavi per dire pasta col tonno.
1: Io mangio
2: e già i nostri ascoltatori erano pronti con le
1: stavo per dire pasta al ragù.
2: Perché Chiara mette il parmigiano anche sulla pasta col tonno.
1: Ma io lo metterei anche, non lo dico dove. Però
2: no,
1: ovunque,
2: dirlo,
1: ovunque.
2: Puoi
1: metterei
2: se
1: ovunque.
2: Vuoi, perché così sembra che facciamo
1: stavo per dire sotto le ascelle, non so perché.
2: Okay.
1: Tipo borotalco.
2: Perfetto. Sì, è a rischio il parmigiano reggiano con il cambiamento climatico.
1: Porca miseria.
2: Io spero che la politica faccia qualcosa.
1: Per il Made in Italy, possiamo almeno per quello.
2: Ministro,
1: non dico per le persone.
2: Ministro del Made in Italy, mettiti a soffiare sull'anticiclone, fai qualcosa.
1: Sì.
2: Non possiamo stare senza parmigiano. Comunque, il parmigiano è un po' al centro della puntata di oggi. Facciamo così, la notizia l'abbiamo data.
1: Sì.
2: Fra un attimo, su questa notizia, come sempre, al 347-342-5220 facciamo una grattatina di Chiacchiericcio insieme.

0: Mi spiace dirvelo, ma sta storia che il riscaldamento climatico ha impatti sui formaggi è una bufala.
1: Bravo. Questo è il tipo di umorismo che piace a questo programmino chiacchiericcio che alle 19:19 ricomincia a parlare di cambiamento climatico legato però alla produzione del parmigiano, perché di quello stiamo parlando, notizia che è sui giornali di oggi. Vorremmo però prenderla da un lato diverso. Partiamo dal messaggio di Francesca.
2: Ciao chiacchiericci, no, questa non l'accetto. La non produzione del parmigiano reggiano non l'accetto. Da una che ne fa scorta quando è in offerta e lo congela rigorosamente grattugiato, e lo metto anche, lo ammetto, sul salmone, pasta e salmone, buonissimo.
1: Devo dire congelarlo grattugiato è un bel tocco,
3: Eh beh, in effetti, però, se ci pensi, si conserva più a lungo.
1: Noi abbiamo una tradizione, non so se lo sapete, magari è la prima volta che ascoltate questo programma. Io e Chiara viviamo insieme, siamo una coppia anche nella vita, oltre che sul lavoro. E il parmigiano, un tocco di parmigiano, è la cosa che sta nel nostro frigorifero da sempre e per sempre. Io non so quanto possa durare.
3: È un fossile, ragazzi.
1: Non so quanto
3: non è più...
1: possa durare il tocco, un tocco di parmigiano.
3: Ragazzi, ma no.
1: Per cui ci siamo chiesti.
3: E posso dire anche una cosa? Viene spesso mangiato senza guardarlo troppo da Francesco Lancia, che però è ancora qui vivo a parlarne.
1: Sono
3: non
1: io
3: ha fatto
1: ad aver generato l'epidemia americana.
3: Esatto, non è quella roba lì. Però forse non dura.

0: bomba atomica e quello resi come gli scarafaggi.
1: E invece tipo. ho scoperto oggi pomeriggio cercando le notizie su questa.
0: Ma scusa, non hai mai notato che succede che si formi della muffa perché ti dice basta, è finito il tempo di tenere questo formaggio?
1: La muffa so proteine.
0: Ma no, non è vero,
1: anzi è pericoloso. Però da lì vorremmo fare un sondaggio con gli ascoltatori. Qual è la cosa, anche con voi qui in studio, qual è la cosa che avete nel frigo da più tempo? Non valgono i farmaci, quindi
0: no,
1: c'è
0: come
1: qualcuno che tiene, che ne so, il collirio o altre cose lì,
0: no,
1: e magari quello
0: sta lì in eterna memoria.
1: Ma qual è, dovete fare proprio la sfida, qual è la cosa che nel vostro frigorifero non manca mai, ma perché sta lì da sempre, non perché la ricomprate, ma perché è lì per anni?
2: Credo il burro.
1: Il burro,
2: mio.
1: Che va male anche il burro, credo.
0: Ma perché non lo usi? Dici,
2: perché
0: quella volta
2: ce l'ho, esatto. Tra l'altro tendo a prendere quelle più piccole, giusto perché appunto
0: per non sprecare.
2: È che mi sembra davvero che non finisca mai.
1: Però io sono della scuola che se il burro sta lì da tanto, cioè se ne usi poco, vabbè, male. Cioè comunque proprio anche se è andata male ne usi un po'.
0: Ma sì,
2: no, io finché non vedo la muffa.
0: Esatto,
2: è ok.
1: Tito?
3: Dipende dagli scompartimenti.
0: Vai.
3: Sotto un po' di carotine che sono un po' grigine, ce le ho.
1: Che si
3: fanno compagnia.
0: Sono sempre più piccole.
3: Esatto, con un po' di aromi. Adesso due confezioni di yogurt greco che ogni volta passo, saluto e rimangono lì.
1: Ma peraltro, yogurt greco che scade in un'ora, tipo lo guardi ed è scaduto. E invece quello sta lì da quando facevi la terza media. Peraltro, l'altro
2: è diventato parmigiano.
1: È diventato praticamente parmigiano. Mika scrive la cosa che ho da più tempo in frigorifero sono le larve vive per la mia tarantola.
0: No, ma tu sei pazzo, tu non devi mai più ascoltare questo programma. Nello specifico, ma ti pare? Ma io adesso ho paura che c'è un ascoltatore che ha una tarantola.
1: Ma ce ne sarà più di uno che ha un ragno. Chiara è vagamente aracnofobica, se non lo sapete. 347-342-5220 per i vostri messaggi. Oggi mi sa che ci facciamo una puntatina dell'orrore girando tra i frigoriferi dei nostri ascoltatori e ascoltatrici.

0: una bottiglia di limoncello fatta direttamente da lei,
1: sì,
0: assaggiata due volte, resici conto che è dannatamente forte, peggio della benzina, non l'abbiamo mai più bevuto e da allora è in frigorifero. Dopodiché la nonna di mia moglie, ahimè, è mancata e di conseguenza non lì. Lo berrà mai più nessuno, certo, perché rimarrà lì a ricordo,
2: certo,
0: indelebile.
1: Giusto, e non ti permettere,
2: no,
1: di berlo,
2: esatto,
1: deve rimanere lì. Stiamo, certo, davvero facendo un po' un viaggio nell'orrore nei vostri frigoriferi, perché ci siamo chiesti qual è la cosa che avete da più tempo nel frigo.
2: Sì.
1: E messaggi tipo quello di Claudia, onestamente non me l'aspettavo.
2: Dai, questa musica. Dai,
1: fa senso anche un
2: ma
1: po',
2: perché deve farti senso? Cioè un po' lo fa, però
1: la cosa che ho da più tempo nel frigo ce l'ho da 10 anni. È il mio latte materno.
2: Senti, vai avanti.
1: Lo donavo, mi sono rimasti 3 piccoli contenitori.
2: E che fai, li butti? No, li lasci lì.
1: Invita degli amici, vieni.
2: No, no.
1: Ti ho preparato una cheesecake.
2: Ho fatto un budino.
1: me la immagino così. E poi
2: certo,
1: tanti...
2: però poteva donare anche quei 3.
1: Sì, e poi sempre mistero, eh?
2: Sì.
3: Ciao, scusate, ma voi non avete in frigorifero quei barattoli misteriosi? Non so, sono le conserve o le marmellate fatte dalle nonne, dalle zie,
2: sì,
3: che sono lì da anni, nessuno sa cosa ci sia dentro perché non hanno etichette,
1: certo,
3: nessuno osa buttarli, ma nessuno osa neanche aprirli.
1: Certo,
2: sì.
1: No, a noi,
2: sì,
1: capita di andare in qualche fiera, sai,
2: sì,
1: queste tipo dei cibi che fanno a Milano,
2: sì,
1: a Natale, e vedere questi pesti calabresi.
2: Sì, uno... è stato recentemente eliminato.
1: Che è il pesto dell'amore.
2: No, mi sono ricordata il nome, il patè erotico.
1: Il patè erotico che abbiamo comprato dicendo, beh, buonissimo.
2: Buonissimo, lo mangiamo. No, era buono,
1: era
2: okay. Solo che poi finisce un po' in fondo, ti dimentichi e dopo 2 anni
1: poi hai il dubbio, ma sarà ancora buono o no?
2: Era erotico.
1: Quindi...
2: esatto, sarà ancora erotico.
1: Allora, erotico, posso dire, un po' lo era. Ma non apriamo questa finestra. Continuiamo a sentire i vostri messaggi dopo la pausa.
4: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
5: Se amate distinguervi,
4: se vi piacciono il design moderno e la tecnologia più innovativa,
5: se cercate prestazioni brillanti, divertimento e un'esperienza di guida coinvolgente,
4: allora Opel Mokka è l'auto che fa per voi.
5: Opel Mokka è il SUV dalla personalità esplosiva
4: e vi aspetta a Beach Like a DJ ad Alghero dal 17 al 19 luglio.
5: Venite a provarlo.
6: Radio DJ One Nation One
7: Station. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
12: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: 8%.
1: Yeah, uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati!

0: i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
8: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
7: 13.750 euro?
8: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
9: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Beach Lake DJ sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Enni Mazzola, Pecchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli e sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, prima stanza a destra, San Giovanni e Sara Toscana. Beach Lake DJ, l'estate passa da qui.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: la nostra.
1: Allora, non so se è un indizio, ma questo disco di Gaia Bossa Nostra piace molto alla parte più giovane della nostra redazione.
0: Sì.
1: Cioè a Elisa e anche a Tito. Se la sono canticchiata tutta. Tito addirittura col battito delle mani,
0: sì,
1: a tempo.
0: Sì. Ha tenuto del
2: la ballavi.
1: Io la ballavo, sì. Effettivamente è un bel disco.
0: Sì.
1: Un ottimo modo per aprire la seconda mezz'ora di chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. Oggi siamo partiti dall'allarme caldo che porta un allarme parmigiano-reggiano, la cui produzione è a rischio proprio per i cambiamenti climatici. Parmigiano che non manca mai nel nostro frigorifero, anche se è scaduto da anni. Da lì siamo finiti a chiedervi qual è la cosa più vecchia che avete dentro al frigorifero. Un discreto viaggio nell'orrore che comincia con il messaggio di Enrico.
3: Ciao chiacchierici, io ho aperto appena adesso il frigo perché
0: mi
3: sono fatto una domanda.
0: Un reporter.
3: Avete detto. Niente, la roba più vecchia è un gin alcol free. Ma che cazzo se lo incula il gin senza alcol?
0: Cioè, ma poverino, boh,
3: ma perché l'ho preso?
0: Non lo so.
1: Secondo me perché eri ubriaco. Probabilmente in quel momento ha detto mai più e compro l'alcol free. Poi una giovanissima ascoltatrice.
4: Tamarice, nel mio frigo ho delle marmellatine che mi davano a scuola, che ce l'ha da 3 anni. Ciao.
1: Perché voi la sentite così, ma Alice è un architetto.
0: Si è appena laureata.
1: 32 anni, fresca di laurea. Sentiamo Francesca.
5: Buonasera chiacchierici. Mia madre per il suo compleanno dice: ma sì dai, ho fatto degli agretti in più, ve li metto dentro un contenitore così stasera a cena ve li mangiate.
0: Sì.
5: Mia mamma fa gli anni l'8 aprile ed era l'8 aprile del 2025.
0: Urca.
5: Da allora questi agretti sono dentro questa confezione di plastica che dentro ha formato un microcosmo fatto, credo, di scimmie di mare.
1: Sì, esatto.
5: Né io né il mio compagno abbiamo il coraggio di aprire questo contenitore e credo che la prossima opzione, visto che ormai hanno fatto un anno, sarà quella di buttare l'intero frigo.
1: Perché a quel punto che fai? Butti il contenitore tutto insieme, violando ogni norma sulla differenziata, oppure ti prendi il rischio e comunque li separi?
0: Io lo so cosa succede in questi casi. Se un contenitore è di plastica, anche il contenitore ha preso l'odore.
1: Dici?
0: Quindi puoi buttarli separati, cioè apri, butti, però devi buttare
1: dall'alto
0: tutto.
1: Della tua laurea in chimica.
0: No, dall'alto della mia esperienza. Mio problema, esatto, con buttare le cose.
1: Soprattutto hai avuto, ricordo perché è stato all'inizio della nostra relazione, un grosso problema di frigoriferi.
0: Sì, perché è andata via la luce dopo che ero stata mentre ero in vacanza, e nel frigorifero, nel freezer, avevo delle cose con la carne, che sono quelle che danno più problemi. Non è mai più andato via quell'odore lì.
1: Ho dovuto cambiare il frigorifero. E non sei l'unica, senti questo messaggio.
6: Vi è mai successo di dimenticare in frigo per qualche tempo un limone ammuffito? Non lo augura nessuno il cattivo odore. Non sono più riuscita a toglierlo neanche con l'aceto. Ho dovuto cambiare i ripiani del frigo, i componenti. Sì, li ho dovuti comprare nuovi. Era impossibile togliere quel cattivo odore.
1: Con
6: una spesa.
1: Con il limone ammuffito.
0: Caspita, che fa tutto questo casino.
1: Lo ignoravo. E poi sentiamo Vincenzo.
7: Io ho una passata di pomodoro in frigo che dopo una settimana non ho avuto più il coraggio di mangiare, anche se sembrava fenomenale. Ancora è lì in frigo dopo 10 mesi e ancora sembra stupenda.
1: Ti dirò una possibilità.
0: Senti.
7: Sono in attesa che spunti la muffa.
0: No, certo.
1: Però
0: facci sapere.
1: Ci scrive un ascoltatore. Io vi sto ascoltando in differita di tipo 20 minuti.
0: Va
1: a capire perché, forse dall'app. Però devo dire che da tecnologo alimentare inorridisco, non riesco però a non ascoltarvi. Un abbraccio da Federico. Le muffe sono lieviti, non batteri.
0: Le muffe sono lieviti? Ma mica dalla muffa avevano tirato su...
1: Federico, dici di più, anche se poi il messaggio probabilmente lo manda in onda WAD dopo, perché se ci stai ascoltando con 20 minuti di ritardo, tu ce lo mandi adesso.
0: Quindi ci facciamo il pane con la muffa?
1: Mi stai mettendo in difficoltà. Federico, facci sapere, abbiamo bisogno di te.

0: ragazzi, ciao. Sì, dalle muffe si fanno, si fa il pane. Se pensi al licoli, Chiara, il licoli,
1: licoli.
0: Dal licoli fai il pane, quindi lo fai fermentare.
2: Ah,
0: sì, sì, è proprio così, ragazzi.
1: Tu non pensi abbastanza al licoli, Chiara.
2: È il lievito madre naturale. Che... Però... cioè lo tiri su dalla muffa?
1: Non lo, guarda, lo chiedi a me, io mangio la muffa anche del parmigiano.
2: No, figurati. Non mangiarla, ci facciamo il pane.
1: Per fortuna è arrivato quel momento in cui voltiamo pagina, perché ragazzi, stanno per finire i mondiali di calcio maschile, perché Chiara, in semifinale ci sono Argentina, Francia, Spagna e Inghilterra.
2: Nice.
1: E siamo anche noi alle semifinali del mondialiccio. Arriva

0: ci mancherà.
1: Va a finire che uno si abitua come con le muffe.
0: Alla sigla. Ci mancherà questa competizione musicale tra le 48 nazionali che partecipano al mondiale di calcio maschile. Abbiamo preso una canzone per ogni nazione e le abbiamo fatte sfidare tra loro anche con il vostro aiuto. Giovedì ci sarà la finale, perché adesso noi abbiamo tre semifinali, oggi, domani e mercoledì, e poi giovedì la finale a tre per decidere primo, secondo e terzo posto.
1: Sì.
0: Quando sapremo già le due finalisti del mondiale di calcio maschile, invece la finale c'è questa domenica.
1: Esatto.
0: In semifinale per il mondialiccio ci sono l'Uruguay con la comparsita, il Messico con Sierito Lindo, la Germania con Nena e i suoi
1: 99 Luftballons.
0: Poi c'è il Congo a sorpresa
1: con una Mario,
0: che si chiama Mario. Norvegia con Take On Me degli Haha e gli Australia con AC/DC Highway to Hell. Siamo alla prima semifinale. Chiara, estrai. Qualcuno ha messo in dubbio la regolarità del tuo sorteggio.
1: Come vi permettete?
0: Vai con l'estrazione.
1: Abbiamo anche i video adesso.
0: Scopriamo quali
1: non
0: sono.
1: Non ci posso credere.
0: Chi
1: la
0: si sfida?
1: La prima nazione è proprio Germania con 99 Luftballons.
2: 99 Luftballons.
0: Che i bookmaker danno come possibile vincitrice addirittura del mondiale.
1: Ma qua, no, pensavo i bookmaker
0: del Adinolfi, me l'ha detto Adinolfi. Vediamo con chi si sfida la Germania in semifinale del mondialiccio.
1: Ragazzi, si sfida con Messico, Sierito Lindo.
0: Aia. Vi ricordo che la canzone vincitrice sarà passata su Radio DJ il giorno della finale. Quindi 347-342-5220 per i vostri messaggi. Scrivete o Germania o Messico e aiutateci a decidere, anzi decidete chi passerà la semifinale e ritroveremo in finale.

0: Che chiarici, scusate, ma sono impazzita io o sento i gabbiani sotto a questa canzone?
1: No, no, no, no, ci sono, ogni tanto si sente una cosa del genere nel nuovo disco di Beyoncé, Morning Dew Donk, tra Donk. Parentesi. Vi dobbiamo un risultato. Stiamo giocando al mondialiccio e c'è la finale, la semifinale, scusate, fra Germania e Messico. Chi vince fra le due nazioni, signori, non c'è stata tanta partita. È stata abbastanza un trionfo per il Messico. Ai, ai, ai, ai, canta in oyores, e su queste meravigliose note il Messico evidentemente lo ritroveremo nella finale di giovedì e magari avrà l'onore di essere passato su Radio DJ durante Chiacchioriccio.
2: Magari.
1: Tutta intera.
2: Ma passiamola lo stesso.
1: No, deve arrivare prima. Ci sono ancora tante squadre da affrontare. Sono ancora altre due semifinali. Ma scopriremo domani l'esito delle semifinali. Per il momento il tempo a nostra disposizione è terminato, quindi abbiamo ancora un po' di tempo. Ringrazio Elisa in redazione. Grazie mille a Tito in regia. Grazie Chiara Galeazzi.
2: Grazie Ciccio Lancia.
1: E la chiudiamo con il messaggio di un ascoltatore che ha votato Germania, quindi purtroppo si starà asciugando le lacrime della sconfitta. E dice: ragazzi, comunque ci mancherà questo bel giochino, inventatene un altro simile anche se non ci saranno più i mondiali. Bello? No, però grazie. Vabbè, grazie per il suggerimento. No, la cosa è bella se la fai una volta ogni 4 anni. Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, ci risentiamo domani alle 19. Ora la linea va al sempre ottimo WAD. Ciao, a domani.
2: Ciao. Ciao, ciao.
3: Avanti e coraggio e non perdere senso dell'umorismo.
4: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Nei videogiochi è così: corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
8: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
9: E regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Eccolo il vostro disco preferito.
13: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
14: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 18 e 19 luglio a Rimini.
15: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
16: Cosa?
15: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
16: Ma arriva per le vacanze?
15: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
17: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
18: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
20: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
4: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
5: Doppio Malto!
6: Birra, cucina e felicità.
3: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
12: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 20. Ultimo appuntamento con le notizie, i principali fatti del giorno. Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. È l'iniziativa lanciata oggi a Parigi in occasione del vertice dei volenterosi e firmata dall'Italia e altri 8 paesi e anche l'Ucraina. Ira del Cremlino che accusa i volenterosi di fomentare la guerra. L'Eliseo intanto denuncia una vasta campagna cyber condotta dai servizi russi per sabotare e spiare l'Europa. Parigi e Berlino convocano gli ambasciatori, l'Unione Europea e Londra varano sanzioni per attività informatiche malevole. Golfo di nuovo in fiamme tra minacce, nuovi raid incrociati tra Washington e Teheran. Gli Stati Uniti saranno i guardiani dello stretto e chiederanno un pedaggio pari al 20% del valore delle merci trasportate dalle navi che attraverseranno Hormuz, lo ha annunciato Donald Trump in un post su Truth. Rispondono i Pasdaran che confermano che manterranno controllo e autorità sullo stretto. Ad accusare i contraccolpi delle tensioni nel Golfo Persico, i prezzi di gas e petrolio che schizzano verso l'alto. Al via domani a Roma la nuova sessione di colloqui diretti tra Israele e Libano mentre continuano i bombardamenti dell'aviazione di Tel Aviv sul paese dei cedri. Il 26 giugno era stato siglato un accordo per una pace duratura che prevede il ritiro israeliano e il disarmo di Hezbollah e un accordo di cessate il fuoco ampiamente violato da entrambe le parti. La cronaca, l'ex fidanzato di Aurora Tila, morta a 13 anni cadendo da un terrazzo nell'ottobre del 2024, ha confessato di averla gettata lui nel vuoto. Durante il processo di appello, il 17enne, 15enne all'epoca dei fatti, ha cambiato versione e ha confessato di essere stato lui ad aver ucciso Aurora. Il processo è aggiornato a settembre e in primo grado il ragazzo è stato condannato a 17 anni. La polizia ha arrestato 6 ragazzi accusati di essere coinvolti nell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato e ucciso la sera del 26 maggio nella stazione di Milano Certosa. I 6 finiti in manette che hanno tra i 18 e i 22 anni sono tutti appartenenti alla gang Latin Kings. Il caldo soffoca anche il Tour de France. Oggi alla sua prima giornata di riposo, domani la corsa gialla nella sua 10ª tappa di 166 km da Aurillac a L'Eliorain attraverserà un'area interessata da un'allerta per temperature estreme e il leader del Tour, Tadej Pogacar, ha chiesto modifiche al calendario per evitare il caldo torrido. La sua proposta è quella di far partire le tappe al massimo alle 8 di mattina.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Domattina soleggiato ovunque, nel pomeriggio acquazzoni o temporali intensi potranno verificarsi a ridosso dei rilievi alpini del nord-est, altissime le temperature con picchi di 38 gradi nelle zone interne del centro-sud e punte fino a 40 gradi nell'entroterra della Sardegna. Ilmeteo.it torna domattina alle 7.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: È tutto da Marta Brambilla Pisoni, buona serata su DJ.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
10: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Voce generata in AI.
12: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Have fun with
15: Kinder Bueno Gelato, il disco più goloso del Vertical Summer Tour.
16: Radio DJ.
17: Go, go, go, go, go, inizia one.

0: Gol!
1: The Wave.
2: Ti produco sei quattro.
0: Don't you worry, child.
3: Radio DJ.
1: Don't worry.
4: Radio DJ.
1: Altre canzoni col Don

0: dopo un weekend bello, molto bello per quel che mi riguarda, anche per quello che riguarda il signor Filippo La Vibrazione, detto Field Vibe, che oggi festeggia gli anni, brutto stronzo, happy birthday. Fa il compleanno.
1: Sì.
0: Compleanno di Field Vibe, se volete fargli gli auguri, la formula è brutto stronzo, happy birthday.
1: Sì, una buona parola. Fermi, no?
0: E beh, una citazione di un poeta.
1: Io vorrei aprire con una notizia.
0: Sì.
1: Posso?
0: Vai.
1: Non ho ricevuto nessuna calamita, né da uno né dall'altro.
0: Ma non le fanno più,
1: e
0: Pantelleria.
1: Con questo andiamo avanti con la
0: comunque
1: puntata.
0: Pantelleria, la più bella che ci sia.
1: Ah,
0: Pantelleria molto bella. Saluto tutte le persone che ho incontrato in questi giorni di The Highland Fruit Tea Festival. È stato molto molto bello, intenso. Ho conosciuto tante persone nuove, tanti anche tanti giovanissimi che vivono sull'isola e che mi hanno illuminato. Perché noi comunque siamo un po' viziati, no?
1: Siamo nella nostra bolla.
0: Una bolla fatta di Milano, di eventi, di Fashion Week, di Design Week.
1: Certo.
0: E invece poi da provinciale e meridionale quale sono, mi ritrovo molto quando vado in un posto tipo Pantelleria, che è un'isola forse più vicina all'Africa che all'Italia da un punto di vista geografico, in cui i ragazzi che ci ascoltano, che comunque ci seguono, eccetera, durante l'anno quello che chiedevo a tutti, cioè la risposta, possiamo fare una foto? Sì, certo, ma voi in inverno che cazzo fate qua? Questa era la mia domanda, e ho scoperto che soprattutto nel periodo da gennaio ad aprile a Pantelleria quei pochi abitanti sono 8.000 tutti, quindi i ragazzi di 8.000, tra gli 8.000 ballano il liscio, cioè si incontrano nei circoli e quindi sanno ballare e si conoscono un po' alla vecchia maniera, ballando il tango.
1: Io lo trovo un sogno.
0: È bellissimo, sì. Bellissimo. E infatti domanda qualcosa
1: sempre
0: agli ascoltatori, potremmo partire da questo, cioè vecchie tradizioni o comunque le passioni dei nostri nonni, tipo ballare il liscio il martedì sera in un circolo, non possiamo importarle in questa epoca contemporanea?
1: Sarebbe molto bello, c'è un po' al ritorno, infatti dicevano verso la fine dell'anno passato, il 2025, erano usciti tantissimi articoli che dicevano vedrete che il 2026 sarà l'anno del ritorno all'analogico. Ovviamente non è stato così al 100%, ma ci sono tantissimi ragazzi che si stanno affacciando a quelli che possono essere dei passatempi, degli hobby che non richiedono una forma digitale, che può essere dipingere, che può essere scrivere a mano, che può essere leggere, che può essere
0: c'è
1: fare
0: una persona per te
1: all'uncinetto, immagino, fare all'uncinetto.
0: Raccogliamo la lista di vecchie tradizioni o le passioni dei vostri nonni che potremmo cominciare a fare noi e anche quelli più piccoli di noi.
2: 347 342 5220. Say what? Thinking about you. Radio DJ.

0: already know what it is. Woman, woman, woman. Peggy Goo con Ayra Starr.
1: DJ Wad, giusto?
0: Esatto. C'è anche Kendrick Lamarta.
2: Sì.
0: Tigrata, se non ci state sentivedendo.
2: Ah no, perché... ma questo è leopardato.
0: Ah,
2: non
0: leopardato.
2: È tigrato.
0: Sempre confuso la tigre con
2: sì.
0: il leopardo.
2: Beh, la tigre è righe, il leopardo è macchie.
0: Ah, la tigre ha righe?
2: Eh sì.

0: Happy birthday a Field Vibe, che oggi compie gli anni, e del reduce anche da un weekend in cui ha suonato al Blood Beach like a DJ. Ancora se ne parla via Reggio di questo DJ set. Proprio la gente oggi in spiaggia
1: al bar,
0: mentre giocavano a burraco, dicevano a via Reggio o che tu hai sentito,
1: erano anni che non si vedeva un DJ set così.
2: Buonasera ragazzi, Vittorio da Rimini. Ascoltando l'ultimo passaggio di Wad, una cosa che io importerei è una cosa che io facevo ancora da adolescente, lo scrivere le lettere a mano, imbustarle e imbucarle.
0: È bello.
2: Un saluto.
0: È molto bello. Poi non so, cioè nel senso, le mandi, ti arrivano magari dopo tre mesi, però
1: ma c'è comunque quell'attesa lì, soprattutto se sai che deve arrivare.
0: Comunque c'è un'app che vi consigliamo, si chiama Roast Social, scritto Roast Social.
1: Bellissima.
0: E consiste in?
1: Consiste in tu puoi inviare un messaggio a un'altra persona, ma arriverà con gli stessi tempi di un piccione viaggiatore. Quindi se l'indirizzo è molto vicino potrebbe arrivare in, non so, pochi minuti. Si basa sulla distanza,
0: cioè
1: della persona.
0: Il concetto è manda un messaggio col piccione, però non è che poi davvero ti arriva il piccione a casa, ti arriva nel tempo che impiegherebbe un piccione a portarti il messaggio.
1: Però è quell'attesa lì di dire sto aspettando una lettera, sto aspettando un messaggio che arriva da lontano.
0: Si chiama Roost, questa
1: R-O-O-S-T.
0: Applicazione. Scaricatela tutti insieme, let's go. No.

0: stasera stiamo cercando di importare dal passato, un po' come ho appreso che funziona su a Pantelleria, cioè ragazzi 15-20 anni che in settimana si incontrano nei circoli e ballano il liscio, ballano il tango, ballano il valzer, ed erano proprio felici di raccontarmelo.
1: Già il concetto di circolo è molto antico, molto bello.
0: Sì, quindi boh, importiamo le passioni dei nostri nonni, proviamo, magari funziona. Per esempio loro erano felici, cioè erano sinceramente felici di raccontarmi di questo loro intrattenimento settimanale.
1: Sì, beh,
0: è brutto intrattenimento come parola.
1: No, è una forma di intrattenimento, ci sta, è una bella parola.
2: Guarda, ma è un'idea meravigliosa. In effetti potrei ricominciare come faceva mio nonno, ad andare nell'orto, a riscoprire ancora il valore della terra.
0: Molto bello.
2: E fare degli enormi peti come faceva lui, perché tanto non lo sentiva nessuno.
1: Beh, dai, magari quella dopo. Parti dall'orto.
0: E dove la fai? Lui dice in campagna, non ti sente nessuno.
1: Certo.
0: Messaggio di Luca da

0: cominciate a giocare a Magic the Gathering, gioco di carte collezionabili più bello del mondo, ma non mi suona come una passione dei nostri nonni.
1: Beh, quella però
0: qua
1: di Post Malone, che aveva comprato le carte, sì, che costavano 2 milioni.
0: Pensa quando saremo nonni noi, no? E i nipotini diranno: riprendiamo le passioni dei nostri nonni. Quale sarà la passione? Scrollare su Instagram.
1: Temo di sì.
0: Terribile. Sì. Ho constatato con dispiacere, scrive Francesca, che non esistono più le cassette rosse della posta per inviare cartoline e lettere. Ma veramente?
1: Ah, beh, forse ne hanno tolta qualcuna, però magari alcune vecchie sono rimaste, poche magari.
0: Dice, si deve fare tramite posta, ma insomma poi ti passa un po' la voglia. Sì, andare all'ufficio postale fa perdere un po' la magia di... Sì. No? Cioè di spedire, anche un po' in anonimato quasi, ti senti anche un po' di fare una cosa quasi illegale.
1: No, ma ti sembra quasi di dover andare in un ufficio a fare questa cosa, quindi è più un compito che un piacere.
0: È un po' come innamorarsi della ragazza della porta accanto.
1: Sì.
0: Non funziona più così.
1: Ah no, dici?
0: Beh, adesso cioè tutto passa attraverso le app. Eppure c'è chi fa delle canzoni dedicate a questo concetto.
1: Vedi?
0: Alla ragazza della porta accanto, alla girl next door. Machine Gun Kelly.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: It's a gift, right?
1: Yeah, right.
0: Please, let's take them back to the
1: e ridi, ridi.
0: One time.
1: Wiz Khalifa con Machine Gun Kelly, che ha preso in giro un suo storico nemico, non che facciano lo stesso sport, Machine Gun Kelly non fa sport, fa musica, sì. Conor McGregor, star delle arti marziali miste dell'MMA, tempo fa ci fu un po' una rissa quando Machine Gun Kelly stava ancora con Megan Fox, e questo weekend Conor McGregor è tornato nell'octagon a combattere dopo diversi anni contro Max Holloway. Dopo meno di un minuto ha fatto aia ed è uscito, cioè ha
2: perché
1: perso.
2: Gli sono cedute le ginocchia.
1: Sì, credo più che le ginocchia il, come si chiama qui, lo stinco.
2: Machine Gun Kelly l'ha preso in giro per le ginocchia.
1: Ah, per le ginocchia,
2: sì,
1: vabbè.
2: Hai detto le tue ginocchia non ti reggono più, basta, dai, vai a casa.
1: E beh, sì, brutto da dire, però insomma un
2: no,
1: po'
2: non
1: quello
2: non
1: che è successo.
2: Un nemico che secondo me non è una
1: Conor
2: persona
1: McGregor,
2: bella da avere contro,
1: famoso perché diede un pugno a Francesco Facchinetti tempo fa anche, ecco. No? È uno che dà i pugni, ok? Sì. Ha perso, probabilmente non tornerà più a combattere.
2: Ah!
1: E beh, insomma, anche lì, però rimane, forse l'MMA potrebbe essere una passione che quando saremo nonni, se mai lo saremo, diremo,
2: ai miei tempi, guarda cosa si faceva.
1: Se, certo. O anche il power slap, no? Darsi gli schiaffi, pam, potrebbe essere una passione.
2: Ma quella molto dei nostri nonni comunque.
1: Anche quello, anche un po' militaresca,
2: esatto.
1: Un po' da caserma,
3: esatto.
1: No? Bitch.
4: Ciao Wad.
1: Ciao.
4: Io sono di Montegranaro, io e mio marito, Michela e Massimo. Ciao.
1: Montegranaro andiamo fortissimi,
2: sì,
1: stasera,
2: sì, sì,
1: e viva Montegranaro. Girl Next Door, la ragazza della porta accanto, si chiama così questa canzone di Machine Gun Kelly.
5: Ma secondo voi,
1: sì,
5: era più, diciamo, traditore innamorarsi della ragazza o del ragazzo della porta accanto quando ti innamoravi dell'idea di questa persona,
2: oppure...
5: o è più fasullo innamorarsi di quello che si vede online, che è notoriamente fasullo?
6: Bella Wad, è un piacere sentirti anche se non ho capito una
1: Io non l'ho capito.
2: È una domanda un po' marzulliana, un po' esistenziale.
1: Aspetta, facciamo che me la riascolto. Se qualcuno dovesse averla capita, risposte libere,
2: top.
1: Ok? Però adesso ce lo riascoltiamo per capirla meglio.
7: Hey you,
8: Say Wad Gang.
7: Follow Say Wad on Instagram and TikTok.
9: That's a hit.
10: Wad Gang.

0: 7 ha un gusto irresistibile, quello di Kinder Bueno Gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercate Kinder Bueno Gelato al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 18 e il 19 luglio a Rimini.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Nen.
4: La senti?
3: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
4: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Ma da quanto siamo su quest'isola?
6: Ah, ho perso il conto.
5: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
6: Stappiamola.
5: Allora, che c'è scritto?
6: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
5: Allora l'aperitivo è salvo!
6: L'aperitivo sì, ma noi?
5: No, non pensiamoci adesso. Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica e naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.

0: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
3: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
5: Quando è...
6: pesca.
5: È la colazione. Quando è...
7: alla pera.
5: È ricreazione. Tu che dici...
8: ma è buonissimo.
5: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
8: È senza zuccheri aggiunti.
5: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
7: scusi, me ne dà un altro?
5: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
9: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
10: Da Ottica Demenego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
11: In tutti i negozi Ottica Demenego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
10: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
11: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
10: Aperti anche domenica 19.
11: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Mamma mia, che puntatona stasera, ragazzi.
1: Dai, che ancora qualche giorno e poi anche questo mondiale di calcio.
2: Ce lo siamo.
1: Sì. Shakira con Burna Boy.
3: Ciao, Ad. Ciao. Che fai stasera?
1: Stasera è il giocattoli, Joe, il mare. Il mare è un giocattolo. Ho pensato questo nel weekend a Pantelleria.
2: Ah,
1: il mare è un giocattolo. Ci giochi, ti diverti, sì. Tuffi, scivoli, cadi, sì. Fai snorkeling, il catamarano. Il mare è un giocattolo.
2: Il mare poi ti stanca.
1: Il mare poi stanca, certo. La cultura del gioco c'entra anche con le passioni dei nostri nonni, visto che ho scoperto che a Pantelleria i giovanissimi durante l'inverno fanno il liscio, ballano liscio, tango, polka. Molto bello.
2: Il ballo di gruppo.
1: Fanno sì, sì anche i balli di gruppo. Muove la colita, lita. Muove la colita. E questo è
2: bellissimo.
1: È molto bello, no? Da riportare all'oggi le passioni dei nostri nonni. E infatti abbiamo un listone.
2: Vai.
1: Vorrei intanto subito, proprio capolista.
2: Sì.
1: Imparare, cioè avere la passione che aveva per esempio mio zio nel controllare l'olio della macchina. Cioè, lui non è che lo faceva perché l'olio era finito, l'aveva cambiato magari 3 giorni fa, però gli piaceva
2: doveva
1: tirar
2: sapere
1: fuori quella cannuccia, no? Passione,
2: sì.
1: Oppure il ricamo, chiaramente il classico,
2: certo.
1: Il cucito,
2: croce, sì.
1: Io aggiungerei, nel senso che poi ho sempre visto mia nonna che ha vissuto fino a 104 anni, quindi un motivo ci sarà, anche dire il rosario. Poi magari Kendrick dice ci sarà là fuori qualcuno new generation che passa le serate a dire il rosario.
2: Sì, magari persone molto credenti sicuramente lo faranno.
1: Però mettiamola tra le passioni da nonni. Sistemare il garage mi dà anche un po' di...
2: Ah, dici?
1: Sì, che metti tutto a posto. Poi scrivere il libro delle ricette.
2: Ah, cioè, certo, avere un ricettario scritto a mano. Ogni volta che fai una ricetta ti segni gli ingredienti su un foglio, certo.
1: Questo è molto bello. Stamparsi le fotografie.
2: Sì, e riguardare le diapositive. Le diapositive ora non ci sono più, però il concetto di riguardare le foto che hai fatto.
1: Belle anche le diapositive.
2: Bellissime.
1: Che le proiettavi sul muro.
2: Sì.
1: Ne parlava stamattina DJ Chiama Italia Linus. E poi, ladies and gentlemen, fa il suo ingresso nelle passioni da nonni, che sarebbe bello applicare anche alla contemporaneità.
2: Sì.
1: Il decoupage.
2: Bellissimo il decoupage.
1: What do you mean? I mean like
2: what do you mean? Allora, io arrivo da anni di decoupage perché mia nonna faceva i mercatini dove vendeva i suoi prodotti di decoupage e sono degli oggetti, di solito sono tipo i piatti, i sassi che usi come fermaporte, i vassoi,
1: sì.
2: Oggetti da esposizione su cui tu incolli delle figure che dovresti aver ritagliato.
1: Quindi è un po' arte e un po' anche arredamento.
2: Sì, sì, sì, oggettistica, oggetti da esposizione, i piatti li metti sui fermapiatti, li appoggi lì.
1: Mi si è aperto un file,
2: sì?
1: Oltre alle passioni tipo anche il decoupage, i giochi dei nonni che dovremmo riprendere a fare noi, tipo il nascondino, mosca cieca.
2: Ah, certo, la corda.
1: Fazzoletto. Il tiro alla fune.
2: Sì, certo.
1: Inventarsi, passare le serate a inventarsi le filastrocche.
2: Certo.
1: Difficilissimo. Ora
2: ci
1: provo. A inventarle?
2: A inventare
1: le
2: filastrocche.
1: Sì, sì. Proviamo?
2: Sì.
1: Tutto in real time o chiedo a ChatGPT?
2: Usa la tua mente.
1: Come si crea una filastrocca?
2: Stavo per fare una domanda di cui forse mi pentirò.
1: Fai la domanda.
2: Ma i jingle?
1: No, per oggi abbiamo detto niente jingle.
2: Ah, ok.
1: Io e loro abbiamo detto questo. Crea una filastrocca.
2: Ma pensala tu.
1: ChatGPT è king. Vai. Pronti?
2: Vai. No, adesso la leggi.
1: Ma perché gli ho detto crea una filastrocca con il titolo della canzone che stiamo per ascoltare adesso. Però siccome la canzone si chiama Antidroga, è partito per la tangente.
2: Ma scusa, tu hai chiesto una filastrocca per bambini con antidroga?
1: Non serve il fumo per far scintille, non serve lo sballo per sentirsi mille. Le mode passano, tu resta vero, la libertà non ha uno spacciatore.
2: Io manderei un pezzo.
3: Say what?

0: Britney Spears, La Regina.
1: Sometimes I'm wrong.
0: Dice Marco, veramente una bella canzone di Britney. Grazie.
1: È la verità.
0: Sì.
1: È la verità.
0: Molto brava.
1: Non mente mai Marco.
0: No, Marco non sbaglia un colpo mai.
2: Guarda, io passavo le serate di maggio-giugno giocando all'elastico e alla settimana.
0: Alla settimana, penso sia la settimana enigmistica.
1: No, se, non è quel... Ah no, si chiama qualcosa col mondo. Quello dove devi saltare nei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: La campana.
1: 6, 7,
0: campana.
1: Tipo.
0: Ok, dici che lei lo chiama la settimana, può essere.
1: Non lo so.
0: Manuela scrive, giocare a carte a Machiavelli con mia nonna è
1: sogno.
0: Un'attività che pratichiamo da anni ogni volta che vado a trovarla.
3: Ciao ragazzi, ma la trottola?
0: Bella,
3: la trottola quella di legno?
0: Legno. Sì.
1: Bellissima.
3: Mia nonna era bravissima a farla girare.
0: Tutto ciò perché stiamo importando nel contemporaneo, nel presente, è un tentativo che facciamo che ovviamente come la maggior parte dei tentativi che facciamo non andrà a buon fine.
1: Ma non possiamo neanche... anche far così però no dai,
0: vabbè, noi lanciamo gli input, questo sì. Siamo no, siamo degli input maker.
1: Però scusami, domani c'è un corso di attività vecchia. Quali
0: io
1: scegli?
0: Voglio controllare l'olio delle macchine.
1: Ah, un corso. Sì.
0: Okay. No, ma senza corso, cioè imparare a farlo. Comunque i nostri nonni non è che andavano a fare il corso di crochet art.
1: Allora ti metti,
0: piglia l'uncinetto, piglia,
1: certo,
0: il coso e vai.
1: Poi, tutti i giorni fai 10 minuti di controllo olio.
0: Controllo olio alle macchine degli altri.
1: Esatto.
0: E questa è una mia... Vorrei specializzarmi in questa passione antica. Però riportarla al presente assieme al decoupage sicuramente.
1: Bellissimo.
0: E
1: bellissimo.
0: Poi anche a giochi di altri tempi. Che poi sono giochi appunto, come li chiamavano in Pinocchio, mi dicevi prima, manuali.
1: No, gli analogici.
0: Giochi analogici. Facciamo... Non giochi...
1: No, ma dai, ma veramente,
0: vabbè,
1: ho
0: uno,
1: capito.
0: Magari uno è andato via.
1: Ma stava andando tutto così bene, è andato via il segnale.

0: deeper it hurts. More vivid and worse what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Yo, it's Radio DJ.
2: Say what?
1: Mick. E Mick non possiamo citare anche, al di là delle passioni dei nonni,
3: sì,
1: tipo ballare il liscio, come fanno però i ragazzi giovanissimi a Pantelleria. È proprio quella felicità che ogni essere umano ha, questo analogico, digitale, con quei giochetti tipo, che ne so, che sporchi il naso con la panna, con la torta al compleanno. Cioè quel tipo di semplicità, ok?
3: Sì.
1: Che però la grande verità è che alle scuole elementari, te lo dicevano, parentesi, per sentirci tutti un po' più vecchi, a settembre inizieranno le elementari i nati nel 2020.
3: Dai, ascolta.
1: È incredibile questo, eh?
3: Sì.
1: Kendrick Lamar alla lavagna.
3: Sì, eccomi qua.
1: No, dico, alle scuole elementari ci dicevano, no, ma le tradizioni, l'importanza delle tradizioni, tutti i giochi che abbiamo citato prima, nascondino, mosca cieca, alle elementari ce li fanno fare.
3: Ah, certo, sono i giochi dell'intervallo.
1: Però poi dopo spariscono e da grandi ci ritroviamo qui in the place to be a dire che sarebbe bello rifare quei giochi.
3: Facciamo qualcosa.
1: Radio
2: DJ. You tuned in with Say What? Make sure you stay right here. You know what it is.
4: Say what?
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Allora, com'è andata la serata?
8: Ma guarda, niente di speciale. C'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
7: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
8: Nah, non ti sei persa niente.
9: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
12: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
14: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
15: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
16: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Finex.

0: Ecco, il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica. La pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
2: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: e soffro per...
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
1: Quasi le 21.
5: Va tutto alla...

0: Tipo fingersi morto.
1: No, morire sul colpo.
0: Morire sul
1: svenire
0: colpo.
1: Male.
0: Però che belva ti senti, chiedimi che belva.
1: Che belva ti senti?
0: Il riccio di terra che quando lo sfiori lui si finge morto.
1: Riccio di terra. Riccio. Sì, beh, dicendo
0: ora,
1: riccio.
0: Ora mi fingo morto e chiedo alla nostra intelligenza artificiale di leggere un po' di messaggi che stanno arrivando.
1: Va bene.
0: Ok DJ, vai, fai tu.
2: Ciao, sono Matteo. Le volte che ti ascolto, purtroppo, mi mettono una serenità e mi proietti in un mondo fantastico. Forse è tutto mio.
1: Che flemma.
2: Sei grande.
0: No, più che altro
1: intelligenza artificiale.
0: Ma c'è un purtroppo di troppo. Cosa c'entra? Vabbè, comunque grazie di questo messaggio.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Vi ascolto più spesso in estate.
1: Ok.
2: Quando mio marito è in stagione in uno di quei campi estivi per ragazzi.
1: Ah.
0: Ok.
2: Questa
0: quindi
2: canzone è perfetta per festeggiare il compleanno di un amico.
0: C'è un altro compleanno in
1: bellissima
0: città.
1: Bellissima questa.
0: Chi?
1: La canzone dico è perfetta per festeggiare, vero?
0: Sì, assolutamente. Con quale? Drop Dead, fingiti morto? Che non
1: no,
0: è
1: no,
0: morto.
1: Però è il clima un po' la va. Vabbè.
0: Ok, quindi altri compleanni, no? Perché c'è anche un fatto che riguarda WhatsApp e i compleanni. E questa storia vi rovinerà. No,
1: che bella premessa.
0: No, vi rovinerà le notifiche di WhatsApp.
1: Però aiuterà la memoria.
0: Aiuterà la memoria. Tra un po' la raccontiamo. Preparatevi a tutto.
3: Ci stai proprio bene. DJ, super freshness bro, ti voglio bene, un abbraccione.
4: Bella per Radio DJ, gang, gang.
5: Radio DJ, bitch.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Ciao patatina!
10: Ciao patatino!
9: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
10: E cioè?
9: Buona, ma non fritta.
10: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
11: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Radio DJ.
14: Radio DJ.
15: Ancora.
14: One nation, one station.

0: Un saluto.
1: Ma sì, dai. Tutti.
0: Dobbiamo specificare, sono tanti. Poi tra l'altro vedo anche tanti bei complimenti stasera, più del solito. Grazie. Perché? Che è successo? Cosa dovete
1: dire? Chi vi ha pagato?
0: No, cosa dovete
1: dirci?
0: Di cosa
1: avete bisogno?
0: Vabbè, forse per il compleanno di Field Vibe, che oggi compie gli anni.
2: Sei qua.
0: 76 anni, Field Vibe, sembra...
1: Se piacesse.
0: Non lo diresti mai.
1: Li porta bene.
0: Se li porta molto bene. No, allora, perché dicevamo che c'entrano i compleanni con WhatsApp?
1: Sì.
0: Perché WhatsApp sta per fare qualcosa... Sentite qua. Notizia esclusiva.
1: No, sta testando, diciamo, sì. Non è ancora nulla di ufficiale e può essere, perché è già successo in passato, che questo test cada poi nel niente, nel senso che poi potrebbe non concretizzarsi. Però a quanto pare su alcuni utenti hanno visto all'interno del loro WhatsApp la funzione birthdays, che sarebbe la funzione compleanni, e cioè che ogni giorno, se hai qualcuno che compie gli anni quel giorno, ti arriva una notifica che ti dice: ehi, oggi è il compleanno del tuo contatto Mario Rossi.
0: Terribile.
1: No, beh, utile.
0: Giusto.
1: Perché se ci pensi, WhatsApp fa sempre parte di Meta e all'interno di Meta c'è Facebook, che ha una funzione per cui tutti noi siamo ancora iscritti a Facebook, che è la funzione dei compleanni, cioè che ti aiuta a non dimenticarti dei compleanni degli altri.
0: C'è da dire che Telegram già lo fa, cioè già ti dice giorno per giorno
1: ma non è un brother di Meta.
0: Non è un brother, e quindi su WhatsApp probabilmente presto arriverà la notifica sui compleanni sì. Di famiglia, che comunque già nei gruppi famiglia ti partono. Io c'ho anche il gruppo famiglia in cui non soltanto ti notificano i compleanni, ma anche gli onomastici.
1: L'onomastico ma è importantissimo.
0: Sì.
1: Io ero fan dell'onomastico.
0: Però questo Meta non lo farà.
1: Non ancora. Perché comunque sarebbe bello se arrivasse il santo del giorno su WhatsApp.
0: Sì, ma poi ti riempi di tutte ste notifiche.
1: Buongiorno,
0: terribili.
1: Marta, oggi è
0: Sant'Eustorgio.
1: Sì.
0: Ma secondo te, a sensazione, quante persone sono nate oggi tipo il signor Field Vibe?
1: Più di quante crediamo.
0: Ma tipo, cioè, degli ascoltatori adesso, no? Immagina ogni 100 ascoltatori adesso, quanti compiono gli anni?
1: Ah, no, ma dai, ogni 100, due o tre.
0: Ah, quindi il 2%.
1: Sono tanti giorni durante l'anno,
0: Quindi il 2% di chi ci sta ascoltando compie gli anni come il signor Field Vibe.
1: Forse è troppo?
0: No, ma soprattutto, che ci frega, cioè, qual è questa statistica? Ma le statistiche non servono. E per sapere chi è il coetaneo di Field Vibe.
1: Sì, il compleannesimo.
0: Il compleannesimo. Sì. Field Vibe, che se possiamo dire di che anno sei? 2002. Quando uscì questa canzone aveva 5 anni, Field Vibe. Timbaland.

0: Napoli, what's up? Geulier.
1: One Dink Show.
0: Si chiama Un'ora. Dammi un'ora. Un'ora, un giorno. Un giorno tipo oggi. Oggi è il 13 luglio, compleanno di Field Vibe, ma anche il 43esimo compleanno dell'ascoltatrice Alice.
2: Auguri.
0: Per esempio, anche se Paolo sostiene che col tuo 2% di ascoltatori nati oggi sia un po' troppo.
3: Allora ragazzi, ci sono 365 giorni in un anno.
2: Sì.
3: Quindi la probabilità che uno sia

0: nato oggi è un 365esimo. Mm. Perciò, secondo me 2 su 100 mi sembra è una troppo. Percentuale troppo elevata.
1: Ma qual è la percentuale più o meno giusta di compleanni oggi, visto che WhatsApp tra un po' manderà le notifiche dei nati nei nostri contatti? Quante notifiche avrei ricevuto oggi, per esempio?
2: Comunque io, ragazzi, sono nata l'8 novembre e sì, conosco di proprio conoscenza diretta altre 6 persone che sono nate nel mio stesso giorno.
1: Oh, 6?
2: E una tra l'altro stesso mese, giorno e anno, e si chiama Chiara come me. Sì, veniva in classe con me.
1: Gemella. 13 luglio, oggi il 13 luglio.
3: Sì, non lo facevo uno da 13 luglio.
1: No,
3: comunque
1: non ha la faccia, no, da 13 luglio. 13 no. luglio successe tante cose nella storia. Per esempio, il 13 luglio del 1977 a New York City, nel Bronx, più o meno a quest'ora, erano circa le 21:30 della sera, per colpa di un fulmine si spense il Bronx, poi si spegnerà anche un po' di Manhattan. Per colpa di un fulmine, e ci fu uno dei blackout più assurdi della storia americana, ma anche più affascinanti, perché tra magia, paura, chiaramente, perché un blackout in un quartiere che già era pericoloso, il Bronx degli anni 70 era il Bronx, quello che poi è diventato un po' il metro di paragone per i quartieri brutti e disagiati, delirio, momento citato anche nella cinematografia, ne parlano in Men in Black, per esempio, o in una serie TV di qualche tempo fa su Netflix, Get Down, o anche i Jefferson parlarono di questo blackout del 13 luglio del 77, perché ebbe un ruolo centrale nella cultura di quel periodo, e che ancora oggi dovremmo ringraziare quel blackout,
3: quel fulmine
1: per assurdo, perché quella notte la gente si riversò nelle strade e cominciarono a saccheggiare negozi, compresi i negozi di tecnologia, e oltre a rubare, chiamiamolo furto, sì, furto, lavatrici, televisioni, quella notte, quella del 13 luglio del 77, per colpa o per merito di quel blackout, moltissime persone nel Bronx, in tutta New York, portarono a casa anche microfoni, cuffie, mixer, casse e giradischi, e quindi si deve tantissimo a quella notte, perché molti poi cominciarono a fare i DJ, a giocare, a mettere i dischi, e poi molti cominciarono anche a muoverlo, quel disco, facendo nascere gli scratch, e poi quindi una notte fondamentale nella storia dell'hip hop.
4: Stammi a forte, tutto quanto parlano in uno.
1: Quindi una notte magnetica. Magnetic.
4: Guarda, sei un bravo ragazzo, non ho capito un cazzo.
1: No, ma come?

0: Ci guardo, cosa stai facendo?
1: Provavo la Magnetic. Ah!
2: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente, eh?
3: Io sono nata il 31 luglio come Sky. Ogni anno spero sempre che mi regalino l'abbonamento. No, niente, non è previsto.
1: Allora, Kendrick Lamar vorrebbe chiamare in diretta Sky e chiedere se si può fare questa...
4: Non so se sono sveglia a quest'ora, se dormono.
1: Proviamo, però... dai, chi ce frega. Un servizio pubblico per un'ascoltatrice.
5: Benvenuto nel servizio clienti Sky.
1: Perfetto.
5: Ti ricordiamo che questa chiamata è gratuita.
1: Perfetto.
4: Meglio ancora.
5: Digita il tuo codice cliente,
1: no,
5: uno dei numeri di telefono che hai comunicato al nostro servizio cliente.
4: Non te l'ho comunicato.
1: Non ti ho comunicato niente, capito? Perché Elena è l'ascoltatrice. Voi parlate ogni tanto con i centralini
4: io
1: automatici.
4: Io tipo solo voglio parlare con un operatore finché non me lo passano.
1: Allora io lo farei volentieri per Elena questo servizio pubblico. Ci serve il suo codice cliente.
4: Puoi mandarci il tuo codice cliente, Elena?
1: Adesso non temere, non ci facciamo niente.
4: No.
1: Noi siamo contrari al pezzotto. quello è il pezzotto, no?
4: Secondo me no.
1: Pezzotto?
4: No, io figurati.
1: Pezzotto
4: era
1: anche uno storico giocatore della Juventus, no? Pessotto, che ho anche conosciuto.
6: Ciao Italia!
1: Hey yo, what's up ladies and gentlemen?
0: Mamma, come parla qua?
1: Questo è un classico del 1997. Titolo Beach Ball.

0: di telefono è 347 342 5220. Statemi bene, bro.
1: A me piace quando a caso parte il numero.
2: Eh beh, giusto ricordarlo, eh.
1: Giusto per trasferire agli ascoltatori la temperatura dello studio in questo...
2: A meno 46.
1: Sì.
2: Lasciate che ve lo dica.
1: Più che altro perché quest'anno non sento ancora, cioè fa caldo, ok, lo dicono, si
2: non
1: dice.
2: Non senti l'estate?
1: Non sento ancora quel caldo da Cruscotto Awards, che è una nostra tipologia di premio, perché noi premi, a noi i premi piace darli più che riceverli, questa
2: ah,
1: è la verità.
2: Certo.
1: Però vi ricordiamo che siamo anche in nomination nuovamente anche quest'anno per i Diversity Media Awards, si può votare categoria miglior programma radiofonico, nuovamente candidati il sito Diversity Media Awards. You know.
3: Buonasera Radio DJ, sono Francesco.
1: Ciao.
3: Il marito di Laura.
1: Ok.
3: E c'è anche mio figlio Christian.
2: Ci sono tutti.
3: Vorremmo fare tanti auguri di compleanno alla, a Laura.
1: Ma
3: che
1: certo.
3: È mia moglie e la mamma di Christian. Se puoi aiutarci a fare tanti auguri Laura.
1: Lo stiamo facendo.
3: 43 anni anche senza dire gli anni.
1: E come
3: okay,
1: scusa?
3: Grazie, ciao, buona serata. È Laura da Carpico.
1: Ma scusa, forse il messaggio era tipo, era un po' tipo Spin Doctor, cioè ci suggeriva di fare gli auguri, ma noi siamo così sinceri, c'è la voce.
2: Augurissimi Laura.
1: Augurissimi, vuoi cantare? No, no, poverina, dai, no.
4: Hi, how are you, what? How are you doing?
1: Tanti auguri, Laura da Colaprico,
2: Corvico.
1: Corvico.
2: Colvico.
1: Happy birthday Laura.

0: DJ!
1: One Nation, One Station.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
4: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tu hai in 35 rate da 85 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
7: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Aperti anche domenica 19.
8: Dettagli in negozi su demenego.it. Say what?

0: come on,
1: show
0: 'em.
2: This boogie's in my soul.
0: Show 'em.
2: This boogie's in my soul.
0: Chaka, Chaka Khan, Chaka Khan, Snoop D-O-double-G.
3: One gang show.
0: Iconica, Chaka Khan, Chaka Khan. Poi ovviamente il suo nome vero non è Chaka. Chaka.
4: All'anagrafe.
0: Ma, no, all'anagrafe ha un altro nome, credo sia Yvette Marie. Marie.
4: Ma
0: poi però
4: Chaka Khan.
0: A 13 anni un sacerdote le donò il nome di Chaka, che ha un significato tipo donna di fuoco, ok?
4: Ah,
0: questo significa Chaka. Invece il Khan deriva dal primo marito.
4: Ha aggiunto lei.
0: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.
5: Giorgia la lampada.
0: E Giorgia non c'è, è in vacanza.
4: In vacanza, sì, certo.
0: Giorgia Khan, Giorgia Khan. Hey nobody, ancora là, no?
6: Loves me better.
0: Cioè ha lavorato con i più grandi. Toast, Chaka Khan. Ex Black Panther, cioè un attivista. Ha lavorato con Prince, con Stevie Wonder. Personaggio iconico. Boogie in my soul.
7: Ciao, what?
0: Ciao amigos. What's up? Siamo verso la fine del nostro mondiale, il mondiale intro, che poi va un po' e scorre in parallelo rispetto al mondiale FIFA. Mondiale intro consiste in una gara tra intro di canzoni epiche. Ne abbiamo selezionate diverse e ora siamo verso la finale.
4: Siamo ai quinti di finale, perché ne abbiamo 5 invece di 4.
0: Intro, sì. Jingle. Mondiale intro. Eh sì, il mondiale intro del jingle del mondiale intro. Ne abbiamo 5 di canzoni.
4: Sì.
0: Vota il pubblico, sovrano.
4: Sì. Attenzione, non la canzone, ma l'intro.
0: La prima in gara, l'avete votata voi, è Enjoy the Silence dei Depeche Mode. Mamma mia. Cioè, l'unità di misura è il mamma mia. Quanti mamma mia per questo intro? Posso dire?
4: Dillo, dillo.
0: Allora, mamma mia, non fatevi influenzare ovviamente dal mio voto, ok? Però cioè,
4: non abbiate paura.
0: È una canzone epica, ma non è un intro da tanti mamma mia,
4: ecco,
0: questo
4: tu,
0: qua.
4: Tu oggi non avevi nemici, hai detto me ne faccio un
0: no,
4: po'.
0: Vabbè,
4: va bene, dai.
0: Però ci sta, poi magari per molti è mamma mia quando parte Enjoy the Silence. Occhio a quanti mamma mia per Children di Robert Miles. Questa è mamma mia.
4: Tutti in piedi sul divano. Sulle mani.
0: Mamma mia, tutti i parenti, zia mia, tutti quanti insieme.
4: Occhi chiusi, ascensione al cielo.
0: Si sceglie solo un intro tra questi 5.
4: Sì.
0: Questa poi è una canzone che in sostanza è un intro, tutto insieme. Occhio alla terza in gara. Aspetta, sentiamo Monia se ha un messaggio sul mondiale intro.
8: Oh, mamma mia, è per me Enjoy the Silence.
0: Ah,
8: minchia, che brividi, se what? Minchia.
4: Benissimo.
0: Minchia è il dopo, è l'unità di misura dopo il mamma. Tanti mamma mia fanno minchia. Terza canzone in gara nel mondiale intro, Levels.
4: Dai.

0: attenti al prossimo, che abbiamo Enjoy the Silence, Depeche Mode, Children, Robert Miles, Levels, Avicii, in gara anche Aspettando il Sole di Neffa. Mamma mia.
1: Giochiamo in casa.
0: Sì, vedo proprio i mamma mia come i cuoricini su Instagram.
1: Nelle live. Gulo gulo.
2: Doppio mamma mia.
0: Doppio mamma mia da parte di Danilo. Gang. L'ultima canzone in gara in questa, come si chiama, il
1: quinti di finale.
0: I quinti di finale. E questa è anche pazzesca. Sì. Intro incredibile di Fabrizio De André. Gang.

0: Camila Cabello.
1: Sì, guarda, cosa stai facendo?
0: Ma allora, come tutte le sere estive, chiudiamo con il mondiale. Il mondiale intro, abbiamo anche fatto una playlist su Spotify dove puoi ascoltare tutte le canzoni selezionate dagli ascoltatori di Radio DJ. Ovviamente sono molte di più le canzoni giuste per una playlist che si chiama Mondiale Intro.
2: Certo.
0: Ma è un po' come al mondiale, sono molte di più le squadre che meriterebbero di essere al mondiale, tipo
2: l'Italia.
0: È tipo quella roba là. Però vabbè, nel Mondiale Intro si vota soltanto l'intro. Molti ci tengono a sottolineare questo.
3: Bro, qui mamma mia tutti.
0: Tutte.
3: Mamma mia, bro, mamma mia.
0: Perché ci sono, vabbè, è un po' come al Mondiale, Francia, Argentina, Inghilterra sono tutte forti, no? Quelle che arrivano verso la fine.
4: Tutte mamma mia, ma la più mamma mia rimane sempre Children
0: di Robert Miles, votatissima. Votatissimo anche Aspettando il sole di Neffa. Votatissimo Don Raffaè, Fabrizio De André. Ma soltanto due di queste canzoni, di questi intro, potranno andare alla finale, quindi una va esclusa, ok? Quanti mamma mia per Children di Robert Miles? Però non serve soltanto dire in questo momento mamma mia, ma mamma mia Robert Miles.
2: Eh sì.
0: Sarà difficile poi,
2: certo.
0: Perché poi
2: possiamo
0: il notaio. Ma Francesca, che continua a scrivere siamo al mare, ci raggiungiamo.

0: Ciao anche te. Eppure. E quanti mamma mia per Don Raffaele di Fabrizio De André? Solo due passeranno, ok?
1: Sì.
0: Dichiaro. Cosa dichiaro?
1: Aperto il televoto.
0: Dichiaro aperto l'ultimo televoto di oggi. Say what? Never need

0: Is It Cool? Steve Lacy con SZA.
1: One Gang Show.
0: Che classe, che eleganza questo pezzo.
1: Vero.
0: Ci salutiamo tutti eleganti, nonostante in questo studio, ma non dirò chi, c'è qualcuno che indossa delle ciabatte di una marca non precisata, ma anche molto...
1: La marca è precisata perché è quella.
0: Quella là?
1: Sì.
0: Ah, sì, sì, che sei capito?
1: Sì.
2: Sei qua.
1: No, il coraggio.
0: Come?
1: Coraggio, veramente.
0: Coraggio cosa? Indossarle?
1: No, di fare questo commento.
0: No, vabbè, sono delle ciabatte di una marca molto diffusa.
1: Sì.
0: Che però, per esempio, va in forte... Cioè, SZA non ce la vedo con quelle ciabatte.
1: Questo perché hai un pregiudizio nei confronti di SZA e delle ciabatte.
0: SZA che abbiamo visto dal vivo l'anno scorso, più o meno in questo periodo, era il 2 di agosto, quando suonò con Kendrick Lamar a Roma, allo Stadio Olimpico. Ovviamente questa è una settimana di grandi concerti, c'è Bruno Mars con una doppia data questi giorni,
1: domani
0: e dopodomani, poi c'è Bad Bunny, poi c'è chi è settimana prossima, The Weeknd, quindi è caldissimo questo periodo, quantomeno qui a Milano, ma un po' dappertutto.
3: Ciao Italia!
0: Ciao Italia, passa alla semifinale del nostro Mondial Intro. Ovviamente Robert Miles votatissimo.
1: Ma dai,
4: mamma mia, Robert Miles!
0: Robert, senti
5: mamma mia per Robert Miles.
0: Tantissimi Robert Miles e l'altro.

0: l'altra, senti come parte. Uno dei migliori intro della storia della musica. Sarà difficile capire il vincitore.
1: Veramente difficile.
0: Ma lo scopriremo nei prossimi giorni.
2: DJ Wad, yes. Giusto?
0: L'altra canzone che va in semifinale è Aspettando il sole di Neffa, che comunque si merita pure lui. Grandissimo pezzo, grandissimo intro.
3: Robert Mines, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia.
1: Che emozione.
0: È molto emozionante. Anche Neffa, che è stato un protagonista del 1212 Celebration, insomma, serate, concerti, DJ set. Ci vediamo per esempio questo venerdì a Milano al The Beach. Venerdì, questo venerdì sarà venerdì 17 al The Beach di Milano. Sabato ci vediamo a Rimini per il Vertical Summer Tour. Martedì ci vediamo al Vega di Gallipoli. Se seguite il pupazzo che vi sta parlando sui social, così non serve che io lo dica in radio. Poi certo siete okay, ovviamente invitati. The Beach Milano venerdì, sabato a Rimini, martedì al Vega di Gallipoli e tutte cose. Saluto Field Vibe, che ora va a festeggiare in un treno regionale per Treviglio. È molto romantica come scena. Ciao, sì. Kendrick Lamarta.
1: No,
0: di...
1: ciao a te.
0: Eh?
1: Ciao a te.
0: No, dai. Prima ciao a te. No.
1: Prima ciao a te, a poi me. Dopo tutti noi.
0: Ah, sì, da sì. Scendere?
1: Sì, sì, sì.
0: Facciamo a salire. Piramide al contrario.
1: Ciao, ecco.
0: Arriva Notorious, mi confermi? No, arriva Nevitiello. Arriva Notorious. Non siamo persi, ragazzi. Siamo già in estate. Siamo
1: sì.
0: Notorious.
1: Vabbè, ora la senti l'estate.
0: Eh sì, ora
1: quando
0: inizia.
1: Quando c'è da annunciare il programma dopo, arriva l'estate.
0: Ora inizio a sentirla. Notorious, The Notorious. Ciao.

0: Quest'estate il Pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del Pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
7: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
8: Doppio Malto!
9: Birra, cucina e felicità.
10: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
15: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Hey gang, sono le 22.

0: ma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
1: NEN.
0: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.

Sì, il programma che ogni estate su Radio DJ vi tiene compagnia con la musica giusta. Io sono Francesco Quarna, buona serata a tutti e a tutti, con me c'è Maurizio _ Rossato e anche stasera abbiamo messo insieme una bella playlist con i successi di tutte le estati, compresi quelli di questa caldissima estate 2026. Partiamo subito allora con questa sequenza fatta di tante canzoni e pochissime parole, lo facciamo insieme a Bruno Mars in arrivo tra poco con On My Soul, ma prima dal 1992 una chicca con un flow pazzesco. Su Radio DJ Paris e la sua meravigliosa The Days of Old.

Così l'ultimo singolo di Bruno Mars, estratto dall'album The Romantic, in scaletta ovviamente anche nella doppia data allo stadio di San Siro. Non sbaglia un colpo il Brunetto, bravo. E anche a Notorious modestamente facciamo del nostro meglio per mettere insieme una bella playlist tra brani del passato e brani dell'estate 2026. Avanti veloce allora, su Radio DJ tra poco Hugel e Ultranate con Moving to the Sun, ma prima i Pinguini Tattici Nucleari, che riascoltiamo con una loro hit storica, diciamo così, dell'annata 2022, cioè Giovani Wannabe.

house americana ultranatè, quella di Free per intenderci, che porta tutta la sua energia in questa traccia che è attualmente una delle più shazammate al mondo. Pazzesco, eh? Insomma, c'è curiosità intorno a questo progetto. Prima i Pinguini con Giovani Wannabe, tra poco Malcolm Todd con Earrings, ma prima una di quelle perle che in via Massena si adora da sempre, ecco. Ancora dance, ancora house, direttamente dal 1995 ci sono i D'Lacy con Hideaway.

Earrings, Malcolm Todd, roba Gen Z in purezza, diciamo che dai trend di TikTok poi si è spostata, come spesso accade negli ultimi anni, nelle classifiche di ascolto a livello globale. Prima di Lacey con Hideaway, tra poco Fulminacci con Maledetto Me, ma prima dall'album di debutto di Adele, quello intitolato 19, recuperiamo la meravigliosa Chasing Pavements.

0: E con Fulminacci e Maledetto Messi va a chiudere questa sequenza di Notorious. Adesso pausa veloce per un po' di pubblicità e poi torniamo sempre qui su DJ. Maledetto
1: me. Radio DJ. One Nation, One Station.
2: Aggiorno le timeline su Excel,

0: Incrocio le allocazioni del team, calcolo le deviazioni di budget. Ci metto solo altre 4 ore.
1: Gestire la complessità in modo analogico appartiene al passato. Con il Master in AI in Automation for Advanced Project Management impari a integrare l'intelligenza artificiale nei tuoi processi per scalare i progetti e prendere decisioni strategiche. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere, Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Radio DJ consiglia.
6: Vivi la grande musica di Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto al Loco Rotondo. Con i concerti in esclusiva nazionale di Darkside, Ove Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio.
5: Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su DJ.it.
6: The Valley is beating.
7: Beach Lake DJ, sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Annie Mazzola, Pecchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli e sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, prima stanza a destra, San Giovanni e Sara Toscana. Beach Lake DJ, l'estate passa da qui.
8: Notorious. Notorious on Radio DJ.
9: Rieccoci dopo la pausa, torna Notorious e torna la musica firmata a Radio DJ. Buona serata a tutti e a tutti, io sono Francesco Quarna, come c'è Maurizio _ Rossato e davanti a noi un'altra bella mezz'oretta con una playlist da condividere, un po' come certe portate in quei ristoranti fighetti. E tra poco, non a caso, arriva quel gourmand di Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, ma prima, dal 2005, un po' di suono urban con le Pussycat Dolls, Busta Rhymes e la loro

Viola, Tommaso Paradiso, suora di DJ con il suo singolo per la collezione Primavera Estate del 2026. Canzone che ci piace molto e che contiene una reference, neanche troppo nascosta, di una canzone di un'altra band generazionale che amiamo particolarmente. Forse qualcuno di voi l'avrà riconosciuta, stiamo parlando della ballad dei Gorillaz che si intitola On Melancholy Hill.

0: Y si andan borracho, que bueno, me ayuda.
1: Eccolo qua, Bad Bunny, l'artista che è riuscito a trasformare il reggaeton in un genere cool a livello mondiale, riascoltato con il suo classico contemporaneo che si intitola DTMF. Siete su Radio DJ, tra poco Gracie Abrams con Hit the Wall, ma prima un po' di musica italiana di grande qualità grazie alla cantantessa a.k.a. Carmen Consoli dal 2002 con Parole di Burro. Marcia.

Hit the Wall, Gracie Abrams con tutto il suo talento e la sua eleganza, sora di DJ all'interno di Notorious, in attesa di vederla live la prossima primavera all'Unipol Dome di Milano. Manca ancora un bel po', insomma, sarà da queste parti il 23-24 maggio, ma meglio portarsi avanti con i biglietti. Tra poco invece arrivano Martin Garrix ed Ed Sheeran con Repeat It, ma prima manteniamo una certa atmosfera soffusa e ipnotica, facciamo un salto indietro nel tempo di ben 43 anni per riascoltare i Froir con la bellissima Doot Doot.

0: passato e la playlist dell'estate firmata Radio DJ. Notorious on
1: Radio DJ. Radio DJ. One Nation, One
2: Station. Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Aggiorno le timeline su Excel, incrocio le allocazioni del team, calcolo le deviazioni di budget. Ci metto solo altre 4 ore.
2: Gestire la complessità in modo analogico appartiene al passato. Con il Master in AI in Automation for Advanced Project Management impari a integrare l'intelligenza artificiale nei tuoi processi per scalare i progetti e prendere decisioni strategiche. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito. academy.italian.tech.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
4: L'estate su Radio DJ c'è Notorious a fornirvi la giusta colonna sonora, sia che siate in vacanza, sia che siate al lavoro. Buona serata a tutte e a tutti, io sono Francesco Quarna, come Maurizio Rossato, ma soprattutto ci sono un sacco di canzoni da ascoltare insieme in un bel filotto senza interruzioni. Tra poco arriva Runway di Lady Gaga e Doci dal film Il Diavolo Veste Prada 2, ma prima un brano che quando uscì in piena pandemia ci ricordò di quanto ci mancasse ballare. A produrla c'erano The Blast Madonna e Fred Again e il loro viaggione si intitola La marea.
5: We've lost.

live through this. What comes next will be marvelous.

Runway, Lady Gaga e Doci, anche loro immancabili nel mixtape, nella cassetta mista delle vacanze 2026, con la loro canzone che abbiamo riascoltato anche qui all'interno di Notorious su Radio DJ. Ancora buona estate a tutte e a tutti, tra poco c'è Gigi Perez con Sailor Song, ma prima facciamo un'incursione negli anni 80 per recuperare uno dei brani più riconoscibili della storia del pop. Stiamo parlando dei Tears for Fears, che riascoltiamo con Mad World.

Siete su Radio DJ e la canzone appena ascoltata è la hit di Gigi Perez intitolata Sailor Song, che a distanza di 2 anni dalla pubblicazione è ancora in classifica sulle piattaforme di streaming praticamente in tutto il mondo. Un successo pazzesco, trainato come spesso accade ovviamente dai trend di TikTok. Prima invece gli anni 80 dei Tears for Fears con Mad World, tra poco Tame Impala e Jenny con Dracula Remix, ma ora invece cambiamo completamente genere, entriamo nella leggenda del rap italiano con i Sangue Misto dal 1994 e la loro Cani Sciolti.

di Tame Impala su Radio DJ in questa bella hit notturna insieme a Jenny delle Blackpink. Prima Sangue Misto con Cani Sciolti, tra poco ancora Hip Hop con Night e la sua Forte, ma prima uno dei brani più emozionanti che la techno europea abbia mai prodotto. Su il volume perché arriva Paul Kalkbrenner con Sky and Sand.

0: Notorious su Radio DJ.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

0: singolo del rapper e cantante Night from Isernia Molise, che va a chiudere questo blocco di Notorious. Noi adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità e torniamo tra pochissimo, sempre qui su DJ
1: Notorious on Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare, crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
6: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
5: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
6: Una produzione One Podcast.
7: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.
8: We can dance all night.
9: Notorious on radio DJ.
10: Notorious.
9: Notorious on Radio DJ.
0: Rieccoci dopo la pausa su Radio DJ. Torna Notorious, un'altra mezz'oretta di musica da ascoltare insieme. Io sono Francesco Quarna, ancora buona serata a tutti e a tutti. Con me c'è Maurizio _ Rossato, ma soprattutto ci sono gli artisti. E allora tra poco arrivano Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini. Ma prima c'è un artista canadese, magari non famosissimo in Italia, ma che negli ultimi concerti tra Roma, Bologna e Milano ha fatto il pieno di pubblico e ha davvero spaccato. Parlo per esperienza personale perché ho avuto la fortuna di vederlo live proprio nella data milanese. Lui ha uno stile pazzesco, come diciamo a Summer Camp è un po' il re dei cappellini deboli per via di questi berretti che indossa, che poi sono diventati di moda, ma soprattutto scrive canzoni molto belle, che poi alla fine è quello che conta. Insomma, tutto questo per dire che su Radio DJ arriva Mac DeMarco con una stupenda Chamber of Reflections.

Con Cattive Abitudini, riascoltati qui ancora una volta all'interno di Notorious, che ormai lo sapete, insomma, è la playlist dell'estate firmata Radio DJ. Prima c'era Mac DeMarco con Chamber of Reflections, tra poco Dave Temps con Rain Dance, ma prima giochiamo facili con un titolo che quasi non serve annunciare. Su DJ c'è Michael Jackson con Billie.

0: 5'9", brown eyes.
1: Stupenda Rain Dance, il re del grime inglese Dave, insieme alla cantante nigeriana Tems, sura di DJ a portare un po' di coolness all'interno di Notorious. Tra poco invece c'è Somber con Back to Friends, ma prima riascoltiamo un pezzo bellissimo che a me fa sempre scattare il brividello, dell'annata 2017. Scritta da Calcutta, cantata da Francesca Michelin, questa è Io non abito al mare.

Back to Friends, la canzone intramontabile di Somber, forse la più longeva in assoluto della nostra programmazione, almeno da un anno abbondante a questa parte. Prima Francesca Michelin con Io non abito al mare, mentre adesso arriva un filotto dance, tra poco infatti ci sono gli Another e 54 Ultra con Talk to You, ma prima dal 1997 su DJ gli Smoke City con il remix di Mr. Gorgeous. Cool.

0: Frequenza musicale di Notorious. La canzone si intitola Talk to You e l'avete sentita qui all'interno della playlist dell'estate firmata Radio DJ.
1: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Santa Clara. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Santa Clara. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare, crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
1: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
0: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
1: Una produzione One Podcast. Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Summer Night.
3: Summer Night.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 19.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.
5: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.

0: DJ Summer Night.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Nen.
4: La senti?
3: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
4: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Summer Night. Summer Night. Friday night.

0: DJ Summer Night.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
4: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
0: Summer Night.

0: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui. Summer Night.